del potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: sei adesso. Io voglio soltanto restare con te.
1: Radio Nuova in Blu.
2: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora

migliora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

vita adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come

Cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

0: che si fa stare insieme
1: nel bene e nel male.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Siamo pronti anche oggi a Radio Nuova Cerata e oggi andiamo tutti quanti pronti a Tolentino, perché Vania è qui, pronta a Tolentino per l'appunto. Vania!
1: Sono pronta abbastanza, perché questa mattina sinceramente Nazareno me la sono vista brutta. Ieri ho avuto un attacco di sinusite violento.
0: Aia.
1: Con questi sbalzi di temperatura, sì, poi non è sempre, dovendo fare tante cose insieme, non è che hai quelle precauzioni, siccome tanti stai seduto, ti alzi, ti prendi il golf, io sempre tante cose, quindi vabbè.
0: Ma tu sei forte, però sei forte.
1: Sono forte, però questa mattina guarda, non sapevo se riuscivo ad essere presente. Difatti poi ho detto no, la puntata non la posso mancare. Allora sai che ho preso una bustina di Nutrix, anche normalmente la do a papà, che è un energetico, no? Lo prendono gli sportivi.
0: Oh.
1: E devo dire che l'energia me la date per essere presente, perché veramente alle 9 ero ancora a KO.
0: Ma anche dal cielo penso che qualcuno ti ha dato qualcosa.
1: Sì, quello sì, perché come sempre io seguo la Santa Messa. Difatti questa mattina volevo partire, intanto ricordiamoci Nazareno che ci siamo dati tutti per le puntate di Radio Nuova, l'ultimo quarto d'ora lo dedichiamo alla lettura del libro di Padre Gentili,
0: bello, bello.
1: Nicola, no? E allora io ieri, nonostante insomma stavo un po' così, però mi sono riletta il primo capitolo e ci siamo anche nei tempi, quindi possiamo iniziare possiamo iniziare la lettura di questo libro, gli ultimi 12 minuti della puntata.
0: Bellissimo, bellissimo, bravissimo.
1: Allora, questa mattina Nazareno, proprio a seguito dello spunto che ho avuto dall'omelia che ho ascoltato a TV 2000, un sacerdote molto colto, e mi ha colpito, devo dire, perché non mi è capitato mai di ascoltare un sacerdote durante il canto dell'offertorio eccetera che prega in latino.
0: Prega in latino, bellissima, bellissima.
1: E questa cosa mi ha fatto tanto piacere, tanto è vero che la vorrei così riferire anche a Padre Martial, ai nostri sacerdoti colti, perché effettivamente ripristinare la lingua latina, non la messa in latino, che qui a Tolentino noi l'abbiamo, ma è tutto il rito che noi sappiamo esisteva prima del Concilio Vaticano II, dura tantissimo, eccetera. Ma collocare in alcuni momenti liturgici che tutti conosciamo a memoria in italiano, le frasi latine, cioè come veniva pregata la messa prima del Concilio Vaticano II, che mi sembra fosse del 1962, no?
0: Sì, cioè qualcosa, come dici tu, va bene, certo, in italiano è bene che sì, perché sennò.
1: Sì, però il latino, cioè qualche volta inserirlo in latino.
0: Ecco, qualcosa sì.
1: Stamattina mi ha colpito, sono rimasta, ho detto, ma guarda.
0: Quella è una bella cosa, sì, secondo
1: me. Sì, una cosa, per me è stata una novità, una bella novità.
0: Bravi.
1: Poi questo sacerdote ha fatto un commento molto interessante e pieno di spunti proprio dalla lettura di Coelet. È un nome che tu dici, ma chi ce l'ha un nome così particolare? È vero che noi sappiamo che nella cultura ebraica, almeno nelle sacre scritture, Nazareno, abbiamo dei nomi che tu tante volte dici sono difficili pure da pronunciare, no?
0: Sì.
1: A chi non è venuto in mente di dire ma dove l'avranno trovati? No, particolari. Il libro Coelet in realtà non è un nome, no? Noi siamo abituati, no? Il libro di Geremia, il libro di Isaia, no? Cioè, quindi a nomi di profeti, i nostri apostoli, cioè, Coelet in realtà non è un nome, ma ha un significato preciso, significa colui che parla all'assemblea.
0: Già.
1: E la lettura di questa mattina, che è partita proprio dal primo capitolo del libro Coelet, che invito veramente a leggere, e poi vi dico anche perché, tra l'altro è anche corto perché consta di 10 capitoli, quindi si legge, chiaramente non è un romanzo, questo lo sappiamo benissimo, ogni capitolo va meditato, però si legge molto bene ed è anche molto interessante, proprio sottolineo, perché è molto attuale. Intanto
0: sì.
1: Il prologo è: tutto è vanità, vuoto immenso, vanità delle vanità, vanità delle vanità, tutto è vanità. E continuano. Cioè, la cosa che è interessante di questo libro biblico del Vecchio Testamento, intanto non si sa con certezza chi lo abbia composto, sicuramente saranno stati ebrei dell'epoca del terzo secolo avanti Cristo. Alcuni pensavano fosse attribuibile al re Salomone, ma non poteva essere per la datazione. E comunque, in ogni caso, poco conta chi l'abbia scritto, quello che conta è il testo e la profondità del testo. Perché? Perché questo libro Coelet intanto abbraccia in questi 10 capitoli tutti gli aspetti della vita. Leggo i titoli, tanto per essere ancora più chiari. L'uomo di fronte ai suoi limiti, il sapere inutile fatica, vanità dei piaceri, della ricchezza e del lavoro. C'è una stessa sorte per tutti. Perché faticare per poi lasciare tutto a un altro? Per tutte le cose c'è un tempo fissato da Dio. L'oppressione, la solitudine, fedeltà alle promesse fatte a Dio, l'autorità, la ricchezza e i loro rischi. L'uomo è sempre insoddisfatto. La sapienza umana e il suo fallimento, questo dal capitolo 7. Ciò che è meglio per l'uomo, sapienza e moderazione. La sapienza è introvabile nell'uomo e nella donna. L'uomo non può conoscere il senso delle cose né la propria sorte. Tutto è nelle mani di Dio. L'uomo non conosce neppure la sua ora. La sapienza del povero è disprezzata. Sapienza, follia e stoltezza. Il potere e i suoi rischi. Invito ad agire. La vecchiaia e la morte. E poi alla fine l'epilogo. Quindi sono 12 capitoli. E io ne ho evidenziato uno. Perché? Perché tra tutti questi credo che sia, almeno quello che mi ha colpito, quello che mi piace, no, ce ne sono molti, soprattutto quando si parla dell'aspetto sapienziale, lì è molto profondo, perché lì entriamo veramente nel rapporto che può instaurarsi tra l'uomo e Dio, no? Quindi no, però questo lo trovo interessante perché, ripeto, molto attuale. Cioè, il titolo lo dice, no? Perché faticare per poi lasciare tutto un altro? Allora, prima di leggerlo faccio una premessa. Il sacerdote questa mattina dice, Coelet, il libro di Coelet, appunto, di questo che parla all'assemblea, quindi di questo erudito che si rivolge all'assemblea, e ne parla facendo una premessa, collocandolo proprio nel contesto, come è scritto nella Bibbia. Allora, questo signore erudito, questo ebreo erudito che parla all'adunanza, in realtà si rivolge a un popolo di giovani. Perché, come ne sappiamo, tutti i giovani hanno bisogno di consigli. E i giovani spesso sono anche sprovveduti.
0: Anche oggi, quindi.
1: Esatto, difatti lo ha molto, l'ha commentato con molta profondità, proprio perché lo ha avvicinato ai tempi odierni. E difatti, che cosa dice? Dice, all'epoca di questo libro gli ebrei vivevano un momento di grande splendore, di grande ricchezza, quindi anche gli ebrei più osservanti si erano, tra virgolette, persi dietro ai piaceri, dietro al lusso, dietro alle mondanità. E allora questo saggio li vuole ricondurre a Dio.
0: Ecco, giusto.
1: Questo è il tema di fondo del libro Coelet. Come ricondurre a Dio? Attraverso tutti questi temi dei quali io vi ho letto il titolo. E qui poi leggo letteralmente le caratteristiche. Difatti l'avevo già letto questo libro, difatti fra parentesi avevo scritto attualità, non a caso oggi difatti così si è dimostrato. L'espressione tutto è vanità è come il tema e la conclusione dell'opera Coelet, ne discute quasi parlando con se stesso, ma intendendo aiutare dei giovani ad affrontare la vita. Nella sua riflessione egli analizza l'esperienza che ha fatto di tutto quello che per gli uomini del suo tempo è un ideale o un'occupazione invidiabile? Due punti: il successo, le ricchezze, la sapienza, i piaceri, la giovinezza. Il discorso è fatto senza un preciso ordine, ogni tanto torna sui passi, corregge, modifica le proprie affermazioni. Il libro comunque offre una risposta soprattutto all'uomo che vive in tempo di crisi. Crisi di fede, crisi di speranza, crisi di religiosità.
0: Eh già.
1: E quindi attualissimo, attualissimo.
0: Sì. Infatti.
1: Allora, io leggo questo perché faticare per poi lasciare tutto a un altro? Allora, quanti genitori lavorano tanto e poi magari si ritrovano a lasciare un capitale a dei figli che non dimostrano di meritarlo, no? Purtroppo spesso capita. Io ricordo mio padre che diceva sempre questo detto, che era un detto dei contadini, ma i contadini erano saggi: tre generazioni per ammucchiare e una per smucchiare. Tu lo sapevi questo detto?
0: Ma io dico questo però, che se i figli
1: vengono educati
0: su, pian piano anche loro lo faranno bene con quello che gli danno.
1: Sì, però normalmente quando i figli crescono in una famiglia, e io questo insomma a Tolentino lo vedo in tante famiglie di imprenditori, insomma di ricchi consolidati eccetera, mi sono accorta che la prima è andata, la seconda è andata, la terza traballava. Effettivamente questo detto poi non è così assurdo. Allora leggo da Coelet. Allora presi in odio la vita perché mi era insopportabile quello che si fa sotto il sole, in questo caso faticare, no?
0: Sì.
1: Tutto infatti è vanità e un correre dietro al vento. Ho preso in odio ogni lavoro che con fatica ho compiuto sotto il sole, perché dovrò lasciarlo al mio successore. E chissà se questi sarà saggio o stolto, eppure potrà disporre di tutto il mio lavoro in cui ho speso fatiche e intelligenza sotto il sole. Anche questo è vanità. Sono giunto al punto di disperare in cuor mio per tutta la fatica che avevo sostenuto sotto il sole, perché chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare la sua parte a un altro che non vi ha per nulla faticato. Anche questo è vanità, è un grande male. Infatti, quale profitto viene all'uomo da tutta la sua fatica e dalle preoccupazioni del suo cuore con cui si affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e fastidi penosi, neppure di notte il suo cuore riposa. Anche questo è vanità. Non c'è di meglio per l'uomo che mangiare e bere e godersi il frutto delle sue fatiche. Mi sono accorto che anche questo viene dalle mani di Dio. Difatti, chi può mangiare o godere senza di Lui, egli concede a chi gli è gradito sapienza, scienza e gioia, mentre a chi fallisce dà la pena di raccogliere e di ammassare per darlo poi a colui che è gradito a Dio. Ma qua anche questo è vanità e un correre dietro al vento. Cioè, da questo capitolo io ho dedotto che faticare è giusto, faticare è lodevole, ma bisogna faticare sempre con saggezza e rivolti a Dio. Cioè, il frutto del nostro lavoro, chiaramente all'epoca erano la maggior parte erano pastori e agricoltori, no? Quindi il frutto del nostro lavoro è ovviamente per la grazia che ci è stata data da Dio.
0: Sì, è molto importante che prima di la mattina di andare a lavorare parliamo a Dio, diciamo a Dio la cosa, la sera diciamo grazie per quello che abbiamo fatto a Dio. Ecco.
1: Esatto, cioè soprattutto lo dobbiamo dire questo, Nazareno, perché noi che siamo credenti diamo per scontato tante volte anche questo che hai detto tu, no? Cioè ascoltare la parola la mattina, meditare la parola, ringraziare Dio per la giornata che comunque ci ha fatto trascorrere. Però chi appunto è credente profondamente comprende questa frase nell'essenza, ma chi non è credente gli va spiegata, e ti dico perché, almeno secondo il mio parere, perché ascoltare la parola, come vedi è capitato a me questa mattina, tutte le mattine, ma questa mattina perché ne ho fatto poi riferimento anche in questa puntata, no? Coelet, no? Chi non conosce Coelet? Intanto se ti incuriosisci te lo vai anche a leggere, no? E già leggendolo cominci a riflettere e dici, tu pensa 2300 anni fa, queste persone, vedi, in fondo non erano lontani da noi, no? No, con tutti i problemi, quindi vedi, in un momento di ricchezza, di floridità, eccetera, eccetera, questi insomma erano talmente pieni di tutto che si sono allontanati da Dio.
0: Eh già. Attenzione, perché oggi purtroppo col caos che c'è, andare via da Dio è facile, quindi
1: non è, esatto.
0: Uno neanche se ne accorte, attenzione.
1: Esatto, e non è un caso di fatti, Nazareno, e qui ritorniamo sempre ai tempi di mio padre, quando mi raccontavo dei miei nonni, che quando c'era la povertà le famiglie erano più unite,
0: giusto,
1: si pregava, ci si aiutava, perché c'era anche la necessità di fare comunità. La ricchezza che è stata data dal demonio, e noi lo sappiamo bene, che cosa ha prodotto? Ha prodotto l'isolamento e la concorrenza spietata, no?
0: Esatto.
1: Perché? Perché poi, allora, lui ha una macchina e allora io ne voglio due, lui non so, ha quella macchina di pregio e io ne voglio un'altra di più pregio, cioè ha comportato un rincorrere il materiale e isolare o abbandonare lo spirituale, portando a cosa? Alla solitudine, all'amarezza, alla discordia, ai litigi, perché questo lo stiamo vivendo.
0: Quindi attenzione alle famiglie, attenzione per i figli, attenzione a stare attenti su questo.
1: Addirittura, Nazareno, poi mi sono andata a fare una ricerca veloce perché avevo anche dei libri, ma li ho messi negli scatoloni e non so dove sono collocati, però tramite internet, tanto se fai una ricerca mirata, le risposte che insomma che desideri le trovi. Tu pensa che il libro Coelet viene definito da Gianfranco Ravasi il libro più originale e scandaloso dell'Antico Testamento, e lo commenta: perché vi si trovano il nostro miserabile affanno, il presagio e la sciagura dell'insaziato.
0: Ecco, quindi tu dici,
1: esatto,
0: che questi vanno bene,
1: tutto il nulla. Tra l'altro il libro Coelet è collocato prima del Cantico dei Cantici. Noi sappiamo che il Cantico dei Cantici è l'inno proprio all'amore, no?
0: Eh già.
1: In assoluto, tant'è vero che Francesco, San Francesco, poi se lo ha fatto proprio, no? Ed è diventato il Cantico di Francesco. In realtà è il Cantico dei Cantici delle Sacre Scritture, insomma, dell'Antico Testamento.
0: Sì.
1: E dice addirittura, in base al Coelet, che sono pochi i testi della Bibbia che sono stati oggetto di tante letture e interpretazioni, e di cui tanti e celebri poeti addirittura, se ne sono occupati.
0: E quindi?
1: E quindi è un testo che, secondo me, andrebbe, proprio per queste caratteristiche così particolari, come osa dire anche Ravasi, scandalose, andrebbe studiato, esaminato. E dicono gli storici, addirittura dicono che in realtà sia stato redatto intanto nel terzo secolo avanti Cristo, ed è Coelet, come parola è il participio presente femminile, e noi sappiamo che nella cultura ebraica le donne come i bambini non contavano nulla, quindi anche un'altra stranezza, no? Che assume però una funzione maschile, perché in effetti Coelet viene poi tradotto come colui che parla all'assemblea, no? Quindi, cioè, ci sono anche delle diciamo così, delle curiosità, usiamo questo termine, che gli studiosi stessi ancora oggi non sanno spiegarsi.
0: Certo. Beh, questo comunque, quello che tu dici, è molto importante, e teniamoci tutti quanti a capire queste cose, ecco, piano piano, anche chi fa questa cosa lo dica un po' una volta, un po', ecco, qualcuno.
1: Sì, poi la cosa interessante è che questo libro, insomma, i libri vengono presentati tutti con un teschio, no? Quindi già il teschio dice il memento mori, no? Cioè tutti dobbiamo morire, no? E che è poi l'aspetto, diciamo, più preoccupante soprattutto per un non credente, no?
0: Dal cielo però ci dicono fino a un certo punto, perché a un certo punto non si morirà più.
1: Quindi, esatto, attenzione. Perché noi che crediamo sappiamo che esiste la vita eterna.
0: Ecco.
1: Però in questo libro si parla appunto di tomba, di morte, del niente, del nulla, no? L'uomo è nulla. I saggi sono come gli stolti. Perché anche i saggi sono come gli stolti? Perché qui c'è un capitolo dove parla, infatti io lo sono andata a leggere, perché i saggi sono come gli stolti, perché se la loro cultura poi rimane ferma a se stessa, non produce frutti, allora che saggio sei? Cioè il saggio deve mettere a disposizione la propria cultura, quindi la propria saggezza. I potenti, la stessa cosa, sono come i poveri, perché se i potenti ammucchiano solo per se stessi, la loro potenza dove sta?
0: E qui appunto, come dicevo prima, le famiglie, specialmente per i loro figli, stiano attento, perché dopo, se non lo fanno da primo, quando sono grandi non lo fanno più. Ecco, questo è il punto.
1: Esatto, e poi qui c'è una chiusa, penso sempre di Ravasi, che mi piace leggere. Dice: ogni creatura abbraccia lo stesso destino. Il regno dei morti, i vivi sanno che moriranno, i morti non sanno nulla. Si vive sapendo che esiste un tempo per nascere e un tempo per morire, uno per piantare ed uno per sradicare, uno per uccidere ed uno per sanare, uno per piangere ed uno per ridere, uno per essere in lutto e uno per danzare. Esiste un tempo per la giustizia e uno per l'ingiustizia, ma in ogni caso tutto è governato dal caos.
0: Ecco appunto.
1: Il soffio vitale del creatore trova il suo doppio nel vuoto, vento, nebbia, niente. Che senso ha Dio in questo paesaggio deturpato? Qual è il fine degli uomini? Quando sappiamo che tutto ciò che facciamo, che siamo, la vita accade in vano? Quindi che significa tutto questo secondo la mia povera povertà teologica? Che se noi non arricchiamo la nostra vita appunto con la saggezza della sapienza di Dio, tutto è inutile quello che abbiamo fatto. Anche le cose più grandi sono inutili, perché Dio non ci valuterà per quello che abbiamo fatto in funzione del terreno. Ci valuterà per quello che abbiamo fatto in questa terra in funzione del cielo, di quello che è sopra, non di quello che è sotto.
0: Ma non solo, ma poi chi non lo fa, quando sta qui, fa un cammino molto brutto. Ecco, questo è il fatto.
1: Sì, poi c'è la tristezza che chiaramente coinvolge sicuramente coloro che non hanno questa, io dico anche questa grazia, perché la fede veramente, più cresco con gli anni e più mi accorgo che è un dono e una grazia.
0: Ecco, questo è importante, che da quando il bambino è piccolo bisogna dirglielo. Ecco.
1: Però queste cose gliele dice un genitore che crede, un genitore che non crede che magari...
0: Intanto noi diciamolo, poi
1: noi lo diciamo,
0: qualcuno...
1: lo divulghiamo, questo sicuramente.
0: Ecco. Allora,
1: io andrei adesso, perché poi ho un'altra cosa da leggere sul diavolo. Ah, oggi sono spietata, Nazareno, ti fanno spietata.
0: Bene.
1: Allora, andiamo con il brano che ho scelto Vita però, quello di Lucio Dalla, no? Che poi è un brano che doveva essere chiamato Amico, questo l'ha commentato Mogol, perché il testo mi sembra che l'abbia fatto anche lui insieme, Amico, perché era dedicato a Lucio Battisti. Poi lo hanno cambiato in Vita, vabbè, insomma, come un ricordo.
0: Lo ascoltiamo.
1: Era molto bello, come tutti i testi poi e le musiche di Dalla, Mogol, insomma, dei nostri grandi cantautori ed autori.
0: Benone, andiamo.

0: queste cose belle che abbiamo già detto guardando il cielo, vai.
1: Sì, allora, guardando il cielo, io adesso mi dirigo a Medjugorje. Perché mi dirigo a Medjugorje? Perché mi è arrivato un messaggio dal nostro amico Giuliano Meschini, che tutti voi della radio conoscete bene. L'ho letto due volte perché mi ha colpito, è breve, insomma, è una pagina, ma lo vorrei leggere tutto. Stamattina leggerò molto perché credo che sia arrivato il momento in cui le parole, quando ben scritte e soprattutto quando ci aiutano a riflettere, vanno effettivamente lette. Il titolo è questo: il diavolo odia la donna perché non può nulla contro Maria, la madre di Dio. Ecco perché tanti femminicidi, sfruttamenti, violenze e degradazioni sulle donne nel mondo. Il 29 di settembre noi sappiamo, noi ricordiamo San Michele Arcangelo, che è colui che schiaccia il serpente, ma noi sappiamo che la Madonna schiaccia il serpente.
0: Tu come, come ti dico le donne, perché sei una donna, quindi...
1: Beh, io sono Mariana e quindi credo che appunto il tentatore, perché il diavolo è il divisore, il tentatore, insomma il male, noi come donne dobbiamo essere sempre molto più accorte, più attente, e anche per questo probabilmente pregare di più. Non a caso la preghiera nella casa domestica veniva sempre annunciata e diciamo così è portata avanti proprio dalla più anziana, no? Dalla donna più anziana, poi magari anche dalla mamma, però erano le donne che pregavano il rosario, no? Attorno a un camino o magari attorno a un tavolo con la famiglia. Quindi è la mamma il focolare domestico, e con la nostra società questo è venuto meno e le conseguenze appunto le viviamo. Allora, leggo testualmente. Miriana, la veggente di Medjugorje, ebbe nel 1982, quindi stiamo parlando di 44 anni fa, un'apparizione che getta raggi di luce sulla storia della Chiesa. Essa racconta un'apparizione nella quale Satana le si è presentato con le apparenze della Vergine. Satana chiese a Miriana di rinunciare alla Madonna e di seguirlo, perché l'avrebbe resa felice nell'amore e nella vita. Mentre con la Vergine essa doveva soffrire, diceva lui. Miriana lo respinse e subito dopo apparve la Vergine e Satana scomparve. La Vergine le disse: scusami per questo, ma devi sapere che Satana esiste. Un giorno si è presentato davanti al trono di Dio e ha chiesto il permesso di tentare la Chiesa per un certo periodo. Dio gli ha permesso di metterla alla prova per un secolo. Questo, e noi lo sappiamo, il Novecento, no?
0: Certo.
1: Questo secolo è sotto il potere del demonio, ma quando saranno compiuti i segreti che vi sono stati affidati, il suo potere verrà distrutto. Già ora egli comincia a perdere il suo potere ed è diventato aggressivo. Distrugge i matrimoni, solleva discordie tra preti, crea ossessioni, assassini. Dovete proteggervi con la preghiera e il digiuno, soprattutto con la preghiera comunitaria. Portate con voi dei simboli benedetti, metteteli nelle vostre case, riprendete l'uso dell'acqua benedetta. Satana odia la Beata Vergine Maria da più di due millenni. Infatti fa tutto ciò che è in suo potere per scoraggiare la devozione nei suoi confronti e instillare odio verso di lei. Avete mai notato che sono i dogmi e le devozioni mariane a suscitare le reazioni più forti in coloro che rifiutano la Chiesa? Anche alcuni buoni cattolici sono imbarazzati dalla devozione a Nostra Signora e pensano che non dovremmo essere troppo estremi nella sua venerazione. Forse anche voi vi siete chiesti perché la Chiesa tiene la Vergine Immacolata in così grande considerazione. Forse vi siete chiesti perché Dio abbia deciso di usarla nell'opera della redenzione. Il diavolo odia il fatto che la sua sconfitta definitiva avverrà per mano di un'umile ancella. In un certo modo il suo cuore orgoglioso potrebbe sopportare il fatto di essere sconfitto da Dio stesso, perché questo è onnipotente. ma essere schiacciato da una piccola ragazza di Nazareth, il pensiero è del tutto umiliante, lo fa impazzire, perché se c'è una cosa che la creatura più orgogliosa di tutta la creazione odia, è essere umiliata. Satana ritiene questa sconfitta da parte della Vergine Maria umiliante, perché è una donna e le donne sono il sesso più debole, ed egli disprezza la debolezza. Ama vedere le donne abusate, degradate e ridotte a un oggetto, per non parlare del fatto che la Beata Vergine è umana, e Satana odia gli umani perché abbiamo un corpo e lui è un puro spirito che pensa i corpi siano di disgusto. Ma c'è un'altra ragione più profonda per il fatto che Satana odia essere sconfitto da Maria. Lei è la sua sostituta in cielo. In origine Lucifero era il risultato migliore di Dio, era il più bello, il più potente di tutte le creature di Dio, e come sappiamo tutti, questo gli ha dato alla testa. Era così splendido Lucifero, difatti è luce, no? Così potente che pensava davvero di poter essere migliore di Dio. I tratti caratteristici di Satana sono l'orgoglio e l'invidia dell'Onnipotente. E quali sono le caratteristiche della Madonna? In primo luogo, l'umiltà. Infatti, la creatura più umile che sia mai esistita. Per ogni grammo di orgoglio che ha il demonio, Maria ne ha due di umiltà. Per ogni goccia di invidia amara e piena di odio nel cuore nero di Satana, il cuore di Maria è pieno del doppio di lode, adorazione e amore. Per ogni boccone di depravazione perversa e distruttiva nell'anima del demonio, il cuore di Maria è pieno di purezza e fecondità. E per grazia, Dio l'ha resa la creatura più squisita e più gloriosa di tutto l'universo. Il titolo che il diavolo reclamava, in ogni modo, l'Immacolata è l'esatto opposto di Satana. In ogni modo è il suo sostituto e lui lo sa. Nel Magnificat vediamo il riassunto di tutto lo splendido ruolo di Maria nella salvezza. Quindi, la sintesi, nel caso in cui non lo abbiate ancora capito, donne, Satana vi odia. Insomma. Volete schiacciare la testa del serpente nella vostra vita? Volete passare in modo sicuro attraverso prove, tentazioni e tempeste per arrivare alla vostra casa celeste? La risposta è semplice. Fate ricorso a Maria, amatela, siate i suoi servi fedeli, siate i suoi cavalieri, suoi difensori, suoi apostoli, consacratevi a lei in modo totale e completo, perché nulla di ciò che le appartiene andrà perduto.
0: Ed è bello che nella mano, nelle case ci sia la Madonna a guardarla anche, e questo è bello.
1: Sì. È importante però, dice, anche di portarla, no? Come noi della Milizia dell'Immacolata, che abbiamo al collo appunto l'immagine benedetta della Madonna della Milizia dell'Immacolata, no?
0: Certo, certo, questo è verissimo.
1: Tra l'altro adesso posso dire anche che mi sembra il 2 ottobre o l'8 ottobre inizia la preparazione per il rinnovo o perché già è consacrato, o consacrazione al cuore immacolato appunto di Maria nella Milizia dell'Immacolata. Ci saranno, mi sembra, 8 catechesi.
0: Queste cose dille quando ci sono, perché almeno tutti quanti che ci ascoltano lo sanno.
1: Veramente ho anche il programma, perché l'ho già preso l'altro giorno in chiesa, anzi, se devo essere precisa, così anche nelle date, forse chissà, perché ho sempre tanti fogli, comunque mi sembra che inizi il 2, inizia comunque, sono tutti i giovedì del mese di ottobre e di novembre,
0: ecco.
1: Poi c'è la preparazione a dicembre, quindi tutto l'aspetto diciamo formale, e l'8 mi sembra che ci sia poi la consacrazione, che stato l'avrò messo il foglio, ma è qui è pieno di fogli, lavorando
0: ce lo dirai man mano che ci sei, ecco.
1: Sì, tanto no, ma l'avevo messo in modo tale che dico almeno lo leggo, e invece fogli, foglietti, dopo tra le pratiche, fascicoli e tutto, eccolo, è spuntato, beh, la Madonna mi è sempre vicina, no? Allora, il programma parte l'8 ottobre, che è il giorno poi della Madonna del Rosario, poi abbiamo il 15, insomma, fino al 3 dicembre, e il 5, sabato 5 dicembre, abbiamo il rito di consacrazione. E praticamente abbiamo tutte catechesi che sono diciamo così, svolte da persone altamente qualificate. La prima, padre Sergio Cognini, che è parroco di Mogliano e dell'Ordine dei Frati Minori, ma è stato anche il nostro referente regionale ed è stato per diversi anni anche il sacerdote, che non si chiama sacerdote, del carcere di Regina Coeli.
0: Ecco.
1: Poi il 15 abbiamo Donatella Coppari, che è insegnante di scienze religiose e molto brava. Poi il 22 Maria nella Sacra Scrittura, padre Massimo Giustozzo, che è il priore di San Nicola. Poi Maria nel Magistero della Chiesa dei Dogmi, Don Diego di Modugno, il nostro parroco. Poi Simona San Paolesi, che è la presidente del regionale delle Marche, il significato della medaglia miracolosa e le apparizioni. Poi Carmencita Picaro, che è la missionaria dell'Immacolata, padre Colbe, viva Bologna, difatti, ci parlerà di San Massimiliano Colbe, un profeta dei nostri tempi difficili. Poi padre Luciano Genga, che è sempre un cappuccino minore, rettore del santuario San Pacifico a San Severino, ci parlerà di San Massimiliano Colbe, figlio di San Francesco d'Assisi. Poi padre Sergio Cognini, ritorniamo al nostro riferimento, prima regionale, oggi insomma locale, lo statuto e le regole di vita. E poi il 3 dicembre la preparazione, come avevo annunciato, al rito di consacrazione all'Immacolata, il cui relatore sarà Don Jacopo Foglia, che è il nostro referente spirituale, il nostro assistente spirituale nella milizia dell'Immacolata, e sappiamo che è il direttore dell'ufficio liturgico della diocesi di Macerata, insomma chi è che non lo conosce, anche perché se non lo vedi si fa vedere da solo, alto 2 metri, quindi è all'altezza, come dire, ce lo fa vedere in tutto il suo aspetto. Ecco, quindi questo per far capire che l'associazione della milizia dell'Immacolate Marche ogni 2 anni organizza queste catechesi per aiutare ad avvicinarsi alla figura di Maria, grazie appunto alla milizia dell'Immacolata, che è nata sulla base della medaglia miracolosa, ma fondata da San Massimiliano Colbe, insomma, che penso tutti sanno, no? Il martire polacco.
0: Tu ogni giovedì prima oggi c'è questo, c'è
1: il
0: oggi.
1: Il 24 noi ci vediamo, e sì, il giorno 8.
0: Tu di quelli che
1: proprio per l'avvio del programma, sì.
0: Esatto, perfetto.
1: E, tra l'altro, dimenticavo una cosa importante, che tutti gli incontri si terranno nella chiesa della Santa Famiglia alle 21:15, quindi qui a Tolentino.
0: Bravissima, bravissima. Allora, adesso
1: dovremmo partire con la lettura del libro di Un asceta e un apostolo, scritto da padre Domenico Gentile, un filosofo, teologo, ha insegnato per non so se più di 20 anni, 25, non me lo ricordo esattamente, al liceo classico di Tolentino, comunque aveva insegnato a Bologna, a Roma, insomma una persona splendida, e quindi merita che questo libro scritto da lui venga letto. Allora partiamo.
0: Un pezzetto ogni tanto, via.
1: Esatto. Allora, la patria d'origine, sappiamo tutti, insomma, che è nato a Sant'Angelo in Pontano, e partiamo con i genitori, vai. Si chiamavano Compagnone d'Amata, egli era probabilmente dei Guarinti e lei probabilmente dei Gaetani cognomi, come apparirebbe dalle dichiarazioni di 2 familiari del santo che deposero al processo di canonizzazione. Osservavano i comandamenti, soprattutto la carità e la preghiera, con fede schietta e sincera. Mancino di Forte, che li conobbe, fece al processo questa preziosa deposizione. Erano persone di fede vissuta e buoni cristiani, e frequentavano le prediche, la messa e le altre funzioni religiose. Si astenevano dal male e operavano il bene. Si diceva comunemente che erano buona gente e di buona vita e non peccatori. Ed io, che li ho conosciuti, posso attestare che erano veramente quali la pubblica opinione le riteneva. Il censo domestico non era né pingue né scarso, ma tale da consentire una certa tranquillità, come San Nicola stesso confiderà più tardi all'amico Appillaterra. Offuscava la serenità dei 2 coniugi il fatto che dopo alcuni anni di matrimonio non avevano figli. La casa era triste, senza vagiti, balbetti e cicalecci. I più coniugi pregavano rassegnati e fiduciosi, invocavano frequentemente San Nicola da Bari, che da circa 100 anni era diventato un santo assai popolare nel mondo occidentale. Il primo biografo del santo pone in bocca ad Amata, la mamma di Nicola, questa bella preghiera: Signor mio Gesù Cristo, che tutto puoi fare, riguarda la tua serva con gli occhi della tua pietà e benevolenza, togli il disonore della mia sterilità e fa che, divenendo genitrice nella casa di mio marito, io dia alla luce un figlio e che nel darlo alla luce io generi un tuo servo ad onore del tuo nome. Ma poiché le mie preghiere sono povere ed esigue al cospetto della tua maestà, io interpongo l'intercessione del santo tuo vescovo Nicola, affinché con l'intervento delle sue preghiere io possa essere consolata da te, onnipotente, e fo voto di visitare la sua tomba con mio marito, tuo servo. Avvisati da un angelo in sonno, si recarono a Bari, offrirono voti, preghiere e doni. Nella notte, secondo il costume di molti pellegrini dell'epoca, si addormentarono sul pavimento della chiesa del santo di Bari. Ed egli, vestito degli abiti pontificali, apparve loro nel sonno e promise che avrebbero avuto un figliolo, al quale dovevano imporre il nome di Nicola e che sarebbe stato religioso, sacerdote ed uomo di santa vita. Dopo 9 mesi nacque il figliolo promesso e fu battezzato col nome di Nicola. Era l'anno 1245. Dopo Nicola i coniugi ebbero altri figli, o perlomeno un altro figlio, frate Giannovuzzo da Tolentino. Teste al processo di canonizzazione, dichiara che certe notizie su cui depone gli sono state comunicate anche dal fratello del santo, secondo quanto a sua volta aveva confidato a lui il padre. Un fratello del santo, secondo il primo biografo, fu gentile, ma questi non fu certamente il confidente di frate Giannovuzzo. Difatti Gentile fu ucciso a tradimento verso il 1272 e frate Giovannuzzo, quando depose al processo nel 1325, aveva appena 34 anni. Pertanto, con forte probabilità, il fratello confidente di frate Giovannuzzo fu Guarinta, padre di Angeluccio, che nel deporre al processo si dichiara nipote carnale del santo. E poiché in quell'epoca ancora si usavano i patronomici e si rinnovavano i nomi da nonno a nipote, ma ancora oggi si fa, come si può constatare dalla genealogia dello stesso Dante, come ancora si usa, e non solo nelle famiglie principesche, è ovvio che il genitore di compagnone si chiamasse Guarinta, e da qui Guarinti, ed è dovuto all'intercessione del santo di Bari se un nome tanto singolare non è capitato in sorte al nostro Nicola, che era il primogenito. La temporanea, ho poche righe per fine il capitolo, La temporanea sterilità di Amata appartiene quindi ad uno di quei strani misteri che la natura ancora oggi nasconde gelosamente. Tuttavia, non si può opporre legittimo dubbio all'autenticità dei fatti straordinari che accompagnarono la nascita del nostro santo. Egli stesso, dopo essersi schernito più volte per modestia, ingenuamente confessava all'amico Apillaterra: mio padre e mia madre mi dissero più volte che, pur non essendo persone di talento e ricche, desideravano aver figli, e così fecero voto al beato Nicola di Bari, che se Dio avesse loro dato prole per l'intercessione del santo stesso, sia che fosse stato maschio o femmina, l'avrebbero consacrata alla religione. Fatto il voto, andarono pellegrini a Bari ad eseguire quanto promesso, ed al ritorno mia madre mi diede alla luce, come essi stessi mi riferirono, ma tu non voler saperne di più e non rivelare ad alcuno quanto ti ho detto. Anche Mancino di Forte dichiarò che in Castel Sant'Angelo si parlava comunemente dei fatti prodigiosi che avevano accompagnato la nascita di Nicola e che egli li aveva uditi narrare da un certo Messer Scambio e da Monna Maria e da Forte, suo padre, e da tanti altri del castello, di cui non rammentava il nome, tanto che la voce si era diffusa anche a Tolentino.
0: Ecco, Berto, hai detto benissimo questa cosa, che sicuramente aiuterà a tutti noi a guardare, vedere, pregare. Ecco,
1: soprattutto
0: cose.
1: Noi di Tolentino siamo molto fortunati ad aver avuto appunto la presenza di San Nicola per tantissimi anni qui in Basilica, e quindi la devozione a questo santo non deve, a mio avviso, essere una devozione così solo di facciata, ma deve farci riflettere a crescere, appunto, non dico come il santo Nicola, perché quando leggeremo poi questo libro ci accorgeremo anche di quali privazioni lui si è fatto carico, però ad avvicinarci se non altro ai valori della fede, no? Quindi la carità, la speranza, vabbè, la fede è chiaro, è la fede, speranza, la carità, però come è sempre stato detto è l'ultima, no, in elenco, ma in realtà è la più importante, la più grande. E quindi essere disponibili verso il nostro prossimo. Ho visto che il tempo comunque è trascorso anche quest'oggi, sono stata nei tempi.
0: Sei stata adesso... molto brava, tu sei, fai queste belle trasmesse e che, quindi continui.

0: quindi non ho tralasciato nessuno, non ho tralasciato Maria, alla quale sono, lo sai, fortemente attaccata, e nemmeno San Nicola, che appunto da fervente mariano com'era, la Madonna gli ha fatto la grazia di apparirgli 3 giorni prima di accompagnarlo al viatico. Questa è una cosa straordinaria.
1: Allora, chiudiamo con un...
0: con un'Ave Maria. Ho chiesto a Giola di trovare un'Ave Maria di Međugorje, visto che
1: abbiamo parlato Maria,
0: anche della Madonna di Međugorje.
1: Salutiamo
0: te. E noi ci vediamo ci sentiamo l'8 ottobre, il giorno della Madonna del Rosario, sempre con Maria.
1: Fai come questa una trasmissione bellissima, eh?
0: Grazie,
1: alla prossima.
0: Grazie mille, grazie a tutti voi.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Fronte al potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto, e di sicuro non c'è neanche

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Radio Nuova in Blu.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo la recita di Bolzano di Sándor Márai, questo autore ungherese che ha lasciato poi il suo paese di origine per stabilirsi in America, dove è morto suicida. Questo libro, questo romanzo, narra le vicende di Giacomo Casanova, poiché Sándor Márai è stato in Italia per qualche anno. Giacomo è fuggito dai piombi di Venezia, dove era stato incarcerato, e si rifugia in una locanda a Bolzano. Qui la cittadinanza, dopo un po', accetta di buon grado che questo fuggiasco si sia rifugiato presso di loro, e inizia uno strano fenomeno, una sorta di pellegrinaggio da tutte le parti nella stanza di Giacomo, che viene visto come una sorta di medico, guaritore, indovino. Tutti vanno da lui per sottoporgli i propri malanni, soprattutto malanni d'amore, poiché la sua abilità nel conquistare, nell'affabulare le donne e nell'essere un esperto dell'arte amatoria è conosciuta ai più. Riprendiamo da qui la nostra lettura.

Arrivarono in molti, soprattutto verso il tramonto, e anche il segretario del vicario, un ragazzo brufoloso che leggeva Petrarca e non osava scrivere una lettera alla sua dama del cuore, ricevette ciò che gli spettava in cambio di uno zecchino. Il forestiero compilò la lettera per lui, accompagnò l'ospite all'uscita con aria accigliata, rientrò nella stanza e cominciò a sbellicarsi dalle risate. Lanciò per aria le monete d'oro e consegnò a Balbi la sua parte di guadagno. Poi i due, stringendosi ripetutamente la mano, si lasciarono andare all'allegria. «Il medico miracoloso!» esclamò Balbi con una risatina stridula, simile a un nitrito. «Vengono anche dalla campagna!» La neve cadeva fitta e la gente si metteva in cammino senza curarsi del maltempo. Persino le donne, che nascondevano il viso dietro un velo e si dicevano pronte a pagare in contanti, si strappavano le spille costellate di gemme che tenevano appuntate sul petto, si toglievano il velo e lo supplicavano a viso scoperto. «Fa un miracolo, Giacomo! Parla con lui! Dagli... dammi il filtro magico! Cosa dici? Ho ancora qualche speranza!» Fu così che un giorno si presentò una donna venuta da lontano, non più giovane, robusta e dignitosa, con occhi scuri e sprezzanti in cui covava il fuoco della passione e del sentimento ferito. «Ho viaggiato nella tormenta», disse con voce ruvida e sensuale. Si fermò davanti al camino, si slacciò il mantello in pelliccia di martora e scosse il capo, in attesa che i cristalli di ghiaccio scintillanti si sciogliessero sul velo e sullo scialle che la avvolgeva. «Uno dai cavalli è morto. Quando è scesa la notte ci siamo quasi congelati. Ma sono venuta lo stesso qui da te, perché dalle mie parti si dice che sai consigliare la gente, che ti intendi di magia. Conosci il cuore e la milza degli uomini. E allora rispondimi!» Così parlò, con fare sdegnoso e concitato. Giacomo la invitò ad accomodarsi, tenendo d'occhio i suoi movimenti con una certa apprensione. Conosceva donne di tutte le età, specie in quel particolare stato d'animo, perciò le temeva e cercava di prevenire le loro crisi di nervi. Ma lei rifiutò di sedersi. Aveva superato i 40 anni, era alta e rubiconda, di aspetto florido, di quelle che danno volentieri una mano in cucina quando si prepara la porchetta e si lavano la faccia con l'acqua piovana. Era una di quelle donne i cui armadi hanno un buon odore, anche se non contengono essenze profumate, e che somministrano personalmente il clistere all'uomo che amano. La guardò con ammirazione. Sotto quella pelliccia di martora e in quegli occhi sfavillanti divampava un ardore che sarebbe bastato a incendiare una foresta. Era di sicuro una donna abituata a comandare e che in casa sapeva farsi rispettare. Tutti, ospiti, servitù, parenti e spasimanti, pendevano dalle sue labbra e temevano la sua collera, e la sua tenerezza sprigionava un fumo amarognolo come un fuoco di sterpi acceso in mezzo al bosco che i battitori abbiano dimenticato di spegnere alla fine del banchetto di caccia. Era una donna forte, collerica e irruente, e adesso se ne stava lì impettita, pronta a prendere a schiaffi il mondo intero, per poi afferrare l'amante prescelto con un solo appassionato gesto delle sue mani robuste e stringerlo a sé in un abbraccio mortale. Il forestiero si aggirava con grande rispetto intorno alla visitatrice. Dalla sua figura emanava il sentore della neve e della gelida pianura padana, nonché il profumo dell'Adige. «Dunque», disse la donna sbuffando, come a imporsi la calma, «eccomi qui. Sono venuta da te, anche se a casa mi sono rimasti tutti i panni da lavare e le salsicce da affumicare, e per giunta mi hanno detto che dalle vostre parti, qui fra le montagne, in novembre i lupi fanno a pezzi i viaggiatori. Io sono toscana», aggiunse in tono sommesso ma fermo. Il forestiero si inchinò. «Io sono veneziano, mia signora», disse guardando per la prima volta alla visitatrice negli occhi. «Lo so», disse brevemente la donna e declutì.
per questo che sono venuta. Ascolta, Giacomo, tu sei evaso dalla prigione e si dice che conosci i segreti dei cuori innamorati. Guardami. Ti sembro una donna che mendicherebbe l'amore di un uomo? Chi si occupa della casa? Chi segue il lavoro nei campi in luglio durante la mietitura? Chi è andato a Firenze a comprare dei mobili nuovi quando ci è parso opportuno mostrarsi all'altezza del nostro rango? Chi bada ai cavalli e ai finimenti? Chi rammenda le calze e le mutande di quello schifiltoso di una signoria? Chi controlla che a mezzogiorno non manchino mai i fiori in tavola e che i musicisti suonino nella stanza accanto ogni volta che si festeggia un compleanno? Chi scende in cantina rischiando di rompersi l'osso del collo sugli scalini per solferare le botti di vino arrivate dalla vigna? Chi fa finta di non vedere quando lui diventa smanioso come un gatto in amore e non c'è verso di tenerlo a casa, neanche a costo di legarlo al letto? Chi non osa neanche fiatare quando torna portandosi ancora addosso l'odore ripugnante di qualche femmina sconosciuta? Chi ha sempre sopportato? Chi ha sgobbato? Chi non ha mai detto niente? Guardami, Giacomo. Tu hai fama di essere un maestro in fatto di donne e un esperto in materia di affari amorosi. Guardami. Ho partorito 2 figli e ho abortito 3 volte. Benché abbia trascorso intere notti in ginocchio davanti al quadro della Madonna, supplicandola di lasciarmi le mie creature. Guardami. So che il tempo non perdona. So che ci sono donne più giovani di me, che hanno volti più graziosi e sanno ancheggiare con maggior disinvoltura. Eppure dimmi, così come mi vedi qui di fronte a te, ti sembro forse una donna a cui si debbano rifiutare i baci? Guardami bene! Guardami bene! Gridò con voce arrochita e si sbarazzò della pelliccia. Rimase lì nel suo vestito di seta viola, la folta capigliatura bruna coperta da uno scialle di pizzo veneziano e una spilla d'oro appuntata sul seno maturo ma formoso e attraente. La donna che lo fronteggiava con orgoglio era una quarantenne alta e muscolosa, per niente appesantita, di buon sangue, dalle carni sode e dalle braccia candide e ben tornite. Egli si inchinò distinto, con galanteria tutta maschile, dinanzi a quella figura che incuteva considerazione e rispetto. Di fronte all'inchino, il bel viso intelligente e maturo della donna si fece scarlatto. «Non adularmi», disse in tono più sommesso e imbarazzata. «Non ho lasciato la mia tenuta per venire a Bolzano in mezzo alla tormenta con l'intenzione di mendicare i complimenti di un estraneo. Non ho bisogno di essere consolata. Non sono una sprovveduta. Sono una donna. Mi rendo conto che gli uomini mi guardano in un certo modo. Riconosco il desiderio sincero anche nelle occhiate poco rispettose e impertinenti. E avverto il timido trasporto che cova in certi sguardi maldestri. So che per qualche anno ancora potrò offrire una perfetta felicità all'uomo che mi ama. Ma allora perché?» disse ancora più piano, con voce tremante, e tornò ad avvolgersi nella pelliccia, infreddolita e vergognosa. «Perché non sono riuscita a realizzare quello che volevo?» Adesso parlava in un sussurro e intanto continuava a deglutire come se ingoiasse le lacrime. Parlava con umiltà, senza più traccia dell'orgoglio toscano. «Cosa avrei dovuto fare? Gli ho dato tutto ciò che una donna può dare a un uomo, amore e pazienza, figli e avventura, calma e stabilità, affetto e spensieratezza. Sì, straniero, tu che hai fama di conoscere l'amore come gli orefici conoscono l'oro e l'argento, interrogami, esamina il mio cuore, giudica e consigliami. Cosa avrei dovuto fare? Io mi sono umiliata, Giacomo.
Sono stata amante e complice di mio marito. Ho compreso che nella sua vita esistevano anche altre donne, perché tale era la sua natura. Sapevo che in fondo mi era affezionato e tornava da me per sfuggire al mondo, alla passione, all'avventura. Un po' perché è un vigliacco, un po' perché non è più giovane. I cani della morte gli stanno alle calcagna. A volte non vedevo l'ora che arrivasse la vecchiaia, perché allora sarebbe stato finalmente mio. La gotta lo avrebbe tormentato e io lo avrei accudito, preparando impacchi per alleviare i suoi dolori. Sì, attendevo l'arrivo della vecchiaia e della malattia. La Santa Vergine mi perdoni e il Padre Eterno abbia pietà di me. Gli ho dato tutto. Rispondimi se puoi. Cos'altro avrei dovuto dargli? Gli rivolse questa domanda con voce piangente e supplichevole, tono sommesso, con molta modestia. L'uomo rifletté per un po', quindi incrociò le braccia sul petto, fissò la donna che lo guardava con aria interrogativa e disse con gentilezza e determinazione, come se pronunciasse un verdetto: «La felicità, signora». Lei chinò il capo e si portò lo scialle agli occhi. Tacque, piangendo in silenzio. Infine trasse un profondo sospiro e rispose umilmente, con voce malferma: «Sì, hai ragione. L'unica cosa che non sono riuscita a dargli è la felicità». Se ne stava lì a testa bassa, tormentando distrattamente la spilla d'oro sul seno con la mano morbida e forte. Quindi riprese a parlare, gli occhi rivolti a terra. «Dimmi, straniero, non credi che ci siano degli uomini ai quali non è possibile dare la felicità? E chissà che io non lo ami proprio per questo. Ci sono degli uomini la cui virtù, il cui fascino, la cui principale attrattiva consistono proprio nel fatto che sono insensibili alla felicità, del tutto sordi ai suoi richiami, e che come i sordi non sentono la dolce musica, non sanno nulla delle dolcezze che la felicità offre. Hai ragione, non è mai stato felice. Ma vedi, quest'uomo che nonostante tutto davanti a Dio e davanti agli uomini mi appartiene, non ha trovato la felicità neanche altrove, sebbene l'abbia inseguita per 50 anni come un cercatore d'oro che scavi nel proprio giardino per ritrovare il tesoro che non ricorda più dove ha nascosto. Ormai ha scavato per tutta la vita intorno a noi, e mentre girava il mondo per rintracciare la felicità, io vendevo i miei anelli e i miei orecchini perché lui potesse viaggiare. Devi credermi, sai. L'unico desiderio che avevo era di vederlo felice. Che la trovi pure, mi dicevo, la felicità, su una nave in mezzo al mare o in qualche città sconosciuta, e fin anche tra le braccia di donne nere o gialle, se questo è il suo destino. Ma tornava sempre da me. Si sedeva al mio fianco, mi chiedeva un bicchiere di vino, si metteva a leggere qualcosa. E poi ripartiva per una settimana in compagnia di qualche femmina dai capelli tinti, preferibilmente un'attrice. Lui è così. E io cosa devo fare? Disprezzarlo? Ucciderlo? Dovrei forse andarmene? O magari uccidere me stessa? Tutte le mattine, nella nostra chiesetta, dopo la messa, rimango inginocchiata a lungo davanti al Redentore. Prima di venire da te, credimi, ho esaminato il mio cuore per trovare un rimedio al mio risentimento e alla mia sofferenza. Ma ora tornerò a casa e metterò da parte ogni rancore. Hai ragione tu, non gli ho dato la felicità. D'ora in poi mi accontenterò di servirlo. Ma non credi? Dimmelo per il cuore di Gesù.
Non credi anche tu che la colpa non è tutta mia? Che esistano uomini destinati a non conoscere mai la felicità? Continueranno a cercarla con curiosità e con tristezza fra le braccia delle donne, nell'ambizione, nel mondo, negli scontri all'ultimo sangue, il tintinnio dell'oro. Continueranno a cercarla dovunque, pur sapendo che dalla vita potranno ottenere tutto fuorché la felicità. Conosci un uomo fatto così? Scandì le ultime parole a voce più alta, in un tono imperioso che esigeva una risposta. Stavolta fu lui a chinare il capo. Sì, disse, consolati, conosco un uomo così. Si trova qui, di fronte a te. Allargò le braccia e si sprofondò in un inchino, quasi a farle capire che l'udienza era terminata. La donna gli lanciò un lungo sguardo, riannodò con dita tremanti i lacci del mantello e, mentre si avviavano verso la porta, mormorò tra sé come se parlasse da sola a mo' di commiato. Sì, l'ho capito subito. Appena sono entrata nella stanza ho sentito che anche tu eri fatto così. Forse l'avevo intuito già a casa, prima di mettermi in viaggio nella tormenta. Ma vedi, lui è talmente triste e solo. C'è una tristezza per la quale non esiste alcun rimedio. È come se qualcuno si presentasse eternamente in ritardo a un appuntamento divino, fino a quando nulla riesce più a risvegliare il suo interesse. Tu, rispetto a lui, sai molte più cose su te stesso. Lo sento dalla tua voce, lo vedo dai tuoi occhi, lo intuisco dal tuo modo di fare. Perché, Giacomo? Cosa è successo a queste persone? Forse il guaio è che Dio le ha condannate all'uso della ragione, sicché l'esperienza dei sentimenti e di ogni emozione umana, nel loro caso, non passa mai per il cuore, ma soltanto per il cervello. Me lo sono chiesto più volte. Sono una donna ignorante, Giacomo. Non scuotere il capo. Non farmi i complimenti. Ti assicuro che so quello che dico. Non lo dico per falsa modestia, perché so che si può coltivare anche qualcosa di diverso dall'intelletto, il cui possesso ci colma di orgoglio. Si può coltivare anche il cuore, sì. Ed è altrettanto importante. Vedi, sono venuta da te per chiederti consiglio. Eppure adesso, mentre ci stiamo congedando, sono io che provo pietà per te. Quanto ti devo? Estrasse dalla fodera della pelliccia un borsellino di filo argentato e lo porse all'uomo un po' imbarazzata. Da te, disse lui, e fece un altro inchino, piegando un poco le ginocchia e allargando le braccia come per ringraziarla alla fine di un ballo. Da te non accetto denaro. Lo disse con generosità, con deferenza, e tuttavia con tale fierezza che la donna si girò di scatto per lanciargli un'occhiata dalla soglia. Perché? Domandò volgendo solo il capo. Non ti servono per vivere? Egli si strinse nelle spalle. Mia cara, tu nella vita ci hai rimesso parecchio. Voglio che possa dire di aver incontrato almeno una volta un uomo che ti ha dato qualcosa senza pretendere nulla in cambio. Accompagnò la sua visitatrice fino alle scale e al momento dell'addio, nella penombra, si guardarono con serietà, seppur con una certa diffidenza. Il forestiero sollevò in alto la candela per farle luce, perché nel frattempo era calata la sera e i pipistrelli avevano cominciato a svolazzare nel vano delle scale. E qui ci fermiamo. Un capitolo veramente molto bello, molto intenso, che ho preferito non tagliare minimamente, perché a mio avviso, mentre leggevo, mi stava coinvolgendo molto e
L'ho lasciato in toso, così spero che vi sia piaciuto. Vi aspetto domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu, con Sandor Marai e la recita di Bolzano. Ciao.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Celebriamo oggi la solennità di San Vincenzo Maria Strambi. San Vincenzo Maria Strambi nacque a Civitavecchia il 1 gennaio del 1745. Entrò tra i passionisti da giovane sacerdote. Con gli scritti e con la predicazione della passione di Gesù promosse la vita cristiana tra il popolo. Direttore di anime, offrì il suo consiglio a San Gaspare del Bufalo e alla beata Anna Maria Taigi. Eletto vescovo di Macerata e Tolentino nel 1801, si dedicò intensamente all'attività pastorale, curò il seminario, la catechesi, i poveri. Fedelissimo al Papa, preferì l'esilio per 6 anni, dal 1808, all'illecito giuramento di fedeltà del regno al regno d'Italia napoleonico. Nel 1823 Leone XII lo chiamò al Quirinale come suo consigliere personale. Ivi morì il 1 gennaio del 1824. Offertosi a Dio in sostituzione del Papa gravemente malato. Oggi il corpo di San Vincenzo Maria Strambi è possibile venerarlo nella nostra Basilica della Madonna della Misericordia. Preghiamo oggi attraverso questo grande santo vescovo, per il nostro vescovo, preghiamo per il Papa che oggi inizia il suo viaggio apostolico proprio in Francia. All'inizio della celebrazione eucaristica, chiediamo perdono per tutti i nostri peccati. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
1: E pace in terra agli uomini
0: e amati dal Signore. Noi ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo.
1: Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
0: Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito
1: Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
0: Tu che
1: togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica.
0: Tu che siedi alla destra
1: del Padre,
0: abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo,
1: Tu solo il Signore,
0: Tu solo l'Altissimo
1: Gesù Cristo,
0: con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio
1: Padre. Amen.
0: Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, che hai affidato al Vescovo San Vincenzo Maria Strambi la missione di annunziare nella tua Chiesa le inesauribili ricchezze di Cristo crocifisso, concedi anche a noi, per sua intercessione, di crescere nella conoscenza del tuo mistero di amore e di camminare alla tua presenza nello spirito del Vangelo per portare frutti di opere buone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal primo libro di Samuele. In quei giorni il Signore disse a Samuele: riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse, Betlemita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato e venne a Betlemme. Fece santificare Jesse e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Quando furono entrati, egli vide Eliab e disse: Certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Jesse chiamò Abinab e lo presentò a Samuele, ma questi disse: nemmeno costui il Signore ha scelto. Jesse fece passare Sammà e quegli disse: nemmeno costui il Signore ha scelto. Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli, e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: sono qui tutti i giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge. Samuele disse a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: alzati, ungilo. È lui. Samuele prese il corno d'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per Lui, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Egli, infatti, ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora, con la manifestazione del Salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro. È questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno. So infatti in chi ho posto la mia fede e sono convinto che Egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me con la fede e l'amore che sono in Cristo Gesù. Custodisci mediante lo Spirito Santo che abita in noi il bene prezioso che ti è stato affidato. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse: Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore conoscono me. Così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: È bello ascoltare dal Vangelo che c'è un buon pastore. Non è scontato, eh? Non è scontato sapere che c'è qualcuno che, a cui le pecore interessa, cioè sta nella cosa, è dentro quella cosa, è dentro quella persona, è dentro le pecore. Evidentemente se c'è un buon pastore c'è anche un cattivo pastore. Però noi sappiamo che il Signore è quello buono. E al buon pastore importa delle pecore perché riconosce che le pecore sono delle cose preziose ai suoi occhi. Per il Signore noi siamo preziosi. Lui vede in noi la bellezza che tante volte non riusciamo a vedere neanche noi, in noi stessi. San Giovanni ci accompagni, Maria Santissima, Madre della nostra salute, San Vincenzo Maria Strambi, operino in noi quell'apertura del cuore per riconoscere in Gesù il buon pastore.

0: Insieme professiamo la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
1: il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì
0: sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra del Padre,
1: entrerà nella gloria per giudicare i vivi
0: e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica,
1: la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della
0: carne, la vita
1: eterna. Amen.
0: Innalziamo al Signore la nostra preghiera.
2: Diciamo insieme: santifica il tuo popolo, Signore.
0: Santifica il tuo popolo, Signore.
2: Padre, che hai inviato lo Spirito per santificare la tua Chiesa, illumina e fortifica i pastori di questa comunità, perché la guidino efficacemente con la parola e l'esempio. Preghiamo.
1: Santifica il tuo popolo, Signore.
2: Padre, che hai inviato gli apostoli in tutto il mondo per portare la tua parola di salvezza, fa che il Vangelo di Gesù sia sempre predicato e vissuto in ogni angolo della terra. Preghiamo.
1: Santifica il tuo popolo, Signore.
2: Padre, che hai mandato Gesù a curare soprattutto le pecore più deboli, manda anche oggi i tuoi santi a infondere speranza ai più fragili e agli ammalati. Preghiamo.
1: Santifica il tuo popolo, Signore.
2: Padre, che sei generoso con ogni uomo, riempi delle tue consolazioni coloro che cercano il tuo regno prima di ogni altra cosa. Preghiamo.
1: Santifica il tuo popolo, Signore.
2: Padre, che hai indicato la via della salvezza con la vita di San Vincenzo, dona anche oggi al tuo popolo un'abbondante fioritura di santità. Preghiamo.
1: Santifica il tuo popolo, Signore.
2: In questo giorno in cui ricorre il quinto anniversario del diaconato dei nostri fratelli sacerdoti Don Luca e Don Filippo, consacrati nella comunità dei figli del Sacro Cuore di Gesù, ti ringraziamo, Padre, per questi fratelli e chiediamo per loro l'intercessione di San Vincenzo Maria Strambi, perché sull'esempio di questo santo possono essere strumenti di luce e di verità per il bene della Chiesa e la salvezza di ogni anima. Preghiamo.
1: Santifica il tuo popolo, Signore.
2: Ti preghiamo per i nostri defunti, oggi in modo particolare Pierina e Fiorina. Preghiamo.
1: Santifica il tuo popolo, Signore.
0: Nella specialissima preghiamo per il nostro Vescovo, per tutti i Vescovi della Chiesa, per il nostro Papa che compie il viaggio apostolico in Francia. Preghiamo.
1: Santifica il tuo popolo, Signore.
0: O Signore, che nelle acque del battesimo purifichi e rinnovi la tua Chiesa per renderla santa e immacolata, donaci la grazia del tuo Spirito, perché sulle orme di Cristo possiamo annunciare la tua immensa misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché in me il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accetta, Signore, i doni che ti offriamo nel ricordo del Santo Vescovo Vincenzo Maria e donaci sul suo esempio di vivere fedelmente gli insegnamenti di Cristo tuo Figlio, per essere zelanti cooperatori del Vangelo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno. Per Cristo, Signore nostro. È Lui il pastore buono, che ha dato la vita per le sue pecore e continua a pascere il suo gregge, donando alla Chiesa pastori secondo il suo cuore. Nella vita di San Vincenzo Maria riconosciamo i segni del tuo amore per noi, nella sua voce la tua parola, nei suoi gesti la tua potenza. Per questo dono del tuo amore, uniti agli angeli e santi con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete.

mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, il rendimento di grazie e questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Vincenzo Maria e tutti i santi, i nostri intercessori, presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta.
1: Sì, il nostro aiuto.
0: Contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo, preghiamo. Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa, fa che questo sacramento ci rafforzi nel tuo amore e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace, il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Vincenzo Maria, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace.
1: Amen.
0: Cristo Signore, che ha manifestato in San Vincenzo Maria la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo.
1: Amen.
0: Lo Spirito Santo, che in San Vincenzo Maria ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: E diamo grazie a Dio.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli, Piceno Raccordo, Ascoli, Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli, Piceno. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli, Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Colora la tua estate: rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
2: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.
0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
6: Siamo pronti per darvi il buongiorno, sin questo venerdì 25 settembre. Fa un po' fresco questa mattina, siamo a 16 gradi, ma si sta veramente di un bene. Si può fare una bella passeggiata, si possono vivere queste giornate stupende, possiamo definirle proprio così, per chi vuole, per chi ha la possibilità, per chi ha il tempo, per chi ha appunto la forza di farlo. Noi invitiamo a goderle perché abbiamo veramente un cielo magnifico, splendente, e quindi bisogna approfittare, anche se siamo entrati in autunno, però perlomeno si presenta in questo inizio molto bene. Peraltro le previsioni meteorologi dicono che insomma sarà così ancora per diversi giorni, sicuramente tutto il fine settimana, ma anche l'inizio della prossima. È un po' freschino la mattina, la sera, però se si cammina, se ci si muove, questo che insomma secondo noi è il clima adatto per fare delle belle passeggiate, e perché no in città, in campagna, ma anche al mare, in montagna. È veramente il clima ideale secondo noi. Poi dopo tutto il caldo che abbiamo vissuto quest'estate, si sta così proprio bene. Allora, la nostra rassegna stampa locale vive di tante notizie che ci accompagnano ogni giorno. Noi abbiamo già dato uno sguardo ai vari giornali, pagine online, e ci sono veramente tantissime notizie che riguardano Macerata, la provincia e più in generale la nostra regione, le nostre bellissime Marche. Però noi vogliamo partire con questo titolo che troviamo sulla nostra pagina online radionuova.com, perché ci ha colpito molto questa notizia. Idrogeno verde a Falconara, inaugurato il più grande opificio del centro nord. Insomma, se si va un po' ad approfondire, possiamo notare che questa operazione è veramente molto molto importante. Insomma, per chi non lo sa, l'idrogeno verde è importante perché è un vettore energetico pulito, prodotto tramite l'elettrolisi dell'acqua ed è alimentata esclusivamente da fonti rinnovabili, senza alcuna emissione di anidride carbonica. Possiamo dire che è il futuro, del resto quando diciamo idrogeno, diciamo idrogeno verde. È stato inaugurato questo opificio, questo nuovo polo dedicato alla produzione, allo stoccaggio, alla distribuzione e all'utilizzo dell'idrogeno verde, nato dalla partnership tra Renco e Pollarini Group, già proprietario dell'area. Insomma, noi Falconara la conosciamo per altre questioni legate a diversi altri temi che fanno riferimento non certo a energie pulite, energie appunto verdi come questa, e quindi qui c'è proprio tutto un cambiamento. Parliamo di un investimento complessivo superiore a 60 milioni di euro, di cui 16,4 finanziati tramite PNRR, che ha permesso di riqualificare circa 4,5 ettari di area ex Montecatini Monte Edison, quello che dicevamo prima, con cantieri avviati nel maggio 2025. La sua peculiarità risiede nell'integrazione in un unico sito di tutte le fasi della filiera, e quindi insomma, ecco, per chi vuole approfondire, poi c'è tutto l'articolo pubblicato sulla nostra pagina online, molto molto interessante secondo noi questo investimento, come è molto interessante anche quest'altra di notizia. Università e Confartigianato collaborano per portare gli studenti nelle piccole imprese. Allora, il rettore dell'Università di Macerata, John McCourt, è il presidente del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Marchigiane, quindi quando fa queste iniziative le fa a nome non solo dell'Università di Macerata, ma a nome di tutte e quattro le università della nostra regione. Sta attivando una serie di collaborazioni con alcuni riferimenti territoriali. L'altro giorno abbiamo parlato proprio dell'incontro che ha avuto con il presidente di Confindustria Marche. Nel caso specifico parliamo dell'incontro che ha appena avuto con il presidente di Confartigianato Marche, Moira Amaranti, con l'obiettivo di creare collaborazioni, far conoscere agli studenti le realtà che abbiamo nel nostro territorio. Ne abbiamo davvero tanti, importanti, di rilievo, in questo caso anche nel settore della artigianato, quindi far conoscere gli sbocchi, le opportunità anche innovative di carattere lavorativo che abbiamo nelle Marche, e quindi dare spazio agli studenti che frequentano le università, farli avere delle attività di formazione, tirocini. Insomma, ci sono tanti tipi di opportunità proprio nelle realtà produttive della nostra regione. È un lavoro secondo noi molto interessante quello che sta facendo appunto il rettore dell'Università di Macerata, ma come dicevamo a nome delle quattro università della regione. Siamo convinti che potrebbe portare qualcosa di fruttuoso, peraltro ci sembra aver capito che anche i referenti sono molto contenti, come in questo caso Confartigianato, di accogliere appunto gli universitari. Ora passiamo a Picchio News, che invece apre con questa notizia di cronaca. Iesi, bambina di 3 anni, rischia il soffocamento con un chicco d'uva, è in prognosi riservata al Salesi. Queste sono situazioni veramente difficili e drammatiche in cui ci si può trovare. Pensate, un chicco d'uva ha provocato una grave ostruzione delle vie aeree in una bimba di 3 anni, soccorsa l'altro ieri a Iesi, mentre si trovava con i genitori tra i banchi della fiera di San Settimio e poi trasferita all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona. La piccola è attualmente ricoverata in rianimazione pediatrica, dove resta in prognosi riservata. Secondo il bollettino medico diffuso, la bambina è arrivata al Salesi dopo essere stata sottoposta alle manovre rianimatorie e alla stabilizzazione delle funzioni vitali. È sottoposta a sedazione farmacologica profonda. L'allarme era scattato intorno alle 18.30 di mercoledì, quando la piccola avrebbe ingerito un acino d'uva che le ha ostruito le vie aeree. A prestare i primi soccorsi è stato un medico che si trovava casualmente sul posto, intervenuto con le manovre di rianimazione. Dopo l'allerta al 112, sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce Rossa. Insomma, la bambina poi è stata intubata e portata ad Ancona. Questo caso comunque ci riporta l'attenzione su un rischio molto rilevante nei bambini piccoli, quindi l'inalazione accidentale di alimenti e la conseguente ostruzione delle vie aeree. Qui ci sono tutte le spiegazioni su come fare e come intervenire in questi episodi. C'è il direttore della struttura complessa di anestesia e rianimazione pediatrica dell'ospedale Salesi di Ancona, Alessandro Simonini, che spiega un po' come fare. Può essere utile insomma informarsi anche in questo caso. In primo piano la notizia di spalla: Corridonia, ragazzo investito nella zona industriale, trasferito nelle ambulanze a Torrette. Purtroppo non mancano mai queste notizie di incidenti stradali. Ultimamente abbiamo avuto diversi veramente casi di persone che sono state investite nel nostro territorio. Fare tanta attenzione quando si è in auto, quando si guida. Ci sono veramente tante variabili, e quindi aumentare l'attenzione, ma anche da parte dei pedoni, tutti noi insomma facciamo attenzione sia quando camminiamo, quando attraversiamo, quando siamo in strada, sia quando guidiamo o un veicolo. E poi c'è Evo 2026, non possiamo far meno di parlarne. In questi giorni lo abbiamo fatto molto, ma continuiamo, perché ieri c'è stata l'inaugurazione di questo evento che dura 4 giorni, e stiamo entrando poi nel clou che sarà domani e domenica. Il gioco invade Macerata, oltre 60 eventi tra Nintendo, Winx, tornei e degustazioni. Cioè, ce n'è veramente per tutti i gusti, per grandi, piccoli. Quindi il centro storico di Macerata si mette in gioco, ci sono tante location, gli antichi forni, sarà possibile giocare con casa Nintendo, quindi stiamo parlando di giochi che piacciono in modo particolare ai più piccoli, anche ai più grandi a dire la verità. E poi ancora l'asilo Ricci con i giochi educativi di Clementoni e dell'intrattenimento firmato Rainbow, con un'area dedicata anche alle Winx. Peraltro domani sera dopo cena ci sarà uno spettacolo delle Winx proprio in piazza. E ci piace sottolineare soprattutto che stiamo parlando di aziende che si occupano di questo, di gioco. La Clementoni e la Rainbow, che sono nel nostro territorio, sono delle eccellenze da questo punto di vista. Ma non finisce qui, perché insomma la parte mangereccia non manca mai, perché il circuito Evo coinvolge bar, ristoranti, locali cittadini che reinterpretano il tema del gioco con piatti, cocktail e iniziative speciali. E poi avremo appunto nel fine settimana, tra domani e domenica, diversi mercatini. Insomma, un giro in piazza, un giro per le vie di Macerata conviene farlo, perché poi ci sono anche diversi convegni, diversi approfondimenti, ci sono tanti appuntamenti. 60, abbiamo detto poco fa, in 4 giorni, questo numero la dice lunga di quante opportunità ci sono in questo fine settimana. Tolentino: sono Don Ariel, ma è una truffa. La voce del parroco clonata dall'intelligenza artificiale. Attenzione, fare molta attenzione. Don Ariel è un parroco molto simpatico e hanno pensato bene alcuni truffatori di utilizzare la sua voce, falsi carabinieri e messaggi vocali generati con l'intelligenza artificiale per chiedere denaro utilizzando la voce di Don Ariel. È il nuovo tentativo di truffa segnalato a Tolentino dal sindaco Mauro Sclavi. Alcuni cittadini hanno ricevuto telefonate da persone che si sono presentate come carabinieri di Macerata o messaggi vocali nei quali, attraverso una voce artificiale, venivano avanzate richieste di denaro a nome del parroco della chiesa di San Francesco. Il riferimento a Don Ariel, che si appresta a lasciare Tolentino per una missione in Argentina, quindi attenzione, attenzione, perché sono delle vere e proprie truffe. Andiamo ora su un'altra pagina online, quella del Resto del Carlino. La notizia di apertura: tifosi di Treia di spalle durante il minuto di silenzio per Mazzola. Non era una cosa contro l'uomo, ma contro l'Inter. Beh, vabbè, insomma, non è una buona giustificazione, non si fanno queste cose. Il responsabile dello Juventus Club Treia dice: l'Inter, che non ci ha mai rispettato, non ha mai rispettato l'Aisel Oscirea. Ad esempio, nel minuto di raccoglimento per Baresi, la curva della Juve è stata impeccabile. Vabbè, insomma, il calcio, lo sport non dovrebbe dare questi esempi, ma ben altri, in modo particolare ai più giovani, a coloro che si affacciano alla vita. Quindi non è comunque giustificabile tutto questo. Proseguendo sempre sulla pagina del Resto del Carlino, troviamo quest'altro titolo che fa riferimento alla ciclabile quasi pronta a Sforzacosta. Lavori finiti tra 2 settimane, poi toccherà al tratto di Colle Vario. L'assessore comunale di Macerata, Renna, dice: un mese più per la variante, ma in questo modo il percorso sarà completamente in piano. 4 tracciati per un anello di 40 km totali, progetto completato entro settembre del 2027. E ancora, le biciclette rubate al comune di Macerata, ne abbiamo recuperate 4 e niente non è. Il bike sharing slitta a primavera. Marchiori, l'assessore comunale, dice: stavamo per partire con il servizio, ma il furto ha scombinato i nostri piani. Le bici non funzionano fuori dal nostro circuito di ricarica, speriamo di ritrovarne altre. E beh, anche perché se non funzionano, forse sarebbe il caso di restituirle da parte di chi evidentemente le ha prese. Diritto allo studio, Leonardo Catena è consigliere regionale del PD di Montecassiano, boccia il piano, non ci sono certezze sulle borse per i ragazzi, dice: garantire a un giovane la possibilità di studiare significa investire nel futuro dei nostri territori. E quindi va avanti con questa sua battaglia per le borse, per il diritto allo studio e per le borse di studio. Rimaniamo ora sul tema appuntamenti. Prima abbiamo parlato di Evo, i linguaggi del gioco, tantissimi appuntamenti a Macerata, ma non finisce qui, perché è stata appena inaugurata una mostra naturalistica al MUBI. Siamo nell'area dei Giardini Diaz, alla scoperta degli insetti giganti invisibili in mostra. Il mondo degli artropodi si racconta ai Giardini Diaz. Dunque, per chi vuole, sì, è una mostra votata soprattutto per le scuole, ma chiunque può visitarla nel fine settimana. Insetti, aracnidi, crostacei e miriapodi. Battoni del CEA dice: insegnare il rispetto per ogni forma di vita. Il polo è pronto ad accogliere studenti, associazioni, tra visite e laboratori didattici, come dicevamo poco fa. Un altro appuntamento che ci piace sottolineare è quello con la Sagra della Polenta, che ritorna per il secondo fine settimana. Dunque, oggi, domani e domenica siamo a Santa Maria in Selva. non c'è solo la polenta da assaggiare, ovviamente, anche se diciamo che questo è il motivo principale per cui si fa festa nel nome anche di Don Peppe, Don Giuseppe Branchesi, che l'ha portata avanti tanti anni. Siamo alla 50ª edizione, ma la polenta che fanno lì è speciale, ve la raccomandiamo proprio, e lo diciamo perché insomma la conosciamo, l'abbiamo già provata. Dicevamo, è un motivo per stare insieme in modo conviviale, mangiare la polenta. E non solo, ci sono anche altri piatti per chi non ama la polenta, e anche per passare, perché no, delle ore in compagnia. C'è la pesca di beneficenza, musica, ci sono tante iniziative che accompagnano questa 50ª sagra della polenta. Noi con questa notizia ci fermiamo con l'informazione locale. E tra pochissimo però arriverà quella nazionale, sempre sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
7: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Russi al microfono. Papa Leone in viaggio verso la Francia, il pontefice è decollato da Fiumicino, l'arrivo a Parigi è previsto alle 10 e si tratta del terzo viaggio apostolico di Leone, 14esimo in Europa. Oggi e domani sarà a Parigi, dove celebrerà la Santa Messa in Place de la Concorde e visiterà l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura presso la sede UNESCO. Poi si trasferirà a Lourdes e infine a Metz, il rientro a Roma previsto per lunedì. La guerra in Ucraina, a Kiev una persona è rimasta uccisa, diverse altre ferite per un attacco di droni russi, la vittima è un ragazzo di 14 anni, il drone ha colpito un edificio di 16 piani del quartiere residenziale nel centro della capitale, ci sarebbero anche 7 feriti. A Odessa una persona è rimasta uccisa per un altro attacco e durante la notte si apprende che le truppe russe hanno attaccato le infrastrutture di trasporto nella regione di Zhytomyr. Il premier israeliano Netanyahu è intervenuto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma decine di diplomatici hanno lasciato la sala. Siete dei codardi morali, noi difendiamo anche voi, questo ha detto il premier, che poi ha difeso a oltranza Israele, bollando le accuse di genocidio come la più grande bugia del secolo. Fuori dal Palazzo di Vetro proteste e arresti, inclusa l'attrice Susan Sarandon. Cambiamo pagina, torniamo in Italia, non sarà possibile andare a scuola con il burka né con il niqab, d'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione. È stato approvato dal governo il decreto che introduce il tetto nelle classi di studenti senza cittadinanza italiana e un sufficiente background scolastico, non devono essere più del 30% del totale in ciascuna classe. Sanzione, come diciamo, fino a 1000 euro. E se è un minore la multa si applica anche ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, sono obbligati a frequentare un corso gratuito, pena una sanzione da 200 a 1000 euro. Andiamo ancora all'estero, l'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per porre fine alla guerra in Medio Oriente che dura da 7 mesi, lo riporta il New York Times. La proposta prevede la riapertura dello stretto di Hormuz entro la fine del 7° giorno a patto di diverse condizioni. Infine a Washington, ieri alla Casa Bianca, l'incontro tra Trump e Xi. Cina e USA devono coesistere pacificamente come principali potenze globali, ha dichiarato il presidente cinese, avvertendo Washington su Taiwan si opponga all'indipendenza. Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi, la replica di Trump che ha accolto l'ospite con l'annuncio dell'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: Nell'era dell'intelligenza artificiale.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono, atteso a minuti all'aeroporto di Parigi,

0: lì Papa Leone con l'Infrancia. Si tratta del quinto viaggio apostolico, il suo terzo in Europa. Oggi e domani sarà a Parigi, dove celebrerà la Santa Messa in Place de la Concorde e visiterà l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza, la Cultura presso la sede UNESCO. Poi si trasferirà a Lourdes e infine a Metz. Il rientro a Roma è previsto per lunedì. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per porre fine alla guerra in Medio Oriente, lo riporta il New York Times. La proposta prevede la riapertura dello stretto di Hormuz entro la fine del 7° giorno, a patto che siano soddisfatte alcune condizioni. L'Iran si impegnerebbe a riaprire il passaggio strategico e riavvierebbe con gli Stati Uniti trattative globali sul programma nucleare. La guerra in Ucraina. A Kiev una persona è rimasta uccisa e diverse altre ferite per un attacco di droni russi. La vittima è un ragazzo di 14 anni. A Odessa un'altra persona è rimasta uccisa. In un altro attacco. Durante la notte le truppe russe hanno poi attaccato le infrastrutture di trasporto nella regione di Zhytomyr. Le difese aeree russe hanno intercettato circa 600 droni ucraini su 18 regioni della Russia, compresa quella di Mosca. Un uomo è morto nella regione russa di Perm. Il governo ha approvato il decreto che introduce il tetto nelle classi di studenti senza cittadinanza italiana e un sufficiente background scolastico. Non devono essere più del 30% del totale in ciascuna aula. Sanzione fino a 1.000 euro e se è un minore la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1.000 euro. Andiamo a Lucca, 2 morti e 13 feriti, di cui almeno uno in condizioni gravi. Il bilancio di un incendio scoppiato questa notte in un appartamento. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Dei 13 feriti, una donna tra i 50 e i 60 anni è stata trasportata all'ospedale in codice rosso. Il premier israeliano Netanyahu ha intervenuto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma decine di diplomatici hanno lasciato la sala. Siete dei codardi morali, noi difendiamo anche voi, ha tuonato il premier. Poi ha difeso a oltranza Israele, bollando le accuse di genocidio come la più grande bugia del secolo. Fuori dal Palazzo di Vetro, proteste e arresti. Infine l'ultima notizia, calcio, stasera la prima partita di Nation League degli azzurri guidati da Mancini contro il Belgio all'Olimpico, 4 le partite che attendono la nazionale, dopo il Belgio, doppio impegno con la Turchia e infine la Francia. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'Asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Approfondimento dedicato oggi alla Via Lauretana, ma soprattutto alle 5 passeggiate in programma in questo periodo, proposte dalla Fondazione Giustiniani Bandini per conoscere meglio appunto la Via Lauretana. Tutti i sabati mattina, l'iniziativa è partita il 12 settembre e si protrarrà fino al 10 ottobre. Sono camminate esperienziali lungo e attorno l'antico cammino mariano, itinerario di fede che da secoli veicoli conduce pellegrini e turisti verso il santuario della Santa Casa di Loreto. Si tratta delle passeggiate lauretane e degli eventi La Via Lauretana si presenta, promossi e organizzati da Fondazione Giustiniani Bandini e dagli istituti riuniti Santa Rita da Cascia, Fondazione Mastro Cola, in collaborazione con Marche Active Tourism, nell'ambito del progetto Cluster Cammini Lauretani, finanziato da Regione Marche. Le iniziative sono offerte gratuitamente a pellegrini, turisti, gente del luogo, per conoscere meglio la bellezza e i luoghi di fede lungo il cammino lauretano, quindi chiese, edicole, immagini e tradizioni devozionali legate alla Santa Casa. Dicevamo, alcune di queste passeggiate già si sono svolte, compresa quella della settimana scorsa, il 19 settembre, da Tolentino per raggiungere il Castello dell'Arancia, di cui ci occupiamo oggi. Ricordiamo però anche che domani, sabato 26 settembre, la tappa prevederà il tragitto dal quartiere Collevario di Macerata a Villa Potenza per il format La Via Lauretana si presenta, e per partecipare bisogna prenotare obbligatoriamente, visto che è a numero chiuso, attraverso il portale Marche Active Tourism. Ritorniamo però indietro di una settimana, andiamo al 19 settembre, sabato scorso, per approfondire il percorso che è stato fatto da Tolentino fino al Castello dell'Arancia. Molto suggestivo, molto bello, molto partecipato. È stata anche l'occasione per inaugurare il ponte in contrada rotondo. Noi passiamo però subito alle interviste realizzate da Tiziana Tiberi con Simone Longhi, direttore dei Cammini Lauretani, quindi con il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi, Luca Brandi, guida Marche Active Tourism, e infine con il nostro vescovo Monsignor Nazareno Marconi.
5: Tramite questo progetto dei Cammini Lauretani, insieme a Marche Active Tourism, stiamo promuovendo i nostri territori, stiamo realizzando gratuitamente delle passeggiate lauretane nei tratti marchigiani della Via Lauretana. In particolar modo abbiamo prima fatto le passeggiate lungo il cammino che va da Muccia a San Maroto, abbiamo proseguito qui nel percorso di Tolentino fino al Castello dell'Arancia e andremo avanti prossimamente per conoscere anche gli altri percorsi che ci porteranno a Loreto, in particolare il tratto maceratese e poi anche il tratto recanatese della Via Lauretana. Ricordiamo che sono tutti eventi gratuiti messi a disposizione dal progetto Cammini Lauretani, e dobbiamo ringraziare per questo anche le amministrazioni comunali, anche i piccoli e medi imprenditori del nostro territorio che si rendono sempre disponibili per accogliere i camminatori e per promuovere anche i prodotti tipici, perché con le passeggiate lauretane promuoviamo anche gli itinerari del gusto lungo la Via Lauretana.
6: E qui possono passare tutti, a piedi, in bicicletta, a cavallo, è una strada larga 2,50 m ed è pensata per essere proprio fatta per vedere le nostre bellezze, apprezzare la parte spirituale, che ci sono tanti santuari, e ognuno a modo proprio può portare se stesso lungo questa strada che conduce alla bellezza.
7: Oggi abbiamo voluto ripercorrere Tolentino come la conoscevano molti pellegrini nei secoli passati. Abbiamo perso un po' questa tradizione del turismo lento e con questa giornata abbiamo voluto riscoprire il gusto di scoprire una città come Tolentino, che di bellezze storiche e artistiche ne ha veramente tantissime. E questo collegamento, come dicevamo prima con il sindaco, poter collegare la città di Tolentino in sicurezza con un percorso, con un sentiero fino al Castello dell'Arancia, è una grossa opportunità. Per me come guida è una soddisfazione doppia, perché io sono di Tolentino e quindi è stato veramente un piacere accompagnare tante persone in questa mattinata molto bella, devo dire, è molto piacevole.
8: La Via Lauretana è una via di pellegrinaggio antichissima, è una via che permette di fare un'esperienza di fede, ma poi c'è anche un valore umano, perché attraversando la Via Lauretana si incontrano cittadine, si incontrano territori, si incontrano persone e si cammina insieme ad altre persone, e l'esperienza dell'incontro tra persone, oggi che diventiamo tutti virtuali, è qualcosa di estremamente prezioso. Un quarto valore è l'incontro con la natura, abbiamo qui uno spaccato di ambienti naturali straordinari. Si parte dalla Valle Umbra, dalla Valle d'Assisi, si fa l'esperienza della salita verso Colfiorito, la grande piana di Colfiorito, poi le prime colline delle Marche, la zona del Maceratese, fino ad arrivare sulla costa con Loreto. Quindi c'è una varietà straordinaria anche soltanto da Assisi a Loreto. E l'ultima cosa è l'esperienza dell'incontro con l'arte, perché lungo questa strada ci sono custodie di opere d'arte straordinarie, come sono per lo più le nostre chiese, i nostri santuari, ma ci sono anche strutture civili che contengono, come alcuni grossi musei, opere d'arte. E si va da Urbisaglia, dove abbiamo per esempio resti romani, fino alle opere più contemporanee del museo di Macerata, dedicato al futurismo e all'arte contemporanea.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 89.
1: Immunità parlamentare,
2: drag e più
1: abbassale.
3: Buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, buon venerdì, vi anticipiamo buon weekend da Radio Nova Macerata nella trasmissione Maledetta burocrazia. Ci ritroviamo qua tutti i venerdì per parlare di questa burocrazia, qualche volta ci fa disperare, ma con la burocrazia di cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato dell'organizzazione della pubblica amministrazione, tutta dettata dalla legge, cari amici, non è che nessuno se la può inventare. Quindi abbiamo di fronte un potere perché è rappresentato dagli amministratori, dai sindaci, dalle persone che eleggiamo, ma anche abbiamo sentito, abbiamo ascoltato, anche avuto gli ospiti qua, anche dalla struttura della pubblica amministrazione. Abbiamo parlato con i dirigenti dei settori dei lavori pubblici, finanziario, sociali, cultura, scuola e via di seguito. Ed è per questo che ogni volta cerchiamo di approfondire la conoscenza delle persone che hanno questa responsabilità o politica o amministrativa, tecnica, strutturale. Quante volte abbiamo detto, lo ribadiamo anche qua, che secondo la Costituzione il potere più vicino al cittadino è quello del comune, e il comune, come tanti dicono e tanti hanno accertato, incide per il 70% sulla e nella nostra vita, a cominciare quando usciamo di casa al mattino, che incontriamo il vigile della polizia locale, incontriamo il cantoniere, il giardiniere, i lavori che sono sulle nostre strade, e qualche volta ci fanno imprecare che ci dobbiamo fermare, c'è il semaforo, si inverte la circolazione, le nostre vie, e conosciamo quindi il potere attraverso diverse divise. C'è la divisa del vigile, c'è quella del cantoniere, del giardiniere, ma soprattutto nel comune che cosa individuiamo come primo interlocutore? Il sindaco. E il sindaco, cari amici ascoltatori marchigiani, maceratesi, da noi è una fortuna, perché bene o male il sindaco possiamo incontrarlo per strada, possiamo chiamarlo, protestare, scrivergli. Lo conosciamo, può essere un nostro amico, può essere uno che non ci sta simpatico, ma comunque la fortuna è che possiamo conoscerlo. E oggi abbiamo come ospite un altro sindaco che conosciamo da tanto tempo, peraltro, e sindaco prestigioso di un comune importante della nostra provincia, eletto per la terza volta, il terzo mandato, un sindaco giovane che ha avuto tanto consenso, Andrea Gentili, il sindaco di Monte San Giusto. Benvenuto Andrea.
4: Grazie Francesco per questa opportunità.
3: Siamo contenti perché Monte San Giusto, lo ribadisco, è questa splendida cittadina sulla riva destra del Chienti, che domina però sia il Chienti e anche il Fermano.
4: Che conosci molto bene.
3: Conosco bene, che ho avuto la fortuna di essere segretario a Palazzo Bonafede, e adesso ne parleremo, un gioiello culturale della tua città, Andrea, e appunto oggi gli ascoltatori ti conoscono. La prima cosa che chiedo, l'ho chiesto anche ai tuoi colleghi, tu giovanissimo sindaco, perché ormai sei stato eletto 12 anni fa.
4: Esatto, 2014.
3: Ecco, quindi a quanta età?
4: Quasi 38.
3: Ecco, quindi uno dei sindaci più giovani. Andrea, ma tu come ti eri avvicinato alla politica? Che esperienza hai avuto prima di questa candidatura?
4: Diciamo che esperienze dirette non avevo avute. Avevo per tanti anni, diciamo, sono cresciuto nel volontariato, e questo sicuramente mi ha aiutato, mi ha formato, mi ha permesso di avere anche quella, secondo me, quella sensibilità che un amministratore deve avere per gestire e occuparsi della cosa pubblica. ero e sono appassionato di politica sin da quando avevo 18 anni, che mi sono avvicinato, diciamo, per il voto, e quindi ho frequentato, diciamo, le varie associazioni. Non sono stato mai iscritto a un partito fino alla nascita del Partito Democratico, però ho sempre seguito le vicende del nostro paese, e l'ho seguite da esterno, defilato, da una persona appassionata della politica con la P maiuscola e per il bene della comunità. Questo è stato il percorso, ma prima non avevo fatto un percorso di consigliere comunale o altri incarichi, però ho seguito da quando avevo 20 anni, diciamo, le varie amministrazioni. Sono stato sempre, diciamo, mi sono sempre interessato alla cosa pubblica in modo diretto, con il ruolo nel volontariato, che mi sono occupato di obiezioni di coscienza, servizio civile, poi dopo con questa possibilità che mi è stata chiesta nel dicembre 2013.
3: Ma guarda, è importante, è il pre-politico che forma la politica, perché un po' una volta era proprio, insomma, un percorso obbligato, cioè prima di metterti in lista ti dicevano: ma tu che hai fatto finora? Cioè, se uno che sta solo al bar, per tutto rispetto al bar,
4: esatto.
3: Oppure ti sei interessato del quartiere, dell'associazione, del volontariato, l'obiezione, cioè ci stai dimostrando, Andrea, e questo lo diciamo ai nostri ascoltatori sempre, che comunque è meglio non improvvisare in politica, cioè è meglio sempre mettere in lista, candidare quelli che sono comunque radicati in paese, in città, nella nostra realtà, perché poi quando vai lì devi portare dei valori, no?
4: Esatto.
3: Quindi tu oggi hai una coalizione civica di centrosinistra, diciamo.
4: Sì, io, diciamo, ci tengo a sottolinearlo, che nonostante la mia connotazione, perché non è che non mi vergogno, e nel senso la mia storia politica, però nel comporre in questi anni le varie, diciamo, liste che ci sono state, che hanno fatto con me questo lungo viaggio, non è che ho chiesto l'appartenenza politica oppure al voto politico europeo per chi votassero. Io ho scelto delle persone che avessero, prima cosa, la voglia di impegnarsi per la comunità, perché nessuno ce lo chiede di impegnarci, perché impegnarci significa magari togliere del tempo ad altri interessi, alla famiglia, al lavoro, alla professione. Io quindi ho chiesto delle persone che avevano a cuore Monte San Giusto, che avevano magari un interesse, che si erano occupati di qualcosa. Non ho preso gente dell'elenco telefonico o in posizioni da qualcuno, perché dopo fare questo viaggio è dura, non è solo è pianeggiante, c'è anche molta salita. E
3: io dico sempre quasi tutta salita,
4: sì, però io perlomeno è un stile di vita, una mia, che ho come impostazione. La salita, secondo me, ti aiuta anche bene a organizzare e mettere bene le forze e adeguare per fare questo percorso. Se uno sa che è tutta pianeggiante, non ha mai quella, e magari più vicino a qualche distrazione, a qualche si place. Invece così tu sai che comunque è una sfida impegnativa, e quando una cosa è impegnativa di solito l'uomo dà il meglio di sé, così nello sport, così nella professione. E questa cosa a me mi ha sempre, la sfida mi ha sempre appagato, l'ho vista sempre come uno stimolo per far bene, e soprattutto quando fai una, ti occupi, ti impegni per la tua comunità, è vero che hai tanti occhi sopra dei cittadini, però hai anche quella responsabilità, e quindi quando hai la responsabilità devi agire sempre con attenzione, devi ponderare bene. Quindi io, questo è stato il mio modo di operare in questi anni.
3: E quindi nella tua squadra hai messo persone che non erano neanche strettamente, diciamo, di militanza di partito,
4: assolutamente,
3: però
4: no,
3: come te, radicate,
4: esatto,
3: sul territorio.
4: Ma lo dico ogni volta in questi 3 anni, in queste 3 tornate l'ho detto sempre ai cittadini dei vari componenti. Non ho chiesto se quel giorno al voto, perché si vota sempre insieme al voto europeo, votassero per la Lega, Fratelli d'Italia, sapevo bene o male, ma mai ho chiesto, perché a me mi interessava quella persona, Francesco, Giovanni, mi interessava per la figura, per l'impegno, perché una persona sola al comando non rimani solo. Già il ruolo, la scelta finale è sempre del sindaco, però avere una squadra, io negli anni ho assegnato le deleghe anche ai consiglieri, ci vediamo, cioè questo modo, io ci credo molto nella forza di un gruppo, ma per avere una forza del gruppo bisogna che chi fa parte di un gruppo ha la stessa idea, lo stesso percorso, perché se dopo uno prende per Pescara a Civitanova e uno prende per Bologna, la strada insieme non riusciamo a farla.
3: No. Io la chiamo la comunità valoriale, esatto. Perché tu puoi avere anche tendenze politiche diverse, esatto. Però nei valori, che per portare avanti la propria comunità ci vuole quello che dici te. Ma tu l'hai dimostrato, anche perché tre conferme, certo, una vittoria e due conferme.
4: Sì.
3: Quindi significa che hai coinvolto e hai avuto consenso anche dai cittadini di diverse tendenze politiche, perché per stima, per carisma, no, cioè quando tre elezioni non sono una cosa tanto semplice da trovare in giro, no?
4: È vero, perché quel giorno, tra l'altro, sottolineo che i cittadini votano per il rinnovo del Parlamento europeo e votano per il proprio sindaco, e lì con la stessa matita i cittadini hanno scelto per il voto politico una componente e per il voto amministrativo hanno scelto la parte opposta. Quindi questa è una, io lo dico sempre, ogni volta è stata un'emozione diversa, e dico sempre quando facciamo le riunioni al gruppo che la forza per andare avanti, la forza per i cittadini è quella di essere un'amministrazione che sia presente. Tu puoi fare la migliore opera pubblica, la migliore, ma se sei chiuso nella stanza, non vivi il paese, tu vai a casa. Perché il cittadino, l'hai detto prima, vede la comunità, il sindaco come il primo, la prima persona, anche su temi che non sono di competenza del comune. Cioè un cittadino non va a trovare il consigliere regionale.
3: Vero,
4: Oggi non va più nemmeno, con questa legge non va nemmeno più a trovare il parlamentare.
3: No, anche perché spesso non sa chi è.
4: Ecco, oggi io sfido il gruppo, la composizione del consiglio regionale non la sa, penso, quasi nessuno. Sì, sì. Ecco. Quindi la prima persona, allora io ho fatto tantissimo sul fatto di vivere il paese, io racconto sempre questo aneddoto, che dal primo giorno ho chiesto alla mia giunta di parcheggiare fuori dalle mura, dal paese. Io voglio che parcheggiano fuori, parcheggiano alle poste, perché devono arrivare in piazza dove incontri i cittadini.
3: Bravissimo.
4: Perché se tu incontri i cittadini, quando dopo vai nel tavolo della giunta, non sei un extraterrestre che il sindaco dice una cosa, dice, viene lì e ti dice: guarda sindaco, ho incontrato
3: Tizio, che ti ha segnalato,
4: che non c'è la luce quando fai il campo da calcio, ecco, questo ti permette a tutti di avere la consapevolezza e la visione, perché è vero che c'è un programma amministrativo, ma il programma amministrativo tu lo devi aggiornare, perché ogni giorno c'è un'emergenza, c'è un fattore nuovo, e non puoi rimanere all'idea dove hai chiesto la fiducia. Allora se vivi il paese, attraversi la piazza, sfido chiunque, non c'è un cittadino. Io ci impiego per fare 200 metri, 250 metri, ci metto un quarto d'ora, 20 minuti. Però se uno mi dice dopo 12 anni ti pesa, no, è la cosa più bella che c'è, il contatto, perché la critica, la proposta, la pacca sulle spalle, cioè questa per me è tutta benzina per arrivare alla fine della serata, dove dici sì, faccio questa esperienza, ma so che c'ho questo contatto, non sono solo nel vivere la comunità, o perlomeno nella fase di ascolto, che è la cosa più importante. Perché se io arrivassi con la macchina, perché già si in piazza, vado in comune, parlo con i funzionari, parlo con i cittadini, esco col telefono in mano, e invece questo per me, questa è stata un'impostazione che ho dato sempre, e che ha fatto parte della squadra l'ha capita.
3: No, ma mi rinverdisci i ricordi, perché io facevo proprio come te, e cioè, poi lo sai, la gente ti aspetta davanti a casa, ti aspetta quando esci dal comune, se finisci la giunta anche alle 9 di sera ti aspetta di sotto, cioè. Però molto bello, anche perché diciamo è un momento in cui credo che le comunità, i cittadini, hanno bisogno di fiducia, cioè dei punti di riferimento, perché qui ce lo possiamo dire, credo che abbiamo condiviso tanti valori, no Andrea? Sì. Cioè, e qui bisogna combattere il disfattismo, il qualunquismo, tutti sono uguali, tutti sono corrotti, la classe politica, basta, cioè non è possibile. Io che ho vissuto la fine della Prima Repubblica con grande amarezza, perché vabbè, io stavo in un partito della Prima Repubblica, il più importante della Prima Repubblica, l'ingiustizia qual è stata? Che a fronte di 100.000 amministratori di quel partito, ma dico il mio come dico anche gli altri, che i cittadini non sentono più, Partito Socialista, Liberale, Comunista, insomma, no, non sentono più, ma a fronte dell'1% di corruzione, c'era il 99% gente per bene che è stata messa da parte, e cioè che è incredibile. Quindi oggi io dico sempre anche ai giovani: guardate che non state a dire la corruzione, fanno gli affari propri, l'ambizione personale, manovre il corridoio del potere, di che la gestione del potere che fai te è un sacrificio enorme, ti gratifica perché sai, c'hai la fiducia ai cittadini, no? E quindi questo è importante, cioè devi dare fiducia, e questo è dimostrato di saperlo fare, no?
4: Noi non dobbiamo fare le grandi opere, ma io il mio diciamo, la formula magica, il mio modo di operare è quello di lasciare il paese meglio di come l'ho preso, ma non una critica per chi c'era prima, perché se ognuno facciamo il nostro meglio, chi arriva dopo e fa sempre, esatto, un passo avanti, e chi, il vantaggio è per la comunità. Questo deve essere il motivo dell'azione la mattina, quando uno si alza e cerca di portare a casa, diciamo, di impegnarsi, di portare a casa un risultato, un obiettivo. Approfitto anche la parte dei giovani, cioè io l'ho detto sempre, la mia esperienza nel volontariato, nella parte, diciamo, ma come tantissime che possono, la mia era un'esperienza nel sociale, ma anche chi si occupa di cultura, chi si occupa di ambiente, oggi noi abbiamo bisogno di un soggetto nuovo che si avvicini alla politica, che sono i giovani, perché la politica non è una cosa sporca, la politica è una cosa bella. E io lo dico, qui non parliamo delle grandi metropoli, parliamo di piccole realtà, di piccole comunità dove ci conosciamo tutti. Quindi ho fatto un'iniziativa anche con i ragazzi per avvicinarsi alla gestione della cosa pubblica. Occupiamoci dell'associazione di volontariato, occupiamoci un domani, avviciniamoci all'amministrazione, perché non è un extraterrestre essere un amministratore. E questa la io mi sto dedicando in questi anni anche su questo, a incontrare i giovani. Ho fatto un'iniziativa, una giornata con il sindaco, perché un giovane, un ragazzo può stare con me dalla mattina fino alle 2 alla sera a partecipare alle riunioni. Lo voglio far toccare con mano cosa significa, perché il like o la critica su Facebook è facile, ma trovare una soluzione è un po' più difficile, perché all'interno dell'obiettivo, diciamo, risolvere un problema, di dare una risposta, c'è anche quella che dicevi prima, la burocrazia, che per certi versi all'immagine comune del cittadino è vista come una lentezza delle decisioni. Ma io ricordo sempre a tutti che la burocrazia per me è il salvagente della democrazia, perché se non ci fosse la burocrazia, dopo possiamo migliorarla, possiamo ridurre, ma se non ci fosse, oggi che società avremmo? Tutto in mano a una persona, del dirigente o del sindaco? Io direi di no, anche se sono nella posizione, diciamo, di ruolo di amministrazione. Io dico che ci serve questi lacci, laccetti, perché permette di non fare scelte.
3: Ma io dico sempre, no, giusto, Andrea, cioè è anche a tutela dei nostri diritti, ma spesso la nostra salute e sicurezza. Sì. Pensiamo come la normativa è evoluta in materia di sicurezza, sicurezza sul lavoro, sicurezza ambientale, igienica. Allora, quando tu fai casa, io dico sempre, perché il ritardo è permesso a costruire? Guarda, c'è stato in mezzo genio civile, c'è stato in mezzo l'AST, c'è stato in mezzo vigile del fuoco, eccetera, tutta roba che serve per tutelarti, perché dopo, quando una casa crolla perché è stata fatta male, o il terreno era franoso, o è stata costruita male, senza, dopo dice colpa del sindaco che non ha vigilato, no? Cioè, voglio dire, ci stanno competenze tecniche che bisogna rispettare. No, ti ringrazio di questo. Senti, ti volevo dire, ci dai un attimo la dimensione? Dunque, San Giusto ha quanti abitanti?
4: 7.500 e 19 chilometri quadrati.
3: Ecco, siamo. Quanti dipendenti hai?
4: Siamo 36-35 dipendenti. Sì.
3: Tra impiegati e
4: abbiamo anche una farmacia comunale.
3: Ah, ecco, cioè, sì, va, ti ricordo.
4: Che è una farmacia comunale che è importante, perché in questi anni gli abbiamo dato proprio la funzione di essere la funzione sociale, oltre che un tesoretto che riusciamo ad avere nel bilancio comunale, ma fa tantissimi servizi. Noi siamo stati la prima o seconda farmacia della provincia di Macerata per il CUP lontano 2020, perché
3: colpe che ci fa disperare parecchio,
4: esatto, dopo ne possiamo anche parlare, però quello era un servizio per i cittadini nella frazione Villa San Filippo. La persona anziana che deve stare a chiamare a questo numero, che poi molto spesso qualche volta capita che non si risponde,
3: troppo spesso,
4: e allora è un servizio, la prossimità, la vicinanza, la persona. Noi dobbiamo ricordarci di queste cose, che la politica oggi non se ne sta occupando. Noi parliamo, facciamo, non in campagna elettorale, ma governiamo a forza di slogan.
3: Purtroppo.
4: Ma ci sono tre temi, se posso,
3: come no,
4: che sono i servizi alla persona, una popolazione che sta invecchiando e non sappiamo quello che facciamo oggi e per i prossimi 10 anni, perché non c'è una visione sulle politiche della persona,
3: no.
4: Non c'è. Parliamo di lavoro e impresa, io vengo da quel mondo lì,
3: e adesso ne parliamo,
4: ecco, parliamo del cambiamento climatico, che non riguarda il Giappone o un paese lontano a noi, riguarda noi, riguarda noi, perché oggi è cambiato. Di questi tre temi, ci metto ambiente, rifiuti, possiamo, la politica da Roma ancora non se ne sta occupando. Questo io lo dico e lo ripeto, perché stiamo sempre in campagna elettorale. Per avere una visione, bisogna avere il coraggio di scegliere, di fare. E quando tu scegli, è normale che qualcuno scontenti.
3: Certo.
4: E se tu vivi per non scontentare, secondo me non fai il tuo dovere.
3: Non costruisci futuro,
4: niente.
3: Nulla.
4: Cioè, il problema legato ai servizi alla persona. Cioè, oggi è un tour delle case della comunità, che tra l'altro loro non volevano, la maggioranza regionale, la maggioranza il governo, sullo stato dei lavori di queste strutture, ben vengano, ma non c'è niente di altro. Cioè, i medici di medicina generale, che non ci sono più, io lo dico, se c'era qualche altro sindaco che magari in passato portava la neve in regione, chiedeva lo stato di allerta, cioè, anche queste cose qui, dopo 5 anni, bisogna dare una risposta.
3: Ce l'hai i medici di base?
4: Io adesso c'ho uno che, no, nel senso, c'ho uno che è andato in pensione, o uno che è andato, ha lasciato, si trasferisce in un'altra località. Ci abbiamo l'AST, grazie ai funzionari che ringrazio per l'attenzione, ma ci stiamo barcamminando di giorno in giorno, di mese in mese. Lo ricordo a chi ci ascolta, questo è un tema non del sindaco.
3: No,
4: è un tema della regione, è un tema della regione, e ad oggi non ci sono determinate risposte. Si sta navigando a vista, ecco, questa è la preoccupazione. Poi, se vogliamo parlare anche di lavoro impresa,
3: no, ne parliamo. No, per quanto comunque riguarda, il mio dubbio è case e comunità, va benissimo, che dovrebbero fronteggiare l'intasamento e pronto soccorso. Però mi sono sempre chiesto, con tutti i soldi che sono arrivati, forse bisogna più investire su RSA, casa di riposo, eccetera, perché credo che questo sia veramente un'emergenza.
4: Noi,
3: perché le liste, noi parliamo delle liste d'attesa per mammografie, risonanze tremende, per carità, però le liste d'attesa per i nostri anziani, quarta età, non dico terza, quarta età, che aspettano per entrare in una struttura, sono drammatiche. Parliamo di 500-600 in ogni...
4: Io l'ho detto anche è stato un tema della campagna elettorale. Io credo che chi amministra la cosa pubblica, i servizi legati alla persona, sociale e sanità, deve essere al primo posto dell'agenda.
3: Assolutamente, questo.
4: Altrimenti deve fare altro. Oggi, con una popolazione che invecchia, noi non abbiamo niente che ci dice cosa facciamo e come ci organizziamo fra 5, 10, 15 anni, ma nemmeno, voglio dire, nemmeno fra un anno. Cioè, la dignità di una persona che ha lavorato una vita,
3: questo...
4: che ha costruito il benessere, il famoso PIL del nostro territorio, la vita è un ciclo, l'ultimo miglio della vita noi non siamo in grado di dirgli ok, la dignità c'è, ti accogliamo così, no, diventano dei pacchi postali parcheggiati ore e ore al pronto soccorso, se vanno al pronto soccorso, liste d'attesa per entrare nelle RSA e nelle case di riposo, nelle residenze protette. Ecco, io su questo non vedo.
3: Le famiglie,
4: famiglie
3: non ce la fanno a affrontare una renta.
4: Non ce la fanno ad affrontare, non ce la fanno ad occuparsi, diciamo, magari a casa con una badante. Un altro tema. Ecco, queste sono. è tutto intrecciato, okay. Nel senso è un filo, sì, che tiene insieme i servizi alla persona e il lavoro.
3: È quello che ci angoscia.
4: E su questo purtroppo secondo me siamo molto carenti, al di là dello spot, dello slogan di turno.
3: E questo Andrea è giustissimo, quindi tu hai una struttura di circa 35 dipendenti che immagino, con i quali interloquisci tutti i giorni, che sì, sai guidare insomma anche per le manutenzioni. Ma prima di un pezzo che ti dedichiamo, perché abbiamo scelto un pezzo che si confà a Monte San Giusto e quella che è l'economia di Monte San Giusto, perché adesso ne parliamo, cioè già il settore principale rimane quello calzaturiero, sbaglio?
4: Sì.
3: Quindi ecco, quindi insomma di prestigio anche. Ti dico un aneddoto: quando io sono arrivato come segretario comunale a Monte San Giusto, venivo da comuni in cui al mattino il comune era pieno di gente che cercava di parlare con sé. Al comune Monte San Giusto
4: erano gli anni 94-96?
3: 98-99. Io sono venuto in comune e la mattina non veniva nessuno. Allora io chiedevo, ma scusate, ma qui non c'è bisogno di niente. Ho detto, guardi dottore, qui lavora tutti, pure quelli ai 90 anni stanno a lavorare dentro casa, nei garage, eccetera. E il paese era deserto, cioè, perché veramente si sentiva anche con un odore di, come si chiama?
4: Mastici.
3: Quindi veramente era affascinante questa città coinvolta in questa produzione. Quindi ti chiedo come sta andando, ma adesso mettiamo un pezzo, che abbiamo parlato di calzature, e quindi ti mettiamo New Shoes di Francesco Nutini, un pezzo del 2006.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva EVO 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, EVO Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. EVO 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 7455 89.
1: Immunità parlamentare!
2: E ci risiamo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Il potere che conosciamo oggi è il sindaco di Monte San Giusto, Andrea Gentili. Andrea, ci abbiamo fatto finora una bella chiacchierata, ma ci dobbiamo dire ancora tante cose, perché hai fatto delle splendide riflessioni anche su come deve essere la politica vicino al cittadino. È un po', diciamo, il valore di questa trasmissione che cerchiamo di portare avanti, cioè avvicinare il cittadino alla politica, al potere, ai servizi pubblici, come funziona, come ti tuteli, a chi ti rivolgi. Sapere e potere, dice un grande filosofo francese, il primo potere che hai è sapere, è conoscere. Perché, come dicevamo prima, no? Spesso i nostri politici non li conosci, vuoi per i sistemi elettorali che, Dio non voglia, adesso non la vedo bene anche col nuovo sistema elettorale, lo dico qua, ma anche perché magari tante volte ci sta, tipo le regionali, si dà un voto, diciamo, politico, e spesso non si conoscono, è più difficile conoscere rispetto ai comuni. Ti volevo dire, per entrare nel vivo, di Monte San Giusto, quindi cittadina prestigiosa per le attività produttive, molto sul calzaturiero, dei buoni marchi, delle ditte famose, eccetera. Come sta andando il tuo tessuto produttivo, quindi occupazione, produzione, mercato, esportazioni, come va?
3: Purtroppo su questo tema le notizie non sono buone, non sono rassicuranti, ma non da adesso, da qualche anno, perché è vero che noi siamo nel cuore, a cavallo tra le province di Macerata e Fermo, del distretto calzaturiero, del Cappello, se ingombriamo anche la parte, diciamo, del Fermano, di Montappone, Massa Fermana. Viviamo ormai da anni, per le varie crisi nel mondo, la difficoltà del Made in Italy, a portarlo fuori, le esportazioni, ma soprattutto le difficoltà sono negli anni, sono mette addietro l'orologio, negli ultimi 20 anni sono tanti i temi che purtroppo hanno inciso in modo negativo nel distretto, a partire dallo scarso, diciamo, coraggio negli anni che passati a far capire quanto sia importante avere un'artigianalità, fare il lavoro con le mani, che non era un lavoro di serie B rispetto a un percorso, diciamo, di studi. Questo purtroppo è un errore che abbiamo pagato, ma per scelte sbagliate da parte della politica, da parte degli stessi imprenditori, proprio dal cuore, perché, diciamo, io mi ricordo, io sono figlio di artigiani, l'invito era sempre quello di fare un percorso di studi e di trovare magari un posto di lavoro, un'occupazione su un'azienda, ma che non era comunque il lavoro artigianale. Questo un po' negli anni ha pagato, ma ha pagato anche il fatto del cambio generazionale nelle aziende, ha cambiato il fare, essendo marchigiani molto spesso, il fare squadra, fare sistema. Questo ha pagato tutte le varie crisi che ci sono stati, che sono state nel mondo, ha pagato il fatto che le scarpe non si fa solo in Italia, e anche in altri paesi è vero che non hanno la nostra artigianalità, la nostra qualità, ma ci sono paesi che producono le scarpe belle e le producono con costo di manodopera diverso, minore rispetto all'Italia. Quindi sono tantissime le questioni che hanno inciso, ma la parte, diciamo, negativa, diciamo, di prospettiva è che non c'è la prospettiva. Io, se noi percorriamo le Marche, tu hai amministrato, conosci le Marche meglio di me. Se noi partiamo da Pesaro e arriviamo a San Benedetto, le Marche, l'Italia è un paese di distretti, era un paese di distretti. Se noi percorriamo le Marche e partiamo da Pesaro, facciamo la Vallesina, andiamo a Fabriano, veniamo nella tua Tolentino, facciamo quindi tutta la parte, diciamo, della pelletteria, arriviamo andiamo a Civitanova, risaliamo il Fermano e andiamo ad Ascoli, è una valle dove non ci sono più insediamenti, tranne qualche eccezione. Allora io chiedo, e è una domanda che mi sono sempre posto e mi piacerebbe anche portare un contributo nel mio piccolo, in questi anni, e lo dico, mi piace essere obiettivo sempre, anche quando uno, chi sbaglia sta, diciamo, fa parte della mia stessa squadra. Però non si può vivere sempre che l'errore è sempre di quelli che c'erano prima, perché noi cominciamo a passare gli anni e qualche responsabilità bisogna prendersela, oppure bisogna trarre le conclusioni. Ad oggi, chi guida le Marche o a livello nazionale, cosa sarà della nostra politica industriale? Cioè oggi chi si diploma nelle Marche e va a fare un percorso all'università, cosa trova tra 5 anni, o chi inizia la scuola dell'obbligo, cosa trova? Quando io ho fatto il percorso, lo dicevi prima, c'era un'abbondanza di imprese, microimprese, artigianali, imprese grandi, c'era un'opportunità, dovevi solo scegliere. Oggi chi fa il percorso che inizia la scuola secondaria, quindi fra 10, 12 anni, 13 anni che ha seguito magari tutto il percorso scuole superiori, università, cosa trova nelle Marche? Niente. Non c'è una politica industriale, non riusciamo nemmeno a trarre qualcuno. Cioè, non è che può bastare solo un deposito di Amazon nelle Marche. Cioè, una visione su quello che sarà una non è facile, non dico che sia facile,
2: no.
3: Però noi siamo una regione che c'è tantissime università, per esempio. Cioè, coinvolgere l'università, coinvolgere, diciamo, quelle teste pensanti che le Marche hanno avuto, non voglio fare i nomi, negli anni che hanno avuto, che ci hanno permesso di avere una politica industriale artigianale e ci ha permesso di fare benessere. Ecco, se noi non occupiamo a questo e ci occupiamo solo di qualche risorsa da distribuire a qualche associazione di categoria, che oggi sono più sedi elettorali che associazioni di categoria, ci tengo a sottolinearlo, l'ho detto pure, cioè noi dobbiamo occuparci delle nostre persone, dei ragazzi. Cioè, i ragazzi dicono vanno fuori, ma non è che vanno fuori perché ok, giusta l'esperienza fare all'estero, ma noi cosa offriamo oggi a un ragazzo che si diploma o si laurea qui? Non ci sono, ecco, è una parte difficile, ma vogliamo creare una squadra, chiamiamolo come qualsiasi aggettivo usiamo, però di persone che diano una possibilità, una prospettiva, perlomeno. Io dico che sempre un amministratore deve avere, io mi definisco un pragmatico ma sognatore, noi dobbiamo dare, non possiamo solo gestire l'ordinario, noi dobbiamo dare una visione, dobbiamo averci un'identità di quello che sarà le Marche fra 10-15 anni. Se non abbiamo questa visione, viviamo solo di emergenze, di gestione emergenziale che riguarda il lavoro e l'impresa, riguarda gli anziani, che dicevamo prima, e riguarda il clima. Il clima, le crisi ambientali, qui non tocchiamo palla, non diciamo niente. Noi ci occupiamo che stanotte c'è stato un temporale, cadono 4 querce, va fuori un fossato, ci occupiamo di ripristinare la strada, di togliere, i cittadini ti dicono perché non fai la manutenzione. Ma se il governo non ci decidiamo invece di fare i decreti legge per ogni emergenza che c'è, non risolve niente. Che il mondo sta cambiando anche da un punto di vista di clima, e dobbiamo dare risorse agli quasi 8.000 comuni per fare una seria manutenzione delle piante, perché oggi noi dobbiamo fare

0: fa, sai che ci dicevano? Ci dicevano, guarda, non ti chiudere a gestire solo l'emergenza, devi fare un piano, un programma. Cioè, ti pensi, però vedi, ti posso dire una cosa. Quando un sindaco, per esempio, investe nei sottoservizi, la fognatura, eccetera, no? Che va sottoterra, no?
1: E quindi nessuno.
0: Non lo vedi fuori, no? Ma dice, ma guarda, sta a fare quello, magari gli scoccia che fai pure i lavori. Ma vuoi capire che quando fai una regimentazione delle acque te salva poi da tante cose, dalle frane, eccetera. Però è difficile, capito? Per i politici a tutti i livelli, investire su quello.
1: Che non si vede.
0: E questo è esatto. Adesso ti voglio dire una cosa, perché qui è arrivato un messaggio. Sono Pietro di Corridonia, sto ascoltando, eccetera, conosco il sindaco Gentile e voglio chiedere, per il lavoro ascoltato, eccetera, dice, come va la forza lavoro cinese e pakistana a Monte San Giusto? Quindi penso che la questione è l'integrazione, i lavoratori stranieri, eccetera. Allora, come va? Perché Corridonia, Pietro Corridonia,
1: se ci stai
0: ascoltando, Pietro, c'era molti pakistani a Corridonia, mi
1: sì,
0: pare,
1: ma anche Monte San Giusto.
0: Ecco, come va? Perché qui parliamo di integrazione.
1: Sì,
0: anche.
1: Diciamo allora.
0: Interessante questo.
1: Esatto. Per quanto riguarda la presenza della comunità straniera, diciamo che è una comunità inserita e soprattutto non ci sono problemi all'interno della comunità, sono persone che comunque. Lavorano tanti in questi anni, abbiamo perso la popolazione perché 10 anni fa eravamo 8.500, ma tanti cittadini stranieri causa diciamo della crisi del distretto hanno lasciato il nostro paese per andare su altri paesi per la questione lavorativa. Però diciamo non
0: pakistani indiani sono tornati molti in Inghilterra,
1: esatto.
0: L'ho vissuto a Porto Recanati,
1: esatto, molti. Tantissimi pakistani una volta ottenuta la cittadinanza non so se a Londra c'erano diciamo
0: parenti
1: ma soprattutto agevolazioni per chi entrava
0: sì,
1: con
0: sì.
1: La cittadinanza diciamo
0: quindi è
1: europea
0: diminuita anche per questo.
1: Diminuita però diciamo sono integrati, la comunità cinese è una comunità ovviamente più chiusa secondo me, lo vedo a scuola, però che sono invece noi per esempio una cosa che mi ha colpito è questa, noi abbiamo una banda storica di moltissimi anni e che facciamo formazione diciamo ai ragazzi, impariamo i ragazzi a suonare uno strumento,
0: vecchio corso di orientamento,
1: esatto,
0: musicale,
1: corso
0: finanziato una volta tutto dalla regione,
1: adesso noi finanziamo,
0: di finanziare il comune
1: lì vediamo per esempio quest'anno nella festa patronale c'erano diversi ragazzi cinesi che quello è un esempio di integrazione
0: bellissimo,
1: bello, ecco, che partecipano alla vita della comunità, alla banda comunale, oggi 2 o 3 ragazzi
0: bellissimo,
1: quindi bisogna
0: non
1: fare,
0: era capitato mai.
1: No, bisogna fare questo, che la comunità cinese è quella un po' più chiusa,
0: sì, sì.
1: Ecco, questo per esempio è un bel esempio di integrazione, su questo dobbiamo.
0: E quindi non hai avuto problemi di ordine pubblico, episodi,
1: no.
0: Insomma,
1: no, diciamo se ci sono episodi, ma non sono episodi legati tra una comunità straniera e la comunità italiana, non c'è questo, ma da anni c'è avuto sempre, anche quando diciamo la presenza era più alta per il lavoro, per il distretto, non ci sono stati mai problemi di integrazione all'interno della nostra comunità.
0: Quindi Pietro, il sindaco ti ha risposto e ti ringraziamo comunque per questa domanda molto molto opportuna. Ti volevo dire Andrea, ma giovani che prendono la via piccola, via la via della piccola imprenditoria, delle piccole attività artigiane, ci sono?
1: Sì, ci sono.
0: Che si mette in proprio, diciamo.
1: Assolutamente, ci sono ragazzi, non voglio citare per non fare pubblicità, però ci sono molti esempi virtuosi di ragazzi che anche in piena emergenza Covid hanno deciso di aprire la partita IVA.
0: Ecco,
1: su questi, a questi ragazzi, a queste imprese bisogna dirgli grazie, perché quando si apre una partita IVA si lascia un lavoro certo, per un lavoro una sfida, perché la sfida di fare impresa oggi è una sfida quotidiana, e va detto grazie a prescindere. Quindi ci sono, questo secondo me è uno stimolo anche ad altre realtà, ad altri ragazzi a provarci. Io dico che uno sulla vita vale per tutto, io dico sempre questo perché mi è capitato a me sulla vita mia personale e professionale, che bisogna osare un po'. Io perlomeno non amo la routine, non è una cosa che mi appassiona.

0: Bisogna usare, sapendo che non è che se uno una volta cade o perde la fine del mondo, da ogni caduta si impara sempre qualcosa, e questo secondo me è importante, importante nella vita personale, importante nel lavoro, è importante nell'attività politica e amministrativa. Questo è stato sempre, diciamo, una frase che porto con me, perché altrimenti se noi diciamo che la società è tutto negativo, le paure, no, perché oggi i social, uno accende, apre, si collega, la paura. Ecco, la paura, io questa cosa non ci credo, e mi indigno quando sento dire certo. Oggi un ragazzo dobbiamo di andare, di camminare, di correre, di sudare, di provarci. Questo è il messaggio che dobbiamo mandare alla società. Non possiamo dire che questo mondo va tutto male, che è tutto negativo, che tutto, cioè,
1: messaggio positivo, bisogna darlo
0: assolutamente. Io, ragazzi, ogni volta che mi capita di incontrare due o tre ragazzi o che partecipano, dico questo, cioè ormai a una certa età, un'età maggiorenne, ti fa con la testa propria di osare, perché se noi rimaniamo ancorati, fissi, incatenati, non togliamo mai il freno in mano alla macchina.
1: Su questo ti voglio dire una cosa, l'ultima domanda, poi siamo a conclusione. Quindi al di là del tessuto dinamico produttivo legato alla calzatura eccetera, ma come va con i mestieri tipo il fabbro, il falegname, il vetraio, l'idraulico, l'etraudo, cioè come va? Cioè ci stanno giovani che mettono su questa attività?
0: Questo
1: qui
0: è un tema difficile, nel senso sono professioni però che
1: faticose, ma più remunerative,
0: che però facciamo difficoltà. Oggi non c'è più un calzolaio, non c'è più, cioè il
1: calzolaio,
0: il falegname, non parlo del falegname diciamo per l'infisso, ma quello che fa le piccole manutenzioni è difficile trovarlo.
1: Questo.
0: Ci sono lavori in via di estinzione, ecco,
1: questa è la cosa più preoccupante, certo, che quelli non te lo risolve l'intelligenza artificiale,
0: esatto,
1: l'elettraudo, non è che ce li mette le mani.
0: Questo è un altro tema del mondo delle professioni, il mondo diciamo che riguarda la vita quotidiana di ognuno di noi, perché se non si apre una finestra, una porta.
1: No, perché ti dico adesso, vivendo anche a Tolentino, qui saluto l'amico Franco Maiolati, che dopo di noi è il conduttore storico insomma, di questa radio. E no, noi ci capita a Tolentino, te lo dico, no? Spesso parlando con le famiglie, c'è ancora la vecchia. Vecchio obiettivo, andare. Voglio lavorare nella fabbrica, cioè, per carità, la fabbrica, però la catena è montaggio.
0: La lavanderia. Noi abbiamo una lavanderia, una signora che è andata in pensione, ma tantissime ci sono state diverse richieste a questa signora di subentro, tanti hanno detto preferisco a rimanere nella
1: catena di montaggio, capisco, l'orario esce a quell'ora eccetera, no? Se fai l'artigiano da solo te forse devi lavorare fino alle 9 sera, però non è più remunerativo, più di soddisfazione eccetera.
0: Esatto.
1: Per fortuna ogni tanto si incontrano i ragazzi che hanno messo su un'officina, fa l'idraulica eccetera, però sono pochi come abbiamo detto prima. Andrea, sindaco di Monte San Giusto, Andrea Gentili, grazie per questa trasmissione.
0: Grazie per questa opportunità che mi avete dato.
1: In bocca al lupo per te, l'amministrazione, la tua comunità, importantissima, come detto te, al confine tra Fermo e Macerata. Una volta c'erano tante lotte e il vescovo Bonafede stava al centro, e non abbiamo parlato del Palazzo Bonafede, un gioiello della cultura in Monte San Giusto. E grazie Andrea, in bocca al lupo, a presto.
0: Grazie, buona giornata.
1: Ascoltatori, buon weekend e al prossimo venerdì.
2: Grazie.
3: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno.

0: allora siamo arrivati anche noi dopo tante cose abbiamo affinato anche, ma Franco Maiolati è qua.
1: Sì, Nazareno, siamo qui puntuali perché ogni volta, e fino a che abbiamo delle cose di cui parlare che ci interessano, interessano per primo noi, ecco. Allora possiamo essere autorizzati a pensare che possa interessare anche qualche ascoltatore. Se non interessa neanche noi, che ne parliamo a fare? Appunto. E allora è iniziato da poco la scuola, Nazareno. Però vogliamo parlarne un po', ma senza scivolare sugli allarmismi, chiacchierette, eccetera, eccetera. Ne parliamo con chi a scuola ci vive. Giusto, perché giusto. Il primo punto è questo: è farsi raccontare da chi vive quello che vive, e non da chi guarda da lontano e quello che vede dal suo spiraglio, insomma, sul pezzetto di realtà che guarda appunto da lontano. Allora andiamo rapidamente, perché gli abbiamo rubato un po' di tempo prima di ritornare in classe, ad un nostro amico, perché ormai con Radio Nuova Macerata, quando è possibile, cerchiamo sempre di coinvolgere, lui è sempre disponibile, quindi lo ringraziamo subito. Abbiamo in linea il professor Nicola Campagnoli.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, sempre poco tempo che ci sentiamo. Buongiorno Nazareno, buongiorno Franco.
1: Buongiorno. Allora io ti ringrazio immediatamente per questa disponibilità, perché in realtà confesso che ho chiesto la disponibilità a Nicola stamattina, perché ero preso fino a stanotte da altri pensieri. Alle 7:30 sono mandato un messaggio di... siccome è un grande amico disponibile, ha detto vabbè, vediamo, c'ho questo ritaglietto di tempo fino alle 11:30.
2: E poi caro Franco, e soprattutto dovevo far pubblicità al mio nuovo libro.
1: Certo, ma che c'entra pienamente? No, perché infatti io ho ripensato anche, dico, ma che non ho ancora letto, però ne parliamo subito, perché adesso io ho bisogno di qualche giorno di calma, di sistemare alcune cose prima di iniziare a leggere qualcos'altro. Però io ho letto il titolo, ho letto qualcosa, e già il titolo stesso, insomma, lo diciamo subito, è In Trincea, Lettere dalla scuola, Edizioni Affinità Elettive, che è la stessa casa editrice con cui avevo pubblicato l'ultimo, che lo stesso aveva un titolo molto bello, provocatorio, con i 3 mesi di ferie, insomma, di vacanze pagate, eccetera eccetera. Allora, perché però il titolo ci fa entrare subito nel merito, perché purtroppo siamo portati a parlare della scuola, seguendo gli organi di informazione normali, solo per emergenze, solo per difesa, cioè come studio di strategie per difendersi, e la trincea un po' dà questa idea, no? Cioè, ma noi, io sono stato a scuola, ma così non è. Tu adesso alle 11:30 entrerai in classe con il sentimento che ti dovrai difendere da quegli occhi che ti guardano?
2: Ma guarda Franco, direi che quello che dici è veramente giusto, nel senso che come nell'altro libro, no, I 3 mesi di vacanza e il posto fisso, anche questo è un titolo provocatorio, cioè In Trincea, la trincea in realtà è la lotta della vita,
1: certo.
2: Quindi è la normalità della vita, no? Cioè la trincea non l'ho intesa come una rassegnazione, una difendersi, ma come un voler stare in prima linea, cioè comunque è come in tutte le cose della vita, come in tutti i fatti della vita, anche la scuola rappresenta questa lotta, che comunque è indiscutibile che sia la definizione forse più giusta della nostra vita di oggi, no? Ce la sentiamo come una lotta, come qualcosa di impegnativo per tante questioni, no? E a scuola, diciamo, come dici tu, c'è la tentazione di entrare come difendendosi, no? Soprattutto noi insegnanti forse riteniamo spesso che entriamo per dover ripetere qualcosa di già fatto, no? Mm-hmm. E quindi difendere uno statu quo, qualcosa che si ripete ormai da anni, una struttura che abbiamo, diciamo, davanti da anni, no? E anche la stessa comprensione per noi è diventata un po' una paura, no? Io lo dico proprio per noi insegnanti, no? Abbiamo forse paura di comprendere. Lo diceva anche Moren, no? Che è morto da poco, Edgar Moren,
1: sì.
2: Diceva che la paura di comprendere fa parte proprio della lotta, dell'incomprensione, no? E lui diceva che coloro che hanno paura di comprendere è perché hanno paura di perdonare. E noi insegnanti che dovremmo insegnare a imparare, cioè dovremmo insegnare a comprendere, forse a volte siamo i primi che non comprendiamo che abbiamo davanti. Cioè, come dici tu, Franco, giustamente, vediamo più un nemico, un ostacolo, qualcosa da superare o con i denti stretti da combattere, piuttosto che una persona da per cui dobbiamo andare a fondo, da comprendere nella sua umanità più profonda, no? In fondo, se ci pensi, Franco, noi dimmelo se parlo troppo, quando noi andiamo al cinema, no? Che succede? Che ci distacchiamo dalla vita e certi personaggi è come se centrassimo dentro, nella loro umanità, per noi diventa facile, no? Per esempio, che ne so, guardiamo film su carcerati, film su vagabondi, e guardando sentiamo il film ci fa presente anche non solo il loro modo di vivere sballato, i loro sbagli, ma ci fa presente anche la loro umanità, e noi comprendiamo così la loro umanità. Appena usciamo dal cinema, nella vita questo non accade, cioè per noi la comprensione diventa quasi una paura, no?
1: E tu prima hai citato come termine esplicito, riferendo all'amore, nel termine perdono, no?
2: Sì.
1: Come dire che certo che per un insegnante, un adulto adesso, perché poi il problema dell'insegnante è sì, è in trincea, cioè è lui che è di fronte, tu andrai di fronte, dovrai guardare e ricevere lo sguardo dei tuoi ragazzi, no? Quindi vabbè, ci sei tu, però riguarda tutti gli adulti. Che se uno non fa esperienza su di sé di una misericordia, fa più fatica poi a rivolgersi all'altro con questa apertura, insomma, no?
2: Assolutamente, infatti l'ultima comprensione che spesso abbiamo è quella di noi stessi, cioè abbiamo paura di comprendere fino in fondo noi stessi, perché abbiamo paura a volte di perdonarci, cioè di capire che noi abbiamo bisogno di essere perdonati, di questo sguardo di tenerezza che ci riprende, che ci fa rimettere in sesto, che ci fa riprendere il cammino, no? E l'insegnante soprattutto pensa che per il ruolo non abbia più bisogno di questa comprensione su di sé, no? Invece secondo me è interessante che i ragazzi vedono quando tu ti commuovi, quando tu sei presente di fronte a qualcosa che fai e tu stesso hai bisogno, no, del dialogo.
1: Certo,
2: nello stesso tempo, scusa, prego.
1: No, mi veniva in mente, insomma, che si dice, noi dicevamo adesso la citazione, insomma, è molto sintetica e forse troppo schematica, però che è capace di educare solo chi si lascia educare e si fa educare continuamente, insomma, no?
2: Sì, no, ma è schematica, ma è giusta,
1: ecco.
2: No? È proprio così. A volte occorrono queste definizioni che leggono in una battuta però quello che è vero, no? Perché rimangono dentro. Del resto poi la lotta non è solo con i ragazzi, no? È diventata proprio una lotta tra adulti e anche con le famiglie, con i genitori, perché in realtà quello che vedi è proprio questa difficoltà di dialogo con gli adulti, no?
1: Eh sì. Ma dunque io adesso sono andato a vedere, questo non lo conoscevo, sono andato a vedere uno spot che la casa editrice ha preparato, no? Molto bello da vedere, insomma, però ci sono sotto delle frasi, per esempio, no, su quello che tu stai dicendo, e mi ci ritrovo molto, nel senso, un po' come rischio e tentazione vissuta anche personalmente, ma poi quando dice una delle cose, prima ancora di chiederti come stai, ti chiedono che voto hai preso oggi. Cioè questa cosa comunque che noi gli insegnanti ci cascano facilmente, ma ci cascano i genitori, ci cascano tutti, sul guardare l'altro come capacità di prestazione. Il ragazzo deve essere capace di una prestazione che noi abbiamo immaginato, precostruito, eccetera, per loro.
2: Assolutamente, non so. Assolutamente. E anche questa, come dicevo, questa paura della comprensione che diciamo, Renzo, secondo me è proprio quello che dici, ma non solo nella nel fatto scolastico, no? Però anche cattolicamente parlando, qui chiedo anche un aiuto a Nazareno, se è d'accordo, no? Però parlando anche tra cristiani, tra cattolici, no? A volte è come se pensassimo che la giusta strada per i nostri figli, no? A volte un po' il borghesismo invece che una strada in cui, diciamo, il mistero viene incontro e forma la loro realizzazione piano piano, no? Cioè pensiamo che sia, non so, chiediamo, ce l'hai il fidanzatino, ce l'hai la fidanzatina, quanto hai preso a scuola, che cosa fai? Stai facendo questo, stai facendo... Mentre invece oggi i percorsi dei ragazzi sono molto, diciamo, più tortuosi e hanno bisogno molto di più di un vestito, diciamo così, non di serie, ma sartoriale. Cioè, certo, invece Dio fa sempre, Dio, il mistero, il destino fa sempre un vestito sartoriale per ognuno. E la realizzazione di ognuno non è quella che pensiamo già noi o che certi schemi, no, hanno prefissato, no? A volte, ecco, anche l'affettività, cioè, passa oggi attraverso strade tortuose, no, difficili. Oggi è difficile anche per un ragazzo capire, no, che cosa vuol dire l'affettività, che cosa vuol dire essere maschi, essere femmine, certo. Che cosa vuol dire, cioè, quindi non possiamo che ascoltare questo loro grido, questa loro confusione e cercare di accompagnare in maniera che uno chiarifichi di più la sua strada, no?
1: Accompagnare, hai messo un altro termine che è molto significativo, perché giustamente, come dici tu, anche noi in ambito cattolico, anche di chi poi si, insomma, cerca di essere abbastanza fedele, costante, eccetera, però è molto più facile umanamente costruire uno schema buono, chiaramente, perché noi abbiamo tutti i principi buoni in testa e dentro il cui schema i nostri figli, i nostri ragazzi sicuramente incontreranno il bene, si salveranno, eccetera eccetera, perché rende più tranquilli, più sereni. Però l'accompagnare, allora, mi ricordo di questo, adesso me lo ricordo perché l'avevo letto a suo tempo, cioè un po' di tempo fa, insomma, che tu avevi scritto qualcosa raccontando la tua esperienza con dei ragazzi, per esempio al meeting di Rimini. Mi è tornato in mente adesso perché tu hai citato la parola accompagnare, perché abbiamo detto il primo, lo sguardo, avere lo sguardo sui ragazzi, ma poi non siamo capaci di sostenerlo perché prima di tutti abbiamo perso lo sguardo su noi stessi, no? E poi questa cosa ultima che dici, ultima, questa cosa che hai detto, questo termine accompagnarlo, allora mi viene in mente qualcosa che tu avevi raccontato andando a trovare dei ragazzi tuoi nel senso che conosci, che segui.
2: Sì, ma è un articolo che ho fatto sul sussidiario.
1: Ah, ecco, sì, bello.
2: Sull'esperienza del meeting, no? Perché quest'anno abbiamo accompagnato una trentina di studenti che lavoravano dalla mattina alla sera negli stand del meeting, facendo le piadine, facendo i panini, accompagnando le autorità, quindi tu vedi questi ragazzi di 16-17 anni che di solito, no, tu consideri gli sdraiati, no, come dice Michele Serra, oppure consideri i nulla facenti, poi li vedi che danno tutto, cioè con grande, e poi arrivano alla fine che dice l'anno prossimo lo voglio rifare, cioè entusiasti di quello che hanno fatto, no? E mi sono chiesto, ma perché succede questo? No, a scuola non succede, no? E la cosa che, insomma, la risposta che mi sono dato, che ho visto, è che, e loro stessi mi hanno dato, è che dice, ma noi lì servivamo qualcosa di grande, qualcosa di immenso, eravamo a servizio di qualcosa di immenso, come questo senso di essere a contatto col mondo, no? E che, di servire il mondo. E riguardo a quello anche che dicevi prima, Franco, cioè mi colpiva che di solito la nostra domanda è, ma che cosa possiamo, cosa tu ragazzo puoi trarre, puoi prendere, no, puoi guadagnare dal mondo, mentre lì la domanda è
1: come posso
2: servire io, cosa posso dare, certo. E in questa domanda, in questo rivoltare la frittata, vedi che rinasce in loro un grande entusiasmo che invece la convenienza spegne, cioè la pura convenienza, la pura comodità, il tornaconto spegne assolutamente.
1: Eh sì. Senti, adesso vedo che il tempo corre, magari abbiamo solo citato il titolo, però magari se entriamo un pochettino dentro anche come l'impostazione del libro, il contenuto, poi magari per i minuti che abbiamo continuiamo anche su più tra virgolette sul generico, voglio dire. Però mi interessava anche capire, perché io ho letto i tuoi libri precedenti, e quindi volevo capire anche questo, come che tipo di novità porta, perché io me lo aspetto come una novità appunto nello sguardo di chi si trova a contatto con i ragazzi, insomma, confrontandosi con la tua esperienza, perché una cosa che dico è che noi abbiamo bisogno anche nella scuola, io adesso non lo so, quello che critico da esterno ormai da qualche anno è che purtroppo della scuola, e se ne prendono cura, tra virgolette la cura è sbagliata perché non è così, però ne parlano quelli che dentro la scuola forse non ci sono mai stati, no? quindi
2: sì, facendo riforme, grandi danni.
1: Sì, riforme, cose eccetera, cosa, un ministro deve stare fermo 2 anni minimo senza dire una parola e andare in giro per le scuole e fermarsi lì, vabbè, a parte questo, però no, quindi invece qui è interessante comunque invece questo rapporto e confronto tra chi nella scuola c'è, poi magari non essendo d'accordo su tutto, però ecco, dici del libro.
2: No, allora, il libro questa volta è un romanzo, quindi è proprio un romanzo che però, come sempre, diciamo, è narrativamente a servizio di quello che sto vivendo, di quello che, certo, di fatti che ho vissuto, chiaramente romanzati, cambiando i nomi, cambiando... Però c'è è un romanzo.
1: Però magari chi ha avuto le tue stesse classi, magari leggendo il romanzo, potrà dire: ma questo a me mi pare che sia Marco. Che dici?
2: Ma no, non credo, no, non credo, non succederà. Perché sono non so perché innanzitutto sono ben nascosti.
1: Ah, ecco,
2: e secondo sono fatti che comunque sono sedimentati un po'. Ecco, non parlo mai del presente.
1: Non è strettamente attuale,
2: no,
1: come,
2: no,
1: come cronaca. Riguarda il presente come tema, ma non come cronaca.
2: No, anche su queste cose sto attentissimo, certo, anche per non ferire nessuna sensibilità.
1: Certo.
2: No? Poi c'è anche proprio una grossa parte questa volta che riguarda proprio il rapporto, anche sempre nella vita del protagonista, però c'è sempre anche questo rapporto, oltre che con i ragazzi, anche con la struttura scuola, cioè con la burocrazia scolastica, quindi c'è proprio un grosso excursus, diciamo, narrativo sul rapporto dall'ufficio scolastico regionale ai sindacati che si occupano della scuola, agli organi collegiali. Quindi c'è anche proprio un grosso sguardo sulla scuola, no? In questo senso, in senso burocratico. E è un po', diciamo, ne viene fuori che cosa? Che siamo ancora ai tempi dei romanzi, delle novelle di Gogol, cioè della struttura zarista della scuola, no? Siamo ancora a quel livello. Mentre la scuola è il luogo in cui c'è la giovinezza, in cui c'è la dinamica, no? Vive proprio l'estrema innovazione continua nei ragazzi, la struttura della scuola rimane invece sempre più, non so come dire, sovietica, dittatoriale, cioè rimane, diciamo, zarista, cioè proprio classista al massimo, eccetera eccetera.
1: Ma
2: questa struttura rimane
1: l'impressione che questa
2: uguale.
1: Struttura rimane un po' sempre uguale, perché a molti di noi, mi considero ancora insegnante anche se fuori servizio, fa comodo avere anche noi stessi uno schema dentro cui muoversi piuttosto che rischiare qualcosa. Vabbè, chiusa parentesi.
2: Sì, sicuramente questo è vero, anche se però, diciamo, l'umanità anche dei recenti poi molte volte si incanala in questi binari, però alla lunga poi,
1: certo,
2: toglie respiro a tutti, insomma,
1: certo,
2: toglie respiro a tutti, no? E quindi ecco, questo viaggio molto più leggero, diciamo, della struttura del saggio dell'altro libro, questo è molto più leggero, molto più dinamico, si legge molto facilmente, sono storie anche che prendono dei ragazzi, di colleghi, quindi dovrebbe essere ancora più fruibile. E alla fine c'è una piccola appendice di una decina di pagine in cui quasi, tra virgolette, scientificamente volevo dire quali sono i dati scientifici, i dati statistici, le condizioni sociali da cui nascono poi queste storie.
1: Bello. Allora, è molto stimolante, quindi ti dico già che sicuramente qualcosa accadrà dopo che l'avrò letto, nel senso che più di tanto a me mi piace interloquire anche in base a quello che mi è suscitato la lettura, ma ho ammesso che non ho avuto il modo ancora, anche perché poi è uscito da poco, non è che...
2: Cioè, ancora, diciamo che domani ci sarà la prima presentazione
1: ecco,
2: ufficiale della casa editrice.
1: Quindi sono giustificato, insomma, non lo sto in estremo ritardo.
2: È uscito proprio adesso, quindi
1: grazie, poi,
2: anzi,
1: intanto, intanto lo consigliamo già, perché poi magari, anzi, se ci ritorneremo a avere qualcun altro che l'ha letto, e che va bene, andrà molto molto bene, insomma. No? Una cosa ancora che mi colpiva di queste 4 frasi che sono state messe sotto questo video molto bello, accattivante, curato dalla casa.
2: Sono tratte dal libro,
1: ecco,
2: queste frasi.
1: Per anni, infatti, a parte il primo l'abbiamo proprio guardato, eccetera. Per anni non si sono sentiti aspettati da nessuno, e mi si lega un po' questo a quello che tu un po' raccontavi anche del meeting. Non so adesso, dimmi tu.
2: Sì. No, è così. Cioè, noi abbiamo a scuola una serie di ragazzi che io nel libro ho chiamato i perduti, no? Cioè di ragazzi che appunto non, come dice anche Levi nella sua poesia, non si sono più, o non hanno più avuto l'occasione di sperare in un futuro, no? Cioè non hanno più avuto l'occasione, come dicono anche due grandi neuropsichiatri come, come Smith e Benayag, loro dicono che la vita per loro non è più una promessa, ma è una minaccia.
1: E questo è stato ripreso anche, anche dal Papa, mi pare, dal meeting.
2: Sì, l'ha ripreso anche lui questa frase, no? Non so se l'aveva letto, però era una frase che in un saggio, no, che un famoso saggio, L'epoca delle passioni tristi, questi due neuropsichiatri hanno, hanno detto, ma secondo me è molto azzeccata, poi ormai già una ventina d'anni, però loro dicevano ci apprestiamo a, a presentare ai ragazzi una vita non più come promessa ma come minaccia, no?
1: Sì,
2: basta
1: vero,
2: vedere tutti i giorni quello che diciamo ai ragazzi, devi studiare perché altrimenti non troverai lavoro, perché altrimenti altri nei colloqui ti supereranno, perché altri prenderanno un voto più di te, perché altri avranno una posizione migliore di te, quindi li, li prepariamo a una guerra, mentre invece la vita è una promessa, non è una minaccia, no?
1: Certo, che passa attraverso poi le circostanze che possono essere anche il 3 a scuola, insomma, no?
2: Assolutamente, alla scuola. Assolutamente.
1: Che non è però, che non è una condanna.
2: No, assolutamente. È un, può essere un accompagnare anche quello, dipende poi come viene dato,
1: Senti Nicola, l'ultima cosa, perché vedo l'ultima proprio considerazione.
2: Sì.
1: A me pare che un punto fondamentale nella scuola, che però qui bisogna che gli insegnanti stessi se ne facciano cura per loro stessi, sia quello di aprire gli insegnanti al dialogo tra loro per raccontarsi per sé cosa vuol dire stare con i ragazzi, piuttosto che brigare dietro questo, l'ultima discussione della scuola, non c'entriamo per niente, questo, quella, percentuali, non percentuali, eccetera, no? Piuttosto che essere sviati da questo. Quindi, quindi l'invito a, a guardarsi in faccia, magari a scontrarsi, ma tra colleghi, raccontandosi quello che accade per sé come collega con i ragazzi.
2: Certo, perché anche lì tu con i colleghi o puoi chiudere la porta oppure lasci entrare una comunità. E io pur, no, dico, pur essendo un docente che da 40 anni o 35 anni fa scuola, pur essendo uno che ha tanta esperienza, che ha tanti titoli, ma scoprirsi bisognoso di dialogare con quello che vede l'altro nella stessa classe. In realtà poi ogni ora invece è diversa dall'altra.
1: Certo.
2: E nei consigli di classe quello che sentiamo è io vedo che questo ragazzo fa difficoltà, l'altro dice subito con me non la fa, no, non è che chiede perché con te fa difficoltà,
1: sì.
2: Oppure l'altro non chiede per cosa fai tu per metterlo a suo agio, cioè non c'è questo scambio, no? E su questo è importantissimo, oggi è fondamentale la figura del dirigente scolastico, purtroppo è secondo me l'anello debole della situazione oggi. Cioè, forse a volte il ruolo del dirigente scolastico divide più che creare questa comunità, e questo è veramente grave. Sentiamo sempre di più questa lamentela, questa difficoltà, questo disagio rispetto alla vita insieme, proprio anche al rapporto con chi dirige questa comunità,
1: certo,
2: scolastica.
1: Ma sì, anche perché poi magari appunto quello che dicevamo prima, che i ministeri si preoccupano più di emanare nuove norme direttive eccetera, e quindi si sentono sommersi oltre che a dover rendere conto dei PNRR, PTT, eccetera eccetera, tutte
2: ma basterebbe che nei concorsi per non solo per i docenti ma anche per i dirigenti ci fosse un attimo di tirocinio psicologico per vedere come si comportano.
1: Allora, io una domanda, mi è capitato tanto per scherzare ironicamente, insomma, dico, ma io vedo dai concorsi per i ragazzi giovani che vogliono entrare a scuola, dico, ma la domanda, dire, tu mettendo la mano sulla maniglia dell'aula, cosa pensi per te e cosa ti aspetti? Una domanda del genere che dice molto di più di tutto quello che poi gli psicologismi eccetera chiedono e dicono. Dico, poniamoci questa domanda, che forse è quella, quelle iniziali dirimenti.
2: Certo.
1: Allora Nicola, io vedo l'orario, ti ringrazio molto per questa tua
2: grazie a voi, grazie, e un salutone anche al grande Nazareno.
0: Buona scuola io ti dico.
1: Allora,
2: grazie,
1: tanti auguri per tutto questo anno scolastico che è appena iniziato, quindi poi vedremo insomma di riaggiornarci per raccontarci ancora.
2: Un grande abbraccio a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Nuova.
1: Grazie, ciao, grazie. Ciao. Allora, concludiamo questo primo spazio con lanciando la canzone La Cura di Bennato, perché mi prenderò cura di te, e questo è lo sguardo che ci viene chiesto anche nella scuola.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
3: Eccola qua, la seconda parte, abbiamo ascoltato la scuola e adesso sì. Invece Franco, vediamo che
4: sì,
3: si
4: dice. Sì, andiamo avanti in questo nostro discutere, parlare, ragionare, raccontare, insomma. Perché le cose che ci siamo detti con il professor Nicola Campagnoli mi hanno richiamato poi un altro aspetto, e sono andato subito a cercare dove l'ho ritrovato la pagina di riferimento. L'ultima cosa è: per anni non si sono sentiti aspettati da nessuno. Cioè, questa cosa, appunto, dei nostri ragazzi, diciamo dei giovani, ma che poi riguarda un po' tutti, ma effettivamente sentirsi aspettati significa che vado a casa e so che c'è qualcuno che mi aspetta. Se qualcuno mi aspetta, vuol dire che è contento di vedermi, che è contento che io ci sia, è contento che io torni, eccetera eccetera. E allora, Nazareno, mi viene da collegare immediatamente, senza nessuna forzatura, perché mi è tornato in mente, dico adesso bisogna che lo vado a cercare questa cosa. Quindi stamattina mi sono portato dietro il libro da cui mi sembrava ci fosse qualche riferimento, e adesso, sfogliando durante la canzone, sono riuscito a ritrovarlo. Perché l'esperienza di San Francesco. L'esperienza di San Francesco, che mi si lega anche perché poi è stata aperta giovedì la settimana scorsa e domenica c'è stato un bel convegno di presentazione di tutti i lavori, è stata aperta proprio la chiesa di San Francesco a Tolentino, quindi va bene, poi ci ritornerò magari su qualcosa in merito su questo. Però San Francesco cosa ci dice? E allora c'è Davide Rondoni, che ha scritto il bel libro La ferita alla Letizia, faccia a faccia con San Francesco, poeta di Dio e del mondo.
3: Dillo, così qualcuno che lo vuole prendere il libro.
4: La ferita alla Letizia, ecco. Di Davide Rondoni, Fazi Editore. Lo cito Davide Rondoni anche perché poi è stato invitato a Tolentino per venerdì 9 ottobre nell'ambito della festa di San Francesco per l'apertura della chiesa, eccetera, eccetera.
3: Cosa bella di Tolentino, Tolentino, va bene.
4: Davide Rondoni è il presidente del Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, quindi oltre ad essere un poeta già noto e conosciuto, eccetera, e quindi già da adesso, magari, appunto, dicevi giustamente, Nazareno, di bene il titolo del libro, che La ferita alla Letizia, in modo tale che chi vuole già possa prenderlo e magari poi venire a Tolentino il 9 ottobre per poter poi scambiare anche qualcosa di giudizio, di confronto con Davide Rondoni stesso. Però quello che mi ritornava in mente una cosa. Allora, Davide Rondoni riporta una parte di una lettera che frate Francesco scrive a frate Leone, e si conclude: e se a te è necessario, perché tu ne abbia altra consolazione, che la tua anima ritorni a me, e tu lo vuoi, vieni. Cioè, gli dice, vieni quando vuoi. Quindi dice di San Francesco, Rondoni dice, duro sapevi essere, ma sempre accogliente. E poi ancora, magari una lettera che viene, parte insomma di quelle che sono gli scritti di San Francesco, è dal ministro, e gli dice che non ci sia mai alcun frate al mondo che abbia peccato quanto poteva peccare, il quale, dopo aver visto i tuoi occhi, se ne torni via senza il tuo perdono misericordioso. Lì veniva citato, Nicola citava questa necessità del perdono e quindi del poter sperimentare la misericordia, no? Cioè, vuol dire che c'è un'attesa, che c'è una benedizione. Cita qui una cosa che mi ha colpito, perché di Pasolini del 1973, dice Pasolini, diceva nel 1973 che dice: indubbiamente un bambino che nasce oggi si sente meno benedetto, cioè senza la consapevolezza di essere creatura voluta, che va bene a prescindere. Prima si diceva, i genitori, prima ancora di chiederti come stai, ti chiedono che voto hai preso oggi, quindi che tu invece vai bene a prescindere, no? E questo è un dato fondamentale, una benedizione alle spalle, insomma, nei giorni di una vita intera viene, per così dire, compiuta, richiamata, rivissuta nella misericordia reciproca. E queste non sono cose per raccontare di un santino passato e sepolto nella storia 800 anni fa, no? Non nelle conferme richieste al mondo e alla esistenza. A volte queste arrivano, a volte no. A volte sia scandalo o semplicemente peso a se stessi. E senza tale benedizione sentita alle spalle come un vento, come un abbraccio che la esperienza della misericordia rende stabile e duraturo nella vita, è chiaro, come oggi si vede bene, che si è dominati dall'ansia. E questo vale per noi adulti, vecchi, l'ansia, ma vale anche per i giovani.
3: Si è dominati. Secondo me lo dici con un po' più poche parole, ma perché io ci ho capito poco.
4: Io sto citando questo che sta scrivendo Rondoni, e dice che senza, lo ripeta questa frase perché è molto bella e significativa, senza tale benedizione sentita alle spalle, se uno non si sente benedetto di per sé, voluto bene all'origine, quindi come un abbraccio che la esperienza della misericordia rende stabile e duraturo nella vita, senza questa esperienza quindi della misericordia nella propria vita, è chiaro, come oggi si vede bene, che si è dominati dall'ansia. E i nostri giovani sono dentro pienamente questo, perché sentono più la richiesta su di loro per quello che ci si aspetta da loro.
3: Non se ne accorgono nemmeno.
4: E quindi non si accorgono, perché forse poco gli viene mostrato, di essere, non riescono a fare esperienza di una misericordia su di loro.
3: Beh, certo.
4: E a un certo punto dice, come palline, questo mi piace perché il flipper richiama quando eravamo ragazzi noi, dice come palline buttate nel flipper che sbattono un po' qua e un po' là, forse si accende qualche lucina, poi via, in buca, va a finire tutto, la pallina finisce se vuoi sempre nella buca finale, quindi è finito, magari avrà acceso qualche lucetta in più, ha preso qualche punto in più, però alla fine è quella. Specie più giovani, eccolo qua con i giovani ragazzi, specie più giovani sono dominati da un senso simile dell'esistenza, privi di una benedizione a priori, cioè del sentimento di essere creature. Ai giovani abbiamo tolto, ma perché non lo viviamo e sperimentiamo più noi adulti, il sentimento di essere creature.
3: Insomma, e di quelli che vanno a indicare qualcosa a scuola, e poi i quelli che hanno fatto questi ragazzi, questi due devono dare un aiuto.
4: E allora, l'aiuto è intanto a scoprire in noi adulti che siamo a contatto con i giovani questo sentimento, appunto, no, che si diceva qui, di essere creatura, no? Perché noi possiamo essere di aiuto ai ragazzi solo se riusciamo a trasmettere questo, perché altrimenti chi ne dice, o si è creature e quindi si ha un'unica dipendenza, o si è palline da flipper. Ma se siamo palline da flipper viviamo nell'ansia, perché come le palline da flipper, mi piace questa immagine perché mi ricordo quando giocavo anch'io a flipper qualche volta nel bar, anche se non era molto frequente perché c'era il gettone da mettere e quindi non è che uno ci aveva tanti soldi in tasca, però come la pallina da flipper potrà cadere, accendere più luci, cadere in buca dopo aver fatto 1000 punti o averne fatti 3000, però tanto alla fine finisce, perché quello che conta è la prestazione, e arriverà una pallina successiva che farà magari 5000 punti e farà scordare, trattare come una pallina insufficiente, inefficace, incapace quella che ha fatto solo 3000 punti.
3: Accende la luce, quindi, è bella.
4: Ma si è, perché noi possiamo avere delle luci temporanee così, però poi, quindi dice Rondoni, questa immagine mi è piaciuta tantissimo, mi ha colpito molto. Rondoni dice, ma si è creature o palline da flipper? Ecco. Sbattuti qua e là, no? C'è qualcuno che ci comanda con i tasti, eccetera, ci manda qua e là, ci fa fare, ci dà soddisfazione perché ci fa accendere qualche bella luce, eccetera, ma alla fine cadiamo in buca. E allora questo cosa occorre però? Come si fa a riscoprire? No? È la coscienza di essere creature benedette, non si rigenera con la prestazione positiva o il continuo make-up, cioè ricostruzione facciale che facciamo, cioè l'apparenza in cui sono impegnati molti adulti, che poi si stupiscono delle ansie dei giovani. Quindi gli adulti stessi stanno dietro all'apparenza, alla prestazione, questo, E poi si dice si stupiscono delle ansie dei giovani, ma che gli manca a sti giovani, eccetera. Ma chissà cosa gli stiamo presentando. Ma si può riscoprire in una esperienza di amicizia e di fraternità misericordiosa.
3: Ecco, questo è bene che si capisce bene, eh?
4: Quindi quello che si diceva prima un po' con Nicola, che il primo bisogno forse nella scuola è quello che gli insegnanti, aiutandosi tra di loro, facciano esperienza di amicizia e di fraternità, ecco, misericordiosa. Oh. Quindi che gli insegnanti riescano a scoprire tra di loro e ricostruirla, cercarla, desiderarla, una esperienza di amicizia e di fraternità misericordiosa. Questo forse è la prima, che non può essere sancito da un decreto ministeriale.
3: Giusto, vedete, con due persone, cose che abbiamo detto, sono quelle che ci vuole.
4: E quindi, ecco, quindi questa è la riflessione che viene fuori, appunto perché nulla è per perdere tempo. Tutta la celebrazione, la riflessione che si fa su San Francesco, noi abbiamo detto in questo anno che è un anno giubilare per San Francesco, no? Dice, cerchiamo di cogliere quello che può venire di utile, bello e buono per noi adesso. Sì, dopo scopriremo anche delle cose storiche anche molto belle, insomma, non particolari, eccetera, eccetera. Però partiamo da questo. E io per questo, vabbè, adesso poi tanto stiamo andando avanti abbastanza rapidamente, poi magari mi sento di sottolineare allora l'approccio che viene dato adesso, anche c'è un San Francesco anche a Macerata, e quindi anche a Macerata verrà celebrato San Francesco, viene celebrato San Francesco a Corridonia, viene celebrato San Francesco in ogni dove, anche a Corridonia sarà riaperta, sarà riaperta, mi pare, il 3 ottobre, sabato prossimo della prossima settimana, la chiesa dedicata a San Francesco dopo il terremoto, anche lì pure, eccetera, quindi ci saranno delle belle iniziative. E quello di Tolentino mi piace sottolinearla perché è una esplosione venuta fuori questa occasione, questa circostanza della riapertura della chiesa, che è proprio centrale, poi, perché per chi conosce poco Tolentino, la chiesa di San Francesco è quella che viene identificata dalla Torre degli Orologi, che viene chiamata Torre Civica, che sta sulla piazza principale, che in realtà non è la Torre Civica di Tolentino, ma è il campanile della chiesa di San Francesco di Tolentino, che ospita, per un contratto ormai che ha un paio di secoli forse, che ospita tutta la struttura degli orologi così caratteristici di Tolentino, che sono molto belli, eccetera. E tant'è che poi c'era il contratto che il comune fece con la parrocchia a suo tempo di poter utilizzare quegli spazi, era di un tot di cera, cioè il comune si impegnava a pagare, a dare alla parrocchia un tot anno di cera per poter soddisfare le necessità delle candele, eccetera, eccetera.
3: E quindi ci sono tante cose belle,
4: sì. No, poi adesso appunto questa chiesa che già 10 anni per il terremoto, ma prima ancora c'erano stati dei danni dal soffitto, quindi era comunque, c'era un sottosoffitto, insomma, adesso non mi viene in mente un termine tecnico più adeguato, però quindi copriva tutta la luminosità, insomma, oscura, quindi fa un bellissimo effetto. Poi è la prima chiesa di tutto il centro storico che viene riaperta totalmente, perché anche San Nicola ancora deve fare dei lavori interni, quindi si è riaperto il cappellone, eccetera. E quindi no, la cosa bella, appunto, che stavo dicendo, che è venuta fuori a Tolentino, è che questa occasione, appunto, dei 10 anni di apertura del terremoto e gli 800 anni di San Francesco, ha mobilitato veramente un gruppo di persone che si è andato poi pian piano allargando, con l'interesse di ognuno a voler essere in qualche modo partecipe e protagonista. E quindi è venuto fuori un programma che è stato intitolato Facciamo Festa Insieme, ma che poi dice come facciamo festa insieme. Quindi è una modalità intorno a questa occasione per ritrovarci tutti nel segno di San Francesco, che appunto ci dice, ci ricorda che tutti siamo creature, no? E nel segno di San Francesco con tutti i vari aspetti della vita, tant'è che il sottotitolo, diciamo, della festa di San Francesco mi colpisce molto, perché facciamo festa insieme come? Pregando, ascoltando, guardando, perché ci sono il concerto, il coro dedicato totalmente a San Francesco, è una prima nazionale di questo tipo di esecuzione, proprio curata e creata appositamente per questa occasione, guardando ci sono delle mostre, c'è una parte di spettacolo anche messo in piedi dagli studenti delle scuole superiori, quindi l'ascoltando c'è anche l'intervento appunto di Rondoni, ma poi il 16 ottobre ci sarà di Franco Cardini, quindi poi cosa? Giocando. qui sono dei momenti in cui ci si ritrova insieme per giocare, bambini, adulti, i bambini che raccontano San Francesco, e quindi quello che si è messo in moto per fare una caccia al tesoro, gli altri per mettere in piedi dei tornei semplici di biliardino, ping pong, così. Quindi cose molto semplici, e poi alla fine anche un aspetto conviviale, quindi alla fine, quindi giocando, mangiando, quindi tutti i modi di fare festa insieme, non come aspetti distinti e separati l'uno dall'altro, ma sono tutti aspetti che coinvolgono la vita della persona, per dire che la festa si fa con tutta la propria persona e attraversando tutte le circostanze.
3: Ecco, per
4: ricordandosi del fatto che appunto l'esperienza proprio di San Francesco, e questo la comunità parrocchiale, l'unità pastorale numero 8 adesso si chiama, comunque intorno alla chiesa di San Francesco, ha individuato come motto, diciamo, come filo conduttore per tutte le festività, una frase tratta poi dal libro scritto recentemente dal nostro vescovo Nazareno Marconi su San Francesco. E il titolo adesso preciso mi fu il crocifisso con eccetera, con il crocifisso mi pare, e comunque su San Francesco, in cui viene fuori una considerazione che fa il vescovo stesso, che dice che la vita francescana nasce dall'esperienza della misericordia che diventa uno sguardo nuovo su tutta la realtà. E allora ecco, è molto bello, ecco quello che si diceva prima, poi cioè tutto porta lì, chi riflette sulla propria vita, Nicola Campagnoli sostanzialmente ha detto questo, una riflessione sulla propria esperienza che citando anche Morin, quindi un grande filosofo eccetera, dice guarda che questo ci riporta a questa esperienza di misericordia su di sé, che diventa esperienza poi di un nuovo sguardo sulla realtà. Quindi è una cosa molto bella, Nazareno, che sì, è tutto un filo, questa attenzione, quindi tanta gente mobilita, la gente delle contrade che ha messo a servizio la propria esperienza e competenza da un punto di vista culinario e organizzativo, quindi si mangerà, ci sono occasioni in cui si mangerà bene insieme, ma anche di accoglienza, perché il far festa insieme poi significa accogliersi uno con l'altro, incontrarsi, scambiarsi un benvenuto, un come stai, no? Non, certo, certo. Non che voto hai preso a scuola, reincontriamoci per dirci come stai. Come va, no? E quindi ecco, è una. Cioè, pigliamo.
3: Non si dice più adesso questo.
4: E si dice poco, come oppure si dice frettolosamente, ma il come stai, come va, come stai, come. Insomma, è una bella cosa da riprendere prima di ragionare su quello che abbiamo fatto, su come è andato un nostro progetto, una nostra iniziativa e tutto il resto. Quindi, bene, noi direi, Nazareno, ci abbiamo quella cosa che io tengo sempre a sottolineare. E dire raccontiamoci le cose che accadono, poi non riusciamo a raccontarci tutto, ma almeno che siano viste come esempio di esperienze che si muovono, c'è la possibilità, c'è qualcuno che ci mostra un'esperienza di un affronto positivo della vita.
3: Dove però?
4: Allora, ridiciamo adesso tutto questo appuntamenti, l'elenco è lunghissimo perché però a Tolentino si è avviata la festa, tutto il programma della festa di San Francesco, che è partito il 17 di settembre fino al 16 ottobre, quindi vedete un mese proprio di appuntamenti molto intensi con l'apertura della chiesa, e prosegue per esempio sabato pomeriggio ci sarà una bella caccia al tesoro nella piazza antistante la chiesa di San Francesco, per tutti, gratuita, perché tutti gli eventi, a parte il mangiare in cui bisognerà dare qualcosa per ripagare le spese di organizzazione, ma anche lì molto economico, molto semplice. Comunque sabato 26 di pomeriggio nella chiesa, in piazza Mauruzzi si chiama, ma davanti alla chiesa di San Francesco, si dà avvio presto, quindi intorno alle 15, la caccia al tesoro aperta a tutti e gratuita. Domenica per esempio un'altra bella occasione particolare, che ci sono i bambini che dal sagrato della chiesa, quindi rivolti verso la piazza, raccontano San Francesco, i bambini del catechismo eccetera, quindi degli elementari e poco più, che raccontano come loro hanno visto la vita di San Francesco, aiutati anche lì dai ragazzi più grandi eccetera, con questa bella esperienza appunto dei ragazzi più grandi che si mettono a disposizione dai più piccoli, cioè ci sono tantissime cose. Poi si va avanti con il fine settimana tra 3 e 4 agosto, ma quello magari qualche cosa lo ridiremo. E no, però quello che mi piaceva sottolineare è proprio questo, come se noi siamo attenti a quello che accade, le occasioni per ritrovarsi, per confrontarsi, per dirsi insomma ce ne stanno.
3: Tu tutti quindi possono andare a Tolentino per queste belle cose,
4: ma sì,
3: che adesso
4: sì,
3: ci
4: vedete. Certo, sì, sì, poi vedete magari girando su Facebook i dettagli ci sono, però intanto domani pomeriggio e domenica pomeriggio ci sono già due belle occasioni semplici che fanno parte di quel giocando, si fa festa insieme anche giocando. Volevo citare molto rapidamente un evento che è accaduto ieri, sempre a Tolentino Nazareno, ma io mi muovo

0: mondiali. Allora ieri c'è stato un ricordo di questo dato, perché lo voglio citare leggendo solo alcune delle cose che sono state lette, perché è stato fatto, questa è stata una bella cosa secondo me, perlomeno la gente l'ha accolta, la gente che c'è stata insomma ha accolto molto bene questo, con la lettura fedele totale, chiaramente non integrale perché il giornale è abbastanza lungo, di testimonianze legate a quel giorno dei funerali tratte da Voce di Provincia, che era un giornale che usciva a quell'epoca, che fece un numero speciale per questa evenienza, un numero speciale dedicato ai caduti per la libertà, in cui quindi ci sono delle testimonianze, tra cui per esempio c'è il saluto, chiamiamolo così, del sindaco di allora, che è il professor Alessandro Zazzaretta, e di fronte alle bare di questi giovani sentite come conclude il suo saluto, per dire come di fronte anche a un dolore, ad una tragedia, come poi l'umanità può reagire anche aprendo ad un segno di speranza. Conclude questo suo saluto, questo suo richiamo: cittadini, su questa barriera di tenebre sappiamo accendere una fiamma viva di amore. Sulla guerra riaffermiamo la pace, sulla morte la vita, sulla tirannide che uccide la libertà che redime. E nel nome di questi martiri, nostri giovinetti, riallarghiamo il cuore al monito del poeta: piacciavi porre giù l'odio e lo sdegno. Cioè, vedete, di fronte a una tragedia così, di fronte alle bare, perché il funerale fu celebrato nella piazza poi Mauruzzi di fronte alla chiesa di San Francesco, e l'altare stava posto davanti alla sede dell'associazione del Circolo Culturale Tullio Colsalvatico, insomma, stava lì. Si dicevano queste parole, che erano appunto non il futuro come minaccia, che vede la realizzazione di una vendetta, l'alimentare un odio continuo, no? Mantenere viva una rabbia, alimentare un odio per arrivare a una vendetta violenta. Ma, dice, sulla guerra riaffermiamo la pace. Diceva prima Nicola, ci ricordava quella citazione che diceva: noi presentiamo il futuro come una minaccia e non come una speranza. Queste persone allora, nel 44, furono capaci di affidarsi ad una speranza concreta, no? E non far guardare il futuro come una minaccia con odio, rabbia e violenza. Per esempio, cito solo l'ultima frase, poi penso che cito perché è stato molto bello, la gente che lì ha ascoltato, perché ci sono stati dei lettori che hanno presentato in modo degno queste letture, è andata via, insomma, c'era tantissima gente, più di quella che si potevano aspettare gli organizzatori, e hanno ascoltato queste testimonianze in modo anche commuovendosi per l'oggi. Per esempio, c'è su questo giornale sempre c'è il ricordo di uno dei morti, che non è morto a Montalto, però è morto sempre, era morto il 12 di giugno del 44, però era sempre appunto stato ucciso dai nazifascisti, eccetera, quindi un giovane del 17, quindi Bezzi Francesco Saverio. E questo c'è un ricordo che è stato fatto da qualcuno della famiglia. Senti, Nazareno, qual è l'ultima frase di questo racconto di questo ragazzo che era sempre pronto a stare insieme a tutti, che non voleva che nessuno, cioè voleva sorreggere tutti con l'amicizia, e non voleva che nessuno si sentisse, sedesse a fianco a lui triste, cioè aveva il modo di sollevarlo, di starci insieme, eccetera, eccetera. Comunque, dice chi parla qui, perché non è firmato da chi ha fatto l'intervento sul giornale, però da tutto lo scritto ascoltiamo bene questa frase, che è meravigliosa, meravigliosa per noi oggi, eh? Noi non ci siamo sentiti di maledire chi tu stesso avresti perdonato. Cioè, questo ragazzo è stato una testimonianza in vita per cui i parenti, quindi sarà la sorella, la madre, non so come adesso la famiglia costituita, eccetera, hanno detto: ma noi, ci verrebbe l'istinto qual è? Sarebbe stato quello di maledire chi ti ha ucciso, no? Mentre invece dice: no, noi non ci siamo sentiti di maledire chi tu stesso avresti perdonato. E quindi, ecco, bello, Nazareno.
1: Certo, non è le persone non fa, vengono giusto subito come scritti così, forse allora, scritti un po' più ecco.
0: Allora, uno immediatamente non lo reputa possibile.
1: Esatto.

0: però dico, perché bisogna invece comunicarsi? Noi bisogna che ci comunichiamo le esperienze, non le idee. Le idee scritte a tavolino. Le esperienze. Perché se noi vediamo questo, diciamo, ma allora è possibile forse? Perché anch'io, certo, chi di noi di fronte a una tragedia è sicuro adesso perché lo prevede il protocollo di essere buono, perdonare, di non arrabbiarsi, di non maledire, eccetera? Chi lo può prevedere? Non fa parte di un protocollo, non fa parte di un programma scolastico, quello di non odiare l'altro, di non vedere l'altro come uno da irridere. Non fa parte di una materia scolastica, di un programma scolastico. È un'esperienza che io devo vedere possibile per me perché la vedo possibile in altri. E allora, se noi ci siamo raccontati ieri, abbiamo ascoltato ieri queste parole di chi stava lì di fronte alle bare del proprio caro, vuol dire che comunque è un'esperienza possibile. Allora dobbiamo guardare a questo e dire, ma allora forse nel futuro c'è una speranza, non c'è una minaccia. Ma noi invece censuriamo queste cose qui perché ci fa più comodo alimentare la rabbia, perché forse poi strumentalizziamo, cioè interpretiamo a modo nostro ciò che accade per un vantaggio attuale. Allora, al meeting ricordiamoci quella signora, l'incontro tra quelle due donne. Una era la sorella di un prete, che ormai 10 anni fa mi pare è successo, che appena finita la messa, la sorella di un prete che è stato sgozzato sull'altare appena terminata la messa. La donna con cui si è incontrata precedentemente, e poi è stato raccolto la loro testimonianza già anche in un libro, eccetera, ma al meeting, di fronte alle migliaia di persone che la stavano ad ascoltare, hanno riraccontato questa loro esperienza. Si sono reincontrate con chi? La sorella di questo sacerdote e la mamma del giovane assassino, la mamma del giovane che con il coltello aveva tagliato la gola a questo prete. Perché? Perché la mossa l'ha fatta la sorella del sacerdote, ha detto: io ho una sofferenza, ho un dolore che mi sembra infinito, forse per poterlo capire meglio devo incontrare chi soffre più di me. E chi può soffrire più di me? Sicuramente la madre di un figlio che ha ammazzato qualcun altro, che ha tolto la vita a qualcuno. E allora ha cercato di conoscere, di sapere, che informarsi, di poter incontrare la mamma dell'assassino. E tra di loro si sono incontrate e poi si sono abbracciate e adesso fanno un percorso insieme per poter testimoniare che si può prendere una strada forse diversa, ma forse riconoscendo appunto che non siamo padroni noi della nostra vita, eccetera. Allora è inutile che continuiamo a lamentarci, eccetera. Come partiamo da star dietro, dedicare il nostro tempo a dove c'è una fiammella che sembra, che comunque anche per quanto tenue rompe il buio che ci sembra totale.
1: Ecco.
0: Perché padre Francesco lo diceva: tenete in piedi, basta che ognuno sia una candela che il buio non c'è più, basta una stella che per illuminare la volta del cielo. Quindi, e per, torniamo poi noi che facciamo comunicazione, ma gli adulti che parlano tra di loro, che si fermano al bar a scambiare due parole, eccetera, a disarmare le parole, perché dei toni con cui si parla invece in tanti altri ambiti di comunicazione sociale non se ne può più, perché servono solo a fare audience, quindi è una cosa meschina, perché poi però diffondono quei mali che dice poi, però certo, per far capire che la violenza è male ci vorrebbe un corso a scuola, eccetera. Ma se tu per primo dimostri che tu devi essere avere in mano la vita dell'altro, perché tu sei pronto lì a denigrare l'altro, in televisione dici che sei contento se hai umiliato l'altro perché hai presentato in modo offensivo le tue opinioni rispetto all'altro. Allora, se tu ti comporti così, è inutile che dopo dici, ma qui c'è la violenza a scuola, i ragazzini che... Ma sentono, vedono tesa. Magari non ti ascoltano in televisione, è una fortuna perché non vedono la televisione, ma vedono te come ti muovi, vedono te che punti solo a mostrarti tu superiore agli altri, ad annientare l'altro nel discorso, a mostrare che tu sei più svelto e quell'altro è più stupido. E allora, bisogna che riscopriamo prima di tutto noi questa esperienza dell'essere creatura, e per non diventare, perché o si è creature, mi piace questa frase di Rondoni, quindi la rilancio, davvero, o si è creature o si è palline da flipper.
1: insomma, radio, televisione e altre cose che scrivono, eccetera, non dite sempre le cose brutte, dite almeno il 50 anche quelle belle, ecco, se no come facciamo?
0: Eh certo. E allora mi piace concludere questa chiacchierata, perché ripiglia secondo me anche quello che ci siamo detti prima con Nicola Campagnoli, che ringrazio ancora per la sua disponibilità, perché è stata molto bella la chiacchierata che abbiamo fatto con lui. E possiamo richiamare anche qui un altro libro, In Trincea, Lettere dalla Scuola, Nicola Campagnoli, Edizioni Affinità Elettive. Cominciate a comprarlo, così poi, quando passato un po' di tempo che l'avete letto, cari ascoltatori, magari ne riparliamo ancora insieme e potete anche intervenire per fare domande all'autore, magari, che cercheremo di prendere, di acchiappare, insomma.
1: Sentiamo quelli che hanno adesso, che ci dicono qualcosa pure.
0: Allora io concluderei, Nazareno, perché il tempo, ma io chiacchiero sempre troppo, me lo dicono tutti, abbiate pazienza e scusatemi ascoltatori.
1: Può capitare, può capitare.
0: Canzone degli occhi e del cuore, perché insomma, anche questo ha a che fare con il riscoprire un'accoglienza, una dimensione che va oltre i bilanci della vita sul siamo stati bravi o non siamo stati bravi. Quindi buona giornata a tutti, buon avvio delle feste di San Francesco che ci sono in giro. Intanto quella di Tolentino si è avviata per tempo, quindi domani pomeriggio presto e domenica pomeriggio venite su a Tolentino.
1: Tutti a Tolentino, mi raccomando. Ecco, sono contento anch'io, dove sto stare scimmino sopra. Bene. Ciao a tutti!
0: Buongiorno a tutti e grazie dell'ascolto.
2: Anche se un giorno, amico mio, dimenticassi le parole, dimenticassi il posto e l'ora.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli, Piceno Raccordo, Ascoli, Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Due minuti, un libro.
3: Cosa si nasconde dietro la bellezza? Quando davanti a un capolavoro senti oppressione invece di pace, angoscia invece di estasi, forse il tuo sguardo ha visto qualcosa che non doveva vedere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi seguiamo un detective dell'arte in un'indagine febbrile tra botanica e storia, impressionismo e modernità. Se anche tu scrivi libri che scavano sotto la superficie delle immagini, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Grégoire Bouillet, si chiama La sindrome dell'Orangerie. Siamo davanti alle Ninfee di Monet, al Museo dell'Orangerie, e ci si aspetta la pace. Grégoire Bouillet invece sente salire un'angoscia improvvisa, un'oppressione morbida, come se sotto quella superficie di acqua e luce ci fosse qualcosa di sepolto. Possibile che un capolavoro celebri la vita e allo stesso tempo nasconda un segreto? Per capirlo, Bouillet indossa di nuovo i panni del suo irresistibile detective Beaumont, con l'assistente Penny a tenerlo lontano dalle derive, e trasforma lo sconcerto in un'indagine febbrile. Tra botanica e simboli, biografia e storia, impressionismo e modernità, l'inchiesta lo conduce dall'Orangerie a Giverny, fino al Giappone e ad Auschwitz-Birkenau. A ogni zoom una pista, a ogni pista una domanda più scomoda. Che cosa vediamo davvero quando guardiamo? E quanto i nomi, le etichette, le parole capolavoro, armonia, pace interiore ci impediscono di vedere? Questo è un romanzo saggio, un noir dell'arte, avventura mentale piena di humor e intelligenza. Un libro che scava sotto la superficie delle immagini e dentro le ossessioni di chi le crea e di chi le contempla. Dopo l'ultima pagina una cosa è certa: tornare a guardare le ninfee con occhi nuovi. Di Grégoire Bouillet, La sindrome dell'Orangerie. Edizioni E.O.
1: Radio Nuova in rete.

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.
2: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva EVO 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, EVO Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. EVO 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Giornale Radio Nuova. Il più cordiale benvenuto a questa edizione del GR. A Tolentino la truffa gira intorno alla voce del parroco Don Ariel. In questi giorni il sindaco Mauro Sclavi ha richiamato l'attenzione dei cittadini sul fatto che alcune persone hanno ricevuto chiamate da falsi carabinieri di Macerata o hanno ricevuto messaggi vocali dove tramite l'intelligenza artificiale sono state avanzate richieste di denaro con la voce e a nome del parroco di San Francesco Don Ariel Velos, che è in procinto di trasferirsi per una missione in Argentina. Grazie ai più moderni dispositivi elettronici è stato perfettamente imitato il suo tipico accento sudamericano, che potrebbe indurre all'errore le persone. Quindi si raccomanda di fare particolare attenzione e di verificare sempre la veridicità delle telefonate che si ricevono e di segnalare prontamente l'accaduto alle forze dell'ordine. Un luogo simbolo della storia industriale di Falconara torna a produrre energia guardando al futuro. È stato inaugurato ieri l'opificio Idrogeno Marche, il nuovo polo dedicato alla produzione, allo stoccaggio, alla distribuzione e all'utilizzo dell'idrogeno verde, nato dalla partnership tra Renco e Pollarini Group, già proprietario dell'area. Questo impianto, ha spiegato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, rappresenta un esempio concreto di transizione energetica e industriale, un investimento strategico che colloca Falconara e le Marche tra i protagonisti delle nuove tecnologie legate all'idrogeno verde. L'intervento rappresenta un investimento complessivo superiore a 60 milioni di euro, di cui 16,4 finanziati tramite PNRR, e ha permesso di riqualificare circa 4,5 ettari di area ex Montecatini Monte Edison con cantieri avviati nel maggio 2025. OIM si attesta come l'impianto di idrogeno verde più completo e avanzato oggi esistente in Italia, nonché il più grande del centro-nord. La sua peculiarità risiede nell'integrazione, in un unico sito, di tutte le fasi della filiera. Portare più studenti dentro le piccole imprese marchigiane e allo stesso tempo far entrare nell'università le esperienze, le competenze e i bisogni di chi ogni giorno fa impresa. È la prospettiva emersa dall'incontro ospitato mercoledì scorso nel rettorato dell'Università di Macerata tra il sistema universitario regionale e Confartigianato Marche. Al confronto hanno partecipato il rettore John McCourt, presidente del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Marchigiane, e la presidente di Confartigianato Marche, Moira Amaranti. Come primo passo è stata proposta una mappatura delle esigenze delle aziende relativamente alle figure professionali richieste e da collaborare a tesi, attività didattiche, percorsi di ricerca e di innovazione. Su questa base potranno essere individuati alcuni ambiti dai quali avviare la collaborazione tra Confartigianato Marche, le sue strutture territoriali e i 4 atenei regionali. Un'anziana di San Severino Marche è stata investita da un'auto questa mattina in Viale Bigioli, in pieno centro storico. Erano circa le 9 quando l'82enne è stata travolta mentre attraversava le strisce pedonali da una Citroen C1 guidata da un anziano del posto. L'urto è stato piuttosto violento e la donna è finita a terra. Sul posto sono subito giunti i soccorsi. Poi l'anziana, a causa dei traumi riportati, è stata trasferita con l'eliambulanza all'ospedale Torretti di Ancona. Sul posto la polizia locale per cercare di stabilire la dinamica dell'accaduto. Proseguono le passeggiate lauretane e gli eventi La Via Lauretana si presenta, promossi ed organizzati da Fondazione Giustiniani Bandini e dagli istituti riuniti Santa Rita da Cascia, Fondazione Mastro Cola, in collaborazione con Marche Active Tourism, nell'ambito del progetto Cluster Cammini Lauretani, finanziato da Regione Marche. Le iniziative sono offerte gratuitamente a pellegrini, turisti e gente del luogo per meglio conoscere la bellezza e i luoghi di fede lungo il cammino lauretano. Chiese, edicole, immagini e tradizioni devozionali legate alla Santa Casa. Domani è in programma il tragitto dal quartiere Collevario di Macerata a Villa Potenza, con prenotazione obbligatoria sul portale Marche Active Tourism. Ci soffermiamo sull'itinerario di sabato scorso da Tolentino al Castello dell'Arancia con questa intervista di Tiziana Tiberi a Simone Longhi, direttore dei Cammini Lauretani.
6: Tramite questo progetto dei Cammini Lauretani, insieme a Marche Active Tourism, stiamo promuovendo i nostri territori, stiamo realizzando gratuitamente delle passeggiate lauretane nei tratti marchigiani della Via Lauretana. In particolar modo abbiamo prima fatto le passeggiate lungo il cammino che va da Muccia a San Maroto, abbiamo proseguito qui nel percorso di Tolentino fino al Castello dell'Arancia e andremo avanti prossimamente per conoscere anche gli altri percorsi che ci porteranno a Loreto, in particolare il tratto maceratese e poi anche il tratto recanatese della Via Lauretana. Ricordiamo che sono tutti eventi gratuiti messi a disposizione dal progetto Cammini Lauretani e dobbiamo ringraziare per questo anche le amministrazioni comunali, anche i piccoli e medi imprenditori del nostro territorio che si rendono sempre disponibili per accogliere i camminatori e per promuovere anche i prodotti tipici, perché con le passeggiate lauretane promuoviamo anche gli itinerari del gusto lungo la Via Lauretana.
5: A seguito dei disordini dello scorso 6 settembre nell'incontro di calcio Potenza Picena Settempe da valevole per il girone B del campionato di promozione, dopo accurate indagini i carabinieri hanno denunciato 4 persone per gli incidenti scoppiati durante e dopo la gara. I denunciati sono un 19enne del luogo, studente incensurato, che ha travisato il volto all'interno dell'impianto sportivo, ostacolando il proprio riconoscimento in luogo pubblico senza giustificato motivo. Un 27enne di San Severino Marche, già noto alle forze dell'ordine, denunciato per aver tentato di scavalcare la recinzione di separazione tra i settori delle due tifoserie, azione che ha provocato l'inasprimento delle condotte violente tra le due tifoserie. Un 45enne di San Severino Marche, pregiudicato, ritenuto responsabile del lancio di materiale pericoloso all'interno della struttura sportiva. Un 58enne di origini albanesi residente a Potenza Picena, pregiudicato, trovato in possesso di un coltello con lama di 7 cm. Nei confronti di tutti e quattro è stato anche richiesto il DASPO, divieto di accedere alle manifestazioni sportive, alla questura di Macerata. Nuova sede di AISM Macerata, domani ci sarà l'inaugurazione in via del Vallato 1-3 a Villa Potenza, un traguardo importante che la sezione di Macerata dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla desidera celebrare insieme a tutta la città e a tutte le persone che hanno creduto in questo progetto e che con il loro sostegno, la loro presenza e il loro prezioso contributo di volontariato hanno reso possibile questo nuovo spazio.
7: Il taccuino.
5: Dopo l'inaugurazione di ieri procedono a buon ritmo le tante attività proposte da Evo a Macerata nel segno del gioco. In arrivo anche Evo Pop domani con il ritrovo alle 17 in piazza Annessione degli sbandieratori e la loro esibizione itinerante tra le vie del centro. Alle 21 in piazza della Libertà lo show The Magic is Back, Winx Club. Domenica dalle 16 in piazza della Libertà Evo in Sport che metterà in gioco i giovani atleti della città e alle 17 il ritorno degli sbandieratori per Evo con un'esibizione in piazza della Libertà e successivo corteo fino a piazza Vittorio Veneto. La Sagra della Polenta di Santa Maria in Selva riparte oggi per il suo secondo weekend di gusto ed eventi. Fino a domenica 27 settembre spazio ad un'atmosfera fatta di cucina, musica e incontri. La polenta resta naturalmente il centro della tavola, proposta nelle diverse preparazioni che da sempre accompagnano la sagra, dal sugo di papera alla versione bianca, fino alla polenta con la sapa. Un'occasione per tornare a mangiare insieme e ritrovarsi.
7: Lo sport.
5: Pallavolo, il Banca Macerata Forum ospita domani la quinta edizione del Memorial Furiassi Valenti nel ricordo di Giuseppe e Claudio, due grandi amici della pallavolo Macerata. Rispetto alla scorsa edizione, vinta dall'Abba Pineto, arriva una modifica nelle squadre che hanno aderito al Memorial. Oltre ai biancorossi di coach Giannini e ai pinetesi di coach Douglas Silva, ci sarà quest'anno la Energy Time Campobasso roster di A3. La formula del torneo è tra le più semplici. Randazzo e compagni entreranno in campo per la prima partita alle 14.30 proprio contro la compagine molisana, la quale affronterà poi l'Abba Pineto nel secondo match previsto alle 16.30. Si chiude poi il triangolare col remake del secondo allenamento congiunto a campi invertiti. Macerata Pineto è prevista circa alle 18.30.
7: Il tempo nelle Marche.
5: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore 13-22 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
7: Giornale Radio Nuova.
2: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
8: No, è mio! È mio! Guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Esiste un oggetto che ogni notte accoglie i pensieri che il giorno non ha avuto il tempo di finire. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è letto.

Io l'ho scoperto quasi per caso che oggi è la giornata mondiale dei sogni e il letto, la parola scelta oggi, ne è la scena più naturale, il luogo dove il corpo si ferma e la mente, paradossalmente, comincia a muoversi di più. Un letto non è solo un mobile, è il confine tra ciò che si vive e ciò che si immagina, una soglia che si attraversa ogni sera, quasi senza accorgersene. Ogni sogno nasce lì, in quello spazio piccolo e privato, e torna al mattino trasformato in ricordo o anche in domanda. A volte così vivido da restare addosso per ore, a volte già sbiadito prima ancora di aprire gli occhi. Ci sono letti che custodiscono anni di storie, insonnie, risvegli felici, notti passate a fissare il soffitto cercando risposte che di giorno non arrivano. Non giudica nessuno il letto, accoglie gli insonni e i sognatori, chi cerca riposo e chi cerca risposte, senza fare troppa differenza tra chi dorme sereno e chi si gira mille volte prima di trovare pace. Un letto cambia significato con l'età. Da bambini è un rifugio da difendere dal buio. Da adulti diventa spesso l'unico posto dove ci si concede di essere davvero stanchi. Ed è un luogo che ognuno vive a modo suo. C'è chi lo associa alla malattia, chi alla nascita, chi semplicemente al momento in cui, finalmente, smette di recitare una parte. Ed è forse l'unico posto dove nessuno controlla il tempo che si impiega ad addormentarsi, né giudica i pensieri che arrivano prima del sonno. Anche se mattina buonanotte a chi stanotte farà fatica a dormire e a chi invece sognerà senza nemmeno accorgersene. Grazie di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e vi do appuntamento a domani con un'altra parola.

di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone in Francia, prima tappa a Parigi, appena concluso il primo discorso pubblico alle autorità, diplomatici e società civile, nel pomeriggio sarà all'UNESCO e alla cattedrale di Notre Dame. Assemblea delle Nazioni Unite, il premier israeliano Netanyahu riparte subito dopo il suo discorso per Israele, freddezza e dissenso alle sue parole dentro e fuori il Palazzo di Vetro. Guerra USA-Iran, Teheran propone a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare colloqui sul nucleare. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. In apertura ci colleghiamo subito con l'inviato Paolo Fucili, che segue il viaggio di Papa Leone in Francia iniziato oggi. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno da Parigi, la Francia in festa per l'arrivo di Papa Leone, atterrato alle 10 di stamattina proveniente da Roma, cerimonia solenne di benvenuto all'aeroporto con esecuzione degli inni nazionali, c'era il presidente Macron e poi trasferimento all'Eliseo, il palazzo del presidente, dove il Papa e il presidente hanno avuto un lungo colloquio ben oltre ai tempi programmati, poi il discorso alle autorità civili francesi con parole ammirate per la Francia che ha contribuito a forgiare l'intelligenza dei popoli, una conquista della Francia, dice Leone, per il mondo e il riconoscimento dei diritti insiti nella natura umana. Ma la tutela del diritto alla vita, aggiunge Leone, costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. Altro tema del lungo discorso del Papa alle autorità che si è concluso da poco, il flagello della guerra. Mai rassegnarsi alla prospettiva della guerra inevitabile. La vocazione della Francia, richiamata da Papa Leone, è quella di essere instancabile artefice di pace e multilateralismo. Da Parigi è tutto.
1: E potete seguire

0: seguire nel pomeriggio gli appuntamenti a Parigi di Papa Leone, vi ricordo su TV 2000, il canale 28 del digitale terrestre, in diretta sull'app Play 2000. Andiamo avanti con il radiogiornale. Il primo ministro israeliano Netanyahu è ripartito subito dopo il suo discorso ieri all'Assemblea Generale dell'ONU. È stato accolto da freddezza e dissenso fuori e dentro il Palazzo di Vetro. Chiara Placenti.
1: Numerosi rappresentanti alle Nazioni Unite in segno di protesta contro Netanyahu hanno abbandonato l'aula durante il discorso del premier israeliano, addirittura alcuni diplomatici hanno intonato cori pro-Palestina. Nel suo intervento, ad eccezione dei ringraziamenti a Trump, il leader di Tel Aviv non ha risparmiato critiche e accuse nei confronti di chi non appoggia la sua linea da Gaza all'Iran. Siete dei codardi morali, noi difendiamo anche voi, ha dichiarato. Se non avessimo attaccato l'Iran saremmo tutti morti, definendo poi le accuse di genocidio contro Israele la più grande bugia del secolo. Nel mirino soprattutto, accusate con diverse sfumature di antisemitismo, Londra, Parigi, Ankara, Doha, ma anche il sindaco di New York Mamdani, definito un antisemita amico di Hamas. Ma le proteste contro Netanyahu si sono materializzate anche fuori dal Palazzo di Vetro, con manifestazioni e arresti pure eccellenti. In manette finita anche l'attrice Susan Sarandon. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Ora parliamo della guerra tra Stati Uniti e Iran, perché Teheran, attraverso il ministro degli esteri Araghchi, ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per chiudere le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare nuovi colloqui sul nucleare. Ce ne parla Massimiliano Cocchi.
2: Una settimana per fermare la guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e tornare a negoziare sul nucleare è la proposta che l'Iran ha fatto arrivare agli Stati Uniti per provare a riaprire il dialogo. Il piano prevede 7 giorni di tregua su tutti i fronti, compreso il Libano. In cambio Washington dovrebbe sbloccare oltre 12 miliardi di dollari di fondi iraniani, alleggerire le sanzioni sul petrolio e revocare il blocco navale. Solo allora Hormuz verrebbe riaperto e ripartirebbero i colloqui sul nucleare. Per ora però nessuna svolta. I colloqui indiretti tra Stati Uniti ed Iran a New York non hanno prodotto risultati concreti. Teheran continua a chiedere una soluzione diplomatica, ma alza anche i toni. Il presidente Pezeshkian avverte che i paesi europei che hanno sostenuto le operazioni americane contro l'Iran dovranno affrontarne le conseguenze. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Ed ora veniamo all'Ucraina, perché il presidente statunitense Trump ha deciso di concedere le licenze per la produzione dei missili Patriot per la difesa del paese. Elena Seno.
3: Quasi 300 droni russi nella notte sull'Ucraina, uno ha colpito un edificio a Kiev, un ragazzo di 14 anni ha perso la vita, attacchi anche alle infrastrutture energetiche con 6 regioni che registrano blackout. Mosca riferisce invece di una vittima e 12 feriti per droni ucraini sul territorio russo, nel mirino una raffineria a 1500 km dal confine. Intanto, dopo una serie di ripensamenti, Trump ha deciso di concedere la licenza per i Patriot a Kiev. Lo ha comunicato a Zelensky nel loro ultimo incontro, come riferito dallo stesso presidente ucraino. E c'è attenzione poi sull'allerta rilanciata dal quotidiano Il Mondo, secondo cui la CIA ha raccolto informazioni su piani di escalation del Cremlino e le ha condivise con diversi governi europei. Secondo questi piani Mosca starebbe preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta rivolti ai paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e Italia. Il ministro della difesa Crosetto ha però smentito l'allerta. Non trova conferma, ha detto non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco. Elena Seno, linea allo studio.
0: La politica, opposizione all'attacco sul decreto scuola varato ieri dal Consiglio dei Ministri, che pone un tetto agli studenti stranieri nelle classi. In diretta Augusto Cantelmi.
4: Eccoci Franco, buongiorno. Tetto agli stranieri nelle classi prime, multe fino a 1.000 euro per chi indossa il burka, nuovi fondi per il potenziamento linguistico e corsi di italiano per genitori, gli istituti tecnici si chiameranno licei in sintesi, il decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri. Il testo sarebbe stato frutto di un'intensa mediazione con il Quirinale. Nel provvedimento infatti scompare la norma che prevedeva una punizione per i genitori che non vogliono seguire corsi di italiano. Inoltre è previsto per gli istituti in cui il superamento del tetto del 30% sarà inevitabile, invece dello smistamento degli alunni vengono attivati corsi di italiano. Confermato invece il divieto a partecipare alle lezioni con con il volto coperto. Per le opposizioni invece le decisioni del governo di agire sulla scuola e sull'immigrazione rappresenta soltanto una strategia da campagna elettorale per frenare l'ascesa di Vannacci. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
0: Dopo la morte di Andrea Moretti, operaio ventenne precipitato nel vuoto mentre lavorava al Colosseo, 7 le persone indagate. Lucia Ascione.
5: Un atto dovuto in vista dell'autopsia di Andrea Moretti che lunedì verrà assegnata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza. Così si spiega la decisione della Procura di Roma di indagare 7 persone per omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro per la morte dell'operaio precipitato al suolo al Colosseo nella notte tra martedì e mercoledì. Intanto sono diverse le piste battute dalla PM titolare dell'inchiesta, dall'errore umano a possibili falle nel sistema di tutela del giovane, ricordiamo specialista in edilizia acrobatica, fino alla scarsa visibilità dell'area, più volte denunciata sia dai custodi dell'anfiteatro Flavio che dal personale impegnato proprio nella realizzazione della nuova illuminazione. Il Colosseo resta chiuso anche oggi, dovrebbe essere nuovamente accessibile domani, ma il ministro della cultura Giuli ha dichiarato di volersi accertare delle condizioni psicologiche dei dipendenti prima di dare il consenso alla riapertura. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: Ed ora parliamo di una guerra dimenticata. Quella in Etiopia, intensi combattimenti hanno visto contrapposte nella notte le forze federali etiopi e le truppe delle autorità ribelli del Tigray. Maurizio Dischino.
6: Ci sono stati violenti combattimenti durante la notte, ha dichiarato una fonte riferendo sugli scontri ad Abala, nella regione di Afar, a nord dell'Etiopia. Da martedì si è intensificato il conflitto tra esercito del governo federale e separatisti del Fronte Popolare per la Liberazione del Tigray, prima nella regione del Tigray e poi in altre regioni nel nord dell'Etiopia. Entrambe le parti in conflitto hanno denunciato di aver reagito ad attacchi subiti. Domenica scorsa 7 gruppi tra separatisti e opposizioni hanno annunciato la formazione dell'Alleanza delle Forze Popolari Etiopi per la sopravvivenza, con l'obiettivo dichiarato di rovesciare il governo del primo ministro Abiy Ahmed, la stessa persona a cui è stato assegnato il Nobel per la pace nel 2019, la stessa persona che nel 2020 ha innescato una guerra per reprimere le richieste di autonomia e di secessione dei tigrini. 600.000 le persone uccise durante quel conflitto terminato nel 2022. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Chiudiamo con il calcio. Stasera la prima partita di Nation League per gli azzurri guidati da Mancini contro il Belgio all'Olimpico. 4 le partite che attendono la nazionale, appunto stasera il Belgio, poi doppio impegno con la Turchia, infine la Francia. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Lorenzo Sada alla regia, un augurio di buona giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rui Materlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rui Materlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. RuiMaterlazzi.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo la recita di Bolzano di Sándor Márai, questo autore ungherese che ha lasciato poi il suo paese di origine per stabilirsi in America, dove è morto suicida. Questo libro, questo romanzo, narra le vicende di Giacomo Casanova, poiché Sándor Márai è stato in Italia per qualche anno. Giacomo è fuggito dai piombi di Venezia, dove era stato incarcerato, e si rifugia in una locanda a Bolzano. Qui la cittadinanza, dopo un po', accetta di buon grado che questo fuggiasco si sia rifugiato presso di loro, e inizia uno strano fenomeno, una sorta di pellegrinaggio da tutte le parti nella stanza di Giacomo, che viene visto come una sorta di medico, guaritore, indovino. Tutti vanno da lui per sottoporgli i propri malanni, soprattutto malanni d'amore, poiché la sua abilità nel conquistare, nell'affabulare le donne e nell'essere un esperto dell'arte amatoria è conosciuta ai più. Riprendiamo da qui la nostra lettura.

Arrivarono in molti, soprattutto verso il tramonto, e anche il segretario del vicario, un ragazzo brufoloso che leggeva Petrarca e non osava scrivere una lettera alla sua dama del cuore, ricevette ciò che gli spettava in cambio di uno zecchino. Il forestiero compilò la lettera per lui, accompagnò l'ospite all'uscita con aria accigliata, rientrò nella stanza e cominciò a sbellicarsi dalle risate. Lanciò per aria le monete d'oro e consegnò a Balbi la sua parte di guadagno. Poi i due, stringendosi ripetutamente la mano, si lasciarono andare all'allegria. «Il medico miracoloso!» esclamò Balbi con una risatina stridula, simile a un nitrito. «Vengono anche dalla campagna!» La neve cadeva fitta e la gente si metteva in cammino senza curarsi del maltempo. Persino le donne, che nascondevano il viso dietro un velo e si dicevano pronte a pagare in contanti, si strappavano le spille costellate di gemme che tenevano appuntate sul petto, si toglievano il velo e lo supplicavano a viso scoperto. «Fa un miracolo, Giacomo! Parla con lui! Dagli... dammi un filtro magico! Cosa dici? Ho ancora qualche speranza!» Fu così che un giorno si presentò una donna venuta da lontano, non più giovane, robusta e dignitosa, con occhi scuri e sprezzanti in cui covava il fuoco della passione e del sentimento ferito. «Ho viaggiato nella tormenta», disse con voce ruvida e sensuale. Si fermò davanti al camino, si slacciò il mantello in pelliccia di martora e scosse il capo, in attesa che i cristalli di ghiaccio scintillanti si sciogliessero sul velo e sullo scialle che la avvolgeva. «Uno dei cavalli è morto. Quando è scesa la notte ci siamo quasi congelati. Ma sono venuta lo stesso qui da te, perché dalle mie parti si dice che sai consigliare la gente, che ti intendi di magia, conosci il cuore e la milza degli uomini. E allora rispondimi!» Così parlò, con fare sdegnoso e concitato. Giacomo la invitò ad accomodarsi, tenendo d'occhio i suoi movimenti con una certa apprensione. Conosceva donne di tutte le età, specie in quel particolare stato d'animo, perciò le temeva e cercava di prevenire le loro crisi di nervi. Ma lei rifiutò di sedersi. Aveva superato i 40 anni, era alta e rubiconda, di aspetto florido, di quelle che danno volentieri una mano in cucina quando si prepara la porchetta e si lavano la faccia con l'acqua piovana. Era una di quelle donne i cui armadi hanno un buon odore, anche se non contengono essenze profumate, e che somministrano personalmente il clistere all'uomo che amano. La guardò con ammirazione. Sotto quella pelliccia di martora e in quegli occhi sfavillanti divampava un ardore che sarebbe bastato a incendiare una foresta. Era di sicuro una donna abituata a comandare e che in casa sapeva farsi rispettare. Tutti, ospiti, servitù, parenti e spasimanti, pendevano dalle sue labbra e temevano la sua collera, e la sua tenerezza sprigionava un fumo amarognolo come un fuoco di sterpi acceso in mezzo al bosco che i battitori abbiano dimenticato di spegnere alla fine del banchetto di caccia. Era una donna forte, collerica e irruente, e adesso se ne stava lì impettita, pronta a prendere a schiaffi il mondo intero, per poi afferrare l'amante prescelto con un solo appassionato gesto delle sue mani robuste e stringerlo a sé in un abbraccio mortale. Il forestiero si aggirava con grande rispetto intorno alla visitatrice. Dalla sua figura emanava il sentore della neve e della gelida pianura padana, nonché il profumo dell'Adige. «Dunque», disse la donna sbuffando, come a imporsi la calma, «eccomi qui. Sono venuta da te, anche se a casa mi sono rimasti tutti i panni da lavare e le salsicce da affumicare, e per giunta mi hanno detto che dalle vostre parti, qui fra le montagne, in novembre i lupi fanno a pezzi i viaggiatori. Io sono toscana», aggiunse in tono sommesso ma fermo. Il forestiero si inchinò. «Io sono veneziano, mia signora», disse guardando per la prima volta la visitatrice negli occhi. «Lo so», disse brevemente la donna e declutì.
per questo che sono venuta. Ascolta, Giacomo, tu sei evaso dalla prigione e si dice che conosci i segreti dei cuori innamorati. Guardami. Ti sembro una donna che mendicherebbe l'amore di un uomo? Chi si occupa della casa? Chi segue il lavoro nei campi in luglio durante la mietitura? Chi è andato a Firenze a comprare dei mobili nuovi quando ci è parso opportuno mostrarsi all'altezza del nostro rango? Chi bada ai cavalli e ai finimenti? Chi rammenda le calze e le mutande di quello schifiltoso di una signoria? Chi controlla che a mezzogiorno non manchino mai i fiori in tavola e che i musicisti suonino nella stanza accanto ogni volta che si festeggia un compleanno? Chi scende in cantina rischiando di rompersi l'osso del collo sugli scalini per solferare le botti di vino arrivate dalla vigna? Chi fa finta di non vedere quando lui diventa smanioso come un gatto in amore e non c'è verso di tenerlo a casa, neanche a costo di legarlo al letto? Chi non osa neanche fiatare quando torna portandosi ancora addosso l'odore ripugnante di qualche femmina sconosciuta? Chi ha sempre sopportato? Chi ha sgobbato? Chi non ha mai detto niente? Guardami, Giacomo. Tu hai fama di essere un maestro in fatto di donne e un esperto in materia di affari amorosi. Guardami. Ho partorito 2 figli e ho abortito 3 volte. Benché abbia trascorso intere notti in ginocchio davanti al quadro della Madonna, supplicandola di lasciarmi le mie creature. Guardami. So che il tempo non perdona. So che ci sono donne più giovani di me, che hanno volti più graziosi e sanno ancheggiare con maggior disinvoltura. Eppure dimmi, così come mi vedi qui di fronte a te, ti sembro forse una donna a cui si debbano rifiutare i baci? Guardami bene! Guardami bene! Gridò con voce arrochita e si sbarazzò della pelliccia. Rimase lì nel suo vestito di seta viola, la folta capigliatura bruna coperta da uno scialle di pizzo veneziano e una spilla d'oro appuntata sul seno maturo ma formoso e attraente. La donna che lo fronteggiava con orgoglio era una 40enne alta e muscolosa, per niente appesantita, di buon sangue, dalle carni sode e dalle braccia candide e ben tornite. Egli si inchinò distinto, con galanteria tutta maschile, dinanzi a quella figura che incuteva considerazione e rispetto. Di fronte all'inchino, il bel viso intelligente e maturo della donna si fece scarlatto. «Non adularmi», disse in tono più sommesso e imbarazzata. «Non ho lasciato la mia tenuta per venire a Bolzano in mezzo alla tormenta con l'intenzione di mendicare i complimenti di un estraneo. Non ho bisogno di essere consolata. Non sono una sprovveduta. Sono una donna. Mi rendo conto che gli uomini mi guardano in un certo modo. Riconosco il desiderio sincero anche nelle occhiate poco rispettose e impertinenti. E avverto il timido trasporto che cova in certi sguardi maldestri. So che per qualche anno ancora potrò offrire una perfetta felicità all'uomo che mi ama. Ma allora perché?» disse ancora più piano, con voce tremante, e tornò ad avvolgersi nella pelliccia, infreddolita e vergognosa. «Perché non sono riuscita a realizzare quello che volevo?» Adesso parlava in un sussurro e intanto continuava a deglutire come se ingoiasse le lacrime. Parlava con umiltà, senza più traccia dell'orgoglio toscano. «Cosa avrei dovuto fare? Gli ho dato tutto ciò che una donna può dare a un uomo, amore e pazienza, figli e avventura, calma e stabilità, affetto e spensieratezza. Sì, straniero, tu che hai fama di conoscere l'amore come gli orefici conoscono l'oro e l'argento, interrogami, esamina il mio cuore, giudica e consigliami. Cosa avrei dovuto fare? Io mi sono umiliata, Giacomo.
Sono stata amante e complice di mio marito. Ho compreso che nella sua vita esistevano anche altre donne, perché tale era la sua natura. Sapevo che in fondo mi era affezionato e tornava da me per sfuggire al mondo, alla passione, all'avventura. Un po' perché è un vigliacco, un po' perché non è più giovane. I cani della morte gli stanno alle calcagna. A volte non vedevo l'ora che arrivasse la vecchiaia, perché allora sarebbe stato finalmente mio. La gotta lo avrebbe tormentato e io lo avrei accudito, preparando impacchi per alleviare i suoi dolori. Sì, attendevo l'arrivo della vecchiaia e della malattia. La Santa Vergine mi perdoni e il Padre Eterno abbia pietà di me. Gli ho dato tutto. Rispondimi, se puoi. Cos'altro avrei dovuto dargli? Gli rivolse questa domanda con voce piangente e supplichevole, un tono sommesso, con molta modestia. L'uomo rifletté per un po', quindi incrociò le braccia sul petto, fissò la donna che lo guardava con aria interrogativa e disse con gentilezza e determinazione, come se pronunciasse un verdetto: «La felicità, signora». Lei chinò il capo e si portò lo scialle agli occhi. Tacque, piangendo in silenzio. Infine trasse un profondo sospiro e rispose umilmente, con voce malferma: «Sì, hai ragione. L'unica cosa che non sono riuscita a dargli è la felicità». Se ne stava lì a testa bassa, tormentando distrattamente la spilla d'oro sul seno con la mano morbida e forte. Quindi riprese a parlare, gli occhi rivolti a terra. «Dimmi, straniero, non credi che ci siano degli uomini ai quali non è possibile dare la felicità? E chissà che io non lo ami proprio per questo. Ci sono degli uomini la cui virtù, il cui fascino, la cui principale attrattiva consistono proprio nel fatto che sono insensibili alla felicità, del tutto sordi ai suoi richiami, e che come i sordi non sentono la dolce musica, non sanno nulla delle dolcezze che la felicità offre. Hai ragione, non è mai stato felice, ma vedi, quest'uomo che nonostante tutto davanti a Dio e davanti agli uomini mi appartiene, non ha trovato la felicità neanche altrove, sebbene l'abbia inseguita per 50 anni come un cercatore d'oro che scavi nel proprio giardino per ritrovare il tesoro che non ricorda più dove ha nascosto. Ormai ha scavato per tutta la vita intorno a noi, e mentre girava il mondo per rintracciare la felicità, io vendevo i miei anelli e i miei orecchini perché lui potesse viaggiare. Devi credermi, sai. L'unico desiderio che avevo era di vederlo felice. Che la trovi pure, mi dicevo, la felicità, su una nave in mezzo al mare o in qualche città sconosciuta, e fin anche tra le braccia di donne nere o gialle, se questo è il suo destino. Ma tornava sempre da me. Si sedeva al mio fianco, mi chiedeva un bicchiere di vino, si metteva a leggere qualcosa e poi ripartiva per una settimana in compagnia di qualche femmina dai capelli tinti, preferibilmente un'attrice. Lui è così. E io cosa devo fare? Disprezzarlo? Ucciderlo? Dovrei forse andarmene o magari uccidere me stessa. Tutte le mattine, nella nostra chiesetta, dopo la messa, rimango inginocchiata a lungo davanti al Redentore. Prima di venire da te, credimi, ho esaminato il mio cuore per trovare un rimedio al mio risentimento e alla mia sofferenza. Ma ora tornerò a casa e metterò da parte ogni rancore. Hai ragione tu, non gli ho dato la felicità. D'ora in poi mi accontenterò di servirlo. Ma non credi? Dimmelo per il cuore di Gesù.
Non credi anche tu che la colpa non è tutta mia? Che esistano uomini destinati a non conoscere mai la felicità? Continueranno a cercarla con curiosità e con tristezza fra le braccia delle donne, nell'ambizione, nel mondo, negli scontri all'ultimo sangue, il tintinnio dell'oro. Continueranno a cercarla dovunque, pur sapendo che dalla vita potranno ottenere tutto fuorché la felicità. Conosci un uomo fatto così? Scandì le ultime parole a voce più alta, in un tono imperioso che esigeva una risposta. Stavolta fu lui a chinare il capo. Sì, disse. Consolati. Conosco un uomo così. Si trova qui, di fronte a te. Allargò le braccia e si sprofondò in un inchino, quasi a farle capire che l'udienza era terminata. La donna gli lanciò un lungo sguardo, riannodò con dita tremanti i lacci del mantello e, mentre si avviavano verso la porta, mormorò tra sé come se parlasse da sola a mo' di commiato. Sì, l'ho capito subito. Appena sono entrata nella stanza ho sentito che anche tu eri fatto così. Forse l'avevo intuito già a casa, prima di mettermi in viaggio nella tormenta. Ma vedi, lui è talmente triste, solo. C'è una tristezza per la quale non esiste alcun rimedio. È come se qualcuno si presentasse eternamente in ritardo a un appuntamento divino, fino a quando nulla riesce più a risvegliare il suo interesse. Tu, rispetto a lui, sai molte più cose su te stesso. Lo sento dalla tua voce, lo vedo dai tuoi occhi. Lo intuisco dal tuo modo di fare. Perché, Giacomo? Cosa è successo a queste persone? Forse il guaio è che Dio le ha condannate all'uso della ragione, sicché l'esperienza dei sentimenti e di ogni emozione umana, nel loro caso, non passa mai per il cuore, ma soltanto per il cervello. Me lo sono chiesto più volte. Sono una donna ignorante, Giacomo. Non scuotere il capo, non farmi i complimenti. Ti assicuro che so quello che dico. Non lo dico per falsa modestia, perché so che si può coltivare anche qualcosa di diverso dall'intelletto, il cui possesso ci colma di orgoglio. Si può coltivare anche il cuore, sì, ed è altrettanto importante. Vedi, sono venuta da te per chiederti consiglio. Eppure adesso, mentre ci stiamo congedando, sono io che provo pietà per te. Quanto ti devo? Estrasse dalla fodera della pelliccia un borsellino di filo argentato e lo porse all'uomo un po' imbarazzata. Da te, disse lui, e fece un altro inchino, piegando un poco le ginocchia e allargando le braccia come per ringraziarla alla fine di un ballo. Da te non accetto denaro. Lo disse con generosità, con deferenza, e tuttavia con tale fierezza che la donna si girò di scatto per lanciargli un'occhiata dalla soglia. Perché? Domandò volgendo solo il capo. Non ti servono per vivere? Egli si strinse nelle spalle. Mia cara, tu nella vita ci hai rimesso parecchio. Voglio che possa dire di aver incontrato almeno una volta un uomo che ti ha dato qualcosa senza pretendere nulla in cambio. Accompagnò la sua visitatrice fino alle scale e al momento dell'addio, nella penombra, si guardarono con serietà, seppur con una certa diffidenza. Il forestiero sollevò in alto la candela per farle luce, perché nel frattempo era calata la sera e i pipistrelli avevano cominciato a svolazzare nel vano delle scale. E qui ci fermiamo. Un capitolo veramente molto bello, molto intenso, che ho preferito non tagliare minimamente, perché a mio avviso, mentre leggevo, mi stava coinvolgendo molto e
L'ho lasciato intonso, così spero che vi sia piaciuto. Vi aspetto domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu, con Sandor Marai e la recita di Bolzano. Ciao.

0: 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone è arrivato in Francia, il paese resti artefice di pace e multilateralismo, così il pontefice nell'incontro con le autorità e i diplomatici e la società civile all'Eliseo. Fra poco la visita alla sede dell'UNESCO a Parigi. Sentiamo Paolo Fucili.
2: La Francia in festa per l'arrivo di Papa Leone, atterrato alle 10 di stamattina proveniente da Roma, cerimonia solenne di benvenuto all'aeroporto con esecuzione degli inni nazionali, c'era il presidente Macron e poi trasferimento all'Eliseo dove il Papa e il presidente hanno avuto un lungo colloquio ben oltre i tempi programmati, poi il discorso alle autorità civili francesi con parole ammirate per la Francia che ha contribuito a forgiare l'intelligenza dei popoli, una conquista della Francia, dice Leone, per il mondo e il riconoscimento dei diritti insiti nella natura umana. Ma la tutela del diritto alla vita, aggiunge Leone, costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. Altro tema del lungo discorso del Papa alle autorità che si è concluso da poco, il flagello della guerra. Mai rassegnarsi alla prospettiva della guerra inevitabile. La vocazione della Francia, richiamata da Papa Leone, è quella di essere instancabile artefice di pace e multilateralismo. Da Parigi è tutto.
1: In Ucraina continuano i raid incrociati. Un 14enne morto a Kiev, colpito una raffineria russa a Perma, oltre 1000 chilometri dal confine. Trump autorizzerà l'Ucraina a produrre sistemi avanzati di difesa antimissili Patriot. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky da New York. Gli Stati Uniti hanno proposto di tenere negli Emirati Arabi Uniti una riunione trilaterale a livello tecnico con l'Ucraina e la Russia per discutere degli sforzi per mettere fine alla guerra, lo ha sottolineato il presidente Zelensky sui social. La guerra in Iran, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente i colloqui sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata dal New York Times. Araghchi lo ha riferito ai giornalisti durante un briefing a margine dell'assemblea dell'ONU. A Lucca sono in corso le indagini per chiarire le cause che hanno provocato l'incendio di una palazzina di 3 piani nel quale hanno perso la vita 2 persone, un uomo e una donna di 67 e 65 anni, 13 feriti fra cui dei bambini, portato in salvo un neonato, 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli

all'ospedale di Lucca, Versilia e Pisa, 3 in codice verde. Perquisizioni in diverse città nei confronti di 17 persone, fra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. I giovani coinvolti pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, proponevano anche tecniche per azionare o costruire ordigni. Sequestrati coltelli, armi bianche, inoltre venivano simulati dei giochi online con l'omicidio di persone appartenenti a minoranze etniche. È tutto, grazie per l'ascolto.

oggi ora musica, anche oggi le novità discografiche indipendenti. Bentrovati in questo venerdì alle porte di un weekend, mi accingo a presentarvi musica nuova. Oggi nostro ospite sarà Fabio Cardullo, tra le novità della settimana con il suo singolo Sopravvivenza nello spazio interviste. Ma partiamo! Ora musica story. 1982. Could it be the little thing?

0: oggi ad aprire Ora Musica all'insegna dei ricordi, perché qui non è soltanto un ricordo musicale ma anche il ricordo di un film che ha avuto un enorme successo. Ora Musica, novità al primo ascolto, Pantarei.
1: I tuoi sogni da bambino vanno messi in un cassetto, così mi disse un impiegato mentre accanto suonavano jazz. Raccontava i traguardi di un cartellino.

0: Ora Musica, le interviste di Ora Musica. Oggi andiamo in provincia di Vicenza e facciamo una chiacchierata con Fabio Cardullo. Ciao Fabio, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, Sopravvivenza è il titolo del tuo singolo, ma io vorrei partire da un'altra cosa, perché tu artisticamente sei conosciuto come Lampion Guitar, però adesso esci come Fabio Cardullo. Come mai questa cosa?
1: Allora, questa cosa è un fatto che è appunto successo alla mia attività, cioè Fabio Cardullo sarebbe il mio nome proprio.
0: Quello vero, all'anagrafe.
1: Esatto, che comunque ho sempre utilizzato per l'attività artistica, quindi come cantautore io sono Fabio Cardullo a tutti gli effetti. Però da una decina d'anni a questa parte si è aggiunto questo elemento alla mia produzione, ovvero ho inventato questa chitarra in materiali riciclati che ha la caratteristica di avere la cassa armonica fatta con un vecchio lampione stradale. Sì. E quindi la chitarra lampione è diventata di fatto un elemento distintivo della mia figura artistica, oltre a portare anche un messaggio legato al rispetto ambientale.
0: È come un alter ego.
1: Esatto, sì, diciamo che a volte dico è più famosa lei di me.
0: Eh beh, ma è particolare, in effetti sto vedendo anche la fotografia di questa chitarra, molto molto bella. Senti,
1: grazie.
0: Parliamo di Sopravvivenza invece, questa tua nuova canzone che rappresenta il nuovo progetto.
1: Sì, Sopravvivenza esce come singolo e appunto è un brano che già dal titolo lascia capire insomma che qui si parla di sopravvivenza, cioè una sorta di istinto legato al farcela, come dire, no? Non soltanto per vivere, ma anche per, come dire, per avere dei rapporti, delle relazioni, per esistere in maniera dignitosa, ecco.
0: È dura, è sempre più dura.
1: È dura.
0: Questo brano fa parte di un progetto più ampio, cioè nel senso uscirai singolo dopo singolo o hai in mente di fare un EP?
1: Al momento sì, anche se devo dire che i brani che ho nel cassetto sono veramente tanti e quindi credo che molto presto arriverà anche un EP.
0: Bene.
1: Però al momento insomma il singolo è questo e tra l'altro appunto ha questa caratteristica di essere molto ironico, perché adesso l'abbiamo presentato magari così seriamente, però in realtà è un brano che nasconde anche dell'ironia e sicuramente delle riflessioni.
0: Adesso andremo ad ascoltarlo. Tra l'altro, tornando alla chitarra, sulla copertina di Sopravvivenza appari tu con questa chitarra.
1: Sì.
0: Giusto, lo diciamo per i curiosi che magari adesso vanno a cercare i tuoi social, e allora diamo gli indirizzi per trovare Fabio Cardullo.
1: Allora, il mio sito è fabiocardullo.com e mi trovate su tutti i social, Facebook, YouTube, anche TikTok e Spotify a nome Fabio Cardullo, o comunque basta cercare Fabio Cardullo e Lampion Guitar e trovate tutto.
0: Fabio Cardullo, Sopravvivenza, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, Ora Musica.

Il sapore dell'Africa in questo brano che si chiama Cho Cho Cho ed è il nuovo singolo di Cha Sonia Bor, novità della scorsa settimana. Ora musica. Au revoir è invece il titolo del singolo di Angelica De Mondi.

0: Cosa fai?
1: Angelica De Mondi ad alta rotazione con Au Revoir qui a Ora Musica. Chiudiamo la puntata di oggi con l'ennesima novità al primo ascolto. Si intitola Ombre riflesse ed è il singolo di Florenzia.

0: che non esiste.
1: Florenzia con Ombre riflesse, il nuovo singolo, oggi a completare la lista dei brani targati Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani con Ora Musica Weekend.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
6: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Approfondimento dedicato oggi alla Via Lauretana, ma soprattutto alle 5 passeggiate in programma in questo periodo, proposte dalla Fondazione Giustiniani Bandini per conoscere meglio appunto la Via Lauretana. Tutti i sabati mattina, l'iniziativa è partita il 12 settembre e si protrarrà fino al 10 ottobre. Sono camminate esperienziali lungo e attorno l'antico cammino mariano, itinerario di fede che da secoli conduce pellegrini e turisti verso il santuario della Santa Casa di Loreto. Si tratta delle passeggiate lauretane, degli eventi La Via Lauretana si presenta, promossi e organizzati da Fondazione Giustiniani Bandini e dagli istituti riuniti Santa Rita da Cascia, Fondazione Mastro Cola, in collaborazione con Marche Active Tourism, nell'ambito del progetto Cluster Cammini Lauretani, finanziato da Regione Marche. Le iniziative sono offerte gratuitamente a pellegrini, turisti, gente del luogo per conoscere meglio la bellezza e i luoghi di fede lungo il cammino lauretano, quindi chiese, edicole, immagini e tradizioni devozionali legate alla Santa Casa. Dicevamo, alcune di queste passeggiate già si sono svolte, compresa quella della settimana scorsa, il 19 settembre, da Tolentino per raggiungere il Castello dell'Arancia, di cui ci occupiamo oggi. Ricordiamo però anche che domani, sabato 26 settembre, la tappa prevederà il tragitto dal quartiere Collevario di Macerata a Villa Potenza per il format La Via Lauretana si presenta, e per partecipare bisogna prenotare obbligatoriamente, visto che è a numero chiuso, attraverso il portale Marche Active Tourism. Ritorniamo però indietro di una settimana, andiamo al 19 settembre, sabato scorso, per approfondire il percorso che è stato fatto da Tolentino fino al Castello dell'Arancia. Molto suggestivo, molto bello, molto partecipato. È stata anche l'occasione per inaugurare il ponte in contrada rotondo. Noi passiamo però subito alle interviste realizzate da Tiziana Tiberi con Simone Longhi, direttore dei Cammini Lauretani, quindi con il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi, Luca Brandi, guida Marche Active Tourism, e infine con il nostro vescovo Monsignor Nazareno Marconi.
1: Tramite questo progetto dei Cammini Lauretani, insieme a Marche Active Tourism, stiamo promuovendo i nostri territori, stiamo realizzando gratuitamente delle passeggiate lauretane nei tratti marchigiani della Via Lauretana. In particolar modo abbiamo prima fatto le passeggiate lungo il cammino che va da Muccia a San Maroto, abbiamo proseguito qui nel percorso di Tolentino fino al Castello dell'Arancia e andremo avanti prossimamente per conoscere anche gli altri percorsi che ci porteranno a Loreto, in particolare il tratto maceratese e poi anche il tratto recanatese della Via Lauretana. Ricordiamo che sono tutti eventi gratuiti messi a disposizione dal progetto Cammini Lauretani, e dobbiamo ringraziare per questo anche le amministrazioni comunali, anche i piccoli e medi imprenditori del nostro territorio che si rendono sempre disponibili per accogliere i camminatori e per promuovere anche i prodotti tipici, perché con le passeggiate lauretane promuoviamo anche gli itinerari del gusto lungo la Via Lauretana.
2: E qui possono passare tutti, a piedi, in bicicletta, a cavallo, è una strada larga 2,50 m ed è pensata per essere proprio fatta per vedere le nostre bellezze, apprezzare la parte spirituale, che ci sono tanti santuari, e ognuno a modo proprio può portare se stesso lungo questa strada che conduce alla bellezza.
3: Oggi abbiamo voluto ripercorrere Tolentino come la conoscevano molti pellegrini nei secoli passati. Abbiamo perso un po' questa tradizione del turismo lento e con questa giornata abbiamo voluto riscoprire il gusto di scoprire una città come Tolentino, che di bellezze storiche e artistiche ne ha veramente tantissime. E questo collegamento, come dicevamo prima con il sindaco, poter collegare la città di Tolentino in sicurezza con un percorso, con un sentiero fino al Castello dell'Arancia, è una grossa opportunità. Per me come guida è una soddisfazione doppia, perché io sono di Tolentino e quindi è stato veramente un piacere accompagnare tante persone in questa mattinata molto bella, devo dire, è molto piacevole.
4: La via Lauretana è una via di pellegrinaggio antichissima, è una via che permette di fare un'esperienza di fede, ma poi c'è anche un valore umano, perché attraversando la via Lauretana si incontrano cittadine, si incontrano territori, si incontrano persone e si cammina insieme ad altre persone, e l'esperienza dell'incontro tra persone, oggi che diventiamo tutti virtuali, è qualcosa di estremamente prezioso. Un quarto valore è l'incontro con la natura. Abbiamo qui uno spaccato di ambienti naturali straordinari, si parte dalla Valle Umbra, dalla Valle d'Assisi, si fa l'esperienza della salita verso Colfiorito, la grande piana di Colfiorito, poi le prime colline delle Marche, la zona del Maceratese, fino ad arrivare sulla costa con Loreto, quindi c'è una varietà straordinaria anche soltanto da Assisi a Loreto. E l'ultima cosa è l'esperienza dell'incontro con l'arte, perché lungo questa strada ci sono custodie di opere d'arte straordinarie, come sono per lo più le nostre chiese, i nostri santuari, ma ci sono anche strutture civili che contengono, come alcuni grossi musei, opere d'arte. E si va da Urbisaglia, dove abbiamo per esempio resti romani, fino alle opere più contemporanee del museo di Macerata, dedicato al futurismo e all'arte contemporanea.
5: Radio Nuova in rete.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Alta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire

0: viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli, Piceno Raccordo, Ascoli, Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in blu.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Papa Leone è arrivato questa mattina in Francia per il suo viaggio apostolico. La guerra non è inevitabile, la Francia promuova il dialogo e la diplomazia, così il pontefice nel suo discorso all'Eliseo davanti autorità e corpo diplomatico. Fra qualche istante la visita all'UNESCO a Parigi, poi la celebrazione con i vescovi e i sacerdoti a Notre Dame e questa sera la veglia di preghiera con i giovani allo Stade de France. In Ucraina massicci attacchi nella notte a Kiev, 3 le vittime in un raid diurno di droni russi sempre sulla capitale che ha colpito un edificio con uffici. Trump ha deciso di concedere le licenze per la produzione di missili Patriot per la difesa, lo annuncia Zelensky.
1: Quasi 300 droni russi nella notte sull'Ucraina, uno ha colpito un edificio a Kiev, un ragazzo di 14 anni ha perso la vita, attacchi anche alle infrastrutture energetiche con 6 regioni che registrano blackout. Mosca riferisce invece di una vittima e 12 feriti per droni ucraini sul territorio russo, nel mirino una raffineria a 1500 km dal confine. Intanto, dopo una serie di ripensamenti, Trump ha deciso di concedere la licenza per i Patriot a Kiev, lo ha comunicato a Zelensky nel loro ultimo incontro, come riferito dallo stesso presidente ucraino. E c'è attenzione poi sull'allerta rilanciata dal quotidiano Il Mondo, secondo cui la CIA ha raccolto informazioni su piani di escalation del Cremlino e le ha condivise con diversi governi europei. Secondo questi piani Mosca starebbe preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta rivolti ai paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e Italia. Il ministro della difesa Crosetto ha però smentito l'allerta, non trova conferma, ha detto non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco. Elena Seno, linea allo studio.
0: Aumentare la produzione di carburanti per mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia è l'obiettivo del governo, che chiede il contributo degli operatori delle raffinerie convocati dai ministri delle imprese Urso e della transizione energetica Pichetto Fratin per l'8 di ottobre. L'obiettivo, si legge in una nota, è valutare come le raffinerie nazionali possano aumentare la produzione dei principali prodotti per mitigare gli effetti dello scenario internazionale sull'approvvigionamento del paese. A Lucca è in corso le indagini per chiarire le cause che hanno provocato l'incendio in una palazzina di 3 piani nella quale hanno perso la vita 2 persone, un uomo e una donna di 63-65 anni, 13 feriti fra cui dei bambini, portato in salvo un neonato, 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca. Orrore a Torino, un cadavere è stato trovato a pezzi nella notte nei sacchi neri del bagno di un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna. L'uomo ucciso in via di identificazione non risulta residente nell'appartamento in cui è stato trovato il cadavere. La polizia ha fermato 2 giovani e sta ascoltando una serie di persone per ricostruire l'accaduto. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: E noi non rimaniamo senza parole, come nella nostra sigla cantata dal mitico Vasco, ma le abbiamo le parole per raccontarvi tutto ciò che accade nel nostro mondo e anche di più. E anche a livello musicale ci sarà molto da dire nella seconda parte di questa prima ora insieme. Nella prima parte parleremo anche di cinema giovane e di opere prime. Intanto saluto e ringrazio tutti voi naturalmente per arrivare con i vostri messaggi a diretta@radioinblu.it e saluto colui che per qualche minuto ancora è in regia, ovvero il nostro Sabino D'Alessandro, pronti insieme fino alle 16:30 per questo ennesimo appuntamento della settimana in questo venerdì 25 settembre. Iniziamo con Ligabue, questa è Qualcosa per te.

0: Coldplay direttamente dal 2011 con questa bella canzone, ci porta dritti dritti verso la 22esima edizione del premio Cinema Giovane Festival delle Opere Prime, che si terrà la prossima settimana a Roma, e ce ne parla il direttore artistico con noi, Catello Masullo. Benvenuto Catello.
1: Grazie dell'ospitalità, grazie.
0: È un piacere averti qui, anche perché poi ci racconti ovviamente tutti i dettagli di questo festival, che di questo premio importante che si svolge al Cinema Caravaggio di Roma.
1: Esatto, siamo alla 22esima edizione. Mi piace sempre sottolineare che si tratta storicamente del primo festival di cinema strutturato italiano dedicato esclusivamente alle opere di esordio di giovani registi italiani, quindi parliamo di cinema italiano.
0: Sì, esatto.
1: E devo dire è molto vivace ed è molto in salute, che se ne dica, perché le opere prime 22 anni fa, quando abbiamo cominciato a selezionarle, erano 20-25 l'anno. Piano piano siamo arrivati a 50-60 l'anno, quindi un bel balzo, ma soprattutto non è cresciuto solo in quantità ma anche in qualità, perché le opere prime sono sempre più curate, sempre con sempre budget sempre più alti, nel senso che la produzione si crede, e poi spesso abbiamo grandi attori che decidono di fare il passaggio dietro la macchina da presa e in qualche modo appunto diventare registi esordienti, anche se non giovanissimi, però ovviamente hanno tutto il portato di quella che è la loro professione, il mestiere che hanno rubato ai tanti registi da cui sono stati diretti. E quest'anno ne abbiamo ben tre, perché c'è la grande Greta Scarano, fresca madrina della mostra di Venezia, che è chiaramente il festival più importante del mondo, che porta la vita alla grande, una storia bellissima, peraltro una storia vera. E poi c'è Luca Zingaretti che porta La casa degli sguardi, che è una riflessione straordinaria, e la grandissima Monica Guerritore che ci porta Anna, dove che è la storia naturalmente di un'icona del nostro cinema, che è Anna Magnani, che lei interpreta anche sullo schermo, non solo dirige ma fa anche una interpretazione memorabile, veramente straordinaria.
0: Allora, questi tre che ci hai praticamente elencato sono in concorso come miglior film praticamente, mentre ce ne sono altri sette film selezionati che sono in gara per soltanto i premi tecnici, giusto?
1: Sì, esattamente è così, è una struttura che noi abbiamo ereditato, che è sempre stata questa. La logica è questa, che noi di questi 10 film, le migliori 10 opere prime dell'anno solare precedente, quindi in questo caso del 2025, che vengono selezionate da una giuria internazionale e nazionale, tre di questi li proiettiamo in matinée per gli studenti del progetto di educazione al cinema d'autore, che è collaterale al festival. I ragazzi sono stati formati da noi durante tutto l'anno scolastico precedente, quindi l'anno scorso, e come parte finale di questo loro corso di apprendimento hanno proprio la partecipazione a questo festival. Loro vedono in matinée questi tre film che concorrono al primo premio e fanno le domande ai registi, agli attori, agli artisti che intervengono, e poi entro la giornata, entro le ore 20, devono spedire la loro recensione, per la quale hanno fatto i vari laboratori di scrittura durante l'anno scorso, a una giuria speciale, e che poi attribuisce ad una di queste recensioni il premio per la migliore recensione degli studenti, che viene assegnata esattamente nella stessa cerimonia di premiazione che chiude il festival mercoledì sera, il 30 di settembre alle 21, e quindi sarà premiato insieme con il miglior film, migliore regia, miglior attore, miglior attrice, che ne so, miglior montaggio, miglior produttore e così via.
0: Beh, devo dire che c'è anche una bella fetta di solidarietà in questo caso per l'edizione di quest'anno, perché è una novità, tre di questi 10 film selezionati dalla giuria, cioè anche da te Catello, ovviamente sono stati messi a disposizione gratuitamente dai rispettivi detentori dei diritti, e questo porta anche a una donazione.
1: Esatto, questa è una cosa che diciamo una bella novità che ci ha fatto molto piacere. Tutto è nato appunto dal produttore del film, il primo che si è offerto diciamo di offrire gratuitamente il film, dal produttore di Emilio Lussu, Il Processo, un film su un caso reale straordinario, il quale ha detto no, noi, dato che è un festival appunto di opere prime, vogliamo offrirlo gratuitamente. Il costo diciamo di quello che sarebbe stato il noleggio di questo film, che noi normalmente paghiamo, lo date a un'associazione benefica di vostra diciamo
0: scelta.
1: La scelta per noi è andare a finire su Medicinema, che è una straordinaria organizzazione che usa il cinema in modo terapeutico, cioè proprio negli ospedali per curare i malati, anche naturalmente negli ospedali pediatrici, e quindi ci è sembrata una cosa veramente molto bella. E poi abbiamo avuto altri due film che sono stati appunto donati e non senza richiesta di noleggio, e abbiamo aggiunto un ulteriore donazione sempre alla stessa associazione, con la quale magari potremo anche fare qualcosa insieme. Esatto. Magari proiettare per esempio il film vincitore in una delle loro,
0: non sarebbe male,
1: delle manifestazioni, ci farebbe molto piacere.
0: Catello, questo vi fa onore ovviamente per questa importante iniziativa che arricchisce anche quest'anno il Premio Cinema Giovane Festival delle Opere Prime, quindi ricordiamo dal 28 al 30 settembre al Cinema Caravaggio di Roma, con tutti questi bei film che ci hai elencato e con grande voglia di rilanciare, nel caso ce ne fosse bisogno, il bel cinema di casa nostra, quello italiano.
1: Assolutamente, tutto cinema italiano 100%, il migliore in assoluto dell'anno precedente, e quindi viva il cinema e viva il cinema italiano.
0: Grazie Catello, alla prossima e buon lavoro, grazie mille.
1: Buon cinema a tutti, grazie a tutti voi.
0: Noi continuiamo il nostro pomeriggio, queste sono le parole di Blu 2000.

Sì, che è uscito anche con un nuovo album, sta per uscire l'album completo, ma anche il nuovo singolo di lancio insieme a Saif. Proprio da lui partiamo, perché sarà di scena questa sera a Pompei, Napoli, al Teatro Grandi Scavi di Pompei, con il suo live a partire dalle ore 21. Ci sarà anche Ligabue a Padova, alla Chiena Arena, mentre i Pooh saranno a Bergamo al Chorus Life Arena. Paola Turci, appuntamento con lei questa sera ad Alba, in provincia di Cuneo, Teatro Sociale Giorgio Busca, mentre invece Noemi sarà a Vicari, in provincia di Palermo, in piazza Paolo Borsellino. Daniele Silvestri e il suo appuntamento live vi aspettano ad Alba, Cuneo, Teatro Sociale, anche lui a partire dalle ore 21, mentre Nada sarà ad Alba, Cuneo, anche lei al Teatro Sociale Giorgio Busca. Tutti lì si ritrovano questa sera. San Vitolo Capo, in provincia di Trapani, per gli stadio, con la zona della spiaggia a fare da sfondo, da location, mentre Omar Pedrini ad Alba, Cuneo, anche lui Teatro Sociale questa sera. Ancora Biagio Antonacci nella giornata di domani, Teatro Grande Scavi di Pompei, sempre a Pompei, Napoli, e poi vi anticipo anche il live dei Pooh a Bergamo, Chorus Life Arena. Gianni Morandi sarà a Torbole, in provincia di Trento, alla spiaggia alle foci del Sarca, mentre i Marlene Kunz vi attendono nella giornata di domani a partire dalle 18 a Putignano Bari, all'ex macello comunale, all'interno della rassegna Party. PFM, chiudiamo con loro, Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina, in piazza Duca di Camastra, ovviamente per la giornata di domani, 26 settembre. Noi continuiamo sull'onda della musica, chiaramente lo faremo tra poco anche con uno dei singoli che abbiamo citato, la più alta nuova entrata tra l'altro questa settimana della chart Year One, che vi abbiamo raccontato nell'ora precedente, ovvero Paparazzi di Cesare Cremonini. Intanto noi ritorniamo piacevolmente agli anni 90. Non so se Sabino ama parecchio il decennio, in questo caso sì, perché l'ha vissuto quando era fanciullo, si può dire così, in qualche modo. Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way, qui su In Blue 2000 alle

0: parli più.
1: Paparazzi, Cesare Cremonini, il nostro disco in blu 2000 della settimana. Voltiamo pagina, ma rimaniamo in territorio musicale. Lo facciamo con il jazz, protagonista di questo festival che è, secondo me ha un nome molto poetico. Forma e poesia nel jazz. Ma lo chiediamo subito al direttore artistico, che è Nicola Spiga. Buon pomeriggio, Nicola.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora Nicola, molto poetico, c'è la poesia già nel nome, quindi cosa vogliamo di più? 29esima edizione direttamente da Cagliari.
2: Esattamente, sono già 29 edizioni che sono passate e sembra ieri la prima edizione.
1: Esatto, allora tutto si terrà quest'anno dal 1 al 4 ottobre prossimi a Cagliari per 4 serate principali molto importanti, poi ci saranno anche eventi collaterali di cui ovviamente ci parlerai, e la novità di quest'anno è che non si rimane soltanto nel territorio italiano.
2: Esatto, quest'anno abbiamo fatto una scelta un po' allargata, non era la prima volta, però quest'anno abbiamo voluto dare spazio anche a musicisti internazionali che per noi sono meritevoli, e quindi abbiamo pensato di poterli inserire all'interno del cartellone. Tutto avviene naturalmente. Tutta una serie di cose arrivano anche per caso, come appunto il primo nome che faremo all'interno della manifestazione, che è questo ragazzo palestinese che si chiama Sami Al-Madun, che l'ho conosciuto per caso e che sta qua a Cagliari, è un rifugiato che viene da Gaza, è un ragazzo che studia al conservatorio, l'ho sentito suonare e devo dire che mi sono innamorato di questo ragazzo e ho voluto inserirlo nella prima giornata.
1: Fantastico, poi ci sono tanti altri protagonisti, una serata anche al Teatro delle Saline, ad esempio sabato 3 ottobre, i Freak Motel, chi sono loro?
2: Sì, Freak Motel è un gruppo sardo, un gruppo che fa un po' un mix di new jazz, elettronica, è un gruppo molto, molto all'avanguardia, molto bravi, stanno avendo un riscontro, un successo importante a livello sia regionale, isolano all'interno di molti festival, ma anche a livello nazionale. Sono quattro ragazzi under 40 che insomma stanno dando veramente il meglio di sé in questi ultimi 4-5 anni.
1: Fantastico Nicola, anche un ritorno tanto atteso al festival di un campione del jazz italiano come Stefano Di Battista.
2: Sì, Stefano credo che sia uno dei migliori musicisti, migliori sassofonisti a livello internazionale, non soltanto a livello nazionale. Insomma, e quindi è sempre un piacere invitarlo. Quest'anno viene con un progetto, La Dolce Vita, appunto sulle musiche dei film di Federico Fellini, e sarà sicuramente un successo.
1: Ci sono veramente tante cose da raccontare, noi cerchiamo di riassumere quelle più importanti fin dal titolo. Il filo conduttore di quest'anno è Analogico Futuro. Perché avete scelto questo tema?
2: Perché un'idea, quella di tornare insomma alla convivialità, alla socialità, ecco, non escludendo naturalmente, non escludendo insomma la tecnologia che fa parte della nostra vita, però che non ci sovrasti, perché questo sta succedendo anche con l'intelligenza artificiale, basta saperla
1: utilizzare.
2: Soprattutto mi ha colpito molto recentemente attraverso studi, attraverso notizie, che i giovani stanno scegliendo nuovamente quello di essere meno isolati rispetto a prima. Cioè, diciamo che noi boomer siamo più isolati rispetto a loro.
1: È vero, loro sono molto più avanti, la utilizzano frequentemente, quindi hanno più diciamo dimestichezza con questo metodo. E poi ci sono, dicevo, accanto agli eventi principali, quelli insomma che riguardano il territorio, il patrimonio, la musica, perché tutto è riunito insieme, musica, territorio, natura e anche sostenibilità quest'anno.
2: Sì, no, è da un po' di anni che noi cerchiamo di promuovere nel nostro piccolo la sostenibilità, ad esempio l'utilizzo delle due ruote attraverso diverse associazioni, quella di utilizzare meno meno l'auto più soluto in questo periodo, no? Dove conosciamo benissimo le problematiche legate al costo del petrolio, e quindi è giusto che noi perseguiamo queste tematiche, le facciamo nel nostro piccolo, ecco, e quindi anche l'ambiente, facciamo diverse appunto serate all'interno del Teatro delle Saline, che è all'interno del parco Molentaro Saline, che è uno dei parchi più interessanti e più belli della
1: zona,
2: anche
1: no?
2: A livello europeo, sì.
1: Cioè,
2: ci sono moltissime specie di avifauna, ma soprattutto i fenicotteri che sono stanziali ormai da 20 anni.
1: Fantastico, ricordiamo che questa 29ª edizione di Forma e Poesia nel Jazz non si esaurisce con gli appuntamenti di ottobre, ma a novembre ci saranno anche altri appuntamenti.
2: Diciamo che abbiamo due assi: uno, da una parte il nostro Angelo Branduardi, 12 novembre, che porterà lo spettacolo, il concerto, il cantico, tratto appunto dal cantico delle creature musicate da Angelo Branduardi, e sarà l'11 novembre al Teatro Massimo, e poi un asso della Jazz Fusion, che è Jeff Lorber, che si esibirà il 20 novembre.
1: Allora Nicola, veramente sei stato prezioso nel raccontarci quasi ogni dettaglio, però tutto lo possiamo trovare sul sito, che è formaepoesianeljazz.com, dove da lì si possono, immagino, acquistare anche i biglietti, giusto?
2: Esattamente, sì.
1: Perfetto.
2: Appunto è così.
1: Allora ci saluti tutta Cagliari, un abbraccio a voi e grazie veramente per la disponibilità.
2: Senz'altro, vi saluto dalla calda Cagliari, perché qua ci sono ancora 32 gradi,
1: un dettaglio. Quindi andate al mare a fare il bagno ancora, immagino. Più o meno, dai.
2: A me piacerebbe, però quando lavori è difficile riuscire a coniugare questo, magari.
1: È importante che il tempo regga almeno dal 1 al 4 ottobre per questo bellissimo festival. Grazie mille a Nicola Spiga con noi. Grazie Nicola, alla prossima.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: Buona serata. Noi continuiamo in musica, naturalmente, nel nostro pomeriggio di Blue 2000, è una canzone proprio, vedi, a tema estivo, Golden Summer.

quasi in un altro mondo magico con il volo Zucchero Sugar Fornaciari, direttamente dagli anni 90. Parlavamo qualche giorno fa delle riprese di Lucio, questo film biografico dedicato a Lucio Dalla. Ci sono dei dettagli in più anche in rete, trovate le prime foto dal set, che stanno trasformando letteralmente Bologna in questo set davvero a cielo aperto, con scene ambientate anche in moto d'epoca. Le registrazioni continueranno fino al 2 ottobre prossimo tra il centro storico, i Colli, la Bolognina, la Certosa, luoghi legati alla storia di Lucio Dalla. Valentino Aquilano interpreterà appunto il cantautore ed è arrivato su una moto d'epoca anche lui durante le scene. C'è stato un piccolo incidente di percorso anche per quanto riguarda l'utilizzo della moto. Lucio Dalla aveva una grandissima passione proprio per queste moto d'epoca, ne aveva una datata 1969. Poi c'è anche il Morandi, da giovane grande amico di Lucio Dalla, interpretato proprio dallo stesso figlio di Gianni Morando, di Gianni Morandi 13 Pietro, che è appunto Pietro, nei panni di Gianni da giovane quando canta Vita insieme al grande Lucio. Ripenso a quel tempo lontano e all'amicizia con Lucio, ha detto Gianni Morandi, commosso, apprezzando molto e essendo molto emozionato anche nel vedere il figlio Pietro interpretare proprio lui.

Un'altra di quelle voci che ti rapiscono letteralmente, la bellissima voce di Senna Spyro con Great Expectation, questa sua nuova canzone. E allora siamo arrivati alla fine di quest'ora insieme. Tra poco arriverà la nostra redazione con le news, ma dopo l'ultima mezz'ora delle parole di Blu 2000 per questo venerdì 25 settembre la consumeremo, la vivremo anche parlando di caro pausa pranzo, ecco sì, anche quella è aumentata. E poi parleremo anche di cinema con il ritorno in grande spolvero di Tom Cruise, che pare già in corsa verso l'Oscar quest'anno come miglior attore protagonista. Vi lascio per il momento con questa degli Oasis.

Le parole di In Blu 2000. Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono

0: Senti, fidati.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
3: Perché sei qui?
4: Accompagno te.
1: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
2: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
1: Un film che fa bene al cuore.
2: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: TV2000.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Papa Leone in Francia per il suo viaggio apostolico. Costruire insieme un mondo giusto è il fondamento stesso della cooperazione internazionale. Le nostre esperienze, abilità e competenze sono volte a edificare uno spazio accogliente verso tutti e fecondo per ciascuno, affinché ogni popolo possa crescere nella pace. Così il Papa nel suo discorso all'UNESCO a Parigi. Questa mattina l'incontro con le autorità e i diplomatici all'Eliseo. Il pontefice andrà poi a Notre Dame per la celebrazione dei Vespri con i vescovi e i sacerdoti e questa sera la veglia con i giovani nello Stade de France. In Ucraina si aggrava il bilancio dei raid notturni della Russia su Kiev. Sono 5 le vittime, fra cui un adolescente di 14 anni. Un attacco di droni contro un edificio per ufficio avvenuto in pieno giorno ha causato almeno 4 morti e 7 feriti, mentre questa mattina un altro drone ha colpito un edificio residenziale uccidendo un ragazzo di 14 anni. La guerra Stati Uniti-Iran. Teheran propone a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare colloqui sul nucleare.
2: Una settimana per fermare la guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e tornare a negoziare sul nucleare è la proposta che l'Iran ha fatto arrivare agli Stati Uniti per provare a riaprire il dialogo. Il piano prevede 7 giorni di tregua su tutti i fronti, compreso il Libano. In cambio Washington dovrebbe sbloccare oltre 12 miliardi di dollari di fondi iraniani, alleggerire le sanzioni sul petrolio e revocare il blocco navale. Solo allora Hormuz verrebbe riaperto e ripartirebbero i colloqui sul nucleare. Per ora però nessuna svolta. I colloqui indiretti tra Stati Uniti ed Iran a New York non hanno prodotto risultati concreti. Teheran continua a chiedere una soluzione diplomatica, ma alza anche i toni. Il presidente Pezeshkian avverte che i paesi europei che hanno sostenuto le operazioni americane contro l'Iran dovranno affrontarne le conseguenze. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Il Colosseo resta chiuso fino a sabato dopo la morte dell'operaio di 22 anni, 7 gli indagati per l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di un atto dovuto in vista dell'autopsia prevista per lunedì. All'attenzione della procura ci sono i documenti relativi all'appalto e subappalti. E poco fa la notizia di un nuovo incidente grave sul lavoro a Roma. Un operaio di 64 anni ricoverato in prognosi riservata per una grave emorragia cerebrale dopo essere caduto da una scala. L'uomo, originario del Bangladesh, stava tinteggiando i locali di un negozio in ristrutturazione in via Prenestina. Sul caso è stato avviato un fascicolo. È tutto, grazie per ascolto.
3: Radio Nuova in Blu.
0: Le parole di In Blu 2000.

Continua il nostro appuntamento del venerdì pomeriggio in questo 25 settembre con le parole di Blu 2000. L'ultima mezz'ora insieme, come al solito, ricca di curiosità anche che riguardano non solo la musica ma anche il cinema, quindi ritorneremo un po' anche alle nostre passioni quotidiane. Dopo Emma, Fabri Fibra, che hanno aperto ufficialmente quest'ultima mezz'ora con la loro antidroga, un po' di saluti a Mary, Rosanna e Mauro che ci hanno scritto negli ultimi minuti augurandoci buon pomeriggio ma anche buon weekend, quindi ormai ci siamo, le ore scorrono verso il fine settimana, quindi ragazzi raccontateci anche cosa farete in particolare nelle prossime ore, nelle prossime giornate. L'indirizzo di posta elettronica è diretta a @radiumblu.it, poi vi ricordo di seguirci anche se andrete magari da qualche parte a fare un weekend rilassante, mordi e fuggi, con la nostra app Play 2000, ci seguite veramente dappertutto in ogni luogo, quindi scaricatela gratuitamente per il vostro smartphone Play 2000 oppure andate sul sito play2000.it per ascoltarci e soprattutto recuperare tutti ma tutti i nostri contenuti in podcast. Ritorna la musica italiana, c'è Samuele Bersani con Senza Titoli. Il caso vuole

Si intitola West My Tears, il ritorno di James Arthur, che mi è sempre piaciuto, diciamo, uno stile, anche una voce molto particolari. Qui su Blue 2000 nel nostro pomeriggio, beh, si deve parlare piuttosto della merenda o della pausa caffè a questo punto, anziché la pausa pranzo, ma noi ritorniamo a parlare di pausa pranzo in qualche modo. L'avete fatta oggi? Siete sazi? Siete tranquilli? Al momento anche in ufficio? Ecco, fatemi sapere. Intanto vi dico che in un anno è aumentata anche la pausa pranzo, ma neanche a dirlo, è aumentato tutto. Si può spendere fino a 3.250 euro per la pausa pranzo, è incredibile. Il rimedio unico è ovviamente quella che proponiamo e naturalmente sponsorizziamo tantissimo anche in altri appuntamenti, la schiscetta. Ecco, pausa pranzo lavorativa per gli italiani sempre più cara. Secondo questa ricerca di Federconsumatori, in un anno lavorativo si può arrivare a spendere tra i 2.760 e i 3.250 euro. Sono soldi. Un pasto completo, un primo, un'acqua, un dolce, un caffè può costare in media 16,19 euro quando ti va bene, voglio dire. Ma non è tutto perduto, perché in soccorso a noi lavoratori arriva la schiscetta, che può far risparmiare fino al 75%, quindi un bel pasto sano fatto in casa costa mediamente 4,9 euro, con la possibilità di scendere a 2 euro scegliendo magari ingredienti vegetali come i legumi, ottimizzando i tempi di cottura, eccetera. Le soluzioni quindi per risparmiare ci sono, anche se la schiscetta resta la soluzione più vantaggiosa. Il risparmio per la pausa pranzo lavorativa può essere attuato scegliendo prodotti anche monodose, cioè quegli alimenti confezionati in porzioni singole pensate per essere consumate in un unico pasto. L'allarme è arrivato da Federconsumatori, che sottolinea la necessità appunto di questi interventi strutturali mirati per tutelare i lavoratori di fronte a questi aumenti che appaiono in molti casi ingiustificati e sproporzionati. In primo luogo si chiede un innalzamento del valore dei buoni pasto, spesso sono insufficienti a fronte dei rincari registrati negli ultimi anni. In effetti vai col buono pasto al supermercato, comunque a prendere anche il pasto quotidiano, diciamo, per il lavoro, e non basta quasi mai del tutto. L'associazione sollecita una vigilanza anche più stringente sulle dinamiche di mercato che incidono poi sul costo della vita quotidiana, quindi un monitoraggio puntuale e continuo dei prezzi praticati da tutti: bar, tavole calde, mense, punti di ristoro. Gli aumenti rilevati potrebbero infatti risentire in diversi contesti di dinamiche poco trasparenti e volontà speculative, ma quello è un altro discorso che non spetta a noi ovviamente indagare. Continuiamo con la musica. Sky Newman è in arrivo, questa è Man of the House.

Sky Newman su In Blue 2000, le novità non mancano mai. Tra poco invece ritorneremo, faremo un salto indietro nel tempo grazie a Elite FIBA, e vi dico che parleremo tra poco anche di un film che è uscito in America, noi lo stiamo aspettando, i primi di ottobre arriverà Digger, questo nuovo film con Tom Cruise che è stato elogiato dalla critica soprattutto per l'attore protagonista. Intanto Elite FIBA, questa è Vivere il mio tempo.

finita e le prime reazioni internazionali restituiscono il ritratto di un film, di un'opera destinata a far discutere a lungo. È diretta dal regista Leandro González Iñárritu ed è in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 2 ottobre nel nostro paese. Il nuovo film si intitola Digger e riesce nell'impresa, a detta della critica americana, di spaccare a metà proprio la critica cinematografica, raccogliendo consensi unanimi soprattutto per le performance e le interpretazioni del cast. Al centro della scena troviamo Tom Cruise, che abbandona temporaneamente i panni del divo action per vestire i panni di Digger Rockwell, questo potente ed eccentrico magnate del petrolio, la cui spregiudicatezza innesca una catastrofica crisi globale. Mi ricorda qualcuno, ma è qualcuno di reale, vabbè. È una prova d'attore talmente potente da spingere la critica a definire la sua performance addirittura la migliore dei tempi della memorabile partecipazione al film Magnolia del 1999, dove era stato tra l'altro anche candidato all'Oscar. Quindi la critica ne ha lodato le capacità di risultare ambiguo, sopra le righe e magnetico. Quindi un film che si poggia direttamente sulla notevole forza interpretativa di Tom Cruise, mi pare di capire. Accanto al protagonista in Digger sfoggia questo altissimo livello di attori, di addetti ai lavori che alle prime proiezioni hanno visto e hanno elogiato il cast. C'è anche John Goodman, Sophie Wilde, che impreziosiscono questo racconto coraggioso fuori dagli schemi. E a non convincere però pienamente tutti i critici è stata la gestione autoriale di Iñárritu, che ha confezionato questa satira grottesca, straripante idee, cambi di tono repentini e situazioni che sono volutamente al limite dell'assurdo. Beh, staremo a vedere anche il giudizio del pubblico italiano, uscirà tra pochissimo il 2 ottobre anche dalle nostre parti questo Digger, quindi teniamolo d'occhio.

Lo so, ormai il tempo a disposizione è finito, l'ultima mezz'ora se ne è bella che è andata, quindi grazie per tutto il vostro affetto e tutto il vostro calore con i vostri messaggi. Noi ci risentiamo lunedì prossimo con le parole di Blu 2000 dalle 15 alle 16.30 e poi vi ricordo ovviamente di rimanere con noi per tutti i nostri appuntamenti del pomeriggio e la nostra bella musica. Ciao a tutti e buon weekend.

e 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Papa in Francia: la vita è un dono, non merce, la guerra la più terribile opera umana. Lo ha detto il Papa all'UNESCO a Parigi, seconda tappa nella capitale francese dopo l'incontro questa mattina all'Eliseo con le autorità e i diplomatici. A Notre Dame il Papa sta per iniziare la preghiera dei Vespri con i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose. Questa sera la veglia con i giovani allo Stade de France. In Ucraina, 5 le vittime negli attacchi diurni della Russia sulla capitale Kiev. Mosca sta monitorando con attenzione quali paesi intendano fornire o abbiano già fornito all'Ucraina licenze per la produzione di armi, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov, interpellato in merito alla dichiarazione del presidente ucraino Zelensky, secondo cui Trump gli avrebbe promesso di concedere la licenza per la produzione di missili da difesa Patriot. L'Iran propone agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per la tregua e la riapertura di Hormuz.
2: È il ministro degli esteri di Teheran a rivelare di aver inviato a Washington una proposta con un piano di 7 giorni per arrivare al cessate il fuoco, alla riapertura dello stretto di Hormuz e all'avvio di nuovi negoziati per il nucleare iraniano. I passaggi sarebbero la cessazione di tutte le ostilità, incluse quelle in Libano, lo sblocco da parte degli Stati Uniti dei beni iraniani congelati e la revoca delle sanzioni petrolifere, e poi la riapertura di Hormuz entro la conclusione del 7° giorno e la fine del blocco navale imposto da Teheran. Le condizioni sono le stesse del memorandum d'intesa siglato a giugno e poi scaduto. Gli iraniani però dicono che stavolta si vorrebbe procedere con ritmi più serrati. Secondo funzionari americani, nei giorni scorsi ci sono stati colloqui costruttivi con delegati iraniani tramite mediatori, ma Washington non avrebbe intenzione di affrettare la sigla di un accordo. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Incendio in una palazzina a Lucca, 2 morti e 13 feriti, fra cui bambini. Le vittime sono un 65enne e una 73enne. Dai primi riscontri il rogo potrebbe essere stato provocato da un mozzicone di sigaretta. E secondo la prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, le fiamme si sarebbero sprigionate proprio dall'appartamento al pian terreno dove abitavano le 2 vittime. L'Eni ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, lo scrive l'Eni in un comunicato. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo. Interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Buonasera, questi titoli del notiziario: Papa Leone in Francia, la vita e dono non merce, così il pontefice nel suo discorso all'UNESCO in corso a Notre Dame, la preghiera dei Vespri questa sera, la veglia con i giovani. Ucraina, 5 morti nei raid russi che hanno colpito in giornata la capitale Kiev. Si indaga sulle cause dell'incendio di una palazzina di 3 piani a Lucca nel quale sono morte 2 persone. Presentata oggi la festa del cinema di Roma che torna dal 13 al 25 ottobre con la sua 21ª edizione. Buonasera da Antonella Mitola. Papa Leone in Francia, a Parigi, a Notre Dame, il Papa presiede la preghiera dei Vespri con i vescovi, sacerdoti e religiosi. Nel primo pomeriggio il discorso all'UNESCO e noi ci colleghiamo in diretta con Paolo Ficilli. Buonasera.
1: Buonasera da Notre Dame, mi trovo esattamente all'esterno della cattedrale dove all'interno c'è Leone, sta presiedendo la recita del Vespro. La cattedrale è restituita alla sua bellezza dopo il rogo devastante di 7 anni fa, il semplice fatto di entrare ci pone di fronte adesso a una bellezza che parla al nostro cuore inquieto, lo chiama alla pace. Sono parole di Leone appena pronunciate, ricordando però anche che non dobbiamo dimenticare la finalità di ogni chiesa di questo tempio: la preghiera e la lode a Dio. La nobile semplicità del canto, della parola, del gesto liturgico possono rappresentare per molti lo squarcio, un'oasi di pace in una società iperconnessa e rumorosa. Papa Leone è atteso in serata dalla veglia che i giovani per arrivare quindi, più a scoperta, è stato salutato, dicono le autorità, lungo la strada da 300.000 parigini in festa. Per adesso da Parigi è tutto.
0: Grazie a Paolo Fucili e noi ci spostiamo ora in Ucraina. Almeno 5 morti e 30 feriti è il bilancio dell'ultimo attacco su Kiev da parte dell'esercito russo. Zelensky chiede supporto all'Occidente, intanto la diplomazia prova a fare un passo avanti. Raffaella Frullone.
2: Ancora una volta Kiev fa i conti con la guerra. Secondo le autorità ucraine, nel quartiere centrale di Pechersky, un palazzo di 16 piani è stato colpito nella notte da un drone, tra le vittime anche un ragazzo di 14 anni. In un secondo attacco, questa volta in pieno giorno, un altro drone ha centrato invece un edificio nel distretto di Solomianskij. Mosca negli ultimi mesi ha intensificato l'impiego di droni, compresi nuovi modelli a reazione che stanno mettendo sotto pressione le difese aeree ucraine. Il Cremlino ribadisce però che i civili non vengono colpiti deliberatamente, che gli obiettivi sono solo infrastrutture e siti militari. Zelensky dalla sua cerca di rafforzare proprio la difesa dei cieli, rivolgendosi ancora una volta all'Occidente. Il presidente ucraino ha annunciato di aver ricevuto da Trump il via libera alle licenze per produrre in Ucraina missili Patriot, ma i tempi saranno lunghi, potrebbe servire almeno un anno. Intanto si riapre uno spiraglio sul fronte diplomatico. Il portavoce del Cremlino Peskov ha riferito che un incontro tecnico trilaterale tra Russia, Stati Uniti e Ucraina potrebbe tenersi a dicembre negli Emirati Arabi Uniti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: E l'Iran propone agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per la tregua, la riapertura di Hormuz. Successivamente verranno avviati colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Sentiamo Federica Margaritora.
3: È il ministro degli esteri di Teheran a rivelare di aver inviato a Washington una proposta con un piano di 7 giorni per arrivare al cessate il fuoco, alla riapertura dello stretto di Hormuz e all'avvio di nuovi negoziati per il nucleare iraniano. I passaggi sarebbero la cessazione di tutte le ostilità, incluse quelle in Libano, lo sblocco da parte degli Stati Uniti dei beni iraniani congelati e la revoca delle sanzioni petrolifere, e poi la riapertura di Hormuz entro la conclusione del 7° giorno e la fine del blocco navale imposto da Teheran. Le condizioni sono le stesse del memorandum d'intesa siglato a giugno e poi scaduto. Gli iraniani però dicono che stavolta si vorrebbe procedere con ritmi più serrati. Secondo funzionari americani, nei giorni scorsi ci sono stati colloqui costruttivi con delegati iraniani tramite mediatori, ma Washington non avrebbe intenzione di affrettare la sigla di un accordo. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: Eleni ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con la possibilità di estensione fino a fine anno, lo scrive l'ENI in un comunicato. E al centro del dibattito politico anche la scuola dopo il decreto sul tetto degli alunni stranieri varato ieri dal governo. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
4: Buonasera Antonella. Tetto agli stranieri nelle classi prime, multe fino a 1000 euro per chi indossa il burka, nuovi fondi per il potenziamento linguistico e corsi di italiano per genitori, gli istituti tecnici si chiameranno licei in sintesi, il decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri. Il testo sarebbe stato frutto di un'intensa mediazione con i

0: Quirinale. Nel provvedimento infatti scompare la norma che prevedeva una punizione per i genitori che non vogliono seguire corsi di italiano. Inoltre previsto per gli istituti in cui il superamento del tetto del 30% sarà inevitabile, invece dello smistamento degli alunni vengono attivati corsi di italiano. Confermato invece il divieto a partecipare alle lezioni con il volto coperto. Per le opposizioni invece le decisioni del governo di agire sulla scuola e sull'immigrazione rappresenta soltanto una strategia da campagna elettorale per frenare l'ascesa di Vannacci. Mentre arrivano le prime proteste da parte degli studenti, flash mob davanti a Montecitorio per dire no al decreto del governo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Riapre domani il Colosseo, lo ha annunciato il ministro Giuli. Il sito era rimasto chiuso dopo la morte dell'operaio di 22 anni. 7 gli indagati per l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di un atto dovuto in vista dell'autopsia prevista lunedì. All'attenzione della procura ci sono documenti relativi agli appalti e ai subappalti. L'economia sommersa non si vede, non si tasta. In Italia vale oltre il 9% del PIL e moltiplica le disuguaglianze. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
2: Il lavoro sommerso è una vera e propria economia invisibile che non si vede e non si tassa. Una voragine di 197,6 miliardi di euro, pari al prodotto interno lordo dell'Emilia Romagna e al 9,2% del PIL del paese. I dati emergono da un'indagine Censis Confcooperative. Il sommerso sottrae ad ogni italiano, dai neonati agli anziani, 3.350 euro e con la stessa somma si potrebbe coprire per oltre un anno la spesa sanitaria nazionale che vale 142 miliardi l'anno. Il sommerso italiano si compone, secondo la ricerca, di 3 ingredienti: 108,2 miliardi da sottodichiarazioni di imprese, professionisti e lavoratori autonomi che dichiarano al fisco meno di quanto guadagnano, 77,2 miliardi di euro da lavoro irregolare e 12,2 miliardi di euro da altre componenti, dagli affitti in nero alle mance non dichiarate. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ora la cronaca: si indaga sulle cause dell'incendio di una palazzina di 3 piani a Lucca nel quale sono morte 2 persone. Sentiamo Alessio Orlandi.
3: Io sono uscito dalla finestra da solo.
4: È ancora sotto shock uno degli inquilini del palazzo di 3 piani nel quartiere San Vito a Lucca, in cui ieri sera si è sprigionato un incendio che ha ucciso 2 persone. Gianluca Del Papa, 65 anni, e Maria Grazia Giorgetti, di 73. Le fiamme sono partite intorno alle 23:30 proprio dall'appartamento al piano terra della coppia tra via Bertini e via Corsica e si sono estese rapidamente all'interno dell'immobile, impedendo così agli altri condomini di scappare attraverso le scale. Le famiglie si sono rifugiate sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorritori. 13 persone, fra cui 3 bambini e un neonato, sono state messe in salvo dai vigili del fuoco e portate in ospedale. Una volta domato il rogo, i pompieri sono entrati nell'appartamento. La donna è stata trovata carbonizzata nel soggiorno, mentre il marito era in camera da letto e, secondo quanto accertato, sarebbe morto per aver respirato fumo. Sull'origine dell'incendio, l'ipotesi più probabile per gli inquirenti è quella di una sigaretta lasciata accesa vicino a una bombola di ossigeno che usava uno dei 2 coniugi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Operazione in tutta Italia dei carabinieri della Digos. Esaltavano Hitler e proponevano attentati contro moschee, sinagoghe e scuole. 14 minori perquisiti. Sentiamo David Murgia.
5: 14 minorenni e 3 adulti, 17 persone sparse in diverse città italiane, ma unite dalle stesse chat: Hitler, SS, antisemitismo, razzismo, negazione dell'olocausto e soprattutto manuali per costruire ordigni artigianali, indicazioni per renderli più letali e istruzioni sull'uso di coltelli e armi da fuoco. È l'inquietante mondo scoperto da rosse dei carabinieri e della Digos, che hanno eseguito 17 perquisizioni in numerose province italiane, da Roma a Milano, da Bologna a Palermo. Le accuse vanno dalla propaganda razzista all'istigazione a delinquere, fino alla ad attività con finalità di terrorismo. 2 gruppi finiti al centro dell'indagine: la chat del Nuovo Ordine Europeo e il Fronte Fascista Italiano, comunità virtuali nelle quali venivano esaltati attentatori suprematisti, condivisi video di stragi, materiale neonazista e proposte di attacchi contro moschee, sinagoghe e perfino scuole. Solo qualche giorno fa un 14enne, anche lui vicino ad ambienti digitali suprematisti, avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la propria insegnante. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Un bambino di 6 anni che frequenta la seconda elementare a Trepuzzi nel Leccese, è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe. È bastato un controllo nello zainetto per scoprire la presenza dell'arma bianca, un coltello da cucina di 13 centimetri. Subito è stata allertata la dirigenza. Dopo 3 anni ha riaperto la scuola del Patriarcato Latino a Gaza City, l'unica cristiana al momento operativa. Gli ultimi ad entrare in classe i bambini della scuola materna. Padre Gabriel Romanelli, parroco e direttore della scuola, la definisce la realizzazione di un sogno grazie all'aiuto del Patriarcato Latino e di tantissimi donatori. Ascoltiamo Padre Romanelli.
6: Nonostante che la situazione a Gaza è gravissima, finalmente si è annoverato il sogno di riaprire ufficialmente le scuole. E dopo tanto sforzo nel rinnovamento di tutti gli spazi, di aver preso in affitto, di aver recuperato una casa, una bellissima casa di una famiglia cristiana, siamo riusciti ad aprire in quella casa la scuola materna con 189 bambini e la scuola qua nella parrocchia, la scuola elementare, la scuola media e la scuola superiore con 820 alunni. È una cosa bellissima, molto commovente vedere diversi genitori, i padri pure commossi fino alle lacrime, cristiani e musulmani, cercando di organizzare il trasporto che porti frutto per la vita eterna, che innamori ai bambini e ai ragazzi all'amore, alla verità, al rispetto verso tutti.
1: Presentata oggi la Festa del Cinema di Roma, sentiamo Fabio Falzone.
7: Cerchiamo lo scatto perfetto, le due metà che combaciano.
8: Non a caso ad aprire un film italiano firmato da un regista apprezzatissimo dal pubblico, Paolo Genovese, con Il rumore delle cose nuove. Sullo schermo un cast di stelle, Fanelli, Pandolfi, Puccini, Accorsi, al centro il tema della coppia e dei sentimenti. La Festa di Roma, edizione numero 21, conferma la sua vocazione popolare ma anche di passione per il cinema. 100.000 presenze nell'ultima edizione, come è stato ricordato oggi, e anche in questa edizione non mancano titoli interessanti ed estremamente originali, dall'omaggio a Rocky, una nuova versione del Fantasma dell'Opera interpretata da Diva Cassel, attesa per il docufilm Mustang di Kasia Smutniak, in cui racconta il legame con un paese dall'altra parte del mondo, un viaggio compiuto con Pietro Taricone, la cui eredità è raccolta oggi dalla figlia Sophie. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Yannick Sinner s'altera anche il torneo di Pechino, il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere, ha annunciato con dispiacere il tennista azzurro, fermo da metà luglio a causa dell'infiammazione al ginocchio destro causata da una tendinopatia. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitola, una buona serata.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
10: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Esiste un oggetto che ogni notte accoglie i pensieri che il giorno non ha avuto il tempo di finire. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è letto.

0: Io l'ho scoperto quasi per caso che oggi è la giornata mondiale dei sogni e il letto, la parola scelta oggi, ne è la scena più naturale, il luogo dove il corpo si ferma e la mente, paradossalmente, comincia a muoversi di più. Un letto non è solo un mobile, è il confine tra ciò che si vive e ciò che si immagina, una soglia che si attraversa ogni sera, quasi senza accorgersene. Ogni sogno nasce lì, in quello spazio piccolo e privato, e torna al mattino trasformato in ricordo o anche in domanda. A volte così vivido da restare addosso per ore, a volte già sbiadito prima ancora di aprire gli occhi. Ci sono letti che custodiscono anni di storie, insonnie, risvegli felici, notti passate a fissare il soffitto cercando risposte che di giorno non arrivano. Non giudica nessuno il letto, accoglie gli insogni e i sognatori, chi cerca riposo e chi cerca risposte, senza fare troppa differenza tra chi dorme sereno e chi si gira mille volte prima di trovare pace. Un letto cambia significato con l'età. Da bambini è un rifugio da difendere dal buio. Da adulti diventa spesso l'unico posto dove ci si concede di essere davvero stanchi. Ed è un luogo che ognuno vive a modo suo. C'è chi lo associa alla malattia, chi alla nascita, chi semplicemente al momento in cui, finalmente, smette di recitare una parte. Ed è forse l'unico posto dove nessuno controlla il tempo che si impiega ad addormentarsi, né giudica i pensieri che arrivano prima del sonno. Anche se mattina buonanotte a chi stanotte farà fatica a dormire e a chi invece sognerà senza nemmeno accorgersene. Grazie di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e vi do appuntamento a domani con un'altra parola.
1: Radio Nuova in Blu.

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: No, è mio! È mio! Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli Antichi Forni, Sala Giochi all'Asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Giornale Radio Nuova. Il più cordiale benvenuto a questa edizione del GR. A Tolentino la truffa gira intorno alla voce del parroco Don Ariel. In questi giorni il sindaco Mauro Sclavi ha richiamato l'attenzione dei cittadini sul fatto che alcune persone hanno ricevuto chiamate da falsi carabinieri di Macerata o hanno ricevuto messaggi vocali dove tramite l'intelligenza artificiale sono state avanzate richieste di denaro con la voce e a nome del parroco di San Francesco Don Ariel Velos, che è in procinto di trasferirsi per una missione in Argentina. Grazie ai più moderni dispositivi elettronici è stato perfettamente imitato il suo tipico accento sudamericano, che potrebbe indurre all'errore le persone. Quindi si raccomanda di fare particolare attenzione e di verificare sempre la veridicità delle telefonate che si ricevono e di segnalare prontamente l'accaduto alle forze dell'ordine. Un luogo simbolo della storia industriale di Falconara torna a produrre energia guardando al futuro. È stato inaugurato ieri l'opificio Idrogeno Marche, il nuovo polo dedicato alla produzione, allo stoccaggio, alla distribuzione e all'utilizzo dell'idrogeno verde, nato dalla partnership tra Renco e Pollarini Group, già proprietario dell'area. Questo impianto, ha spiegato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, rappresenta un esempio concreto di transizione energetica e industriale, un investimento strategico che colloca Falconara e le Marche tra i protagonisti delle nuove tecnologie legate all'idrogeno verde. L'intervento rappresenta un investimento complessivo superiore a 60 milioni di euro, di cui 16,4 finanziati tramite PNRR, e ha permesso di riqualificare circa 4,5 ettari di area ex Montecatini Monte Edison con cantieri avviati nel maggio 2025. OIM si attesta come l'impianto di idrogeno verde più completo e avanzato oggi esistente in Italia, nonché il più grande del centro-nord. La sua peculiarità risiede nell'integrazione, in un unico sito, di tutte le fasi della filiera. Portare più studenti dentro le piccole imprese marchigiane e allo stesso tempo far entrare nell'università le esperienze, le competenze e i bisogni di chi ogni giorno fa impresa. È la prospettiva emersa dall'incontro ospitato mercoledì scorso nel rettorato dell'Università di Macerata tra il sistema universitario regionale e Confartigianato Marche. Al confronto hanno partecipato il rettore John McCourt, presidente del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Marchigiane, e la presidente di Confartigianato Marche, Moira Amaranti. Come primo passo è stata proposta una mappatura delle esigenze delle aziende relativamente alle figure professionali richieste e da collaborare a tesi, attività didattiche, percorsi di ricerca e di innovazione. Su questa base potranno essere individuati alcuni ambiti dai quali avviare la collaborazione tra Confartigianato Marche, le sue strutture territoriali e i quattro atenei regionali. Un'anziana di San Severino Marche è stata investita da un'auto questa mattina in Viale Bigioli, in pieno centro storico. Erano circa le 9 quando l'82enne è stata travolta mentre attraversava le strisce pedonali da una Citroen C1 guidata da un anziano del posto. L'urto è stato piuttosto violento e la donna è finita a terra. Sul posto sono subito giunti i soccorsi. Poi l'anziana, a causa dei traumi riportati, è stata trasferita con l'eliambulanza all'ospedale Torre di Ancona. Sul posto la polizia locale per cercare di stabilire la dinamica dell'accaduto. Proseguono le passeggiate lauretane e gli eventi La Via Lauretana si presenta, promossi ed organizzati da Fondazione Giustiniani Bandini e dagli istituti riuniti Santa Rita da Cascia, Fondazione Mastro Cola, in collaborazione con Marche Active Tourism, nell'ambito del progetto Cluster Cammini Lauretani, finanziato da Regione Marche. Le iniziative sono offerte gratuitamente a pellegrini, turisti e gente del luogo per meglio conoscere la bellezza e i luoghi di fede lungo il cammino lauretano. chiese, edicole, immagini e tradizioni devozionali legate alla Santa Casa. Domani è in programma il tragitto dal quartiere Collevario di Macerata a Villa Potenza, con prenotazione obbligatoria sul portale Mark Active Tourism. Ci soffermiamo sull'itinerario di sabato scorso da Tolentino al Castello dell'Arancia con questa intervista di Tiziana Tiberi a Simone Longhi, direttore dei Cammini Lauretani.
1: Tramite questo progetto dei Cammini Lauretani, insieme a Marche Active Tourism, stiamo promuovendo i nostri territori, stiamo realizzando gratuitamente delle passeggiate lauretane nei tratti marchigiani della via Lauretana. In particolar modo abbiamo prima fatto le passeggiate lungo il cammino che va da Muccia a San Maroto, abbiamo proseguito qui nel percorso di Tolentino fino al Castello dell'Arancia e andremo avanti prossimamente per conoscere anche gli altri percorsi che ci porteranno a Loreto, in particolare il tratto maceratese e poi anche il tratto recanatese della via Lauretana. Ricordiamo che sono tutti eventi gratuiti messi a disposizione dal progetto Cammini Lauretani e dobbiamo ringraziare per questo anche le amministrazioni comunali, anche i piccoli e medi imprenditori del nostro territorio che si rendono sempre disponibili per accogliere i camminatori e per promuovere anche i prodotti tipici, perché con le passeggiate lauretane promuoviamo anche gli itinerari del gusto lungo la via Lauretana.
0: A seguito dei disordini dello scorso 6 settembre nell'incontro di calcio Potenza Picena Settempe da valevole per il girone B del campionato di promozione, dopo accurate indagini i carabinieri hanno denunciato 4 persone per gli incidenti scoppiati durante e dopo la gara. I denunciati sono un 19enne del luogo, studente incensurato che ha travisato il volto all'interno dell'impianto sportivo, ostacolando il proprio riconoscimento in luogo pubblico senza giustificato motivo. Un 27enne di San Severino Marche, già noto alle forze dell'ordine, denunciato per aver tentato di scavalcare la recinzione di separazione tra i settori delle due tifoserie, azione che ha provocato l'inasprimento delle condotte violente tra le due tifoserie. Un 45enne di San Severino Marche, pregiudicato, ritenuto responsabile del lancio di materiale pericoloso all'interno della struttura sportiva. Un 58enne di origini albanesi residente a Potenza Picena, pregiudicato, trovato in possesso di un coltello con lama di 7 cm. Nei confronti di tutti e quattro è stato anche richiesto il DASPO, divieto di accedere alle manifestazioni sportive, alla questura di Macerata. Nuova sede di AISM Macerata, domani ci sarà l'inaugurazione in via del Vallato 1-3 a Villa Potenza, un traguardo importante che la sezione di Macerata dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla desidera celebrare insieme a tutta la città e a tutte le persone che hanno creduto in questo progetto e che con il loro sostegno, la loro presenza e il loro prezioso contributo di volontariato hanno reso possibile questo nuovo spazio.
2: Il taccuino.
0: Dopo l'inaugurazione di ieri procedono a buon ritmo le tante attività proposte da Evo a Macerata nel segno del gioco. In arrivo anche Evo Pop domani con il ritrovo alle 17 in piazza Annessione degli sbandieratori e la loro esibizione itinerante tra le vie del centro. Alle 21 in piazza della Libertà lo show The Magic is Back, Winx Club. Domenica dalle 16 in piazza della Libertà Evo in Sport che metterà in gioco i giovani atleti della città e alle 17 il ritorno degli sbandieratori per Evo con un'esibizione in Piazza della Libertà e successivo corteo fino a Piazza Vittorio Veneto. La Sagra della Polenta di Santa Maria in Selva riparte oggi per il suo secondo weekend di gusto ed eventi. Fino a domenica 27 settembre spazio ad un'atmosfera fatta di cucina, musica e incontri. La polenta resta naturalmente al centro della tavola, proposta nelle diverse preparazioni che da sempre accompagnano la sagra, dal sugo di papera alla versione bianca fino alla polenta con la sapa. Un'occasione per tornare a mangiare insieme e ritrovarsi.
2: Lo sport.
0: Alla volo, il Banca Macerata Forum ospita domani la quinta edizione del Memorial Furi Assi Valenti nel ricordo di Giuseppe e Claudio, due grandi amici della Pallavolo Macerata. Rispetto alla scorsa edizione, vinta dall'Abba Pineto, arriva una modifica nelle squadre che hanno aderito al Memorial. Oltre ai biancorossi di coach Giannini e ai pinetesi di coach Douglas Silva, ci sarà quest'anno la Energy Time Campobasso roster di A3. La formula del torneo è tra le più semplici. Randazzo e compagni entreranno in campo per la prima partita alle 14:30, proprio contro la compagine molisana, la quale affronterà poi l'Abba Pineto nel secondo match previsto alle 16:30. Si chiude poi il triangolare col remake del secondo allenamento congiunto a campi invertiti. Macerata Pineto è prevista circa alle 18:30.
2: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 13-22 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatefisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli, Piceno Raccordo, Ascoli, Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: 2 minuti, un libro.
1: Cosa si nasconde dietro la bellezza? Quando davanti a un capolavoro senti oppressione invece di pace, angoscia invece di estasi, forse il tuo sguardo ha visto qualcosa che non doveva vedere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi seguiamo un detective dell'arte in un'indagine febbrile tra botanica e storia, impressionismo e modernità. Se anche tu scrivi libri che scavano sotto la superficie delle immagini, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Grégoire Bouillet, si chiama La sindrome dell'Orangerie. Siamo davanti alle ninfee di Monet, al Museo dell'Orangerie, e ci si aspetta la pace. Grégoire Bouillet invece sente salire un'angoscia improvvisa, un'oppressione morbida, come se sotto quella superficie di acqua e luce ci fosse qualcosa.

0: vediamo davvero quando guardiamo? E quanto i nomi, le etichette, le parole capolavoro, armonia, pace interiore ci impediscono di vedere? Questo è un romanzo saggio, un noir dell'arte, avventura mentale piena di humor e intelligenza. Un libro che scava sotto la superficie delle immagini e dentro le ossessioni di chi le crea e di chi le contempla. Dopo l'ultima pagina una cosa è certa: tornare a guardare le ninfee con occhi nuovi. Di Grégoire Bouillet, La sindrome dell'Orangerie, edizioni E.O.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in blu, l'informazione in

0: Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
1: No, è mio! È mamma! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: Approfondimento dedicato oggi alla Via Lauretana, ma soprattutto alle 5 passeggiate in programma in questo periodo, proposte dalla Fondazione Giustiniani Bandini per conoscere meglio appunto la Via Lauretana. Tutti i sabati mattina, l'iniziativa è partita il 12 settembre e si protrarrà fino al 10 ottobre. Sono camminate esperienziali lungo e attorno l'antico cammino mariano, itinerario di fede che da secoli conduce pellegrini e turisti verso il santuario della Santa Casa di Loreto. Si tratta delle passeggiate lauretane, degli eventi La Via Lauretana si presenta, promossi e organizzati da Fondazione Giustiniani Bandini e dagli istituti riuniti Santa Rita da Cascia, Fondazione Mastro Cola, in collaborazione con Marche Active Tourism, nell'ambito del progetto Cluster Cammini Lauretani, finanziato da Regione Marche. Le iniziative sono offerte gratuitamente a pellegrini, turisti, gente del luogo per conoscere meglio la bellezza e i luoghi di fede lungo il cammino lauretano, quindi chiese, edicole, immagini e tradizioni devozionali legate alla Santa Casa. Dicevamo, alcune di queste passeggiate già si sono svolte, compresa quella della settimana scorsa, il 19 settembre, da Tolentino per raggiungere il Castello dell'Arancia, di cui ci occupiamo oggi. Ricordiamo però anche che domani, sabato 26 settembre, la tappa prevederà il tragitto dal quartiere Collevario di Macerata a Villa Potenza per il format La Via Lauretana si presenta, e per partecipare bisogna prenotare obbligatoriamente, visto che è a numero chiuso, attraverso il portale Marche Active Tourism. Ritorniamo però indietro di una settimana, andiamo al 19 settembre, sabato scorso, per approfondire il percorso che è stato fatto da Tolentino fino al Castello dell'Arancia. Molto suggestivo, molto bello, molto partecipato. È stata anche l'occasione per inaugurare il ponte in contrada rotondo. Noi passiamo però subito alle interviste realizzate da Tiziana Tiberi con Simone Longhi, direttore dei Cammini Lauretani, quindi con il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi, Luca Brandi, guida Marche Active Tourism, e infine con il nostro vescovo Monsignor Nazareno Marconi.
8: Tramite questo progetto dei Cammini Lauretani, insieme a Marche Active Tourism, stiamo promuovendo i nostri territori, stiamo realizzando gratuitamente delle passeggiate lauretane nei tratti marchigiani della Via Lauretana. In particolar modo abbiamo prima fatto le passeggiate lungo il cammino che va da Muccia a San Maroto, abbiamo proseguito qui nel percorso di Tolentino fino al Castello dell'Arancia e andremo avanti prossimamente per conoscere anche gli altri percorsi che ci porteranno a Loreto, in particolare il tratto maceratese e poi anche il tratto recanatese della Via Lauretana. Ricordiamo che sono tutti eventi gratuiti messi a disposizione dal progetto Cammini Lauretani e dobbiamo ringraziare per questo anche le amministrazioni comunali, anche i piccoli e medi imprenditori del nostro territorio che si rendono sempre disponibili per accogliere i camminatori e per promuovere anche i prodotti tipici, perché con le passeggiate lauretane promuoviamo anche gli itinerari del gusto lungo la via lauretana.
9: E qui possono passare tutti, a piedi, in bicicletta, a cavallo, è una strada larga 2,50 m ed è pensata per essere proprio fatta per vedere le nostre bellezze, apprezzare la parte spirituale, che ci sono tanti santuari, e ognuno a modo proprio può portare se stesso lungo questa strada che conduce alla bellezza.
10: Oggi abbiamo voluto ripercorrere Tolentino come la conoscevano molti pellegrini nei secoli passati. Abbiamo perso un po' questa tradizione del turismo lento e con questa giornata abbiamo voluto riscoprire il gusto di scoprire una città come Tolentino, che di bellezze storiche e artistiche ne ha veramente tantissime. E questo collegamento, come dicevamo prima con il sindaco, poter collegare la città di Tolentino in sicurezza con un percorso, con un sentiero fino al Castello dell'Arancia, è una grossa opportunità. Per me come guida è una soddisfazione doppia, perché io sono di Tolentino e quindi è stato veramente un piacere accompagnare tante persone in questa mattinata molto bella, devo dire, è molto piacevole.
11: La via Lauretana è una via di pellegrinaggio antichissima, è una via che permette di fare un'esperienza di fede, ma poi c'è anche un valore umano, perché attraversando la via Lauretana si incontrano cittadine, si incontrano territori, si incontrano persone e si cammina insieme ad altre persone, e l'esperienza dell'incontro tra persone, oggi che diventiamo tutti virtuali, è qualcosa di estremamente prezioso. Un quarto valore è l'incontro con la natura. Abbiamo qui uno spaccato di ambienti naturali straordinari, si parte dalla Valle Umbra, dalla Valle d'Assisi, si fa l'esperienza della salita verso Colfiorito, la grande piana di Colfiorito, poi le prime colline delle Marche, la zona del Maceratese, fino ad arrivare sulla costa con Loreto. Quindi c'è una varietà straordinaria anche soltanto da Assisi a Loreto. E l'ultima cosa è l'esperienza dell'incontro con l'arte, perché lungo questa strada ci sono custodie di opere d'arte straordinarie, come sono per lo più le nostre chiese, i nostri santuari, ma ci sono anche strutture civili che contengono, come alcuni grossi musei, opere d'arte. E si va da Urbisaglia, dove abbiamo per esempio resti romani, fino alle opere più contemporanee del museo di Macerata dedicato al futurismo e all'arte contemporanea.
12: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Due minuti,
2: estate,
1: un libro,
3: un anno, tre epoche, un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie. Intrighi, conquiste, quotidianità. La storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro tre momenti straordinari della storia romana. La fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton.
1: Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni.

Allora, cari amici, siamo passati, e sempre la sigla è Sotto l'ombrellone, però in vari giorni siamo passati da Sotto l'ombrellone a Sotto l'ombrello, perché praticamente questa notte ha piovuto come del resto l'altro giorno, ha incominciato a piovere, però la trasmissione sino a tutto settembre porta questo titolo, Siamo sotto l'ombrellone. E dopo Rotolo d'estate, la sigletta che abbiamo appena ascoltato dalla voce di Giussi Mercoli, e naturalmente con Giorgio Manetti, proseguiamo con questa rubrica. Ascolteremo alcune canzoni di questo periodo, di musica da gruppo, il più bel gruppo d'estate, naturalmente si dice così, eh? E poi passeremo anche da altre belle canzoni che abbiamo preparato per tutti voi questa sera, venerdì, sino alle ore 22 di questa sera. Allora, Rotola l'estate, il titolo di questa bella canzone che abbiamo ascoltato, molto bella, e c'è un'altra bellissima che farei subito ascoltare, di questo passaggio da Sotto l'ombrellone a Sotto l'ombrello, e ascoltiamoci dopo Rotola l'estate, Che cosa ne dite, un'altra bella canzoncina. È un medley di Bum Bum, La Bamba, Ma che ne dite, proprio questa, amici miei, quella che si fa ascoltare. Franco alla console, Anna Maria alle linee telefoniche.

la bamba, questo Merit di Bombon, la bamba. Amici, allora, questo gruppo di Fondespina, che sino a venerdì scorso stava sotto l'ombrellone anche di notte, e ci saluta, però dice: siamo ritirati in un bar, e allora dal bar ascoltiamo questa trasmissione. Bene, bene, salutiamo questi ragazzi del gruppo di Sotto l'Ombrellone, e si sono ritirati in un bar e stanno ascoltando la nostra trasmissione. Fa veramente piacere. Allora, c'è una canzone bella che vorrei mandarvi in onda, e dopo la bamba facciamo baracca, che ne dite? È proprio così. Facciamo baracca. E questo gruppetto di ragazzi ci stanno ascoltando in un bar presso

Benissimo, facciamo tutti baracca. Naturalmente, se questa rubrica del venerdì, no? Sotto l'ombrellone, ma siamo giù, sotto l'ombrello. Questa sera abbiamo cambiato il titolo perché ha piovuto tanto questa notte, ha piovuto l'altro giorno. E però proseguiamo con queste belle canzoncine, no? Era per questo gruppo di Fondespina che ci ascolta in un bar, dopo che veramente questa sera con così con freschetto sotto ombrellone anche di notte non ci sta. Ebbene amici, siamo qua a tenervi compagnia con un'altra bella canzone. Giussi Mercury ci propone "Ci fossi stato tu". Che ne dite? Io dico che è molto bella. E poi passeremo alle canzoni cantate dai questi grandi cantanti, come adesso anche questi sono grandi cantanti, eh? Altro genere di canzoni.

0: Che bella canzone, Giuse Mercury, ci fossi stato tu.
1: Donne.
0: Allora andiamo avanti, dopo aver questa canzone qua, c'è un'altra bella canzone prima di passare le canzoni. Allora ascoltiamoci due belle canzoni di questi qua, e andiamo con Brioche e Caffè e poi Veronica Verrai. Questi sono due brani veramente molto molto belli. E allora andiamo subito con Brioche e Caffè.

e le portavo a letto brioche e caffè, dice così la canzone. Che belle canzoncine, eh? Da questi gruppi, naturalmente, questi gruppi, i migliori gruppi da ballo dell'estate, intitolati questi brani. Andiamo subito con una canzone cantata da Gianni Drulli, un medley di canzoni, Veronica Verrai, il titolo di questo brano, e poi passeremo alle canzoni. Queste sono musiche di gruppo, canzoni di gruppo, poi ascolteremo.

Ed eccole qua le canzoni di questi gruppi, di ballo di gruppo per l'estate. E lasciamo questi balli di gruppo e presentiamo naturalmente i complessi e ascoltiamoci i Mattia Bazar con alcune belle canzoni che abbiamo naturalmente selezionato. La canzone che mandiamo in onda adesso è Ti sento, i Mattia Bazar, e la vorrei dedicare alla nostra Giovanna di Troica di Morrovalle insieme a suo marito Michele, questa bella canzone che saluta tutti noi e tutti gli ascoltatori. Allora, i Mattia Bazar con Ti sento. Ciao Giovanna, ciao Michele, buona serata, buon ascolto.

questa bella canzone che abbiamo appena ascoltato dal gruppo di Mattia Bazar, naturalmente l'abbiamo dedicata alla nostra cara Giovanna di Troica di Morvale, insieme a suo marito Michele, con tanti tanti complimenti per la nostra, diciamo, per la loro per il loro ascolto. Ciao Giovanna, ciao Michele, e un saluto caro a tutti gli ascoltatori da parte di Giovanna e Michele, e insieme a noi. E andiamo avanti con un'altra bella canzone dei Mattia Bazar. E sapete cosa vi farò ascoltare? Che ne dite? È la famosa bella canzone Vacanze Romane, i Mattia Bazar.

vacanze romane, i Maria Bazar, questi grandi successi di queste belle canzoni, no? Cantate da questo gruppo, i Maria Bazar, non tramonteranno mai. E l'abbiamo dedicata a Giovanna di Trudica di Morovalle, questa bella canzone qua, Ti sento, e Vacanze romane per Giovanna e Michele. Ora proseguiamo con un'altra bella canzone di questo gruppo e poi passeremo ad altre canzoni di altri gruppi. Allora, amici, non poteva mancare, dopo aver ascoltato Vacanze romane, Ti sento, questa canzone qui, Per un'ora d'amore, I Maria Bazar. Un attimino.

0: Eccoci qua, per l'onore ad amore di Mattia Bazar.
1: Che sei? Restare tutto.

0: meravigliosamente belle queste canzoni qua, quella che abbiamo subito per un'ora d'amore, e Mattia Bazar, lasciamo di Mattia Bazar e andiamo nel tempo dell'amore. Dice: parole d'amore incise nella memoria, parole dette a 20 anni spargendo le speranze al vento e ripetute oggi scoprendole ancora e sempre nuove. Parole ascoltate e mai dimenticate, è vero? È così. Allora, ognuna è incastonata in un pezzetto di vita che nessuno vorrà portarci via perché è solo nostro, e ne siamo gelosi giustamente e furiosamente. Allora, la canzone che ascolteremo dal tempo dell'amore, come nasce un amore? È la canzone interpretata esattamente da Nico Fidenco, come nasce un amore. Amici sotto l'ombrellone, ciao passati da sotto l'ombrellone.
1: Forse tu non lo sai come nasce un amore. Ora te lo voglio far provare.

0: Come nasce un amore dal tempo dell'amore. Ora, la seconda canzone di questo LP è Peppino Di Capri, ricordandolo con queste belle canzoni, Nessuno al mondo. Peppino Di Capri.
1: My Peppino.

nessuno al mondo. E sempre nel tempo dell'amore, la voce di Patti Bravo con questa canzone, Se perdo te. Patti Bravo, Se perdo te.

la voce di Patty Bravo, Se perdo te. Ora, dopo aver ascoltato la voce di Patty Bravo, sempre in questo tempo dell'amore questa sera, ascoltiamo la voce del grande scomparso Gino Paoli con la canzone Senza fine. Gino Paoli.

Gino Paoli, Senza Fine, questa canzone, giustamente sempre in questo, naturalmente abbiamo scelto questa sera questo tempo dell'amore per ricordare, ci ricordiamo di una bella estate che hanno ascoltato tanta gente questa roba qua. Proseguiamo, dopo aver ascoltato La tenerezza di Senza Fine, e stringiamo i pugni con rabbia, perché l'amore è fatto anche di addì. Se le cose stanno così, per esempio, un'altra bella canzone. Ma ora ascoltiamoci, dopo Senza Fine, Arrivederci Marino Barreto, con questi brani, queste scelte di questa canzone questa sera.

Marino Marito ci ha proposto queste canzoni belle. Dovete sapere che questo è un long play e giustamente è uscito tanti anni fa e giustamente raccoglie tutti i migliori cantanti di quei periodi. Dopo, arrivederci, ascoltiamoci Claudio Baglioni, Come dolce la sera. Eccole qua le canzoni che abbiamo preparato questa sera. Claudio Baglioni, Come dolce la sera.

Com'è dolce la sera stasera, Claudio Baglioni. Ora andiamo avanti con Quando dico che ti amo, interpretata da Tony Renzi.

ed eccole qua le canzoni del tempo dell'amore, e abbiamo scelto questa sera in occasione della partita della nazionale italiana, e allora abbiamo cercato di farvi ascoltare questi brani veramente deliziosi mentre stiamo vedendo anche la partita dell'Italia. Sempre in questo campo di canzoni, vediamo un po', e beh, c'è qualcosa che non gira a dovere. Allora, riprendiamo questo discorsetto. La voce di Mina ci propone il cielo in una stanza. L'Italia è il svantaggio, in questo momento ha segnato il Belgio. Bene, noi siamo qua a tenervi compagnia anche se c'è la partita della nazionale, e andiamo subito con Mina, il cielo in una stanza.

dalla voce di Mina, Il cielo in una stanza, bellissima, canzone famosissima. E proseguiamo con dopo Mina, Michele con la canzone Ti ringrazio perché.

La voce di Michele, ti ringrazio perché questa bella canzone di Bardotti, Reverberi, è un'edizione RCA. Lasciamo Michele e andiamo con l'ultimo romantico. La canzone è quella di Nicola Di Bari, giustamente l'ultimo romantico, Nicola Di Bari, qui sotto l'ombrellone.

donare un fiore e capire da questo, dall'espressione del viso, dal tremore di una mano.

Ed eccolo qua, la voce di Nicola Di Bari con L'ultimo romantico. Di Donaggio parla vicini, Donaggio. Ora lasciamo Nicola Di Bari e sentiamo la voce di Orietta Berti che si presenta questa canzone qua. Io ti darò di più, dice così la Orietta Berti.

allora questa canzone io ti darò di più, Orietta Berti, ma c'è una canzone che porta il titolo in questa maniera: Se le cose stanno così. È la canzone che naturalmente viene interpretata da Sergio Endrigo su questo brano Il tempo dell'amore, questi anni famosi, eh? Allora, ascoltiamoci Se le cose stanno così. Sergio Endrigo.

Sergio Endrigo con questa bella canzone, che naturalmente tutte belle le canzoni che abbiamo scelto questa sera per questa serata. Così la gente guarda l'Italia, ma noi siamo qua e teniamo compagnia lo stesso. Dopo Sergio Endrigo con Se le cose stanno così, ascoltiamoci Tu sei bella come sei. Naturalmente interpretata da Mal. Tu sei bella come sei. Mal.

La voce, tu sei bella come sei, la voce di Maldi, Cassia Bardotti, Barrocchi, eh? Allora amici, questa canzone termina con questa canzone, questo long play di canzoni dal tempo dell'amore. Se l'amore potesse ritornare, il titolo di questa canzone interpretata da Fred Bongusto con l'orchestra Pisano e la sua orchestra, con i cantori moderni di Alessandroni. Amici, eccoci qua. Dal tema dell'amore, questa è l'ultima canzone. E poi

eccoci qua. Queste belle canzoni, questa carrellata di canzoni nel tempo dell'amore l'abbiamo scelta questa sera con questi cantanti, con le loro voci, le loro interpretazioni, la loro fantasia. Sono tutte belle canzoni che abbiamo mandato in onda. Allora, sentite un po', ora siamo quasi giunti, manca una mezz'oretta per questa conclusione di questa sera. Abbiamo alcune registrazioni di gruppi misti, Ivo Cattaneo, i suoi successi e poi i Camaleondi. Sentiamo un po'. Allora, iniziamo con questa carrellata.

Ed eccoci qua, Ivan Cattaneo con questa carrellata di canzoni da questi gruppi misti. Allora, la prossima canzone è quella che ascolteremo, è dedicata al nostro Benito, capo stazione, per Gabriella Di Fermo, Rossana Mondottone, Marta Di Fermo, Gianni di Porto Potenza, Picena, noi e tutti gli ascoltatori. E il prossimo motivo è questo, carissimo Benito.

È la voce di questo grande cantante Ivan Cattaneo, con le sue straordinarie interpretazioni di queste belle canzoni. Le abbiamo dedicate al nostro Benito, il capo stazione delle Ferrovie dello Stato, che la dedicava a Gabriella Di Fermo, a Rosana Mondottone, a Marta Di Fermo, a Gianna di Porto Potenza Picena, a noi e a tutti gli ascoltatori. Ciao Benito, buona serata, e noi proseguiamo sino alle ore 22. Allora, un'altra bella canzone la dedichiamo alla nostra Maria Pia di Mogliano, questa canzone che starà andando in onda con sempre Ivan Cattaneo. Ciao Maria Pia di Mogliano, buona serata, buon ascolto.

Enrico Cattaneo con questa bella canzone che l'abbiamo scelta per la nostra, naturalmente, Maria Pia di Mogliano, che la dedicava a tutti gli ascoltatori. Un saluto a tutti, tutti, un grande saluto per tutti, dice la nostra carissima Maria Pia di Mogliano. Ora proseguiamo e ascoltiamoci un'altra cosettina carina che ho preparato per questa sera. Eccola qua, un attimino che sta preparando, e andiamo subito con questo motivo. Adriano Celentano.

Adriano, Celentano, con la sua fantasia. Ora andiamo ancora avanti, eh? Sempre lui.

ancora una decina di minuti e poi terminerà la nostra appuntamento con il venerdì sotto l'ombrellone, ma siamo diventati sotto l'ombrello.

0: programma Franco di Salotta, vi auguro a tutti la buona notte, ci risentiremo domenica mattina. Ciao a tutti, buonanotte.
1: Insieme a Franco saluto anche io. Se domenica mattina siamo qui, domenica, giovedì, venerdì, tutto ci stiamo dopo insieme.
0: Siamo sempre qua.

0: Anch'io ho cercato tanto quella giusta, ma non l'ho trovata mai. Bene, bene. Ciao a tutti, buonanotte.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatefisiomed.com.

0: vocali dove tramite l'intelligenza artificiale sono state avanzate richieste di denaro con la voce e a nome del parroco di San Francesco Don Ariel Velos, che è in procinto di trasferirsi per una missione in Argentina. Grazie ai più moderni dispositivi elettronici è stato perfettamente imitato il suo tipico accento sudamericano, che potrebbe indurre all'errore le persone. Quindi si raccomanda di fare particolare attenzione e di verificare sempre la veridicità delle telefonate che si ricevono e di segnalare prontamente l'accaduto alle forze dell'ordine. Un luogo simbolo della storia industriale di Falconara torna a produrre energia guardando al futuro. È stato inaugurato ieri l'opificio Idrogeno Marche, il nuovo polo dedicato alla produzione, allo stoccaggio, alla distribuzione e all'utilizzo dell'idrogeno verde, nato dalla partnership tra Renco e Pollarini Group, già proprietario dell'area. Questo impianto, ha spiegato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, rappresenta un esempio concreto di transizione energetica e industriale, un investimento strategico che colloca Falconara e le Marche tra i protagonisti delle nuove tecnologie legate all'idrogeno verde. L'intervento rappresenta un investimento complessivo superiore a 60 milioni di euro, di cui 16,4 finanziati tramite PNRR, e ha permesso di riqualificare circa 4,5 ettari di area ex Montecatini Monte Edison con cantieri avviati nel maggio 2025. OIM si attesta come l'impianto di idrogeno verde più completo e avanzato oggi esistente in Italia, nonché il più grande del centro-nord. La sua peculiarità risiede nell'integrazione, in un unico sito, di tutte le fasi della filiera. Portare più studenti dentro le piccole imprese marchigiane e allo stesso tempo far entrare nell'università le esperienze, le competenze e i bisogni di chi ogni giorno fa impresa. È la prospettiva emersa dall'incontro ospitato mercoledì scorso nel rettorato dell'Università di Macerata tra il Sistema Universitario Regionale e Confartigianato Marche. Al confronto hanno partecipato il rettore John McCourt, presidente del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Marchigiane, e la presidente di Confartigianato Marche, Moira Amaranti. Come primo passo è stata proposta una mappatura delle esigenze delle aziende relativamente alle figure professionali richieste e da collaborare a tesi, attività didattiche, percorsi di ricerca e di innovazione. Su questa base potranno essere individuati alcuni ambiti dai quali avviare la collaborazione tra Confartigianato Marche, le sue strutture territoriali e i quattro atenei regionali. Un'anziana di San Severino Marche è stata investita da un'auto questa mattina in Viale Bigioli, in pieno centro storico. Erano circa le 9 quando l'82enne è stata travolta mentre attraversava le strisce pedonali da una Citroen C1 guidata da un anziano del posto. L'urto è stato piuttosto violento e la donna è finita a terra. Sul posto sono subito giunti i soccorsi. Poi l'anziana, a causa dei traumi riportati, è stata trasferita con l'eliambulanza all'ospedale Torre di Ancona. Sul posto la polizia locale per cercare di stabilire la dinamica dell'accaduto. Proseguono le passeggiate lauretane e gli eventi La Via Lauretana si presenta, promossi ed organizzati da Fondazione Giustiniani Bandini e dagli istituti riuniti Santa Rita da Cascia, Fondazione Mastro Cola, in collaborazione con Marche Active Tourism, nell'ambito del progetto Cluster Cammini Lauretani, finanziato da Regione Marche. Le iniziative sono offerte gratuitamente a pellegrini, turisti e gente del luogo per meglio conoscere la bellezza e i luoghi di fede lungo il cammino lauretano, chiese, edicole, immagini e tradizioni devozionali legate alla Santa Casa. Domani è in programma il tragitto dal quartiere Collevario di Macerata a Villa Potenza, con prenotazione obbligatoria sul portale Marche Active Tourism. Ci soffermiamo sull'itinerario di sabato scorso da Tolentino al Castello dell'Arancia con questa intervista di Tiziana Tiberi a Simone Longhi, direttore dei Cammini Lauretani.
1: Tramite questo progetto dei cammini lauretani, insieme a Marche Active Tourism, stiamo promuovendo i nostri territori, stiamo realizzando gratuitamente delle passeggiate lauretane nei tratti marchigiani della via Lauretana. In particolar modo abbiamo prima

0: fatto le passeggiate lungo il cammino che va da Muccia a San Marodo, abbiamo proseguito qui nel percorso di Tolentino fino al Castello dell'Arancia e andremo avanti prossimamente per conoscere anche gli altri percorsi che ci porteranno a Loreto, in particolare il tratto maceratese e poi anche il tratto recanatese della Via Lauretana. Ricordiamo che sono tutti eventi gratuiti messi a disposizione dal progetto Cammini Lauretani e dobbiamo ringraziare per questo anche le amministrazioni comunali, anche i piccoli e medi imprenditori del nostro territorio che si rendono sempre disponibili per accogliere i camminatori e per promuovere anche i prodotti tipici, perché con le passeggiate lauretane promuoviamo anche gli itinerari del gusto lungo la Via Lauretana.
1: A seguito dei disordini dello scorso 6 settembre nell'incontro di calcio Potenza Picena Settempe da valevole per il girone B del campionato di promozione, dopo accurate indagini i carabinieri hanno denunciato 4 persone per gli incidenti scoppiati durante e dopo la gara. I denunciati sono un 19enne del luogo, studente incensurato che ha travisato il volto all'interno dell'impianto sportivo, ostacolando il proprio riconoscimento in luogo pubblico senza giustificato motivo, un 27enne di San Severino Marche, già noto alle forze dell'ordine, denunciato per aver tentato di scavalcare la recinzione di separazione tra i settori delle due tifoserie, azione che ha provocato l'inasprimento delle condotte violente tra le due tifoserie, un 45enne di San Severino Marche, pregiudicato, ritenuto responsabile del lancio di materiale pericoloso all'interno della struttura sportiva, un 58enne di origini albanesi residente a Potenza Picena, pregiudicato, trovato in possesso di un coltello con lama di 7 cm. Nei confronti di tutti e 4 è stato anche richiesto il DASPO, divieto di accedere alle manifestazioni sportive, alla questura di Macerata. Nuova sede di AISM Macerata, domani ci sarà l'inaugurazione in via del Vallato 1-3 a Villa Potenza, un traguardo importante che la sezione di Macerata dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla desidera celebrare insieme a tutta la città e a tutte le persone che hanno creduto in questo progetto e che con il loro sostegno, la loro presenza e il loro prezioso contributo di volontariato hanno reso possibile questo nuovo spazio.
2: Il taccuino.
1: Dopo l'inaugurazione di ieri procedono a buon ritmo le tante attività proposte da Evo a Macerata nel segno del gioco. In arrivo anche Evo Pop domani con il ritrovo alle 17 in piazza Annessione degli sbandieratori e la loro esibizione itinerante tra le vie del centro. Alle 21 in piazza della Libertà lo show The Magic is Back, Winx Club. Domenica dalle 16 in Piazza della Libertà Evo in Sport che metterà in gioco i giovani atleti della città e alle 17 il ritorno degli sbandieratori per Evo con un'esibizione in Piazza della Libertà e il successivo corteo fino a Piazza Vittorio Veneto. La Sagra della Polenta di Santa Maria in Selva riparte oggi per il suo secondo weekend di gusto ed eventi. Fino a domenica 27 settembre spazio ad un'atmosfera fatta di cucina, musica e incontri. La polenta resta naturalmente il centro della tavola, proposta nelle diverse preparazioni che da sempre accompagnano la sagra, dal sugo di papera alla versione bianca fino alla polenta con la sapa. Un'occasione per tornare a mangiare insieme e ritrovarsi.
2: Lo sport.
1: Pallavolo, il Banca Macerata Forum ospita domani la quinta edizione del Memorial Furi Assi Valenti nel ricordo di Giuseppe e Claudio, due grandi amici della Pallavolo Macerata. Rispetto alla scorsa edizione, vinta dall'Abba Pineto, arriva una modifica nelle squadre che hanno aderito al Memorial. Oltre ai biancorossi di coach Giannini e ai pinetesi di coach Douglas Silva, ci sarà quest'anno la Energy Time Campobasso roster di A3. La formula del torneo è tra le più semplici. Randazzo e compagni entreranno in campo per la prima partita alle 14:30 proprio contro la compagine molisana, la quale affronterà poi l'Abba Pineto nel secondo match previsto alle 16:30. Si chiude poi il triangolare col remake del secondo allenamento congiunto a campi invertiti. Macerata Pineto è prevista circa alle 18:30.
2: Il tempo nelle Marche.
1: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 13-22 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
16: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
17: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
16: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
18: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
19: Amiche per la vita!
16: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Ivan Graziani, Limiti, Affari d'amore. 22:19. Siamo a 15 gradi questa sera. Ben trovati a tutti, anteprima le voci della notte. Voci della notte che inizierà alle 22:30.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
0: Siamo in diretta e guardo a pezzettini la partita Italia-Belgio. Belgio vince 2-0, mamma mia, brutta partita. Adesso c'è Sting a farci compagnia. Ben trovati a tutti.

0: Radio Nuova in Blu.
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso.

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono

0: finale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: diamo il benvenuto allora al fresco autunnale. Bene, bene, bene, abbiamo sofferto tanto quest'estate, ma chissà, tra un po' ci mancherà il caldo che abbiamo sofferto un po' quest'estate. E come sempre, no? È caldo, cerchiamo il fresco. È fresco, cerchiamo il caldo. Eh sì, la temperatura si è abbassata e si abbasserà ancora ulteriormente nei prossimi giorni. Oh, 22:31, benvenuti alle voci della notte all'interno di Radio Nuova Macerata in Blu.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
0: E allora stappiamo i telefoni. È l'unico modo per entrare in contatto con noi, come sapete. Fino a luna in diretta insieme a Romano. Ancora ben trovati a tutti. Siete rilassati? Avete cenato? Leggeri? 0733 23 7575.

0: pronto?
1: Sono Maria Pia, Roma.
0: Ciao Maria Pia.
1: Vabbè, sto la porta. La trasmissione ho aperto.
0: Che dici?
1: Che dico? Dico che non vedo l'ora che avessi iniziato, perché così ascolto e non penso per la cervicale, perché ancora mi addormenta.
0: La cervicale.
1: Allora, questa è una bestia che non. Questa volta mi sa che non me la scrollo proprio.
0: Ma come no?
1: Scrolla a me. Va bene, io ho chiamato.
0: Piano piano. Piano piano, grazie. Va via, dai.
1: Grazie che ci sei. Saluto tutti. Prima di tutto la famiglia tua.
0: Sì, grazie.
1: Tutti quanti. Tutti, la mamma, tutti, Romano, mi ripeto sempre, tutti gli ascoltatori.
0: Sì.
1: A tutti proprio. Chi chiama, tutti quelli che chiama, li abbraccio, un affetto.
0: Con te c'è qualcuno di qua. Pronto?
2: Ciao Romano, buonasera, sono Cecilia.
0: Oh, Cecilia, ciao.
2: Saluto,
0: ciao.
2: Contenta. La signora lì.
0: Sì.
1: Sono contenta, Cecilia, di salutarti.
2: Tantissimo.
1: Tanto, sono contenta.
2: Maria Pia di Mogliano, vero?
0: Sì.
1: Sono io.
0: Di Mogliano.
1: Io non sono brava dando quelle parole, allora ascolto, però ti ascolto sempre con tanto affetto, ma a tutti proprio. Però dopo io non so fare un ragionamento, allora invece ascolto e mi fa tanto piacere, grazie a tutti.
2: Ma guarda, io sono come te.
1: No, per parlare no, perché è una cosa...
0: Ma qui si può parlare semplicemente anche in dialetto, perciò Maria Pia non te devi preoccupare.
1: No, è che mi emoziono
2: parlare
1: Maria.
2: Nasculà a posto.
0: Nasculà no, è forte il dialetto nasculà.
2: Come ho detto più tre parole.
1: No, io
0: è forte.
1: Mi sembra tutti tanto bravi, mi hanno fatto tanto piacere adesso che mi sono incontrata con te, Cecilia, ti auguro tutto il bene del mondo.
2: Pure io con ragambio, con affetto.
1: Grazie, con affetto. Grazie anche a te. Romano,
0: sì.
1: Un abbraccio e ascolto. Ciao.
0: Va bene, buon ascolto.
1: Grazie a tutti, grazie.
0: Ciao
1: sì,
0: Maria Pia.
1: Ciao.
0: E vedrai che ti passi il torcicollo.
2: Romano,
0: eccoci, ascolta, Cecilia, ciao.
2: Io ti volevo salutare, ma con un immenso affetto a te, tua moglie Cristina,
0: sì,
2: e tua madre, con un bacione grande quando torni a casa.
0: Grazie, lo farò.
2: Poi saluto Marco e Paola e un pensiero a sua madre mimosa, Marco. E sì, mi piacerebbe ascoltare, siccome quel big band di Franco ieri, Anna Maria, convinta che io ci fosse il notturno, e invece non c'è stato,
0: no.
2: E ho ascoltato Il cuore di mamma di cantante, non lo ricordo però, dai dischi di Franco.
0: Cuore di mamma.
2: È possibile riascoltarlo?
0: Adesso la cerco. Cuore di mamma.
2: Sì.
0: Adesso lo cerco. Comunque il notturno, non so se ve l'ha detto Franco, giovedì non ci sarà più.
2: Non c'è più?
0: No, perché non se la sente più Franco di fare tardi.
2: Condivido.
0: Allora hanno deciso così.
2: Mi dispiace, ma c'ha ragione. Vabbè, allora mi dispiace anche per me, perché mi piaceva tanto con le sue belle canzoni.
0: Lo so.
2: E Anna Maria, un abbraccio forte. Che ci teneva tanto compagnia. Poi saluto, e allora questa canzone la dedico con un pensiero di affetto alla madre mimosa di Marco e a Paolo un abbraccione.
0: Alla madre di Marco?
2: Sì.
0: Ah,
2: mimosa si chiama. Si chiamava, ma io è come se fossero presenti, dico sempre, parlo in presente, non in passato.
0: Vabbè.
2: Con difetto mio. E allora poi saluto il maestro Guarnieri,
0: sì,
2: e Giovanna, Anna e Maria Pia di Ancona, Dario e sua moglie, Rina, Giuseppina, il generale e Daniela, con affetto, tanti auguri. Come starà Danielina? E saputo niente?
0: Ma la settimana scorsa aveva chiamato, ha detto che stava bene.
2: Sto contenta.
0: Ha detto che stava bene.
2: Tanto tanto. Poi saluto Gianna, Roxy e Piero, Adriana di Castel di Lama, sì. Benito il ferroviere che mi dimentico sempre di salutarlo. Mi scuso, Manolo un grande abbraccio e una buonanotte. Posso richiedere un'altra canzone o no?
0: Certo, certo.
2: Allora, Carmela di Sergio Bruni, tutta per il maestro Guarnieri.
0: Sì, speriamo che chiami,
2: E augurandoci che ti chiama. A te ti saluto e mi fa tanto piacere la tua compagnia, ce lo sai.
0: Sì,
2: io
0: grazie.
2: Lo so e tu lo sai.
0: E a noi ci fa piacere che tu ci chiami.
2: Gesù mio, stasera hanno combinato tutti i dolori, vero, quando parlo.
0: No. Non ti preoccupare.
2: Perché c'è un difetto. Quello che penso dico, allora mi viene in mente e lo dico.
0: Beh, non sbagli mai. O se sbagli, devi sbagliare solo tanto una volta, voglio dire, non è grave, su. Non ti preoccupare. Niente, vai avanti così.
2: Dimmi, non ho capito.
0: Vai avanti così, se dovessi sbagliare, hai detto quello che pensi, è uno sbaglio naturale, voglio dire, se dovessi sbagliare.
2: Perché è un difetto del non ascolare, così.
0: A scuola,
2: tirano sotto e nascono la mano.
0: È forte, il tuo dialetto è forte. Come tutti i dialetti.
2: Va bene, ciao carissimo, buona serata e buon notturno.
0: Ciao. Bene. Sentiamo, abbiamo sentito anche il dialetto ascolano, no? Sempre forte, un po' come tutti i dialetti. Allora, 22:40 minuti, mandiamo la canzone che ci ha appena richiesto, che dedica a Marco. Spero che questa è la canzone. Dedica alla mamma di Marco, scusate.

0: cuore di madre che Cecilia dedica alla mamma di Marco. Pronto?
1: Pronto, sono Giovanna, mi senti?
0: Giovanna, sì, ciao.
1: No, meno male. Sì, niente, sì. Volevo farti tanti complimenti stasera.
0: Perché?
1: Perché ci sei sempre.
0: Ah, perché ci sono, certo. Sì,
1: certo,
0: sì, sì, sì, sì.
1: Perché è tanta compagnia. Mm. E poi menti le belle canzoni. Mm. Volevo salutare a Cecilia.
0: Sì.
1: E la ringrazio per i saluti. E poi Anna dei capelli rossi, non si sa niente come sta.
0: No, non so niente. Comunque se ci ascolta la salutiamo. Poi magari riferirà Maria Pia Marchetti,
1: sì,
0: che
1: diciamo,
0: è sempre in contatto.
1: Assoluto, e non può parlare, capito?
0: Darsi, sì.
1: Saluto Marco e Paola, Rox, Daniela e il maestro. Un salutone al maestro.
0: Sì, lo salutiamo.
1: Attenzione, che argomento c'è stasera?
0: No, non ci sono...
1: argomento bello, dai.
0: Non ci sono argomenti, non lo so, adesso vedremo.
1: No, argomento bello,
0: beh,
1: trova.
0: Innanzitutto che l'Italia ha perso questa sera, l'Italia
1: ha
0: perso 2-0. 2-0 a casa.
1: Cantando sulle tasche nostre non ci viene niente, dai.
0: No.
1: Va bene, buona trasmissione, un saluto,
0: sì,
1: a tutti.
0: Ciao Giovanna.
1: Ciao, grazie a te.
0: Ciao. Giovanna di Troica. Allora, abbiamo sentito la canzone Cuore di Madre che Cecilia dedicava alla mamma di Marco. Oh sì, è finita la partita, l'Italia ha perso 2-0. E allora io, il mio pensiero va al nuovo allenatore, che non è proprio nuovo, è di seconda mano, il nostro Mancini di Iesi, che ha lasciato, se ricordiamo, la nazionale ad agosto del 2023, ha abbandonato la barca, come si dice, no? È andato in Arabia, è andato a prendere un po' di quattrini e adesso è stato richiamato. Secondo me era meglio se rimaneva in Arabia a guadagnare tanti soldini. Da come è andato via, voglio dire, non è che ha fatto una bella figura, no? Però la federazione, il nuovo presidente, che è nuovo come carica, ma è un personaggio vecchio che è stato rimesso lì. È come si dice in politica, no? Quando uno è attaccato alla poltrona, questo ha lasciato una poltrona e si è messo a sedere su un'altra poltrona ancora più comoda, il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. E ha richiamato appunto Mancini, non lo so adesso il futuro, il futuro non si sa, questa l'ha persa, dunque è stato un brutto rientro. E, beh, da tifoso di calcio, che devo dire, in bocca al lupo a Mancini, però caro Mancini, io non ti vedo bene in questa panchina. Ci sei stato, hai vinto l'Europeo e sei scappato via in Arabia, cioè non hai fatto una bella figura, mi dispiace un po', perché queste sono cose che secondo me contano nella vita, valgono nella vita. Però sei stato richiamato, hai accettato di risiederti ancora su questa panchina, e adesso che ti devo dire, in bocca al lupo. Vabbè, ripartiamo con la musica, con Carmela, sempre richiesta da Cecilia, che la dedica al maestro Emilio Guarnieri. 0733 23 7575 per entrare nelle voci della notte.

0: Pronto?
1: Pronto, Romano.
0: Dario, benvenuto.
1: Ciao,
0: Dario.
1: Romano. Ciao, Dario. Ti ho fatto interrompere la canzone.
0: Non ti preoccupare. Adesso la fermo e poi la rimetto.
1: La rimetterai.
0: Sì, tanto.
1: Volevo fare un po' di saluti, perché c'è gente che mi saluta sempre, si vede che qualcuno ancora mi vuole bene.
0: Ma come? Ma tutti ti vogliamo bene, Dario.
1: No, mi saluto tutti. Saluto Cecilia, l'ho sentito poco fa.
0: Sì.
1: Saluto Maria Pia di Mogliano, uh-huh. Il maestro Guarneri,
0: sì.
1: Marco e Paola, speriamo stasera la canterà una canzoncina.
0: Speriamo. Speriamo,
1: ma sta radio com'è? Il lunedì, in paio di lunedì che questi non ci sono. E Franco e Anna Maria, mi pare, ho sentito che giovedì non lo fanno più, certo, c'hanno un'età.
0: Sì, giovedì.
1: Capisco che...
0: giovedì non se la sento.
1: Le cose a un certo punto...
0: insomma, sta qui fino a mezzanotte non se la sento più.
1: Bene, non se la sentono tutti, capito? Saluta Rina, saluta Rina adesso.
0: Sì.
1: Speriamo che ci amerà.
0: Ma
1: se non si ha finito le parole martedì, chiama.
0: Se non si ha finito le cartucce, ma le cartucce c'era sempre. Le cartucce c'era sempre.
1: Va bene, saluto tutti, vi auguro un buon notturno.
0: Sì.
1: E a risentirci la prossima. Ci fa tanto compagnia. Tanto.
0: Grazie, Dario. Ciao.
1: Ciao.
0: E come dico qualche volta, la compagnia è sempre reciproca, eh? Io la faccio a voi, ma voi la fate anche a me, perché sì, perché è così.

0: Pronto?
1: Oh, scusa.
0: Dici, Dario.
1: Mi puoi mettere la canzone?
0: Sì.
1: I tuoi occhi verdi di Franco Dozzi, se ce la trovi.
0: I tuoi occhi verdi.
1: Verdi, Franco Dozzi, una canzone c'ha quasi 60 anni.
0: Va bene. Ok, ok.
1: Se la posso fare, ti ringrazio, scusa.
0: Niente, niente. Ciao, ciao, Dario.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao.

0: Pronto?
1: Anch'io ti ho fatto chiudere la canzone.
0: Ciao Paola.
1: Sì. Eppure io ho rovinato la canzone.
0: No, no, no, è finita, non ti preoccupare. Non ti preoccupare.
1: Intanto vado con un saluto grande a te. Romano,
0: sì.
1: Perché? Sì, questo non te lo dovrei dire, però te lo dico. Perché non fai due notturni?
0: Guarda, mi ha chiamato stasera Lorenzo, per me è difficile, credimi, in questo periodo è proprio difficilissimo.
1: Ma sei all'altezza, però.
0: Dico la verità, in questo periodo mi sarebbe piaciuto farne due, tre. Però
1: magari.
0: In questo periodo mi è un po' complicato, devo dire la verità, per diversi motivi. Mi dispiace anche a me, perché l'avrei fatto volentieri.
1: Mi dispiace per me, ma mi dispiace per te, perché spero che non siano problemi.
0: Capito, è un po' complicato adesso, ecco, questo periodo qui specialmente. Perché la priorità è mamma, voglia, senza far giri di discorsi, ecco, è così.
1: Infatti, ti stavo dicendo che se problemi è un altro discorso.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Allora, come non detto,
0: in futuro vedremo, adesso vedremo. Tante volte le cose possono cambiare, non lo so, vedremo.
1: Ah, certo. Te lo auguro, me lo auguro anch'io,
0: certo,
1: lo auguro a mamma tua, a tutti. Senti, e intanto non sto empiendo il tempo.
0: Non ti preoccupare.
1: No, perché lasciamo le telefonate lunghe.
0: No, ma
1: vorrei fare una telefonata lunga, parlare di... però...
0: No, ma se l'argomento scorre, che non è tanto pesante, va bene, capito? L'importante è capire il tema, magari. Se il discorso scivola, va bene, se non è pesante, va bene. Ma...
1: No, io sai che faccio? Ti accenno, un accenno solo, ma... Poi saluto tutti. L'ultimo TG della mia vita l'ho sentito stasera.
0: Ah sì? Che ti ha colpito?
1: Tutto, ma mi ha colpito veramente.
0: Lo so io.
1: Mi ha colpito veramente. Lasciamo stare, giriamo il discorso.
0: Io evito di guardarli proprio, non...
1: Cioè, meglio non guardarli, dici tu.
0: Sì, beh, quando uno sa le principali notizie, poi...
1: Tutte principali.
0: Per me basta.
1: Che schifo. Lasciamo stare, perché poi la gente magari sta a letto, sta solo, lasciamo stare.
0: Ma che poi allora, i telegiornali, come sappiamo, sono pilotati, non è che sono tanto veritieri.
1: No.
0: C'hanno dei risponde, no?
1: Sono pilotati, ma per chi fa comodo, ma la realtà è... Lasciamo stare perché stasera, insomma, tutti sono pessimi.
0: È tutto triste. Io ti dico la verità, quando guardo, a parte il canale mio preferito è il 28, ecco, la maggior parte a casa siamo sempre lì. Quando lo accendiamo, a parte ecco qualche sprazzo, ma il 28 è il primo canale nostro in assoluto. E poi c'è TVRS, ci sono le reti locali, c'è anche l'89 qui di Macerata. I canali importanti, Mediaset e anche la Rai, non fa più per me, per Cristina, non.
1: Però è il mondo che non deve fare più per noi, nel senso che deve essere...
0: Sì. Ma come diceva Giovanni Paolo II, no? Siamo nel mondo ma non del mondo.
1: Esatto.
0: Qui bisogna remare tutto all'incontrario, dall'A alla Z. Ma dico tutto, dico tutto. Esatto, brava. Bisogna lasciare perdere la corrente. Io dico sempre controcorrente, controvento, perché sì,
1: Stasera ho messo qualcosina sullo stato, di solito non lo metto mai, no, sì, lo metto, ma non quello, è un inizio, però non mi sono esposta troppo, perché sai, e niente, saluto te e tutta la famiglia, sì, un bacione, grazie. A mamma tua,
0: grazie,
1: e
0: grazie.
1: Poi senza che faccio i nomi, però allora, però alcuni di loro l'hanno fatto i nomi nostri,
0: certo,
1: però se io faccio vabbè Giovanna, Cecilia e coso lì, non mi ricordo il nome adesso,
0: Dario
1: e tutti gli altri, tutti, perché voglio bene a tutti, perché questa radio per me è importante e tu anche.
0: Tifiamo tutti per Radio Nuova Macerata,
1: e il tuo notturno è importante. Adesso vi do la buonanotte e mi metto di nuovo al lavoro, grazie, vi ascolto.
0: Purtroppo non c'è più il notturno di Franco, perché come abbiamo detto prima non se la sente.
1: Era
0: più.
1: Un bel notturno anche quello.
0: Sì, beh.
1: Vabbè, un saluto anche a loro.
0: Certo.
1: Ciao.
0: Ciao Paola, ciao. Grazie della chiamata. Ciao. Ecco, il notturno sì, spesso mettiamo la musica, ma ovviamente è fatto anche per chi chiama, volete le persone sole, le persone che sono un po' travagliate, no, tra virgolette, perché la vita non è che ci regala sempre ore liete, tranquille, serene, no, e allora le abbattiamo come? Ecco, chiamando, ci sentiamo due chiacchiere, due parole, due musichette e facciamo la serata, no? Ma è che è così. La serata è la prima parte della notte. Allora salutiamo ancora Paola. 0733 237575. La persona vivente più anziana del mondo è britannica, vive nel Regno Unito, si chiama Ethel Caterham, ha 117 anni, vive 117 anni e è una donna, mentre l'uomo vivente più anziano del mondo ha 113 anni, anche queste tre cifre, niente male. Pronto?
2: Pronto Romano, buonasera.
0: Ecco Marco, benvenuto, ciao.
2: Grazie e saluto tutti gli amici ascoltatori, ringrazio in special modo Cecilia per quella canzone che non conoscevo.

0: oppure chi della radio non si proporrà per questo giovedì.
1: Ma guarda, adesso stiamo vegliando con Lorenzo, però ecco, ne parlavamo proprio stasera con Lorenzo. Se qualcuno di voi avesse la voglia, il coraggio di venire qui e fare compagnia a chi ci ascolta, si può fare, eh? Non è che bisogna essere dei campioni, dei fenomeni, voglio dire, basta avere un po' di passione, un po' di voglia, un po' di impegno serio.
0: Il fatto che c'è la distanza, chi ascolta da fuori, io stavo vicinissimo, ero già alla porta a bussare, insomma, quindi venire qua da Servigliano è una parola.
1: O si troverà un sistema per farlo da casa?
0: Sì, può darsi, magari.
1: Vediamo. Io affermo, per dire, il periodo del Covid lo facevo da casa. Venerdì, sabato, domenica lo facevo da casa.
0: Una postazione esterna,
1: perché quindi si poteva fare, c'era l'attrezzatura adeguata per farlo qui,
0: con l'aiuto, con la collaborazione degli ascoltatori anche si fa molto, insomma, ma può darsi che ci sarà,
1: vediamo
0: un pochettino. Bene, io, siccome venerdì ormai è l'usanza della canzone napoletana, naturalmente è destinata al nostro carissimo maestro Guarnieri, io sento una canzone molto datata, però come al solito gli ho dato una mia interpretazione,
1: ma va bene, va bene,
0: un sound diverso, un arrangiamento, insomma, anche perché
1: le cose datate si toglie un po' di polvere e vai tranquillo.
0: Beh, oddio, ci sta chi è appassionato del pezzo originale, però insomma tutto.
1: Però prima che la fai, sentiamo chi c'è con te, pronto?
2: Sì. Buonasera.
1: Ciao Manolo, ciao Manolo.
0: Ciao Manolo.
2: Ciao Marco.
0: Ciao.
1: Che si trova a Fermo.
2: San Girolamo.
1: È specificato quartiere San Girolamo. Senti Manolo, facciamo sentire.
2: Sto guardando il Dania, non ha fatto una bella partita stasera col Belgio. 2-0 da pollice ha fatto stasera il Belgio.
1: Io l'ho visto a tratti, ma non è che l'ho seguita tanto.
2: Ha scelto dei giocatori, c'era un giocatore che si chiamava come te, Romano del Cagliari.
1: Ah sì?
2: Allora
1: siamo in tre, io, questo qui e Romano Prodi. Insomma, non è che
0: te lo raccomando,
1: non è che la mortadella la magno, però insomma, vabbè.
2: Poi c'è Zumbia
1: e chi è?
2: Zuma,
1: con chi gioca questo? Lo fermo, con la Fermana,
2: ma che Fermana, in Serie B tedesca, la Bescadi.
1: Non facciamo commenti, perché tanto i commenti non sono positivi.
2: Dopo la fine della partita c'era Lukaku ha zittito Donnarumma, la munigia a tutti e due a fine partita.
1: Vabbè, se lo può permettere Lukaku.
0: Senti, a proposito di calcio, sanno tutti che io non mi interesso di calcio,
2: io sto
0: a zero completamente, però sempre nei telegiornali che, come diceva Paola, non si possono più sentire, proprio, nessuno nessuno ha più faccia, insomma, e noi non abbiamo più orecchie per sentire, però ho sentito qualche cosa riguardante il funerale di Mazzola. Che cosa è successo? Mica, io non so nemmeno in che squadra stava. Parlavano adesso dell'Inter.
1: Sì, lui
2: nell'Inter giocava
0: la maglietta numero 12. Non ho capito niente.
1: Spiegalo tu, Manolo. Che è successo?
2: Allora, Mazzola giocava nell'Inter negli anni 70 ed era un grande rivale di Rivera negli anni 70, negli anni 70.
1: Spiega che ha fatto, che è successo al funerale, quando alla partita l'hanno fischiato, che è successo?

0: spiego bene.
1: Al funerale, boh, non mi ricordo.
0: No, beh, la partita, quando ha fatto, cioè, i tifosi della Juve l'hanno fischiato. Invece di applaudirlo, mi pare, no? Non so tanto preciso anch'io, però invece quando ha fatto il minuto di raccoglimento, no? Su tutti i campi, sì, di gioco domenica, e invece allo stadio della Juve, invece di diciamo applaudire e accogliere il minuto di raccoglimento, nel minuto di raccoglimento lo hanno fischiato. Mi sembra andata così.
1: No, non si può fare queste cose,
2: ragazzi.
0: Infatti, anche se, ripeto, Mazzola qualche volta ha parlato sportivamente male della Juve, ma a livello sportivo, a livello calcistico, ci può sta.
2: Allora, a quei tempi,
0: tempi. Sì, ma no, ma anche ultimamente quando faceva qualche intervista così. Però voglio dire, fischiare sul minuto di raccoglimento un defunto, un calciatore defunto, che era un campione, voglio dire, era un... cioè, non, cioè, sono due cose differenti, no? Un conduttivo,
2: certo.
0: Però è andata così.
2: Non c'è tanto, certo, in questo settore.
0: Alcuni tifosi della Juve, non tutti, alcuni tifosi allo stadio lo hanno fischiato nel minuto di raccoglimento. Ecco, tutto qui.
2: E tanto valgono.
0: Sì. Giusto,
2: io ripeto, giusto,
1: sì, non mi sognava queste cose, è anticalcistico,
0: è vero,
1: si dice.
2: Io ripeto, non metto lingua nel campo perché non ne capisco niente, però una cosa devo dire, che questo calciatore a suo tempo, quando era nominato così, siccome il suo cognome è un po' simile al mio, e tutti quanti mi dicevano: ah, Mazzola,
0: ah sì,
2: no, Mazzoni.
0: Mazzoni.
2: Qualcuno per scherzo mi diceva: mica sei parente a Mazzola. No.
0: Sì.
2: E quindi mi faceva sorridere questa cosa, però insomma.
0: Comunque, quando giocava era un campione, ha giocato tanti anni.
2: Sì, me lo ricordo, insomma, diciamo,
0: tante partite
2: sotto gli occhi
0: con la maglia della nazionale, ha difeso i colori azzurri, voglio dire, ha avuto una carriera brillante.
2: Poi era un bel giocatore piazzato, si vedeva che insomma aveva
1: '68 romano.
0: Com'è?
1: Vince nel Roberto 68.
0: Sì, 68, è vero.
2: Faccia all'anima sua,
0: sì. Ma no, lo facciamo fare la canzone a Marco, che dici?
1: Anche se devo chiudere?
0: No, puoi restare in linea.
2: Sì, puoi restare. Tu mi senti, Manolo?
1: Sì, sento.
2: Tu, Romano?
0: Come no, sì.
2: Vado.
0: Vai.

quando viene appuntamento. Guardo mare, guardo il fronte. Se ti parla non risponde, stai distratta con ma che. Io tengo rindo cuore, non che sembra innamorata, ma tu invece pensa nata, e tu stai scordando me. Quando si dice sì, viene la mente. Non sa da fa morire, non cora amante, come resiste da sì, la sera maggio, e mo di no coraggio, e me la sa. Tu non so sincero, come quando mi incontraste, come quando mi resiste, voglio bene solo a te, e tre mani mi giuraste, una mano in troppo cuore, non ti scordo prima amore. Mo ti stai scordando di me, quando ti dici sì, tiene la mente, non sa da fa morire, non cora amante, come deciste sì, nascere maggio. E mo te lo coraggio.

0: Evviva Napoli!
1: Evviva Napoli! Evviva voi e viva tutti gli ascoltatori del notturno. Buon proseguimento a te Romano, grazie di tutto. Saluto Manolo in diretta.
2: Ciao Marco.
1: Ciao Manolo, buonanotte.
0: Ciao.
1: Saluto tutti gli amici. Tutti gli amici.
0: Ciao Marco, grazie. Allora ciao.
2: Ciao.
0: E allora, Manolo, eccoci qua.
2: Non ho gli allenamenti di calcetto.
0: Com'è andata?
2: Il primo allenamento? Bene, benissimo.
0: Fare amicizia anche con i compagni adesso piano piano?
2: No, ho già fatto amicizia.
0: Quanti ne siete?
2: Siamo una decina adesso.
0: È bello. Tanto a calcetto si gioca in 5, mi pare, però.
2: Sì, si può fare anche 5 sostituzioni limitate.
0: Sì, è vero. Il tempo quant'è? Quando si gioca? Un mezz'ora, no?
2: No, due tempi da 25.
0: Ah, ok.
2: O due tempi da 20, ma non mi ricordo.
0: Ci ho giocato anch'io, ma minchia mi ricordo come. Non mi ricordo quasi niente. E comunque è bello fare sport in compagnia, ecco, ti aggreghi, siete in 10, è bello scambiarsi i pensieri, le parole, fare amicizia, ecco, lo sport aggrega, non ci sono i muri nello sport, lo sport crea sempre, fa sempre dei ponti belli, amicizie belle. Io ti auguro di trovare amici in squadra che sinceri, insomma, che
2: tanto siamo tutti over 30, over 40, ci sta.
0: Sì, beh, il calcetto più o meno, ecco, è il calcio di scorta, no? Quando uno arriva non a una certa età, a una certa età, fuori dalla prima gioventù, diciamo, ecco che si gioca a calcetto, oppure si fa le squadre amatoriale, no?
2: Certo.
0: Che non c'è.
2: Vabbè, ti chiedo una canzone, mi metti Goya dei Pinguini Tattici Nucleari con Fabri Fibra. Goya.
0: Gloria, i Pinguini Tatti, ma che è la canzone di Dozzi?
2: No, Goya, G-O-Y-A, Goya.
0: Goya, ho capito. Va bene.
2: Pinguini Tattici Nucleari con Fabri Fibra.
0: Ok. Va bene, Manolo.
2: Auguro a tutti un buon ascolto e una buona notte. Ci sentiamo domani.
0: D'accordo, in bocca al lupo per il calcetto.
2: Ok, grazie Romano, ciao.
0: Ciao Manolo, ciao.
2: Ciao.
0: Ecco, Manolo, da fermo, dunque abbiamo parlato di calcio, di questa nazionale che stasera ha debutto con Mancini, ha perso. E niente, noi andiamo avanti. Prima stavamo parlando delle persone più anziane, no? La donna più, cioè la donna, proprio l'umano più anziano di tutti è una donna. 117 anni vive. E poi invece in Italia la persona più vecchia d'Italia che vive si chiama Lucia Laura Sangenito, nota come nonna Laurina, ha 115 anni, è nata il 22 novembre del 1910, vive in provincia di Avellino, in Campania. Dunque, lunga vita ancora per queste persone così longive, così anziane. Andiamo avanti con la musica, ci sentiamo Franco Tozzi, I tuoi occhi verdi, è del 65. Questa ce l'ha richiesta Dario. 0733 23 75 75 per salire a bordo delle voci della notte qui su Radio Nuova Macerata in Blu.

Ed ecco la canzone di Franco Tozzi, I tuoi occhi verdi, chiesta da Dario. E adesso sto cercando la canzone per Manolo, ma non ne sono riuscito ancora a trovare. Adesso un attimo cercherò meglio.

0: tanto. Pronto?
1: Buonasera, scusa, sono Giuseppina.
0: Ciao Giuseppina.
1: Ciao.
0: Ciao ciao.
1: Un saluto grande a te e tutta la famiglia.
0: Sì.
1: È un complimento a Marco. Sì. Bravissimo.
0: Vero.
1: Saluto il maestro.
0: Tu sei
1: non si è sentito l'altro.
0: No, non si è sentito il discorso. No.
1: Speriamo che stia bene.
0: Ce lo auguriamo tutti e gli diciamo di chiamarci.
1: Ecco.
0: Saluto
1: a Sicilia, la ringrazio tanto.
0: Sì.
1: Grazie Sicilia.
0: Sempre brava, eh.
1: Non ce la scassoli di Romano perché sei tanto bravo.
0: Non ce la scassoli, no.
1: Vediamo.
0: Quando, se posso vengo sempre, no.
1: Sei grande.
0: Sì.
1: Sei un raggio di sole, sei.
0: Magari.
1: Va bene.
0: Senti, Giuseppina, stai a Macerata adesso, sì?
1: Sì.
0: Adesso. La montagna per adesso, dopo st'inverno vai su?
1: No, rimani no qua. Perché la casetta è di legno.
0: È calda, no?
1: È mica tanto, Romano.
0: Ah, non c'è impianti, termosifoni?
1: Sì, c'è sta, però è freddo tanto, stiamo l'altitudine 800.
0: Certo, quando fa freddo tanto... meglio Macerata.
1: Buon turno.
0: Sì.
1: Grazie mille. Saluto a Daniela, speriamo che stia bene perché non l'ho voluta più manco in giro.
0: Ma la settimana scorsa ha chiamato, Adesso non voglio insistere, però mi sembra che ha chiamato e stava bene.
1: Ha detto che stava bene,
0: perciò.
1: Saluto tanto, saluto a tutti, a Paola, saluto a tutti.
0: Va bene.
1: Buon turno.
0: Sì.
1: E poi rientro a casa.
0: Va bene, grazie. A te buon ascolto.
1: Grazie ancora.
0: Ciao. Ciao Giuseppina che ci chiama stavolta da Macerata, ormai l'estate è finita. E niente. È rimasta Macerata. Pinguini tattici, Manolo, eccola qua. Cosa so?

0: Pronto?
1: Pronto, buonasera.
0: Ecco Emilio, benvenuto Emilio.
1: Ciao Romano, ciao.
0: Qua tutti ti cerchiamo.
1: Lo so, ma
0: tu non puoi, non puoi farci queste assenze.
1: L'altra sera c'erano i figli miei a cena e non sono potuto intervenire.
0: Guarda, sì, era bello se tu intervenivi.
1: Era più di mezzanotte.
0: Ascolta, tu intervenivi con tutta la famiglia, con i tuoi figli, ci ti facevi conoscere. Che problema era?
1: Sono grande, Uno c'ha 60 anni,
0: ci facevi conoscere.
1: La gente dice chissà quanto è vecchio il maestro.
0: No, ma
1: e un altro ce n'ha, mi sembra, 54.
0: Ah.
1: Uno fa il medico e sta in Monturano, è medico di famiglia del paese di Monturano.
0: Sì, sì.
1: E uno fa il dottore commercialista.
0: Uh-huh.
1: E così ogni tanto vengono a mangiare qui. Io sono contentissimo perché trascorro Romano come un condannato in prigione, sempre tra quelle quattro mura che conosci, sempre nel mio studio.
0: Ma tu ci sei abituato, però che te fai?
1: No, io la vita mia l'ho trascorsa lì. E quindi io non esco mai, per dire, la festa del Gove è famosissima a Peridoli. E io non sono uscito mai per vederla. Io non sono mai uscito a Natale, a Pasqua. Io però, tutta la vita ingabbiato nel mio studio, prigioniero, come un condannato all'ergastolo, vivo tra quattro mura.
0: Ascolta,
1: se vado a Peridoli ci vado solo per far spesa, perché mia moglie non guida, io sto a un chilometro e mezzo, lo sai,
0: sì,
1: e vado con la macchina, ma cioè, mi resta
0: ti
1: difficile.
0: Ti voglio dire, la prossima volta che li ospiti lì a cena, capita di venerdì,
1: sì,
0: quando chiami ci ripresenti e gli dici questa è la famiglia che mi accoglie.
1: Sì, se capita lo faccio.
0: Ma anche loro avranno piacere, no? Che il papà telefona alla radio con...
1: Dato che me l'hai suggerito, se capita te lo faccio salutare.
0: Certo, io sarò contento come saranno contenti tutti.
1: Romano, Dio... se posso ti contento in tutto, è una vita che ci conosciamo, quindi fai un saluto carissimo alla signora Cristina, a mamma, alla nipotina. Quanti anni c'ha la nipotina?
0: Oddio, quasi 6.
1: Quindi comincia a essere una soddisfazione pure a vederla. Vabbè, allora andiamo avanti, faccio qualche saluto e poi leggo una poesia.
0: Va bene.
1: Dunque, innanzitutto voglio salutare Roxy e Piero, perché li conosco da tanto tempo, per radio parlo, non l'ho mai visto in vita mia. Conosco la loro voce e la radio ha un grande pregio: ti fa affezionare alle voci.
0: Vero.
1: La gente si affeziona a te, alla tua voce. Mm-hmm. Capito? E a parte che come... E l'esperienza che c'hai, conduci una trasmissione bellissima, sai parlare, sai essere gentile.
0: Quello che faccio io lo sanno fare, Romano,
1: l'esperienza, ma di quanto è che fai la radio? Immagina che prima di Radio Fermo, che l'hai fatta almeno decine di anni, prima di Fermo ne hai fatto un'altra, ma sapevo.
0: Diciamo 41-42 anni.
1: Pensiamo, quindi quando è che fai lo
0: giovanissimo
1: figlio?
0: Proprio.
1: No, ma poi è la tua dolcezza. Inutile che ti lodo, perché poi pare che uno lo fa per gentilezza, invece io te lo dico col cuore.
0: Che poi prima facevo
1: non sono uno che fa le cose che non le sente. Io ho parlato sempre col cuore, sono stato sempre come un bambino, anche adesso che sono vecchio, io sono come un bambino.
0: Bello.
1: Mi affeziono alla rosa, mi affeziono alla pianta, mi affeziono alle stelle. L'altra sera sono uscito a Porta all'Immondizia, c'era la luna, l'avrei voluta abbracciare, perché è vero che le cose romano non ti parlano, ma tu le devi mettere nelle condizioni di parlare. E se la luna la guardi bene, quante cose ti racconta? Quanti? Sì. Una serata con una ragazza in campagna che c'era sta luna piena, per dire, ti ricordi, ci parli con la luna, è così, sì. Le viuzze che uno frequenta, no? Da bambino frequentavi queste vie, le vai a trovare lì dove ho sbattuto, cioè non è vero che le cose, un fiore che trovi in un vocabolario, non è vero che le rose non ci parlano. Noi dobbiamo mettere le cose nelle condizioni di parlarci.
0: Sentite,
1: e
0: signori,
1: di parlare con loro.
0: Signori,
1: sempre,
0: questi sono pensieri di un poeta, puri.
1: Sempre col cuore, ci puoi parlare col cuore. Quante cose mi ricordo il vocabolario a me. L'ho usato per più di 60 anni. I bambini sono i bambini, le ragazze dei 20 anni, l'ultimo anno del liceo classico facevo latino italiano e venivano qui a casa. E quindi tanti ricordi.
0: Io stavo pensando, no? Tu dici, letto così, immaginato, no, questo fatto. Se queste emozioni che tu hai provato e che possiamo provare anche noi, io dico, questi personaggi che contano, che stanno facendo le guerre, che pensieri hanno? Quando vedono un ruscello, quando vedono
1: un fiore, bravo Romano, quando vedono un ruscello, la luna, che pensano?
0: Esatto.
1: Se ne non stavo per dire una parola. Non le dico mai le parole, io lo stavo per dire però. Oggi pensavo proprio a questo, pensavo a quello lì. Ma possibile che questi uomini, io faccio di tutti i colori, io parlo dell'uomo e di questi personaggi che conosciamo, no? Che comandano le varie nazioni, li conosciamo tutti ormai. Possibile che questa gente, quando sa che in un luogo sono morti 10.000 bambini o per fame o perché spezzati dalle bombe in parti, è possibile che non gli viene un'idea, quella mamma che soffre, quel babbo che soffre, quel bambino che è morto, amo quella bomba casca su quel palazzo e lì in quel palazzo ci sta un povero vecchio, una povera vecchia, c'è un ammalato.
0: Figli,
1: ma possibile che questa gente è senza pietà?
0: I figli di questi, i nipoti, che dicono, che pensano?
1: Ma che anche loro, no. Certo, anche loro dovrebbero dirgli loro. E che costa fare un po' di baci? Tutte le guerre si fanno in un solo modo. Si fanno per fare poi la pace. E allora fate la prima, no? Questo Papa che predica, e senza paura, è un Papa che è senza paura, perché sì, potrebbe anche stare, diciamo, non dirle le cose, invece le dice con forza, bravo questo Papa, le dice, mi sembra che a Trump abbia detto, ma non lo so, io l'ho letto, potrei dire una fesseria, io riporto quello che ho letto. Ho letto che a Trump gli ha detto, io non ho paura di te.
0: Sì.
1: Mi sembra, io questo l'ho letto di sicuro,
0: mi
1: però non so se io. Quello che l'ha scritto, ha scritto quello lì sia vero.
0: Sì, sì, è vero.
1: Se è vero non lo so, io ho detto io di lei, caro Trump, non ho nessuna paura, anche perché la mia religione mi impone di gridare la pace, me lo impone la mia religione, capito? Va bene, no, io dico questa gente, Romano, hai detto una cosa bella, mi è piaciuto quello che hai detto, dico ma questa gente, un po' di pietà. Ma che ci vuole metterci d'accordo?
0: Quanti soldi?
1: Tu non vuoi il nucleare, però ti faccio fare il nucleare per fare le centrali, per motivi di pace. E tanto quello lo vuole, glielo concede, però per altri motivi, cioè ci si mette a tavolino. Perché poi questo, il maestro che ragiona, perché questo? Perché tanto la pace la dovranno fare in un modo o nell'altro. La pace la dovranno fare, allora perché non la fate prima di uccidere tanti bambini?
0: Questo è il punto, prima debbono spianare tutto e poi pensano alla pace, non è che la pace.
1: Dice che un missile di quelli lì non so quanti miliardi costa, miliardi, ma tu pensa quanto bene, quelle popolazioni che migrano, che d'inverno dormono sotto gli alberi perché sennò la neve gli cade sulla testa, che muoiono di freddo, dico, 700, 800 mila persone, là in Palestina un milione di persone che migrano in acqua, che muoiono di fame, là in quel paese, ma con un solo missile! Con un solo missile ne lanciano 2000 a notte. Con uno solo potrebbe sfamare un popolo.
0: A proposito di cifre, io ho sentito, allora, ogni giorno la guerra costa 500 milioni di euro.
1: Pensa un po', ci costruisce il mondo.
0: E ho letto anche l'aereo F-35, uno degli ultimi aerei costruiti, F-35, il casco del pilota, il casco che mette il pilota quando sale sull'aereo, sai quanto costa?
1: Quando?
0: 400.000 euro, un casco.
1: 400.000 euro?
0: Un casco, io non ci credevo, mi sono informato bene, ho letto bene.
1: Allora, questi soldi potrebbero essere spesi per dare a quelli che ha di meno nel mondo, perché ci sono tanti che hanno troppo e tanti che non hanno niente. Si potrebbe stare in un paradiso, la terra potrebbe essere un paradiso, tutti in pace, basta che questi 30 capi si riuniscono, decidiamo questo, non facciamo più niente, finché viviamo noi facciamo un'era di pace.
0: Ma noi che stiamo dando,
1: che gli costa?
0: Noi che stiamo dando miliardi su miliardi di euro all'Ucraina, ma quante persone, la sanità nostra che sta
1: guarda,
0: in una situazione,
1: è meglio
0: non parlarne, no?
1: Vado a piano appuntamento, dice, dopo un anno, e dopo un anno sono morto.
0: Io adesso c'ho una visita il 30, da quella visita lì mi deve dare la data per fare la cataratta, e minimo sarà un anno. Se lo faccio a pagamento, me l'ha detto, se lo faccio a pagamento costa 1700 euro.
1: Oh, troppo.
0: Capito? E me lo fa subito. Mi fa aspettare poco. Tutti questi miliardi che potremmo risparmiare, no? La nostra sanità, i nostri anziani.
1: Buttali nella sanità,
0: ospedali.
1: No? Che la sanità veramente è diventata vergognosa.
0: Ho sentito recentemente dottori, infermieri, sono al limite. Sono al limite, non ce la fanno più.
1: Ah, non ce la fanno più. Io ho la possibilità di parlare con loro, perché ogni tanto con mio figlio capito con loro. Non gliela fanno più. Ma guarda che ci sono due o tre dottori anche qui nella zona nostra, parlo fermo Ascoli, sta zona, e si sono suicidati perché non gliela facevano più. Questo te lo dico, due sono sicuro.
0: E la cosa
1: due,
0: che mi dà fastidio,
1: che mi ha raccontato, due sicuri.
0: La cosa che mi dà fastidio è che ancora sento qualcuno, qualche persona anche anziana, che mi dice: beh, il riarmo ci vuole. Me mi fa irritare, scappo io, vado via, perché sennò mi irrito subito.
1: Più ti riarmi e più fai le guerre.
0: Cioè non si riesce ancora a capire il danno che facciamo noi italiani, è che non abbiamo voce, non abbiamo un governo, abbiamo
1: una scimmietta
0: bugiarda, incompetente, falsa, che voce c'ha questa? A chi gli dice: oh, i soldi io te non ti ridò per la guerra?
1: Certo.
0: Cioè, per dire, no? Qui ci vuole uno forte.
1: Ma il fatto è questo, che quello che a me dispiace più di tutti, che mi debba arrendere perché non posso fare niente. Una volta mi venne un pensiero, dico, sai che faccio? Io faccio un bel cartello, ci scrivo quello che devo scrivere in grande, e poi a piedi vado fino a Roma, così i giornalisti parleranno di quello che io ho scritto che in grande, e tutti lo vedranno e arriverà anche a questi capi.
2: Adesso...
1: cioè, mi è venuta pure quest'idea, però purtroppo romano non posso camminare, cioè camminare giusto per far spesa qui davanti, ma non è che io posso fare più una passeggiata come prima di 2-3 chilometri.
0: Le cose vengono fatte in base a quando andiamo a votare. Adesso ottobre scade il mandato della
1: Simietta,
0: la prossima legislatura io lo dico chiaramente, voto a chi non vuole la guerra, ma veramente a chi non vuole il riarmo.
1: Ma non vanno a votare, non vanno a votare, no, questo è il problema. Se ti rendi conto, il 48-49%
0: contro corrente, contro vento, contro
1: quindi non vanno a votare, cioè non gliela fanno più, non li sopportano più.
0: Oppure
1: non sopportandoli più se ne fregano, dice tanto non cambia nulla.
0: Oppure quelli che vanno
1: invece
0: a votare,
1: cambia se ci va a votare.
0: Oppure quelli che vanno a votare ti dicono, promettono, no, un certo, una certa direzione, poi vanno lì dentro, fanno tutto l'opposto. Tanto è così, no?
1: Che dobbiamo fare? Io e te non possiamo fare niente.
0: Votando la trippa, no? Cioè...
1: quella del Totò mi piace tanto. Allora, dunque, quello in cui più diciamo ci soffro è che non posso fare niente. Se ero un capo di Stato pure io potevo telefonare, dire a loro, cercare un accordo, metterli, ma il maestro Guarnieri è un granello di sabbia che è portato via dal vento, nel senso
0: che
1: non conto niente, Romano, io
0: facciamo la parte nostra, ogni granello.
1: Ah, ma per quello che mi conviene a me, mi sono lottato sempre per cercare che ognuno abbia il diritto di vivere con dignità, mi sono lottato sempre per il libero pensiero, non si può condannare uno perché crede in un altro partito, perché c'è un'altra religione, cioè, capito? L'uomo deve essere libero e di credere, certamente comportandosi bene, non è che deve essere libero di rubare,
0: certo,
1: capito?
0: Certo.
1: Va bene, andiamo avanti, faccio sti saluti. Allora, come ripeto, Roxy e Piero, poi Adriana, speriamo che interviene Roxy, ci dica qualche proverbio, poi Adriana di Castelli, ciao Adriana, un abbraccio grande. A Marco lo devo ringraziare che ha cantato quella canzone molto bene, mi è piaciuta tanto perché la conoscevo. E Marco, un grosso abbraccio, un grande abbraccio Marco da parte mia, lo sai, e anche a Paola, continua così che canti sempre più bene, fai compagnia a tutti, da quello che vedo sulla radio ti vogliono tutti bene, caro Marco. Poi un saluto a Betty, alla mamma Sid e Luigi, poi un abbraccio grande a Mirella, a Dario che telefona, ha acquistato una grande serenità, anche se sono sicuro che Dario dentro chissà quanto soffre, perché la perdita di una figlia è terribile, eppure Dario cerca di rimanere sereno per non farci pesare il dolore che c'ha. Bravo Dario. Poi un abbraccio grande a Giovanna, a Cecilia ti ringrazio, sei stata grande a dedicarmi questa canzone napoletana, un abbraccio pure grande a te Cecilia, sei una brava persona, ti conosco da tanto tempo. Poi Anna dei capelli rossi, che sa disegnare, sa recitare, è straordinaria questa Anna dai capelli rossi. E poi salutiamo anche Mary di Tolentino, che stasera ancora non è intervenuta, Rina. Poi un abbraccio ad Adele, ciao Adele, ciao, fatti sentire. Giuseppina, che stava su in montagna, adesso è tornata giù.
0: Sì.
1: Ti voglio un gran bene, Giuseppina, un gran bene per radio, certamente un bene spirituale, perché non ti ho visto mai. Poi Maria Pia Marchetti, un abbraccio. Poi salutiamo il generale Manolo, un abbraccio grande. Jenny, e poi salutiamo, Elena Pienarotta, Elena, figura, mi sono ricordato, questa Elena ci pensa sempre e pensa anche a te Romano e alla radio. Una volta mi ha telefonato, ha detto che è molto affezionata. Poi Anna dalla Germania, e un abbraccio grande grande a Danielina.
0: Sì.
1: Poi Mirella, spero che sia tornata dalla Spagna, che telefoni anche lei. Dunque, allora, questa sera leggo una poesia di Anna Maria, di Maria Pia Marchetti.
0: Sì.
1: Questa persona tanto brava, tanto in gamba, cioè la quinta elementare, quindi scrivere poesie non è facile, eppure essa se la cava molto bene. Un abbraccio a lei, ai suoi nipoti e alla figlia. Allora, è intitolata Soffia forti il vento, che l'ho letta anche altre volte. Soffia forte, è una serata brutta, faccio subito, è una serata brutta, lampi, tuoni, e soffia un gran vento che fa sbattere le persiane, eccetera. Maria Pia Marchetti, la poetessa, si mette a pensare e pensa, tu pensi che idea, no? Il tema è importante, si mette a pensare quando era tempo cattivo, che lei era bambina e il babbo non andava a pescare. Perché non andava a pescare il babbo? Perché col tempo cattivo non ci poteva andare, e allora andava a dormire presto e faceva compagnia a lei. Lei che non andava a pescare perché era tempo cattivo, era contenta perché poi il babbo le raccontava le favole, eccetera. Ecco, ricorda il babbo. Allora, intitolata Soffia forti il vento.
0: Sì.
1: In questa serata brutta e minacciosa soffia un gran vento che mi mette paura. Sembra che voglia spaccare tutto. Sbattono le persiane, tremano i vetri e gli alberi si piegano in due. Sto rannicchiata sotto le coperte. Istintivamente rabbrividisco, in cerca di calore mi infilo più sotto, ma questa sera sembra che il sonno non voglia arrivare. All'improvviso la mente si mette a ricordare, mi riporti indietro nel tempo, quando mio padre in una serata così non potevo andare a pescare. Io ero felice, quella sera lui sarebbe stato tutto per me. A quei tempi tanta gente non aveva la radio e la televisione era solo un sogno americano, e tante case erano vecchie e i bambini avevano sempre freddo. Anche la casa mia era così. Per tanti anni nel letto tra mio padre e mia madre ho dovuto dormire. Così alla sera, quando il tempo era brutto, non vedevo l'ora di andare a letto insieme al babbo. Piano piano mi rannicchiavo vicino a lui, che cercava di riscaldarmi con il suo corpo. Mi rimane la tenerezza di quei momenti, quando tra le braccia di mio padre ascoltavo le favole che ogni volta inventava per me. Instancabile continuava a raccontare finché non vedeva che gli occhi mi si chiudevano lentamente. Felice sprofondavo nel sonno beatamente. Questi ricordi mi ritornano in mente tutte le volte che è brutto il tempo e soffia forte il vento. Maria Pia Marchetti.
0: Bella,
1: Fatto, sì, bella, molto bella. Ricordi il babbo, una bella idea, un bel tema. Dunque allora mi metti, se puoi, io te lo chiedo per favore, se puoi sempre, Mi piace, è una canzone che voglio ricordare stasera, non è napoletana, è intitolata Sinno, con due N, Sinno Memoro. Sinno Memoro, cantata, indovina da chi? Da Gabriella Ferri, la ricordiamo questa grande cantante.
0: Come no.
1: Non se ne parla più di questa Gabriella Ferri, eppure era bravissima. Di Gabriella Ferri, Sinno Memoro, la dedichiamo, se te lo vuoi scrivere, stasera a queste tre care signore.
0: Sì.
1: Cecilia, sì. Cecilia, che me l'ha dedicata prima, poi Giovanna. Ciao Giovanna e Roxy, nella speranza che possa intervenire. Okay. Allora, per Cecilia, Giovanna e Roxy, Sinno Memoro di Gabriella Ferri.
0: Sì.
1: Romano, un abbraccio grande e un carissimo saluto a tutti.
0: Grazie maestro, anche a te.
1: Ciao, niente, che grazie. Io grazie a te che mi sopporti. Ciao.
0: Emilio, il nostro Emilio Guarnieri da Petritoli, il nostro poeta nascosto che ricordiamo ha vinto un sacco di premi. Allora, sono le 11:54, mamma mia come passa il tempo, e mancano pochi minuti per l'incontro con un nuovo giorno, il giorno 26 settembre. E ricordiamo che il 26 settembre del 1968 ci furono i funerali di Padre Pio, morto il 23, e ecco, proprio in queste ore del 68, in queste ore erano a San Giovanni Rotondo, erano ore d'ansia, tristi per la perdita di questo fraticello che è poi diventato santo. E il 26, appunto, domani del 68, ricordiamo il funerale di questo grande fraticello che poi è diventato santo. Allora, 0733 237575, mandiamo subito la canzone del maestro Guarnieri che ci ha richiesto per Cecilia, Giovanna e Roxy. Però un attimo, prendiamo una chiamata, sentiamo chi c'è in linea.
2: Romano,
0: ecco Benito, ciao.
2: Niente, ho chiamato per darti la buonanotte.
0: Sì.
2: E mi complimento con il maestro di Petritoli, veramente proprio un poeta di nome e di fatti. Lo saluto carosamente. E niente, con te saluto tutti quanti gli ascoltatori. Io da un pezzetto che sono in ascolto, dico prima che chiude.
0: Senti, la domanda, Benito, ma tu sapevi niente di Padre Pio qualche anno fa?
2: No, beh, io
0: non lo conoscevo, non sapevi chi era, non sapevi niente.
2: Se Padre Pio, vabbè, non mi ricordo se ci sono andato un qualche gite, qualche del genere, però mi ricordo.
0: Tu non facevi gite all'epoca? Nel 68, negli anni 60.
2: Capito. In ogni modo, Padre Pio, va bene. Io ti do la buonanotte,
0: sì.
2: Buon proseguimento Romano, e okay. A te e a tutti quanti gli ascoltatori, va bene?
0: D'accordo Benito, ciao.
2: Ti saluto. Un abbraccio a tutti, ciao.
0: Allora mandiamo la canzone di Gabriele Ferri che Emilio Guarnieri dedica a Cecilia, a Giovanna e a Roxy. Bellissima questa canzone.

Troppo bella questa canzone di Gabriella Ferri, Sinno Memoro, che il maestro Emilio Guarnieri dedicava a Cecilia, a Giovanna e a Roxy. Bene, bene, è mezzanotte, dunque siamo entrati nel sabato 26 settembre 2026. E ricordiamo ancora che il 26 settembre del 68 ci fu il funerale di Padre Pio a San Giovanni Rotondo. Questo è stato un evento storico straordinario, caratterizzato da una partecipazione di popolo senza precedenti e da alcuni fatti molto significativi. E ricordiamo un fatto importante che accadde, è che dalla morte, dal momento della morte avvenuta appunto il 23 settembre e durante l'esposizione della salma, le ferite sul corpo di Padre Pio, che lo avevano accompagnato per 50 anni, scomparvero completamente. Questa è una cosa strana, lasciando la pelle liscia e senza alcuna cicatrice. Un fenomeno che colpì e stupì i medici e tutti i confratelli che lo hanno visto. E ci fu appunto una folla oceanica a San Giovanni Rotondo di oltre 100.000 persone per l'ultimo saluto che giunse appunto a San Giovanni Rotondo, una vera di folla stimata tra i 100 e i 150.000 persone. La folla era così densa che le persone occupavano balconi, muraglioni e persino le cupole delle strutture adiacenti per poter vedere il feretro. E la bara aperta il corteo di 7 chilometri per consentire a tutti di vedere il frate, fu utilizzata una bara che permetteva di mantenere il volto scoperto, e il corteo funebre si snodò per le vie del paese per circa 7 chilometri. Durò oltre 3 ore e fu scortato da massicce forze di polizia e carabinieri, elicotteri militari che lanciavano fiori. Durante il tragitto del corteo funebre, alcuni elicotteri della polizia e dell'aviazione sorvolavano la folla gettando petali di fiori sulla bara e sui fedeli in segno di devozione. Ricordo che era il 1968 e la messa solenne fu fatta sul sagrato. La liturgia funebre non si tenne all'interno ma all'esterno del sul sagrato del santuario di Santa Maria delle Grazie, per via dell'enorme affluenza. Fu presieduta dal ministro generale dell'ordine dei Cappuccini insieme a 24 concelebranti. E poi ci fu la sosta davanti alla casa sollievo della sofferenza prima della tumulazione definitiva. Nella cripta la salma fu portata per un ultimo simbolico saluto davanti all'ospedale da lui fondato, la casa sollievo della sofferenza.

frate che è diventato santo, a San Giovanni Rotondo, appunto, San Pio da Petrarcina. Allora, torniamo alla musica. Intanto ricordo il numero di telefono 0733 237575 e una bella canzone, ce la sentiamo adesso, eh?

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

Nino Manfredi, tanto per cantare. Allora finiamo questa piccola parentesi dedicata alle canzoni romane con una classica, sempre attuale, di Gabriella Ferri, La società dei magnaccioni. Sempre attuale questa.

0: Beh, l'origine di questa canzone è dei primi anni del 1908, dicono, scrivono, e poi è stata ripresa e comunque all'epoca usciva già questo testo. Pronto?
1: Buonasera, mamma, a tutti.
0: Daniela, ciao.
1: Come va?
0: Va bene, sai, Giuseppina ti chiedeva come stavi.
1: Allora, chiedo a Giuseppina e a Cecilia. Sto bene.
0: Sto bene.
1: Mi hanno tolto due pasticche.
0: Ah, le hanno tolte?
1: Sì.
0: Bene.
1: E una ne è matta. Solo una.
0: Beh, buon segno.
1: Però sto bene.
0: Ok.
1: Ogni giorno sto migliorando.
0: Bene, bene, bene, bene.
1: E speriamo che andasse tutto bene.
0: Ma certo, certo.
1: Poi voglio parlare anche io di una cosa che mi sta colto il sentito.
0: Chi?
1: Di quelle persone straniere.
0: Gli stranieri.
1: Il governo non vuoi dire, cosa ne pensi?
0: Il governo, scusa, non ho capito.
1: Che non vuole che pochi vengano a scuola.
0: Ah, beh sì, diciamo che questo è l'ultimo dei problemi che abbiamo. Beh, sono d'accordo anch'io. Sono d'accordo anch'io.
1: Io non ci ho capito molto con lei.
0: Sì, il velo specialmente a scuola, no. Secondo me non lo debbono portare.
1: Che ne so io?
0: Almeno a scuola.
1: Poi voglio mettere un disco?
0: Come no, adesso metto un po' di musica, sì.
1: E voglio quello di soldi che hai messo?
0: Che cosa?
1: Di Alberto Sordi.
0: Alberto Sordi, no.
1: E metto lo Diego tutta Sicilia. A Giovanna, a Giuseppina e a Mastro Guarnieri.
0: Una canzone di Alberto Sordi?
1: Sì.
0: Ah, va bene.
1: Tanto per come non so come si chiama. Lo leggo a queste persone care, che so. Saluto Elena Venarotta, poi saluto a Zanio Bottopotenza, sì. A Maria Pia di Mogliano,
0: sì.
1: Maria Pia di Ancona, e tutti i radioascoltatori, a Marco,
0: sì.
1: E a Paola, a Dario, Umberto Fratellotti e tutti quelli che chiamavi chiameranno. Sto in ascolto, domani sai che metto la macchina che scrive.
0: Sì.
1: Va bene?
0: La canzone te ne metto una qualsiasi?
1: Quello che c'hai tu sotto mano.
0: Va bene. Ok.
1: Un bacione che sto in ascolto. Un buchetto sto in ascolto poi. Buonanotte.
0: Ben riposati, va bene. Buonanotte, Daniela.
1: Ciao, ciao,
0: ciao. Ciao, ciao. Ecco, avete visto tutti. Qualcuno ha chiesto come stava Daniela. Ecco, si è fatta sentire. Sta bene. Di due pasticchi gliela tolta una. Bene, bene. Sto contento, Daniela. E allora, la canzone di Alberto Sordi. Eccola qua. Una qualsiasi, la prima che mi è venuta.
2: Te ci hanno ecco. Annato

ma che ce so, me levo star tropeso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, agoso. Mica t'offendi se te doder tu. Te ci hanno mai mannato

0: pardon.
1: Ecco, la canzone che mi è venuta avanti subito, cara Daniela, era questa di Alberto Sordi. E va, era il titolo di questa famosa canzone del grande Alberto Sordi. E oggi su tutte le pagine social più o meno è uscita fuori questa notizia, no? L'abbiamo stravista, straletta tutti quanti, perché ha colpito, ha fatto un po' impressione, no? C'è stata ieri la riunione in America, a New York, dell'ONU, e sono più di 190 i paesi che sono membri dell'ONU. Su 190 membri, quando ha preso la parola il leader israeliano Netanyahu, mentre parlava, sono usciti 77 membri, sono andati via. E l'Italia non c'era, la nostra scimmietta non c'era, peccato, peccato. Non so per quale motivo. Vabbè, ridiamo un po', va. Che è meglio. Allora, adesso andiamo avanti con un'altra canzone. C'è Renato Zero, e ricordo il numero di telefono a 00:24, 0733 23 75 75. Ecco Renato Zero.

sabato 26 febbraio, sì, febbraio, settembre, sono 29 minuti dopo mezzanotte. Adesso voglio ricordare ancora un campione di calcio, questo è un campione veramente, ne ho parlato tempo fa, ma continua ancora a fare tanto, tanto, tanto bene. E allora, tra tanta, tra virgolette, tanta immondizia che c'è nel calcio, questo gioiello, questa gioiella notizia, bisogna dirla, no? Ogni tanto ricordarla. È l'ennesimo grande gesto che... ha compiuto questo grande campione, e un campione che ha sempre pensato per il suo villaggio, la sua Bambali, si chiama così questo villaggio africano, Bambali, quella che ha sempre definito il luogo dove tutto è iniziato, e ha finanziato la nascita di ospedali, scuole e altre strutture, oltre a finanziare ogni mese le famiglie del villaggio al centro del Senegal. L'ultimo grande investimento è avvenuto in queste settimane, quasi 20 milioni di euro per dare vita ad un parco agroindustriale per la lavorazione del mango. Si chiamerà Sam Tengo Agro, sarà inaugurato a marzo del 2027 e porterà circa 2500 nuovi posti di lavoro, non solo per formare i prossimi lavoratori. Verrà costruito un centro di aggiornamento dedicato alla formazione del personale, e tra questi ci saranno molti studenti che usciranno proprio dalle scuole finanziate dallo stesso calciatore. Ma lui non è solo un grande calciatore, non è solo un campione che ha vinto tanto con il Liverpool, squadra inglese, ed oggi gioca con Ronaldo in Arabia. Lui è soprattutto un grande, una grande persona. Lui si chiama Sadio Mané, è un grande campione che guadagna tantissimo, ma ha fatto tantissimo, sta facendo tantissimo per il suo paese, il Senegal.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno.

quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita,

0: Bellissima questa canzone di Roberto Vecchioni. Noi andiamo avanti, intanto ricordo il numero di telefono, se volete entrare, se volete chiedere anche una canzone per allietare la vostra notte, potete farlo, ancora c'è spazio. Fiorella Mannoia, quello che le donne non dicono, ma magari pensano, però non lo dicono. 0733 23 75 75. Ecco la chiamata, allora fermiamo la canzone immediatamente. Pronto?
1: Buonasera, Romano.
0: Maria, no, Mirella.
1: Mirella,
0: Ecco la
1: sì.
0: Mirella di Fermo, ciao.
1: Ciao. No, stavo riflettendo mentre ascoltavo la canzone di Vecchioni, che tu sai, no, tu sai, ho detto più volte
0: C'è un debole.
1: esatto, però stavo riflettendo mentre l'ascoltavo, questa è una canzone che è stata scritta 20-25 anni fa, ma è così attuale.
0: Vero, vero.
1: Perché in questo momento che stiamo vivendo, ai ragazzi bisogna dire di sognare, siamo circondati a parte le guerre, ma anche questo problema adesso dell'intelligenza artificiale che ci pone dei
0: Sì.
1: problemi grossi, non si sa dove andremo a finire. E quindi
0: Vero.
1: se poi anche ai ragazzi togliamo i sogni. E anche oggi il Papa ha incontrato i ragazzi lì a Parigi e anche lui ha fatto molte riflessioni su questi temi attuali.
0: Sì.
1: E quindi i ragazzi bisogna pure che i genitori, gli insegnanti, i sogni sono importanti, non il telefonino. Non i like che mettono, che quando dicono io ho 500 amici, no, tu non ce n'hai nemmeno uno di amico, perché gli amici non sono quelli che trovi su Facebook.
0: È vero,
1: E allora questo tante volte quando ci penso mi mette una tristezza, perché poi le amicizie, no, queste amicizie, sono amicizie, cioè no, sono amicizie, non amicizie. Poi tante volte quando ti capita di entrare anche in un ristorante e tu trovi che su un tavolo c'è una famiglia, padre, madre e due figli o tre, quello che è, e tutti col telefonino mentre aspettano un po' di conversazione. Io una volta stavo all'aeroporto, intanto voglio salutare il maestro che mi saluta sempre, lo ringrazio. E sì, sono tornata dalla Sultana. All'aeroporto l'aereo faceva 2 ore di ritardo, di fronte, mi sono messa seduta tranquilla e mi sono messa a guardare intorno. Di fronte a me c'era una famiglia, non erano italiani. Beh, 2 ore sono stati sempre con il telefonino in mano, fissi, non si sono scambiati una parola.
0: Non c'è
1: E
0: più
1: allora,
0: dialogo, il dialogo manca, non c'è dialogo.
1: quindi. Che ne so, tante volte mi prendo, io che sono stata tra i ragazzi e mi piaceva stare a scuola, però ecco, vedo che sono diversi anni che sono andata in pensione, anche perché sono andata in pensione prima del tempo, sono andata presto, però vedo che i ragazzi oggi sono diversi, sono cambiati, anche per televisione, al telegiornale hanno parlato di quel gruppo di ragazzi che si sono riuniti per costruire diciamo delle armi, delle bombe carte, altri strumenti, altri che progettavano degli attentati. Meno male che le hanno firmate in tempo, però erano 17 anni, erano bambini, bambini, poco più che bambini. E allora tutte queste cose che ci circondano, mamma mia.
0: Io vedo tanti giovani che non dialogano, il dialogo ce l'hanno col telefonino.
1: È quello che dicevo, infatti,
0: Non lo
1: se
0: so.
1: tu trovi questi amici virtuali, e poi ti dici ho 700, 800 amici, no, tu non ce n'hai nemmeno uno, gli amici non sono questi.
0: C'è una...
1: Gli amici sono quelli che frequenti, con cui c'è uno scambio di idee, un'empatia, un colloquio.
0: Noto che tra di loro c'è un'amicizia fredda.
1: È certo comunque. E vabbè, comunque, ecco, facciamoli sognare questi ragazzi.
0: Poi questa intelligenza artificiale è veramente che sta
1: guarda,
0: superando.
1: Sto un po' preoccupata, non si sa dove andremo a finire. Alcuni esperti che ci vogliono sul giornale hanno detto che se non si mette un freno tra una decina d'anni praticamente l'umanità scompare, prendono il sopravvento.
0: Sì, non vengono da Marte, vengono proprio dalla Terra questi.
1: Infatti, quindi...
0: Io spero, è una cosa stupida quello che dico, che dicono che possono arrivare a fare del male, no? Questi come si chiamano umanoidi, nel senso che l'intelligenza artificiale potrebbe superare quella umana e fare anche del male, ma io mi auguro che possano fare anche del bene.
1: Beh, guarda, c'è Bill Gates che la sua fondazione ha stanziato $1 miliardo in 2 anni, mi pare, perché appunto la sua fondazione per accelerare le cose buone che può fare l'intelligenza artificiale, ad esempio si possono scoprire nuove cure, alcune malattie che ancora oggi sono malattie rare che non si riesce a trovare la cura, ma anche i tumori stessi, non tutti i tumori sono curabili e quindi si spera la ricerca, che tra l'altro la ricerca in Italia, non so in altre parti, la ricerca più che altro è pesa sulle donazioni che vengono fatte dai privati cittadini, lo Stato non è che stanzia molto per la ricerca.
0: Può migliorare la salute sicuramente, l'ambiente, la vita di tutti i giorni, ma è come dici tu, ma potrebbero essere anche il contrario, nel senso che tu a un umanoide, a un robot, gli insegni a picchiare quell'uomo lì, quell'uomo che abita davanti a casa mia.
1: Certo.
0: Io gli comando attraverso delle brassi tecnologia, insomma, delle cose guidate, pilotate, gli comando di menare a quello che sta davanti a casa mia. Quello va davanti a casa mia, apre la porta e gli va a menare.
1: Assolutamente sì, è così. È giusto. Ma il Papa stesso pone, lo dice, l'ha detto domenica scorsa nell'ultima omelia, ne ha parlato dell'intelligenza artificiale anche nella sua prima enciclica, l'ha ripetuto oggi anche nel discorso che ha fatto lì all'Eliseo davanti a Macron, l'avrà sicuramente detto anche nella veglia di preghiera ai ragazzi, nell'incontro che ha avuto con i ragazzi nel pomeriggio, no? Cioè il Papa non perde occasione, a parte la guerra,
0: sì.
1: Ne parla tutte le domeniche. Lui implora che si ponga fine a tutte queste guerre. E quindi, ecco, cerchiamo di farli sognare questi ragazzi e di prendere.
0: Guardavo un servizio dalla Cina e parlavano di automobili. Ma la Cina stava, adesso come adesso, sta 20 anni avanti.
1: Infatti.
0: Ci sono delle automobili che guidano da sole, parcheggiano da sole,
1: si
0: fermano dove tu gli dici fermi, senza che la tocchi, che tocchi il volante, gli dici ti fermi tra 10 metri, da 100 metri, parcheggi. E, insomma,
1: sì, questo è il progresso, però non metti un po' di tristezza a pensare a questo, una macchina che guida da sola. Ma a me la macchina la voglio guidare io, mi piace guidarla.
0: Umanoidi che faranno da badanti. Capito? Badanti, assisteranno anziani, assisteranno a noi.
1: Che freddezza!
0: Perché
1: lo faranno pure, però dove stai un po' di cuore? Il cuore non ce l'hanno.
0: È questo,
1: e quindi...
0: è questo. Dovremmo abituarci quando saremo anziani a queste macchine.
1: Beh, io lo sono già.
0: A questi anziani che ci metteranno, non so, il pandolone, oppure ci cambieranno, ci porteranno da mangiare, da bere. Dovremmo abituarci a queste macchine.
1: È triste, molto triste. Cioè, andiamo avanti ad un mondo dove il cuore non esiste più e c'è solo la freddezza, la tecnologia.
0: Ecco, e quindi... allora io, come ripeto, come hanno detto che possono fare del male, ma da loro, senza che gli danno l'input, loro possono diventare cattivi. E allora io penso il contrario, potrebbero
1: allora cerchiamo di insegnargli il bene e non il male.
0: Ecco, questo è.
1: Ecco, allora, ragazzi, sognate.
0: sì.
1: Riguardo la canzone che appunto dicevo è scritta più di 20-25 anni fa, ma è ancora così attuale. Ma l'ultima parte si capisce che non fa parte della canzone scritta da Vecchioni. E quel pezzo che canta che si chiama Alfa,
0: sì.
1: Che come, lui è un cantante rap, quindi questa parte aggiunta, mm-hmm. L'aggiunta lui quando l'hanno cantato insieme al Festival di Sanremo, perché la canzone finiva, l'aveva scritta Vecchioni il giorno prima di andare in pensione, l'aveva portata in classe, come ho detto la settimana scorsa.
0: Sì,
1: l'ultimo verso della canzone dice: ho lasciato un foglio, le vostre ragazze, dice: ho lasciato un foglio sulla scrivania, manca solo un verso, scrivilo tu. E Alfa interviene con il suo pezzo cantato al suo, io non so se è rap, quello che è.
0: Sì, è un rap, sì.
1: E quindi l'aggiunto. E è un'aggiunta che non pesa alla canzone, anzi, vero. La rende proprio, è questo che la rende ancora di più
0: la
1: attuale.
0: La rende completa, sì.
1: Esatto,
0: sì.
1: E quindi diciamo che è una speranza.
0: Sì.
1: Per il futuro.
0: Speriamo,
1: quello
0: sì.
1: Che mi dispiace è che Vecchioni non sta bene in questi giorni. Aveva un concerto oggi, l'ha dovuto che poi a Salerno avrebbe dovuto ricevere un premio, e invece ha dovuto annullarlo perché non sta bene. Purtroppo è da un po' di tempo che ogni tanto c'ha.
0: Dispiace.
1: Quindi sai, perché quest'anno pure ogni tanto si sente un cantante, ne sono mancati tanti ultimamente.
0: E insomma.
1: Tutti i bravi cantanti che avevamo oggi sono sostituiti da questi giovani che io non le capisco queste canzoni.
0: Ma.
1: Non capisco i loro nomi, perché tutti i nomi strambi, non lo so. Quindi cioè dei nomi. Cioè, una cantante si chiama Dito nella Piaga, ma che nome è? Quegli altri che cantavano Cuoricini, mi pare che coba cose, che significa? E così tanti altri, adesso questi perché mi vengono in mente, non è che seguo molto, però insomma, per forza se ascolti la radio o leggi un giornale ti vengono davanti questi nomi, però boh. Non si può chiamare nome e cognome, ma anche un nome inventato, però un nome che sia un nome vero.
0: Anche
1: non
0: qui
1: so.
0: siamo ottimisti, però boh, non lo so.
1: Vabbè, diamoci un po' di ottimismo.
0: Per forza.
1: E cerchiamo di unirci, di unire le forze per...
0: Adesso non ci sentiamo la canzone rap, ci sentiamo un brano che ti piacerà tantissimo.
1: Ti ringrazio, la settimana scorsa pure nei mesi diversi che... bene.
0: D'accordo, allora.
1: Grazie Romano, e grazie del tuo notturno, grazie della musica che metti e buonanotte.
0: Alla prossima, buonanotte.
1: Alla prossima, ciao.
0: E allora, grazie Mirella Di Fermo, andiamo a finire anche la nostra notte con un brano che penso accontenterà tutti.

Beh, un po' di brividi nel finale ci vuole, ci sta bene. Era Andrea Bocelli con l'orchestra Va Pensiero in Nabucco di Verdi. Strabella queste musiche. Allora, ci salutiamo con un messaggio. Stavolta prendo il messaggio che ogni 25 del mese la Madonna di Medjugorje dà alla veggente Maria e lo rende ufficiale in tutto il mondo. Allora, il messaggio dice così: cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere e intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver chiamato e aver risposto alla mia chiamata. Ripeto questa frase: sono con voi, sono con voi.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Siamo pronti anche oggi a Radio Nuova Cerata e oggi andiamo tutti quanti pronti a Tolentino, perché Vania è qui, pronta a Tolentino per l'appunto. Vania!
1: Sono pronta abbastanza, perché questa mattina sinceramente Nazareno me la sono vista brutta. Ieri ho avuto un attacco di sinusite violento.
0: Aia.
1: Con questi sbalzi di temperatura, sì, poi non è sempre, dovendo fare tante cose insieme, non è che hai quelle precauzioni, siccome tanti stai seduto, ti alzi, ti prendi il golf, io sempre tante cose, quindi

0: tutti per le puntate di Radio Nuova. L'ultimo quarto d'ora lo dedichiamo alla lettura del libro di Padre Gentili,
1: bello,
0: San
1: bello.
0: Nicola, no? E allora io ieri, nonostante insomma stavo un po' così, però ho cominciato, mi sono riletta il primo capitolo e ci siamo anche nei tempi, quindi possiamo iniziare la lettura di questo libro, gli ultimi 12 minuti della puntata.
1: Bellissimo, bellissimo, bravissimo.
0: Allora, questa mattina, Nazareno, proprio a seguito dello spunto che ho avuto dall'omelia che ho ascoltato a TV 2000, un sacerdote molto colto, e mi ha colpito, devo dire, perché non mi è capitato mai di ascoltare un sacerdote durante il canto dell'offertorio, eccetera, che prega in latino.
1: Prega in latino, bellissima, bellissima.
0: E questa cosa mi ha fatto tanto piacere, tanto è vero che la vorrei così riferire anche a Padre Marziano, insomma, ai nostri sacerdoti colti, perché effettivamente ripristinare la lingua latina, non la messa in latino, che Piazza Tolentino noi l'abbiamo, ma è tutto il rito che noi sappiamo esisteva prima del Concilio Vaticano II, dura tantissimo, eccetera. Ma collocare in alcuni momenti liturgici che tutti conosciamo a memoria in italiano le frasi latine, cioè come veniva pregata la messa prima del Concilio Vaticano II, che mi sembra fosse del 1962, no?
1: Sì, cioè qualcosa, come dici tu, va bene, certo, in italiano è bene che sì, perché sennò...
0: Sì, però il latino, cioè qualche volta inserirlo in latino,
1: ecco, qualcosa,
0: stamattina
1: sì.
0: Mi ha colpito, sono rimasta, ho detto, ma guarda...
1: Quella è una bella cosa, sì, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì, una cosa, per me è stata una novità, una bella novità.
1: Bravi.
0: Poi questo sacerdote ha fatto un commento molto interessante e pieno di spunti proprio dalla lettura di Coelet. È un nome che tu dici, ma chi ce l'ha un nome così particolare? È vero che noi sappiamo che nella cultura ebraica, almeno nelle sacre scritture, Nazareno, abbiamo dei nomi che tu tante volte dici sono difficili pure da pronunciare, no?
1: Sì.
0: A chi non è venuto in mente di dire ma dove l'avranno trovati? No, particolari. Il libro Coelet in realtà non è un nome, no? Noi siamo abituati, no? Il libro di Geremia, il libro di Isaia, no? Cioè, quindi a nomi di profeti, insomma, i nostri apostoli, cioè, Coelet in realtà non è un nome, ma ha un significato preciso, significa colui che parla all'assemblea.
1: Già.
0: E la lettura di questa mattina, che è partita proprio dal primo capitolo del libro Coelet, che invito veramente a leggere, e poi vi dico anche perché, tra l'altro è anche corto perché consta di 10 capitoli, quindi si legge, chiaramente non è un romanzo, questo lo sappiamo benissimo, ogni capitolo va meditato, però si legge molto bene ed è anche molto interessante, proprio sottolineo, perché è molto attuale. Intanto
1: sì.
0: Il prologo è: tutto è vanità, vuoto immenso, vanità delle vanità, vanità delle vanità, tutto è vanità. E continua, no? Cioè, la cosa che è interessante di questo libro biblico del Vecchio Testamento, intanto non si sa con certezza chi lo abbia composto. Sicuramente saranno stati ebrei dell'epoca del terzo secolo avanti Cristo. Alcuni pensavano fosse attribuibile al re Salomone, ma non poteva essere per la datazione. E comunque, in ogni caso, poco conta chi l'abbia scritto. Quello che conta è il testo e la profondità del testo. Perché? Perché questo libro Coelet intanto abbraccia in questi 10 capitoli tutti gli aspetti della vita. Leggo i titoli, tanto per essere ancora più chiari. L'uomo di fronte ai suoi limiti, il sapere inutile fatica, vanità dei piaceri, della ricchezza e del lavoro. C'è una stessa sorte per tutti. Perché faticare per poi lasciare tutto a un altro? Per tutte le cose c'è un tempo fissato da Dio. L'oppressione, la solitudine,

0: fedeltà alle promesse fatte a Dio, l'autorità, la ricchezza e i loro rischi. L'uomo è sempre insoddisfatto. La sapienza umana e il suo fallimento, questo dal capitolo 7. Ciò che è meglio per l'uomo, sapienza e moderazione. La sapienza è introvabile nell'uomo e nella donna. L'uomo non può conoscere il senso delle cose né la propria sorte. Tutto è nelle mani di Dio. L'uomo non conosce neppure la sua ora. La sapienza del povero è disprezzata. Sapienza, follia e stoltezza. Il potere e i suoi rischi. Invito ad agire. La vecchiaia e la morte. E poi alla fine l'epilogo. Quindi sono 12 capitoli. E io ne ho evidenziato uno. Perché? Perché tra tutti questi credo che sia almeno quello che mi ha colpito, quello che si
1: quello che piace di più.
0: No, più che mi piace, no, ce ne sono molti, soprattutto quando si parla dell'aspetto sapienziale, lì è molto profondo, perché lì entriamo veramente nel rapporto che può instaurarsi tra l'uomo e Dio, no? Quindi no. Però questo lo trovo interessante perché, ripeto, molto attuale. Cioè, il titolo lo dice, no? Perché faticare per poi lasciare tutto un altro? Allora, prima di leggerlo faccio una premessa. Il sacerdote questa mattina dice, Coelet, il libro di Coelet, appunto, di questo che parla all'assemblea, quindi di questo erudito che si rivolge all'assemblea, e ne parla facendo una premessa, collocandolo proprio nel contesto, come è scritto nella Bibbia. Allora, questo signore erudito, questo ebreo erudito che parla all'adunanza, in realtà si rivolge a un popolo di giovani. Perché, come ne sappiamo, tutti i giovani hanno bisogno, avevano, insomma, hanno bisogno di consigli. E i giovani spesso sono anche sprovveduti.
1: Anche oggi, quindi.
0: Esatto, difatti lo ha molto, l'ha commentato con molta profondità, proprio perché lo ha avvicinato ai tempi odierni. E difatti, che cosa dice? Dice, all'epoca di questo libro gli ebrei vivevano un momento di grande splendore, di grande ricchezza, quindi anche gli ebrei più osservanti si erano, tra virgolette, persi dietro ai piaceri, dietro al lusso, dietro alle mondanità. E allora questo saggio li vuole ricondurre a Dio.
1: Ecco, giusto.
0: Questo è il tema di fondo del libro Coelet. Come ricondurre a Dio? Attraverso tutti questi temi dei quali io vi ho letto il titolo. E qui poi leggo letteralmente le caratteristiche. Difatti avevo scritto, io l'avevo già letto questo libro, difatti fra parentesi avevo scritto attualità, non a caso oggi difatti così si è dimostrato. L'espressione tutto è vanità è come il tema e la conclusione dell'opera Coelet, ne discute quasi parlando con se stesso, ma intendendo aiutare dei giovani ad affrontare la vita. Nella sua riflessione egli analizza l'esperienza che ha fatto di tutto quello che per gli uomini del suo tempo è un ideale o un'occupazione invidiabile. Due punti, il successo, le ricchezze, la sapienza, i piaceri, la giovinezza. Il discorso è fatto senza un preciso ordine, ogni tanto torna sui passi, corregge, modifica le proprie affermazioni. Il libro comunque offre una risposta soprattutto all'uomo che vive in tempo di crisi. Crisi di fede, crisi di speranza, crisi di religiosità.
1: Eh già.
0: E quindi attualissimo, attualissimo.
1: Sì. Infatti.
0: Allora, io leggo questo perché faticare per poi lasciare tutto un altro? Allora, quanti genitori lavorano tanto e poi magari si ritrovano a lasciare un capitale a dei figli che non dimostrano di meritarlo, no? Purtroppo spesso capita. Io ricordo mio padre che diceva sempre questo detto, che era un detto dei contadini, ma i contadini erano saggi. Tre generazioni per ammucchiare e una per smucchiare. Tu lo sapevi questo detto?
1: Ma io dico questo però, che se i figli
0: vengono educati
1: su, pian piano anche loro lo faranno bene con quello che gli danno.
0: Sì, però normalmente quando i figli crescono in una famiglia, e io questo insomma a Tolentino lo vedo in tante famiglie di imprenditori, insomma di ricchi consolidati eccetera, mi sono accorta che la prima è andata, la seconda è andata, la terza traballava, effettivamente questo ho detto poi non è così assurdo. Allora leggo da Coelet. Allora presi in odio la vita perché mi era insopportabile quello che si fa sotto il sole, in questo caso faticare, no?
1: Sì.
0: Tutto infatti è vanità e un correre dietro al vento. Ho preso in odio ogni lavoro che con fatica ho compiuto sotto il sole, perché dovrò lasciarlo al mio successore. E chissà se questi sarà saggio o stolto, eppure potrà disporre di tutto il mio lavoro in cui ho speso fatiche e intelligenza sotto il sole. Anche questo è vanità. Sono giunto al punto di disperare in cuor mio per tutta la fatica che avevo sostenuto sotto il sole, perché chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare la sua parte a un altro che non vi ha per nulla faticato. Anche questo è vanità, è un grande male. Infatti, quale profitto viene all'uomo da tutta la sua fatica e dalle preoccupazioni del suo cuore con cui si affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e fastidi penosi, neppure di notte il suo cuore riposa. Anche questo è vanità. Non c'è di meglio per l'uomo che mangiare e bere e godersi il frutto delle sue fatiche. Mi sono accorto che anche questo viene dalle mani di Dio. Difatti, chi può mangiare o godere senza di Lui, Egli concede a chi gli è gradito sapienza, scienza e gioia, mentre a chi fallisce dà la pena di raccogliere e di ammassare per darlo poi a colui che è gradito a Dio. Ma qua anche questo è vanità, è un correre dietro al vento. Cioè da questo capitolo io ho dedotto che faticare è giusto, faticare è lodevole, ma bisogna faticare sempre con saggezza e rivolti a Dio, cioè il frutto del nostro lavoro, chiaramente all'epoca erano la maggior parte erano pastori e agricoltori, no? Quindi il frutto del nostro lavoro è ovviamente per la grazia che ci è stata data da Dio.
1: Sì, è molto importante che prima di la mattina di andare a lavorare parliamo a Dio, diciamo a Dio la cosa, la sera diciamo grazie per quello che abbiamo fatto a Dio. Ecco.
0: Esatto, cioè soprattutto lo dobbiamo dire questo Nazareno, perché noi che siamo credenti diamo per scontato tante volte anche questo che hai detto tu, no? Cioè ascoltare la parola la mattina, meditare la parola, ringraziare Dio per la giornata che comunque ci ha fatto trascorrere, però chi appunto è credente profondamente comprende questa frase nell'essenza, ma chi non è credente gli va spiegata, e ti dico perché, almeno secondo il mio parere, perché ascoltare la parola, come vedi è capitato a me questa mattina, tutte le mattine, ma questa mattina perché ne ho fatto poi riferimento anche in questa puntata, no? Coelet, no? Chi non conosce Coelet? Intanto se ti incuriosisci te lo vai anche a leggere, no? E già leggendolo cominci a riflettere e dici, tu pensa 2300 anni fa queste persone, vedi, in fondo non erano lontani da noi, no? No, con tutti i problemi, quindi vedi, in un momento di ricchezza, di floridità eccetera eccetera, questi insomma erano talmente pieni di tutto che si sono allontanati da Dio.
1: Eh già, attenzione perché oggi purtroppo col caos che c'è andare via da Dio è facile, quindi
0: non è, esatto.
1: Uno neanche se ne accorte, attenzione.
0: Esatto, e non è un caso di fatti Nazareno, e qui ritorniamo sempre ai tempi di mio padre, quando mi raccontavo dei miei nonni, che quando c'era la povertà le famiglie erano più unite,
1: giusto,
0: si pregava, ci si aiutava, perché c'era anche la necessità di fare comunità. La ricchezza che è stata data dal demonio, e noi lo sappiamo bene, che cosa ha prodotto? Ha prodotto l'isolamento e la concorrenza spietata, no?
1: Esatto.
0: Perché? Perché poi allora lui ha una macchina e allora io ne voglio due, lui non so, ha quella macchina di pregio e io ne voglio un'altra di più pregio, cioè ha comportato un rincorrere il materiale e isolare o abbandonare lo spirituale, portando a cosa? Alla solitudine, all'amarezza, alla discordia, ai litigi, perché questo lo stiamo vivendo.
1: Quindi attenzione alle famiglie, attenzione per i figli, attenzione a stare attenti su questo.
0: Addirittura Nazareno, poi mi sono andata a fare una ricerca veloce perché avevo anche dei libri, ma li ho messi negli scatoloni e non so dove sono collocati, però tramite internet, tanto se fai una ricerca mirata, le risposte che insomma che desideri le trovi. Tu pensa che il libro Coelet viene definito da Gianfranco Ravasi il libro più originale e scandaloso dell'Antico Testamento. E lo commenta: perché vi si trovano il nostro miserabile affanno, il presagio e la sciagura dell'insaziato.
1: Ecco, quindi tu dici, esatto, che questi vanno bene,
0: il tutto e il nulla. Tra l'altro il libro Coelet è collocato prima del Cantico dei Cantici. Noi sappiamo che il Cantico dei Cantici è l'inno proprio all'amore, no?
1: Eh già.
0: In assoluto, tant'è vero che Francesco, San Francesco, poi se lo ha fatto proprio, no? Ed è diventato il Cantico di Francesco. In realtà è il Cantico dei Cantici delle Sacre Scritture, insomma, dell'Antico Testamento.
1: Sì.
0: E dice addirittura, in base al Coelet, che sono pochi i testi della Bibbia che sono stati oggetto di tante letture e interpretazioni, e di cui tanti e celebri poeti addirittura, se ne sono occupati.
1: E quindi?
0: E quindi è un testo che, secondo me, andrebbe, proprio per queste caratteristiche così particolari, come osa dire anche Ravasi, scandalose, andrebbe studiato, esaminato. E dicono gli storici addirittura, che in realtà sia stato redatto intanto nel III secolo a.C. Ed è, Coelet come parola, è il participio presente femminile. E noi sappiamo che nella cultura ebraica le donne, come i bambini, non contavano nulla. Quindi anche un'altra stranezza, no? Che assume però una funzione maschile, perché in effetti Coelet viene poi tradotto come colui che parla all'assemblea. No? Quindi, cioè, ci sono anche delle, diciamo così, delle curiosità, usiamo questo termine, che gli studiosi stessi ancora oggi non sanno spiegarsi.
1: Certo. Beh, questo comunque, quello che tu dici, è molto importante, e teniamoci tutti quanti a capire queste cose, ecco, piano piano, anche chi fa questa cosa lo dica un po' una volta, un po', ecco, qualcuno...
0: Sì, poi la cosa interessante è che questo libro, insomma, i libri vengono presentati tutti con un teschio, no? Quindi già il teschio dice il memento mori, no? Cioè tutti dobbiamo morire, no? E che è poi l'aspetto, diciamo, più preoccupante, soprattutto per un non credente, no?
1: Dal cielo però ci dicono fino a un certo punto, perché a un certo punto non si morirà più.
0: Quindi, esatto, attenzione. Perché noi che crediamo sappiamo che esiste la vita eterna.
1: Ecco.
0: Però in questo libro si parla appunto di tomba, di morte, del niente, del nulla, no? L'uomo è nulla. I saggi sono come gli stolti. Perché anche i saggi sono come gli stolti? Perché qui c'è un capitolo dove parla, infatti io lo sono andata a leggere, perché i saggi sono come gli stolti, perché se la loro cultura poi rimane ferma a se stessa, non produce frutti, allora che saggio sei? Cioè il saggio deve mettere a disposizione la propria cultura, quindi la propria saggezza. I potenti, la stessa cosa, sono come i poveri, perché se i potenti ammucchiano solo per se stessi, la loro potenza dove sta?
1: E qui, appunto, come dicevo prima, le famiglie, specialmente per i loro figli, stiano attento, perché dopo, se non lo fanno da primo, quando sono grandi, non lo fanno più. Ecco, questo è il punto.
0: Esatto, e poi qui c'è una chiusa, penso sempre di Ravasi, che mi piace leggere. Dice: ogni creatura abbraccia lo stesso destino. Il regno dei morti, i vivi sanno che moriranno, i morti non sanno nulla. Si vive sapendo che esiste un tempo per nascere e un tempo per morire, uno per piantare ed uno per sradicare, uno per uccidere ed uno per sanare, uno per piangere ed uno per ridere, uno per essere in lutto e uno per danzare. Esiste un tempo per la giustizia e uno per l'ingiustizia, ma in ogni caso tutto è governato dal caos.
1: Ecco appunto.
0: Il soffio vitale del creatore trova il suo doppio nel vuoto, vento, nebbia, niente. Che senso ha Dio in questo paesaggio deturpato? Qual è il fine degli uomini? Quando sappiamo che tutto ciò che facciamo, che siamo, la vita, accade in vano? Quindi che significa tutto questo secondo la mia povera povertà teologica? Che se noi non arricchiamo la nostra vita appunto con la saggezza della sapienza di Dio, tutto è inutile quello che abbiamo fatto. Anche le cose più grandi sono inutili, perché Dio non ci valuterà per quello che abbiamo fatto in funzione del terreno. Ci valuterà per quello che abbiamo fatto in questa terra in funzione del cielo, di quello che è sopra, non di quello che è sotto.
1: Ma non solo, ma poi Cino lo fa, quando sta qui fa un cammino molto brutto. Ecco, questo è il fatto.
0: Sì, poi c'è la tristezza che chiaramente coinvolge sicuramente coloro che non hanno questa, io dico anche questa grazia, perché la fede veramente, più cresco con gli anni e più mi accorgo che è un dono e una grazia.
1: Ecco, questo è importante, che da quando il bambino è piccolo bisogna dirglielo. Ecco.
0: Però queste cose gliele dice un genitore che crede, un genitore che non crede che magari...
1: Intanto noi diciamolo, poi
0: noi lo diciamo,
1: qualcuno...
0: lo divulghiamo, questo sicuramente.
1: Ecco. Allora,
0: io andrei adesso, perché poi ho un'altra cosa da leggere sul diavolo. Ah, oggi sono spietata, Nazareno, ti fanno spietata.
1: Bene.
0: Allora, andiamo con il brano che ho scelto Vita però, quello di Lucio Dalla, no? Che poi è un brano che doveva essere chiamato Amico, questo l'ha commentato Mogol, perché il testo mi sembra che l'abbia fatto anche lui insieme, Amico, perché era dedicato a Lucio Battisti. Poi lo hanno cambiato in Vita, vabbè, insomma, come un ricordo.
1: Lo ascoltiamo.
0: È molto bello, come tutti i testi poi e le musiche di Dalla, Mogol, insomma, dei nostri grandi cantautori ed autori.
1: Benone, andiamo.

0: queste cose belle che abbiamo già detto guardando il cielo, vai.
1: Sì, allora, guardando il cielo io adesso mi dirigo a Medjugorje. Perché mi dirigo a Medjugorje? Perché mi è arrivato un messaggio dal nostro amico Giuliano Meschini, che tutti voi della radio conoscete bene. L'ho letto due volte perché mi ha colpito, è breve, insomma, è una pagina, ma lo vorrei leggere tutto. Stamattina leggerò molto perché credo che sia arrivato il momento in cui le parole, quando ben scritte e soprattutto quando ci aiutano a riflettere, vanno effettivamente lette. Il titolo è questo: il diavolo odia la donna perché non può nulla contro Maria, la madre di Dio. Ecco perché tanti femminicidi, sfruttamenti, violenze e degradazioni sulle donne nel mondo. Il 29 di settembre noi sappiamo, noi ricordiamo San Michele Arcangelo, che è colui che schiaccia il serpente, ma noi sappiamo che la Madonna schiaccia il serpente.
0: Tu come, come ti dico le donne, perché sei una donna, quindi...
1: Beh, io sono Mariana e quindi credo che appunto il tentatore, perché il diavolo è il divisore, il tentatore, insomma il male, noi come donne dobbiamo essere sempre molto più accorte, più attente, e anche per questo probabilmente pregare di più. Non a caso la preghiera nella casa domestica veniva sempre annunciata e diciamo così è portata avanti proprio dalla più anziana, no? Dalla donna più anziana, poi magari anche dalla mamma, però erano le donne che pregavano il rosario, no? Attorno a un camino o magari attorno a un tavolo con la famiglia. Quindi è la mamma il focolare domestico, e con la nostra società questo è venuto meno e le conseguenze appunto le viviamo. Allora leggo testualmente. Miriana, la veggente di Medjugorje, ebbe nel 1982, quindi stiamo parlando di 44 anni fa, un'apparizione che getta raggi di luce sulla storia della Chiesa. Essa racconta un'apparizione nella quale Satana le si è presentato con le apparenze della Vergine. Satana chiese a Miriana di rinunciare alla Madonna e di seguirlo, perché l'avrebbe resa felice nell'amore e nella vita, mentre con la Vergine essa doveva soffrire, diceva lui. Miriana lo respinse e subito dopo apparve la Vergine e Satana scomparve. La Vergine le disse: scusami per questo, ma devi sapere che Satana esiste. Un giorno si è presentato davanti al trono di Dio e ha chiesto il permesso di tentare la Chiesa per un certo periodo. Dio gli ha permesso di metterla alla prova per un secolo. Questo, e noi lo sappiamo, il Novecento, no?
0: Certo.
1: Questo secolo è sotto il potere del demonio, ma quando saranno compiuti i segreti che vi sono stati affidati, il suo potere verrà distrutto. Già ora egli comincia a perdere il suo potere ed è diventato aggressivo. Distrugge i matrimoni, solleva discordie tra preti, crea ossessioni, assassini. Dovete proteggervi con la preghiera e il digiuno, soprattutto con la preghiera comunitaria. Portate con voi dei simboli benedetti, metteteli nelle vostre case, riprendete l'uso dell'acqua benedetta. Satana odia la Beata Vergine Maria da più di due millenni. Infatti fa tutto ciò che è in suo potere per scoraggiare la devozione nei suoi confronti e instillare odio verso di lei. Avete mai notato che sono i dogmi e le devozioni mariane a suscitare le reazioni più forti in coloro che rifiutano la Chiesa? Anche alcuni buoni cattolici sono imbarazzati dalla devozione a Nostra Signora e pensano che non dovremmo essere troppo estremi nella sua venerazione. Forse anche voi vi siete chiesti perché la Chiesa tiene la Vergine Immacolata in così grande considerazione. Forse vi siete chiesti perché Dio abbia deciso di usarla nell'opera della redenzione. Il diavolo odia il fatto che la sua sconfitta definitiva avverrà per mano di un'umile ancella. In un certo modo il suo cuore orgoglioso potrebbe sopportare il fatto di essere sconfitto da Dio stesso, perché questo è onnipotente. ma essere schiacciato da una piccola ragazza di Nazareth, il pensiero è del tutto umiliante, lo fa impazzire, perché se c'è una cosa che la creatura più orgogliosa di tutta la creazione odia, è essere umiliata. Satana ritiene questa sconfitta da parte della Vergine Maria umiliante, perché è una donna e le donne sono il sesso più debole ed egli disprezza la debolezza. Ama vedere le donne abusate, degradate e ridotte a un oggetto, per non parlare del fatto che la Beata Vergine è umana e Satana odia gli umani perché abbiamo un corpo e lui è un puro spirito che pensa i corpi siano di disgusto. Ma c'è un'altra ragione più profonda per il fatto che Satana odia essere sconfitto da Maria. Lei è la sua sostituta in cielo. In origine Lucifero era il risultato migliore di Dio, era il più bello, il più potente di tutte le creature di Dio e come sappiamo tutti questo gli ha dato alla testa. Era così splendido Lucifero, difatti è luce, no? Così potente che pensava davvero di poter essere migliore di Dio. I tratti caratteristici di Satana sono l'orgoglio e l'invidia dell'Onnipotente. E quali sono le caratteristiche della Madonna? In primo luogo l'umiltà. Infatti la creatura più umile che sia mai esistita. Per ogni grammo di orgoglio che ha il demonio, Maria ne ha due di umiltà. Per ogni goccia di invidia amara e piena di odio nel cuore nero di Satana, il cuore di Maria è pieno del doppio di lode, adorazione e amore. Per ogni boccone di depravazione perversa e distruttiva nell'anima del demonio, il cuore di Maria è pieno di purezza e fecondità. E per grazia, Dio l'ha resa la creatura più squisita e più gloriosa di tutto l'universo. Il titolo che il diavolo reclamava, in ogni modo, l'Immacolata è l'esatto opposto di Satana. In ogni modo è il suo sostituto e lui lo sa. Nel Magnificat vediamo il riassunto di tutto lo splendido ruolo di Maria nella salvezza. Quindi, la sintesi, nel caso in cui non lo abbiate ancora capito, donne, Satana vi odia. Insomma. Volete schiacciare la testa del serpente nella vostra vita? Volete passare in modo sicuro attraverso prove, tentazioni e tempeste per arrivare alla vostra casa celeste? La risposta è semplice. Fate ricorso a Maria, amatela, siate i suoi servi fedeli, siate i suoi cavalieri, suoi difensori, suoi apostoli, consacratevi a lei in modo totale e completo, perché nulla di ciò che le appartiene andrà perduto.
0: Ed è bello che nella mano, nelle case, ci sia la Madonna a guardarla anche, e questo è bello.
1: Sì. È importante però, dice, anche di portarla, no? Come noi della Milizia dell'Immacolata, che abbiamo al collo appunto l'immagine benedetta della Madonna della Milizia dell'Immacolata, no?
0: Certo, questo è verissimo.
1: Tra l'altro adesso posso dire anche che mi sembra il 2 ottobre o l'8 ottobre inizia la preparazione per il rinnovo perché già è consacrato, consacrazione al cuore immacolato appunto di Maria nella Milizia dell'Immacolata. Ci saranno, mi sembra, 8 catechesi.
0: Tu queste cose dille quando ci sono, perché almeno tutti quanti che ci ascoltano lo sanno.
1: Veramente ho anche il programma, perché l'ho già preso l'altro giorno in chiesa, anzi se devo essere precisa, così anche nelle date, forse chissà, perché ho sempre tanti fogli, comunque mi sembra che inizi il 2, di inizia comunque, sono tutti i giovedì del mese di ottobre e di novembre,
0: ecco.
1: Poi c'è la preparazione a dicembre, quindi tutto l'aspetto diciamo formale, e l'8 mi sembra che ci sia poi la consacrazione, che stato l'avrò messo il foglio, ma è qui è pieno di fogli, lavorando
0: ce lo dirai man mano che ci sei, ecco.
1: Sì, tanto no, ma l'avevo messo in modo tale che dico almeno lo leggo, e invece fogli, foglietti, dopo tra le pratiche, fascicoli e tutto, eccolo, è spuntato, beh, la Madonna mi è sempre vicina, no? Allora, il programma parte l'8 ottobre, che è il giorno poi della Madonna del Rosario, poi abbiamo il 15, insomma, fino al 3 dicembre, e il 5, sabato 5 dicembre, abbiamo il rito di consacrazione. E praticamente abbiamo tutte catechesi che sono diciamo così, svolte da persone altamente qualificate. La prima, padre Sergio Cognini, che è parroco di Mogliano e dell'Ordine dei Frati Minori, ma è stato anche il nostro referente regionale ed è stato per diversi anni anche il sacerdote, che non si chiama sacerdote, del carcere di Regina Coeli.
0: Ecco.
1: Poi il 15 abbiamo Donatella Coppari, che è insegnante di scienze religiose e molto brava. Poi il 22 Maria nella Sacra Scrittura, padre Massimo Giustozzo, che è il priore di San Nicola. Poi Maria nel Magistero della Chiesa dei Dogmi, Don Diego di Modugno, il nostro parroco. Poi Simona San Paolesi, che è la presidente del regionale delle Marche, il significato della medaglia miracolosa e le apparizioni. Poi Carmenzita Picaro, che è la missionaria dell'Immacolata, padre Colbe, viva Bologna, difatti, ci parlerà di San Massimiliano Colbe, un profeta dei nostri tempi difficili. Poi padre Luciano Genga, che è sempre un cappuccino minore, rettore del santuario San Pacifico a San Severino, ci parlerà di San Massimiliano Colbe, figlio di San Francesco d'Assisi. Poi padre Sergio Cognini, ritorniamo al nostro riferimento, prima regionale, oggi insomma locale, lo statuto e le regole di vita. E poi il 3 dicembre la preparazione, come avevo annunciato, al rito di consacrazione all'Immacolata, il cui relatore sarà Don Jacopo Foglia, che è il nostro referente spirituale, è il nostro assistente spirituale nella milizia dell'Immacolata, e sappiamo che è il direttore dell'ufficio liturgico della diocesi di Macerata, insomma chi è che non lo conosce, anche perché se non lo vedi si fa vedere da solo, alto 2 metri, quindi è all'altezza, come dire, ce lo fa vedere in tutto il suo aspetto. Ecco, quindi questo per far capire che l'associazione della milizia dell'Immacolate Marche ogni 2 anni organizza queste catechesi per aiutare ad avvicinarsi alla figura di Maria, grazie appunto alla milizia dell'Immacolata, che è nata sulla base della medaglia miracolosa, ma fondata da San Massimiliano Colbe, insomma, che penso tutti sanno, no? Il martire polacco.
0: Tu ogni giovedì prima oggi c'è questo, c'è
1: il
0: oggi.
1: Giovedì il 24 noi ci vediamo, e sì, il giorno 8.
0: Tu di quelli che
1: proprio per l'avvio del programma, sì.
0: Esatto, perfetto.
1: E, tra l'altro, dimenticavo una cosa importante, che tutti gli incontri si terranno nella chiesa della Santa Famiglia alle 21:15, quindi qui a Tolentino.
0: Bravissima, bravissima. Allora, adesso
1: dovremmo partire con la lettura del libro di Un asceta e un apostolo, scritto da padre Domenico Gentile, un filosofo, teologo, ha insegnato per non so se più di 20 anni, 25, non me lo ricordo esattamente, al liceo classico di Tolentino, comunque aveva insegnato a Bologna, a Roma, insomma una persona splendida, e quindi merita che questo libro scritto da lui venga letto. Allora partiamo.
0: Un pezzetto ogni tanto, via.
1: Esatto. Allora, la patria d'origine, sappiamo tutti insomma che è nato a Sant'Angelo in Pontano, e partiamo con i genitori, vai. Si chiamavano Compagnone d'Amata, egli era probabilmente dei Guarinti e lei probabilmente dei Gaetani cognomi, come apparirebbe dalle dichiarazioni di due familiari del santo che deposero al processo di canonizzazione. Osservavano i comandamenti, soprattutto la carità e la preghiera, con fede schietta e sincera. Mancino di Forte, che li conobbe, fece al processo questa preziosa deposizione. Erano persone di fede vissuta e buoni cristiani, e frequentavano le prediche, la messa e le altre funzioni religiose. Si astenevano dal male e operavano il bene. Si diceva comunemente che erano buona gente e di buona vita e non peccatori. Ed io, che li ho conosciuti, posso attestare che erano veramente quali la pubblica opinione le riteneva. Il censo domestico non era né pingue né scarso, ma tale da consentire una certa tranquillità, come San Nicola stesso confiderà più tardi all'amico Appillaterra. Offuscava la serenità dei due coniugi il fatto che dopo alcuni anni di matrimonio non avevano figli. La casa era triste, senza vagiti, balbetti e cicalecci. I due coniugi pregavano rassegnati e fiduciosi, invocavano frequentemente San Nicola da Bari, che da circa 100 anni era diventato un santo assai popolare nel mondo occidentale. Il primo biografo del santo pone in bocca ad Amata, la mamma di Nicola, questa bella preghiera: Signor mio Gesù Cristo, che tutto puoi fare, riguarda la tua serva con gli occhi della tua pietà e benevolenza, togli il disonore della mia sterilità e fa che, divenendo genitrice nella casa di mio marito, io dia alla luce un figlio e che nel darlo alla luce io generi un tuo servo ad onore del tuo nome. Ma poiché le mie preghiere sono povere ed esigue il cospetto della tua maestà, io interpongo l'intercessione del santo tuo vescovo Nicola, affinché con l'intervento delle sue preghiere io possa essere consolata da te, onnipotente, e fo voto di visitare la sua tomba con mio marito tuo servo. Avvisati da un angelo in sonno, si recarono a Bari, offrirono voti, preghiere e doni. Nella notte, secondo il costume di molti pellegrini dell'epoca, si addormentarono sul pavimento della chiesa del santo di Bari. Ed egli, vestito degli abiti pontificali, apparve loro nel sonno e promise che avrebbero avuto un figliolo, al quale dovevano imporre il nome di Nicola e che sarebbe stato religioso, sacerdote ed uomo di santa vita. Dopo 9 mesi nacque il figliolo promesso e fu battezzato col nome di Nicola. Era l'anno 1245. Dopo Nicola i coniugi ebbero altri figli, o perlomeno un altro figlio, frate Giannovuzzo da Tolentino. Teste al processo di canonizzazione, dichiara che certe notizie su cui depone gli sono state comunicate anche dal fratello del santo, secondo quanto a sua volta aveva confidato a lui il padre. Un fratello del santo, secondo il primo biografo, fu gentile, ma questi non fu certamente il confidente di frate Giannovuzzo. Difatti Gentile fu ucciso a tradimento verso il 1272 e frate Giovannuzzo, quando depose al processo nel 1325, aveva appena 34 anni. Pertanto, con forte probabilità, il fratello confidente di frate Giovannuzzo fu Guarinta, padre di Angeluccio, che nel deporre al processo si dichiara nipote carnale del santo. E poiché in quell'epoca ancora si usavano i patronomici e si rinnovavano i nomi da nonno a nipote, ma ancora oggi si fa, come si può constatare dalla genealogia dello stesso Dante, come ancora si usa, e non solo nelle famiglie principesche, è ovvio che il genitore di compagnone si chiamasse Guarinta, e da qui Guarinti, ed è dovuto all'intercessione del santo di Bari se un nome tanto singolare non è capitato in sorte al nostro Nicola, che era il primogenito. La temporanea, ho poche righe per fine il capitolo, La temporanea sterilità di Amata appartiene quindi ad uno di quei strani misteri che la natura ancora oggi nasconde gelosamente. Tuttavia, non si può opporre legittimo dubbio all'autenticità dei fatti straordinari che accompagnarono la nascita del nostro santo. Egli stesso, dopo essersi schernito più volte per modestia, ingenuamente confessava all'amico Abillaterra: mio padre e mia madre mi dissero più volte che, pur non essendo persone di talento e ricche, desideravano aver figli, e così fecero voto al beato Nicola di Bari, che se Dio avesse loro dato prole per l'intercessione del santo stesso, sia che fosse stato maschio o femmina, l'avrebbero consacrata alla religione. Fatto il voto, andarono pellegrini a Bari ad eseguire quanto promesso, ed al ritorno mia madre mi diede alla luce, come essi stessi mi riferirono, ma tu non voler saperne di più e non rivelare ad alcuno quanto ti ho detto. Anche Mancino di Forte dichiarò che in Castel Sant'Angelo si parlava comunemente dei fatti prodigiosi che avevano accompagnato la nascita di Nicola e che egli li aveva uditi narrare da un certo Messer Scambio e da Monna Maria e da Forte, suo padre, e da tanti altri del castello, di cui non rammentava il nome, tanto che la voce si era diffusa anche a Tolentino.
0: Ecco, hai detto benissimo questa cosa, che sicuramente aiuterà a tutti noi a guardare, vedere, pregare. Ecco,
1: soprattutto noi di Tolentino siamo molto fortunati ad aver avuto appunto la presenza di San Nicola per tantissimi anni qui in Basilica, e quindi la devozione a questo santo non deve, a mio avviso, essere una devozione così solo di facciata, ma deve farci riflettere a crescere, appunto, non dico come il Santo Nicola, perché quando leggeremo poi questo libro ci accorgeremo anche di quali privazioni lui si è fatto carico, però ad avvicinarci se non altro ai valori della fede, no? Quindi la carità, la speranza, vabbè, la fede è chiaro, è la fede, speranza, la carità, però come è sempre stato detto è l'ultima, no, in elenco, ma in realtà è la più importante, la più grande, e quindi essere disponibili verso il nostro prossimo. Ho visto che il tempo comunque è trascorso anche quest'oggi, sono stata nei tempi.
0: Sei stata adesso... molto brava, tu sei fai queste belle trasmesse e che quindi continua così, perché sono molto molto importanti per tutti. Ci
1: ascolta, guarda, Andreno, hai ragione tu, perché questa mattina alle 9 stavo ancora a capo, ho pregato il Signore durante la messa, dico aiutami a fare la puntata a Radio Nuova, perché io non ero in condizioni di stare in piedi, mi sono dovuta pure mettere, perché ho avuto anche un calo di pressione, il tempo, insomma tante cose insieme, quindi ho detto aiutami veramente, perché oggi ero in una situazione disperata, e invece grazie, siccome sono convinta al Signore, alla fede, mi ha fatto essere presente anche qui, e non
0: ha caso aiutato,
1: anche
0: ti ha aiutato,
1: quindi non ho tralasciato nessuno, non ho tralasciato Maria, alla quale sono, lo sai, fortemente attaccata, e nemmeno San Nicola, che appunto da fervente mariano com'era, la Madonna gli ha fatto la grazia di apparirgli 3 giorni prima di accompagnarlo al viatico. Questa è una cosa straordinaria.
0: Allora, chiudiamo con un...
1: con un'Ave Maria. Ho chiesto a Giola di trovare un'Ave Maria di Medjugorje, visto che
0: abbiamo
1: parlato
0: Maria,
1: anche della Madonna di Medjugorje.
0: Salutiamo
1: te, e noi ci vediamo ci sentiamo l'8 ottobre, il giorno della Madonna del Rosario, sempre con Maria.
0: Fai come questa una trasmissione bellissima,
1: Grazie,
0: alla prossima.
1: Grazie mille, grazie a tutti voi.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.